0: unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2 e 4 minuti.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente?
3: Buono.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 4:04.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6:02.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
2: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente.
3: Wow.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole del presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
8: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
7: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Sia oggi, venerdì 23 luglio, e anche domani, sabato 24, qui sulla zona di Bologna prosegue questa serie di giornate estive, piacevolmente estive, come l'estate di una volta. Le temperature massime, nonostante il sole, non vanno oltre i 31-32 gradi. E anche ieri notte le minime sono scese abbastanza, almeno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi, e queste temperature sotto i 20 gradi aiutano molto. Primo perché con temperature più basse ovviamente ci vuole più tempo per raggiungere temperature estreme di giorno, e poi raffreddano un po' l'ambiente, permettono di areare un po' i locali, quindi è veramente tutta un'altra musica rispetto al caldo assurdo delle settimane scorse. Le temperature minime appunto sono sotto i 20 gradi, almeno nelle zone aperte di campagna, addirittura nella notte di venerdì su sabato potrebbero anche raggiungere i 16 gradi in alcune zone, che sono un po' sotto la media del periodo. Era veramente tanto tanto tempo che non avevamo delle minime sotto la media del periodo. Ricordiamoci che abbiamo avuto anche delle minime di 25-26 gradi in città, e questo relativo refrigerio è, diciamo, molto ben accetto, speriamo che duri. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
7: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
6: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Sia oggi, venerdì 23 luglio, e anche domani, sabato 24, qui sulla zona di Bologna prosegue questa serie di giornate estive, piacevolmente estive, come l'estate di una volta. Le temperature massime, nonostante il sole, non vanno oltre i 31-32 gradi. E anche ieri notte le minime sono scese abbastanza, almeno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi, e queste temperature sotto i 20 gradi aiutano molto. Primo, perché con temperature più basse ovviamente ci vuole più tempo per raggiungere temperature estreme di giorno, e poi raffreddano un po' l'ambiente, permettono di areare un po' i locali, quindi è veramente tutta un'altra musica rispetto al caldo assurdo delle settimane scorse. Le temperature minime appunto sono sotto i 20 gradi, almeno nelle zone aperte di campagna, addirittura nella notte di venerdì su sabato potrebbero anche raggiungere i 16 gradi in alcune zone, che sono un po' sotto la media del periodo. Era veramente tanto tempo che non avevamo delle minime sotto la media del periodo. Ricordiamoci che abbiamo avuto anche delle minime di 25-26 gradi in città, e questo relativo refrigerio è, diciamo, molto ben accetto, speriamo che duri. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
8: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
7: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
7: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatori. spogliatoi. Dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
7: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, a poco più di due mesi dal debutto in Nations League, la nazionale ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
5: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Ho parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
4: Insieme a Maldini davanti la Serie A a Milano anche l'advisor Leonardo e il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
11: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
4: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini.
7: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Sia oggi, venerdì 23 luglio, e anche domani, sabato 24, qui sulla zona di Bologna, prosegue questa serie di giornate estive, piacevolmente estive, come l'estate di una volta. Le temperature massime, nonostante il sole, non vanno oltre i 31-32 gradi. E anche ieri notte le minime sono scese abbastanza, almeno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi e queste temperature sotto i 20 gradi aiutano molto. Primo perché con temperature più basse ovviamente ci vuole più tempo per raggiungere temperature estreme di giorno, e poi raffreddano un po' l'ambiente, permettono di areare un po' i locali, quindi è veramente tutta un'altra musica rispetto al caldo assurdo delle settimane scorse. Le temperature minime appunto sono sotto i 20 gradi, almeno nelle zone aperte di campagna, addirittura nella notte di venerdì su sabato potrebbero anche raggiungere i 16 gradi in alcune zone, che sono un po' sotto la media del periodo. Era veramente tanto tempo che non avevamo delle minime sotto la media del periodo. Ricordiamoci che abbiamo avuto anche delle minime di 25-26 gradi in città, e questo relativo refrigerio è, diciamo, molto ben accetto, speriamo che duri. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: quanto sa di felicità. Oh Marco, pronto per lo stadio?
1: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
0: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
1: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
0: Davvero?
1: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
2: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
5: Ah, è tutto da vedere, eh. Non è mica sicuro. Ragazzi, non è che possiamo vivere solo di certezze. Magari oggi c'è l'ora Dario, ma c'è anche un'altra cosa, non lo so, cioè, anche un po' di brio nella vita, un po' di imprevedibilità nella vita. Vuoi Guardiola o Pirlo? Non è la stessa cosa, si cambia, no? Un po' di imprevedibilità ci sta sempre bene, ecco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Le 8 e 9 minuti c'è l'ora Dario stamattina. C'è l'ora Dario come... no, volevo fare una metafora, ma era troppo pesante a quest'ora del mattino, quindi la evito. Siamo qui fino alle 10, come sempre, per tenervi compagnia, prima poi di andare per l'ultima volta di mattina a Valles. Ci andremo anche oggi pomeriggio naturalmente, poi domani mattina e poi domani alle 16 l'amichevole con l'Iraklis di Walter Mazzarri, che vi raccontiamo naturalmente in Radio Cronaca diretta qui su Nettuno Bologna 1, con i vostri messaggi al 366-402-4022, con naturalmente tanti temi questa mattina. Per esempio Mondarain, che è quasi un giocatore del Bologna, siamo ancora, insomma, un minimo di cautela per in attesa anche dell'ufficialità, e quindi da questo punto di vista però il centrocampista che il Bologna voleva, il primo della lista, come l'aveva definito Fenucci, è in arrivo. 10 milioni più 2 di bonus dovrebbe essere questa alla fine l'offerta finale del Bologna accettata dalle Estudiantes, con contratto di 4 anni più 1 per il giocatore, quindi altro tassello del mercato rossoblù che va a incastrarsi. E poi naturalmente le novità che arrivano, come dicevo prima accennando, da Guardiola e Pirlo e dalla Nazionale, sentiremo anche in parte della conferenza stampa di ieri di Maldini e Leonardo, a proposito appunto della Nazionale, delle scelte degli allenatori. Stamattina tra l'altro c'è una cosa, ma la tengo un attimo da parte in attesa anche di aprire il consueto collegamento mattutino. E poi ovviamente torniamo anche sui temi del basket e anche della Formula 1, perché si corre a Budapest, e quindi Gran Premio d'Ungheria. Sembra molto complicato da gestire il Gran Premio su quel circuito. Ne riparleremo nel corso della mattinata, naturalmente, per quanto riguarda anche le voci dei protagonisti. 366-402-4022 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, anche audio se volete, ma bontà vostra, il vostro rischio e pericolo da girare anche a Matte Negri. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Quando parlavi di brio pensavo a Sergio.
5: Beh, ovviamente. Ma mi hanno detto, ma c'hai Sergio Brio? Pigliamo se Sergio Brio, no?
6: Esatto, esatto. Che va benissimo, sì, dai.
5: Non puoi completare la citazione se non metti anche questo. Va bene, come stai? Tutto a posto?
6: Benissimo, benissimo. Te tutto bene?
5: Da quant'è che non ci vediamo?
6: Beh, saranno almeno 7 ore, 8 ore.
5: No, sembra che abbiamo fatto bisboccia.
6: No, 12 sì, dai, 12 ore. Dai.
5: Una dozzina d'ore, sì, perché ieri Matte è venuto a trovarmi negli studi di TRC, cioè è venuto a trovarmi, si è autoinvitato, si è infilato in trasmissione.
6: Ho dormito lì,
5: Ah, sì?
6: Sì, sono ancora qua io.
5: Beh,
6: sì,
5: dai, tutto sommato. Ti hanno offerto il caffè stamattina?
6: No, non ancora, infatti
5: avrei
6: da ridire un po',
5: vabbè. Gli tirerò le orecchie, vedi,
6: grazie.
5: Perché mancando Ferdinando Bellier, che è con Pippo Cotti a Valles, queste cose vengono a mancare, capito? È così.
6: Grande Ferdi.
5: Va bene, senti, allora abbiamo commentato ieri praticamente in presa diretta, no? L'annuncio di Amondarain al Bologna, o meglio l'indiscrezione di mercato fortissima su Amondarain al Bologna, e alla fine, dicevo, era la prima scelta dei rossoblù a sentire Fenucci, quindi alla fine va bene così.
6: Assolutamente sì, per, negli ultimi mercati di prime scelte penso che non abbiamo mai preso, a parte questa, mi viene da dire, no? Non c'era sempre la problematica che le prime scelte non arrivavano mai e dovevamo aspettare le seconde barra le terze?
5: Allora, ah, qua bisogna andare indietro nel tempo. Beh, beh, Bernardeschi è stata una prima scelta, se vuoi.
6: Bernardeschi sì, quello sì, anche Immobile, quello quasi sicuramente.
5: Sì.
6: Però, tipo Dallinga non è stata una seconda scelta rispetto a un'altra punta, secondo sì, me sì.
5: Sì.
6: Poi fammi ricordare, forse anche Ndoye, sai. Può essere che Ndoye sia stata la seconda scelta rispetto a Salemakers perché non è rimasto.
5: No, no, quello no, perché sono arrivati insieme.
6: Ah, è vero, no? Non mi ricordo, però ce n'era un altro paio che c'erano le gag sui social che dicevano noi dobbiamo sempre prendere seconde, terze, barra, quarte scelte.
5: Boh, se le terze scelte sono Ndoye,
6: no, beh, ci è andata discretamente bene, mi viene da dire.
5: Tutto.
6: Quindi...
5: Allora, io ho questo ricordo, però non riesco adesso in questo momento, ma devo fare mente locale, ad associarlo bene con la sessione di mercato. Che c'era in ballo per quel ruolo lì, quello di Ndoye, Santiago Pierotti.
6: Ma davvero?
5: Te lo giuro. Ma non ricordo se è la stessa sessione di mercato in cui è arrivato Ndoye o quella prima. Questo devo andarlo a rivedere. Però
6: abbiamo
5: c'è
6: fatto bingo, mi viene da dire.
5: c'era Santiago Pierotti seguito dal Bologna, però forse molto prima di Ndoye. Vabbè, devo andare a controllare. Tra l'altro oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è un'intervista di Francesco e il titolo è tutto un programma per la stagione del Lecce. Aspetta che te lo vado anche a recuperare. Aspetta, resta lì in linea.
6: Sì, guarda, non mi muovo.
5: Resta in linea. La mia scommessa è Pierotti mezzala. In bocca al lupo,
6: mister. Perfetto, ottimo, ottimo. Mi ricordo un po' la scommessa di Inzaghi e Bologna con Orso mezzala. Questa.
5: In bocca al lupo. Bocca al lupo. Ah, Zirze, certo, c'era Lucca prima di Zirze. Vero?
6: Bravo, vero, vero.
5: Bravo l'ascoltatore.
6: Anche quella come seconda scelta non ci è andata male,
5: no,
6: rispetto a Lucca, devo dire.
5: No, devo dire, cioè, devo dire di no. Devo dire di no. Quindi bravo Giulio che si è ricordato di questo.
6: Quindi stiamo dicendo praticamente che se è una prima scelta non sarà come Zirze, insomma.
5: Assolutamente. È già un investimento sballato. Fallimento.
6: Esatto,
5: fallimento.
6: Esatto. Fallimento totale.
5: Fallimento. E, Casale è una terza scelta, scrive Simone. Sì, quello, ma anche qualcosa in più. Nel senso arriva proprio all'ultimo quasi all'ultimo giorno di mercato. Sì,
6: arrivò perché lui. Non c'era nessun altro probabilmente.
5: Qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Va bene, messaggi al 366-402-4022. Intanto salutiamo Roberto, ma soprattutto i suoi figli accampati verso Valles con tanto di foto di tende. Io non so in che condizioni possano essere, però,
6: grandi.
5: Però ci sono bandiere rosso-blu così a segnalare il territorio.
6: Sono dei grandi, sono
5: assolutamente
6: bravissimi.
5: E poi, buongiorno ragazzi, speriamo non piova domani visto che c'è l'amichevole con Mazzarri.
6: Se no abbiamo delle scuse, mi viene da dire. Più che altro bisogna guardare il tempo per bene.
5: Sì.
6: Portarsi dietro tanti orologi. Com'è che diceva Rino Banfi, bisogna sincronizzare gli orologi.
5: Esatto.
6: Che ore fate? Esatto.
5: Direi.
6: Questa è la priorità. Poi il tempo, il campo, dopodiché si guarda la squadra. Ma prima queste tre cose qua.
5: Adesso farò una battuta che però non potrò spiegare perché sono le 8 e 16 minuti, ma chi vuol capire capisca. Ti ricordi quella volta che Mazzarri raccontò che il rendimento scarso della sua squadra in campo, cioè il basso rendimento, era dovuto anche a diciamo qualche problema intestinale?
6: Certo che me lo ricordo.
5: Ecco, da quel momento io sogno che Mazzarri alleni il Gubbio.
6: Perfetto. Per andare poi a mangiare in una nota trattoria di Gubbio.
5: Io ho questo sogno, questo sogno. Non so se si potrà realizzare, se facciamo in tempo a realizzarlo, ma ho questo sogno. Ragazzi, poi...
6: sarebbe il connubio perfetto di tutta questa situazione, secondo me. Sì, sì, è perfetto, è perfetto.
5: Miranda seconda scelta, prima scelta c'era Gosens, vero anche questo?
6: Vero anche Miranda, sì. Beh, qua non c'è andata proprio malissimo, dai.
5: No, assolutamente. Certo, se smette di battere le rimesse laterali siamo più tranquilli.
6: Beh, insomma, se lo fa come contro l'Inter va poi bene, con gol di rovesciata di Orsu.
5: Assolutamente, ma se lo fa come contro il Milan...
6: Meglio di no.
5: Tendenzialmente.
6: Lei era convinto che Rabiot giocasse con noi. Guarda che non è così facile da capire.
5: Ah no,
6: cioè, se aveva già fatto un gol, però magari aveva sbagliato porta.
5: No, ci sta, dai, sono quei momenti di confusione, ci stanno, sì. Ma il terzino sinistro è il Niger, cioè Alassane. Ha anche passaporto comunitario, con lui a Mondarain le caselle da extra sono chiuse. La seconda che hai detto, Claudio.
6: Esatto, proprio così.
5: Sì, quindi niente extra comunitario. Possiamo andare a prendere giocatori comunitari o svizzeri o britannici.
6: Esatto.
5: Questa cosa che il Bologna parta quest'anno senza giocatori svizzeri mi lascia a disagio.
6: Quanti anni è che non ce n'è più? Tre? Cioè, quest'anno è il primo anno dopo tre?
5: Eh sì.
6: Ma poi abbiamo avuto anche momenti in cui ne avevamo più noi che la nazionale svizzera in campo.
5: Sì, più o meno sì.
6: Quindi cioè, mi stabilizza tanto anche a me questa cosa qua. In effetti non possiamo prendere uno svizzero a caso.
5: Beh, c'è quel Manzambi che però ha già preso la Aston Villa, sono di milioni, niente.
6: Ah, beh, peccato, perché poteva essere una bella scommessa quello.
5: Scommessina?
6: Scommessina da niente.
5: Scommessina? Sì. E se hanno venduto Rodgers, hanno preso Manzambi. E lasciando anche
6: e
5: soldi.
6: È Garnaccio. Anche e hanno ancora dei soldi, secondo me.
5: Esatto, cioè, possono comprare anche te possono comprare.
6: Bah, io per un paio di milioni a Birmingham ci vado anche volentieri, ti dirò.
5: Beh, sì, tutto sommato.
6: Mi metto la coppola, infatti ho un po' di freddo, ma un paio d'anni me li faccio.
5: Chi sei? Peaky Blinders.
6: Esatto, per quello.
5: Anche a Mondarain è seconda scelta, la prima era Pedri. Più o meno.
6: Ok, se la ragioniamo così ci sta. Sì, allora è perfetto.
5: Aggiunge okay. Anche l'ascoltatore, un po' tipo Guardiola Pirlo.
6: Direi che paragone casa pennello. Peccato che però qua sia la verità. Però vabbè,
5: siamo così, siamo andati così. Va bene. Allora,
6: cioè Guardiola Pirlo è il classico caso di o bianco o nero, cioè non ci sono le sfumature in mezzo, hai capito? Ci sta.
5: Sì, praticamente sì. Praticamente sì. Sì, tra l'altro poi sentiremo anche ieri le conferenze stampa di Maldini e Leonardo, in cui hanno detto sì, noi abbiamo contattato prima Ancelotti, poi Guardiola e poi vediamo se recuperiamo qualcun altro. Io onestamente l'avrei detta in maniera diversa, però vabbè.
6: Ce no. Le stiamo provando tutte, ma non ci ascolta nessuno. In poche parole, è stata questa la sentenza finale.
5: C'è un tweet che ho trovato ieri che devo assolutamente leggerti e leggervi. È un finto virgolettato di Maldini.
6: Ok.
5: Abbiamo parlato anche con Stefano Pioli, che ci ha subito detto sì. Il problema è che non gli abbiamo chiesto niente. È bellissimo, mi dispiace per Stefano Pioli che salutiamo, però mi ha fatto un sacco ridere.
6: Ma sarebbe perfetto anche con altri, mica
5: sì,
6: solo con Pioli.
5: Ha voglia, assolutamente. Allora,
6: questo è molto carino.
5: Ale, tenendo conto che la Susi probabilmente sarà ceduto, il centrocampo sarà Ferguson, Moro, Pobega, Mondarain, Bernardeschi e Odgaard, Mezzali. C'è spazio per un altro, secondo te?
6: Ci danno via la Susi o puntano su un ragazzino da poter aggregare in prima squadra o Libra o Badori, mi viene da dire, visto che se li ha portati su e non hanno neanche fatto poi così male, tra parentesi. Oppure potrebbe arrivare una scommessa anche lì. Non credo che prenderanno un giocatore affermato, a meno che non ci sia la classica bazza dell'ultimo secondo. Però sì, diciamo che è da capire molto il mister quanto vuole far giocare Bernardeschi lì.
5: Sì.
6: Cioè, passa tutto da lì. Perché se per il mister Bernardeschi è inamovibile da lì, bisognerà poi trovare anche il sostituto di Orso se vendi Dominguez.
5: Tra l'altro. E poi Gio, mi hai mandato un messaggio lunghissimo con tutta la tua analisi della rosa, per carità Gio, lo leggo volentieri dopo, però fuori onda, siate sintetici ragazzi, non si possono.
6: Lavora per Opta forse?
5: Come?
6: lavora per Opta forse,
5: non lo so, può essere. Vabbè, ti leggo i voti alla sua, i suoi voti alla squadra: difesa 5, centrocampo 5 e mezzo, attacco 6 e mezzo.
6: Ci ha rovinati per lui. La porta non la consideriamo, la mette nella difesa.
5: Non lo so, è a parte, non lo so. Non lo so, va così, va così, vabbè. No, però a parte gli scherzi, mandate messaggi tutti quelli che volete, però ragazzi, come sempre sintetici, perché sennò non diventa impossibile leggerli, proprio impossibile. Secondo me, tornando alla nazionale, nonostante i nomi, devono ancora dimostrare tutti qualcosa. Maldini non ha ancora dimostrato niente, la parentesi che ha fatto il Milan non fa di lui un grande di recente. Beh,
6: ma oddio, boh. Possiamo prendere però l'esempio contrario: dopo che è andato via lui dal Milan, non mi sembra che il Milan abbia fatto faville, però
5: sì, cioè, onestamente, ci ha vinto uno scudetto, ha costruito una squadra che poi hanno smontato pezzo per pezzo.
6: È rimasto solo Magnan dello scudetto, eh? Sì. Saremekers, che però è tornato dopo due anni di girovagare.
5: Quindi mi sembra una parentesi onestamente di alto profilo quella che ha fatto Maldini.
6: Anche secondo me.
5: Se Pirlo dovesse essere allenatore come sopra, Guardiola nazionale non l'ha mai allenata. Quindi secondo me devono farsi tutte e quattro le ossa. Abbiamo una nazionale più scarsa degli ultimi 15 anni. Vabbè, questo a prescindere dai nomi. Vabbè.
6: Di là di quello, ci sono 15 anni che non ci qualifichiamo ai mondiali, direi che non fa una piega l'ultima parte del messaggio.
5: Ecco, devo dirti una cosa, devo dirti una cosa. Io stamattina, leggendo un po' i giornali e leggendo i vari editoriali, ho trovato un passaggio dell'editoriale di Stefano Gresti sulla Gazzetta dello Sport, un po' così, un po' particolare. Te lo leggo, ve lo leggo. Cioè, la preoccupazione è che bisogna fare, ottenere subito risultati, no?
6: Certo. Quindi,
5: e ci sta. La realtà racconta che già tra settembre e ottobre sono in arrivo partite di estrema importanza per il futuro immediato della nazionale e per la corsa alla qualificazione europei mondiali. Nations League rischiamo una retrocessione che non abbiamo mai sofferto. Ora, è vero che la Nations League avrà un peso importante nelle qualificazioni all'Europeo Mondiale, ma è la retrocessione in Nations League il problema?
6: Ma sì, direi che i mondiali non ci interessano, cioè, ormai i mondiali sono diventati una cosa, cioè, prima c'era la Nations League, poi c'è l'Europeo, la Coppa America, poi forse i mondiali, hai capito? Beh, ci sta come ragionamento, in effetti sì.
5: Serie B, ma, Serie B.
6: Serie B, Serie B di Nations League ha la morte nera, quella di Darfener.
5: Serie B.
6: Si fa così, hai capito? Vabbè.
5: Immagina la Turchia che verrà a Bologna a giocare i primi di ottobre, quarta giornata di Nations League, e i tifosi turchi che ci urleranno Serie B, Serie B.
6: Esatto, tanto lo so che giocherete dal sabato, presente il coro. Esatto. Tanto già lo so. Esatto. Perfetto, benissimo. Cioè, siamo i tifosi turchi poi.
5: Siamo ridotti così, siamo ridotti così. Va bene, senti, mentre cerco un altro passaggio della rassegna stampa di oggi, che avevo sentito, vediamo se riesco a recuperarlo. Allora ti leggo questo messaggio: quanto incasseremo dalla cessione di Freuler? Chiede Domenico. Aiutami a dire zero.
6: È zero, amico mio, perché dobbiamo incassare dei soldi, cioè deve essere svincolato. Beh, magari lui ci fa un bonifico così pro bono.
5: Beh, potrebbe ci essere. Potrebbe essere una...
6: se si potesse, presente Aldo Giovanni Giacomo, se si potesse,
5: si potesse dar qualcosa, ma tendenzialmente
6: non ma più che altro, a proposito di rassegna stampa, ma la notizia del buon Romagnoli reintegrato nella Lazio perché sembra saltato trasferimento in Arabia
5: di nuovo,
6: l'ennesima volta.
5: Povero Romagnoli, ma prendiamolo al Bologna,
6: deve rimanere dallo Tito per forza, hai capito? Cioè, ormai,
5: vabbè, ma che ha fatto di male?
6: Perché da quello che ho capito stanno bloccando i trasferimenti troppo onerosi, o sbaglio? Cioè, a parte Somerville, che quello però va bene, magari è troppo onerosi per Romagnoli, mi viene da dire, però.
5: Vabbè, ma non è mica giusta sta cosa.
6: Povero Romagnoli, 2 anni che vanno a giocare, è l'unico che vuole andare davvero in Arabia, ma non lo prendono.
5: No, vabbè.
6: Fra un po' da 10 euro lui per andare a giocare di là.
5: Poveretto, mi dispiace umanamente.
6: Ah, comunque la Gattuso l'ha reintegrato, anche perché secondo me l'ho detto che mi roba via o gioca, perché altri non te ne prendo.
5: Bah, quindi vabbè. Allora, ecco, l'ho trovato, il Messaggero di oggi. A proposito dello, cioè, non abbiamo il commissario tecnico, però si parla già dello staff.
6: Ok, com'è possibile, scusami.
5: Lascia fare.
6: Va bene.
5: Non ti preoccupare, tutto sotto controllo. Allora, vi leggo solamente il titolo dell'articolo. Sei pronto?
6: Vai.
5: Allora, suggestione Baggio con Pep.
6: Ok, perfetto, ma sì.
5: Torna Buffon, alternativa Peruzzi. Contattati Bergomi, Bonucci, Perrotta e Zambrotta sperano. Ma che cosa?
6: Ma per cosa poi? Cioè, spero che ci vadano i primi due, oppure sperano che si liberi un posto per loro?
5: Non lo so. Io stamattina leggevo e ho detto: ah, caspita, sono già usciti i convocati.
6: Tra parentesi, sì. Ma a me fa ridere, li sperano. Cosa sperano? Che ci vadano i primi due, o sperano che i primi due non ci vadano per andarci loro? Cioè,
5: non ho approfondito.
6: Beh, magari loro dicono: aspetta che ci vadano i primi, perché non ho mica voglia.
5: Non ho approfondito,
6: potrebbe essere tutto. Quindi, no, mi fanno ridere queste cose qua. Non c'è l'allenatore, però io me lo immagino che Guardiola venga a fare ora voglio Baggio, Buffon, preparatore dei portieri. Ci sta, in effetti, ci sta tutto.
5: Ci sta. Ma non è la cosa più incredibile della giornata?
6: No, perché cosa c'è? Un'altra frase di Lotito, dammi la gioia.
5: No, purtroppo no.
6: Ah, ok.
5: Purtroppo no. E che i colleghi di Sport Club, con la K, sì, sito serbo, club, per chiedere un commento di Alessandro Paiola, che da ieri è ufficialmente un giocatore del Partizan, hanno contattato Alessio Torri.
6: Non è vero.
5: Te lo giuro. Scusami, anzi, Alessio Torri.
6: Come ragione?
5: Ha scritto loro, giusto? Giusto.
6: E gli ha parlato in serbo lui poi.
5: No, questo non lo so, adesso glielo chiediamo, però dovrebbe essere Alessio, ha dichiarato Alessio Torri con una R, giornalista della radio locale Netuno. Hanno problemi con le doppie gli amici serbi.
6: Non servono, ho sempre ammesso anch'io alle elementari che non servivano le doppie.
5: Un'utile ripetizione. Giornalista, esatto, della radio locale Netuno, Bologna 1. È così.
6: Numero uno, guarda, perfetto. A forza di fare delle trasferte interi serve, ormai lo conoscono anche là.
5: Eh sì. Va bene, un po' di messaggi vari al 3.
6: Era lì, scusa, che era andato in una serie TV locale, sì, ripreso in una serie TV sempre in Serbia.
5: Si era infilato lì, sì.
6: Penso a te, ormai è più famoso in Serbia che a Bologna, incredibile.
5: Va così la vita, ragazzi, c'è poco da fare. Abbiamo lo staff della nazionale più forte della nazionale, scrive un ascoltatore.
6: Senza ombra di dubbio, direi.
5: E poi Maz, è vero, zero per Freuler, però la FIFA due spicci per le sue presenze al mondiale li ha dati, vero, vero,
6: vero anche quello,
5: assolutamente,
6: sì.
5: E ve l'aspettate una sartorata in stile Bernardeschi?
6: Sai che ho paura che quest'anno no, cioè uno svincolato tra virgolette di lusso, tu dici? Secondo me no, sai, quest'anno più facile un giovane sconosciuto come Sartorata. Secondo me.
5: Poi Giovanni, preoccupatissimo per la difesa, però lo tranquillizziamo facilmente. Ma davvero pensiamo di giocare con 4 tra Egge, Mellad, Vitic, Casale, Erlich? Ma com'è Erlich?
6: Erlich non c'è più, amico mio. No. C'è Ilic, però. C'è Ilic.
5: No, Erlich no, Giovanni, non è più un giocatore del Bologna. Non so se questo ti tranquillizza per la prossima,
6: stagione. Ti risponderà: no, era il più forte che avevamo.
5: Può essere. E poi ti saluto con questa immagine: Lotito con una bambolina voodoo e la faccia di Romagnoli.
6: Molto bello, tipo bellissimo, tipo la compagna di coso, come si chiama, quella che ha maledetto Jerry Calà nel film, non mi ricordo, gente che c'aveva la bambolina voodoo con gli, sì, metteva gli spilli, sì, e lui gli veniva male dappertutto, è uguale, solo che dice i nomi delle squadre. Questa tic spillo, questa tic spillo numero uno. Molto bella questa scena.
5: Sì, decisamente. Ah, guarda, ti saluto al volo con questo. La sartorata potrebbe essere Ricci dal Milan in prestito?
6: Questa potrebbe essere una bella sartorata. A me Ricci non dispiacerebbe, sarebbe un bel giocatorino.
5: E con questa sentenza che chiude la carriera di Ricci, ti saluto, Matte.
6: Ci sentiamo lunedì.
5: Buon weekend.
6: Altrettanto a voi, a lunedì. Ciao. Un bacione. Ciao.
5: Grazie a Matte Negri. Pubblicità, torniamo tra poco.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.

0: Reciclabili Zero Waste, con maniglia morbida o rigida, busta in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
1: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
3: Certo,
1: ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 8 e 35 minuti in questo venerdì 24 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022. Alle 9.20 avremo Nicola Sbetti con A Gamba Tesa, che torna nella versione, diciamo, estiva, che è sempre di venerdì, ma in un orario evidentemente diverso. Lo ritroviamo alle 9.20 per tornare anche sul mondiale, naturalmente sulla finale, ma non soltanto, nei temi che andremo a trattare nel corso della mattinata. Un po' di messaggi ancora. Ancora al 366-402-4022 per quello che riguarda anche naturalmente i messaggi variamente assortiti. Dario Ronzulli, non riesco neanche a leggerlo, dico la verità, Dario, non riesco a leggerlo. Vabbè, salutiamo Alessio Torri, chissà come c'è finito sul sito serbo. E poi altri messaggi, bella anche questa. Questa non è male. Per essere sintetico ti dico nylon. Wow, bella questa, è bella. Questa mi è piaciuta. Non arriva subito. Poi quando arriva fa malissimo. Però va bene. Grazie al nostro ascoltatore. E poi Thomas, per l'attacco c'è qualche osservato in particolare in vista di eventuale cessione? Ci sono un po' di nomi che ballano nella lista, che riguarda anche il discorso, ovviamente però in primis cessione di Dallinga, perché altrimenti parliamo di nulla, cioè se non viene ceduto la Linga, Sospirone o Castro, speriamo di no, almeno io spero di no, poi non so se c'è qualcuno invece che guarda a una cessione di Castro in maniera favorevole, ci sta, ci mancherebbe. Ecco, finché non c'è la cessione di un attaccante, non credo ci sia proprio modo di andare a prendere qualcun altro, quindi per il momento diciamo che possiamo anche immaginare un po' gli obiettivi di mercato. Si è parlato anche di Bowie, che però l'altro giorno, aspettate, vado a recuperare la Neves, l'altro giorno avevo visto accostato un'altra squadra, Sassuolo. E anche il Cagliari, che ha il problema di Belotti, e quindi stanno cercando loro anche Bowie, però ancora giocatore del Verona. Lui è un giocatore che piace al Bologna, e quindi in questo senso possiamo pensare che possa essere un nome nella lista. Poi vediamo, credo dipenda moltissimo anche dalle situazioni di mercato che si possono aprire, anche in maniera oggi imprevedibile. Dopodiché, però, se non c'è la cessione, non c'è l'arrivo. Questo mi sembra abbastanza significativo. Cioè, Alassane e Amondarain sono arrivati perché c'erano due buchi da riempire nella rosa del Bologna: quello del terzino sinistro e quello del centrocampista. Terzino sinistro di scorta rispetto a Miranda, e del centrocampista. E quindi, in questo senso, erano due acquisti inevitabili da fare. Come ruolo intendo. Poi vediamo un po' quello che succede nel mercato da qui al 31 agosto, e vediamo anche un po' che succede sul fronte delle cessioni. Si parte un po' da lì. Intanto, a proposito di mercato, stamattina sono in tanti detti ai lavori a parlare di un accordo ormai in addirittura d'arrivo per la Fiorentina con la Juventus per João Mario, in prestito con probabilmente obbligo di riscatto, quindi João Mario verso la Fiorentina, che a quel,

0: a questo punto mi sembra abbastanza inevitabile che debba cominciare anche un po' a cedere, tipo Dodò per esempio, e qualcuno lo dovrà cedere per forza. E quindi c'è anche quella vaga, vaghissima ipotesi di riprendere il discorso João Mário per il Bologna, evidentemente va in gloria. Un paio di audio, andiamo a sentire.
1: Ciao Dario, buongiorno, sono Adriano.
0: Ciao Adriano.
1: Devo dire che una volta che il Bologna avrà venduto Lucumi, Casale e eventualmente Ilic, io non sono mica così convinto che il Bologna poi vada sul mercato. Magari si prende, se a centrocampo rimane con Bodori e Libra, viva la vita, se vendi la Zusi, sono bravi bravi, quei ragazzini sono bravi bravi, perché il principio potrebbe valere anche per la difesa, magari con un ragazzo giovane, che ne so, da investire. Mi è dispiaciuto per Motolese, Schivanallo, io sono convinto che quei ragazzi potevano star bene anche a Bologna, soprattutto Motolese, che è un bel mancino. Ciao!
0: Sì, mi tengo molti dubbi, onestamente, su questa valutazione, però per carità ci sta la tua, ci mancherebbe. Credo che, cioè, potenzialmente c'è lo spazio quest'anno, dovendo fare una partita a settimana e avendo quindi una rosa più ridotta, per dare magari spazio con maggiore continuità ai più giovani. Volendo c'è. Che ci sia però anche la volontà di Tedesco, questa è ovviamente tutta da vedere, anche perché poi di spazio vero, proprio perché c'è una partita a settimana, rischiano questi ragazzi di non averlo davvero. E non dimentichiamo che Badore e Libra arrivano comunque dall'under 18, quindi l'idea di vederli almeno un anno con ragazzi più grandi d'età, secondo me è un'idea che ci può stare. Sullo Monaco è diverso il discorso, l'abbiamo detto tante volte, lui ha già dimostrato in primavera di poterci stare. E quindi magari per lui si può fare un discorso diverso quest'estate, però vediamo quella sarà la decisione poi della società e anche naturalmente del giocatore. Audio.
2: Ciao ragazzi, il problema è che la comunicazione continua a essere sbagliata in nazionale. Malagò aveva preso Maldini e Leonardo per farli giocare terzino sinistro e centrocampista, poi pian piano aggiungeva gli altri. Questi sono messi in testa che vogliono fare dirigenti, e allora...
0: Guarda, hai ragione, guarda, tutti i nomi che abbiamo fatto stamattina potessero entrare nella macchina del tempo e poter entrare in campo, guarda, tutto sommato Leonardo lo naturalizziamo, non è mica un problema, assolutamente, e quindi in questo senso si può pensare come soluzione, va bene. Ci torniamo dopo sulla nazionale, anche sulle parole dei due dirigenti. Chiarisco anche il discorso con Tommaso. Quindi, visto i due acquisti, Lucumi non può neanche più giocare per un fatto di slot. No, Tommaso, non c'entra assolutamente nulla. Proprio non c'entra nulla. Il discorso degli slot extracomunitari è questo: cioè ogni squadra ve la sintetizzo brutalmente. Perché poi in realtà è un po' più articolato, ma sintetizzando brutalmente, ogni squadra può acquistare fino a due extracomunitari, tre in una certa situazione che però non riguarda il Bologna, può acquistare due extracomunitari, ok? In una sessione di mercato. Uno di questi due però deve rispondere a criteri ben precisi, ovvero deve aver giocato tot partite in nazionale in un periodo molto ristretto di tempo. Adesso ve lo vado anche a ripercorrere, a riprendere anzi. Se riesco a ritrovarlo al volo. No, nel comunicato, nel PDF non riesco a ritrovarlo, nel comunicato della FIGC. Scusatemi. Uno può acquistare. Può tesserare un massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea, quindi extracomunitari, provenienti dall'estero, di cui una condizione è che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato con inserimento nella lista gara per almeno due gare ufficiali della propria nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per 5 gare ufficiali della propria nazionale di categoria in carriera, ed è il caso di Alassane. Dopodiché i giocatori extracomunitari che una squadra ha già in rosa, e quelli li può schierare quando gli pare e come gli pare, quindi no, Tommaso, tranquillo, non cambia assolutamente nulla da questo punto di vista per Lucumi, che è destinato a partire. Fa bene Fenucci a ribadire che l'offerta deve essere un'offerta adeguata. Poi sappiamo che man mano che passa il tempo, si avvicina al 31 agosto, sarà magari più facile per il Bologna, per chi vorrà Lucumì, fare un'offerta più bassa, con il Bologna che sarà sempre più in qualche modo costretto ad accettare quello che arriverà. Questo non vuol dire che Lucumì arriverà a costare 4 milioni o 3 milioni, ci mancherebbe, però la dinamica di mercato è quella, cioè chi vuole Lucumì e non vuole spendere molto magari è lì che temporeggia, è lì che aspetta, ben sapendo però che se arriva un'altra squadra nel frattempo che paga quello che vuole il Bologna, allora resta con un pugno di mosche la squadra che temporeggia. Ma è il mercato, ragazzi, è il mercato, né più né meno. E poi messaggio di Andrea: Kubarsí, Yamal, Pedri, Nico Williams, il più vecchio ha 21 anni, tutti titolari da 2 anni in nazionale nel Barcellona. Se non si punta su un 18enne a Bologna senza coppe, allora quel 18enne non lo si considera all'altezza neppure per il futuro. Però gli fai anche un torto ai ragazzi del Bologna a paragonarli con quei 4 che hai citato, Gli fai anche un torto, perché tu stai parlando di 4 giocatori che sono già giocatori fatti e finiti, che sono talenti clamorosi. Si parla tanto di Yamal, ovviamente, un po' meno Nico Williams rispetto all'europeo, ma insomma si può parlare anche di lui, che è un po' più vecchietto, di Pedri. Si parla pochissimo di Kubarsí, che però in questo momento è probabilmente tra i migliori difensori al mondo. Cioè, come fai a paragonarli con quelli, con quei ragazzi lì? Mi sembra particolarmente ingeneroso, onestamente. Soprattutto perché questi sono ragazzi che hanno già dimostrato da giovanissimi, in un contesto che permette loro di crescere in maniera anche più serena, più tranquilla, più adatta anche, e con una mentalità diversa, questo sicuramente, però no, mi sembra quantomeno un po' ingeneroso, ecco. Poi sugli svincolati, prendere Juan Jesus del Napoli svincolato potrebbe andare. Non mi sembra ci sia la fila di estimatori per Juan Jesus, neanche per Darmian, scrive Max. Ma insomma, mi sembrano giocatori, onestamente, di cui il Bologna può tranquillamente fare a meno, vi dico la verità. Cioè, Darmian a che pro? A che pro? Juan Jesus, tra l'altro, a che età è arrivato? Fatemi vedere. È del 91. Onestamente, per una squadra come il Bologna, andare a prendere giocatori. Darmian credo sia anche più in là con gli anni. Vediamo. E infatti, un 89. Cioè, a che pro andare a prendere questi giocatori qui? Di che sa? Secondo me, di ben poco. Per non dire proprio di nulla. No, andrei su, onestamente, su altri profili, francamente, rispetto a questi ultra 35enni che onestamente non so cosa possano aggiungere al Bologna in questa fase della storia del club anche. Giocatori di esperienza Bologna ce li ha già. E ci stanno quelli in una squadra, ci mancherebbe, ma appunto ce li ha già. Ma Darmian? Boh. Prendo la Mondaraina quando Enzo e McAllister? Beh, bel centrocampo argentino, Fabio. Ecco, sicuramente non mancherebbe la grinta in mezzo al campo, forse anche in maniera un po' eccessiva, però non mancherebbe. Ecco, sicuramente un centrocampo, diciamo, bello ruspante, mettiamola così. Prendiamo Salah, ci vuole un esterno, dato che ne siamo sprovvisti, ma anche lui mi sembra un'ottima soluzione, anche a buon mercato. Ecco, poi magari bisognerà parlare anche del fatto che questo è un mercato in cui i giocatori svincolati stanno facendo un po' più fatica rispetto al passato a trovare dei contratti. Salah, Vlahovic, quelli forse più eclatanti, ma ce ne sono altri che stanno facendo più fatica rispetto al passato, sempre più fatica rispetto al passato. Non sarà che poi alla fine tanto a zero non arrivano nei rispettivi club, nei nuovi club? Forse c'entra anche quello. E poi qual è la situazione di Holm? Chiede Francesco. Io credo che Holm, nel momento in cui arriva un'offerta, possa essere anche ceduto. Il problema, questo l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, il problema è chi fa un'offerta per Holm, che è un giocatore che sta bene due partite e te ne salta quattro. Chi è che ti fa l'offerta per Holm? È un problema enorme per lo svedese, che è fortissimo quando è nei suoi panni, ma è troppo poco nei suoi panni durante una stagione. Quindi vediamo, una situazione tutta da monitorare. E poi ci sono anche messaggi sul basket, ci arriviamo tra poco. E se proponessero Dovbik più soldi per Castro? Ah, ragazzi, c'è un problema di ingaggio notevole, però così, cioè Dovbik dovrebbe ridursi l'ingaggio non di poco. Vediamo quanto piglia. Colleghiamoci sempre con il sito dell'Agenzia delle Entrate, facendoci i fatti dei giocatori. Oh no, insomma, 3 milioni e mezzo all'anno. Pensavo di più, ma è comunque troppo. Quindi la Roma sì, può anche offrire Dovbik, ma deve pagare lo stipendio. Come la Juve, che sta piazzando Pendà a Lione, facendogli, però pagando parte dello stipendio, altrimenti come fai? No, direi proprio che non è un'offerta, una strada percorribile, quantomeno. E infatti, giustamente, Massimo sottolinea come quando si propongono giocatori bisogna considerare il costo del cartellino e soprattutto l'ingaggio. Sì, così. Detto che poi uno può proporre quello che gli pare, Massimo, ci mancherebbe. Cioè, il tifoso nella fase del mercato vive anche di sogni irreali, ma va benissimo, non è mica un problema, ci mancherebbe. Dopodiché, come ho sempre detto, non ci si deve rimanere male se poi il sogno irreale non si concretizza. Ecco, questa è sempre la regola, insomma. Visto che ci fa sempre gol contro, possiamo prendere Pellegrini. Io lo prenderei ieri, Pellegrini. Mi sembra un po' difficile anche lui. Mi sembra un po' difficile anche lui, ma lo prenderei ieri, onestamente. Poi Andrea, Carson andrà a Ravenna con Ronaldinho? Ma glielo auguro. Sai come si diverte? Però non credo. E poi altri messaggi, sempre al 366-402-4022. Avete raccontato tanto delle seconde scelte. Mi dispiace anche che Davide non ricordi il nome di Lianco, che scrive: Lucumì seconda scelta dal centrale, andato a Torino, poi rotto. Ma come? Ma non ti ricordi il nome di Lianco, Davide? Ah, povero Lianco, poveretto. Vi ricordate quando non si poteva fare mercato se sa prendere Lianco? Che bei tempi, vabbè. Lo salutiamo Lianco, ma l'Argentino tecnicamente e tatticamente può fare il vice Freuler. Lui gioca davanti alla difesa, quello che gli argentini chiamano il volante, quello che nella numerazione dall'1-11 da loro prende il 5, giocando davanti alla difesa. Può fare anche quello, è chiaro, con caratteristiche molto diverse rispetto a Freuler, molto più dinamico rispetto a Freuler. Può fare anche la mezzala. In un'intervista di un annetto e mezzo fa, Veron, che è il suo presidente alle Estudiantes, lo ha definito un centrocampista box to box, cioè uno che va avanti e indietro, una mezzala di grande movimento, ma anche di tecnica. E questa è la curiosità che ci portiamo dietro, ovvero nella testa di Tedesco, Mondragon cosa fa lì in mezzo al campo? Gioca davanti alla difesa? Gioca da volante davanti alla difesa? Gioca da mezzala perché in quel ruolo serve più un palleggiatore come Moro? O un giocatore d'ordine come Ferguson, cioè non un play puro, ma un giocatore comunque capace di mettere ordine come Ferguson? Queste sono tutte domande che ci stanno benissimo, e che però finché non vediamo innanzitutto l'annuncio ufficiale di Mondragon e poi Ferguson e Moro pienamente a disposizione di Tedesco, sono dubbi che ai quali non abbiamo risposta, ma sono temi di discussione sicuramente interessanti in questa fase. Lo svincolato che potrebbe tornare utile se è fisicamente recuperato è Tomiyasu, scrive Beppe. Io non so onestamente quanto sia, siamo sempre lì ragazzi, Tomiyasu sano lo prendo l'altro ieri, Tomiyasu in condizioni non particolarmente brillanti per un'intera stagione, ci rinuncio. Ci sono il Venezia, anche il Torino. Stamattina leggevo di un interessamento per Tomiyasu. Però bisogna sempre vedere un po' le sue condizioni fisiche, ragazzi, perché altrimenti si fa fatica a ragionare sulla possibilità di utilizzare o meno Tomiyasu con continuità, che poi è stato il suo grande problema in questi anni, purtroppo, lo sappiamo, insomma, il valore del giapponese qual è. Allora, ci sono altri messaggi anche di basket, ma li andiamo a leggere tra poco, prima la pubblicità e torniamo tra pochissimo, state qui.
3: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 8 e 57 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti scatta da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Sia oggi, venerdì 23 luglio, e anche domani, sabato 24, qui sulla zona di Bologna prosegue questa serie di giornate estive, piacevolmente estive, come l'estate di una volta. Le temperature massime, nonostante il sole, non vanno oltre i 31-32 gradi. E anche ieri notte le minime sono scese abbastanza, almeno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi, e queste temperature sotto i 20 gradi aiutano molto. Primo, perché con temperature più basse ovviamente ci vuole più tempo per raggiungere temperature estreme di giorno, e poi raffreddano un po' l'ambiente, permettono di areare un po' i locali, quindi è veramente tutta un'altra musica rispetto al caldo assurdo delle settimane scorse. Le temperature minime appunto sono sotto i 20 gradi, almeno nelle zone aperte di campagna, addirittura nella notte di venerdì su sabato potrebbero anche raggiungere i 16 gradi in alcune zone, che sono un po' sotto la media del periodo. Era veramente tanto tanto tempo che non avevamo delle minime sotto la media del periodo. Ricordiamoci che abbiamo avuto anche delle minime di 25-26 gradi in città, e questo relativo refrigerio è, diciamo, molto ben accetto, speriamo che duri. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Via! So!
10: Ah, così non ci riuscirai mai.
9: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
10: Con un po' di sale sulla coda?
9: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
15: Ciao, come stai?
16: Vado a fare un tagliandino.
15: Ok, ma stai bene?
16: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
15: Ma Levante è una carrozzeria?
16: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
15: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
16: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
25: Scialla, c'è Skoda.
24: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
24: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, 9-5 minuti, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1. Visto che abbiamo parlato molto di nazionale questa mattina, vi faccio ascoltare le parole di Maldini e Leonardo ieri in conferenza stampa. Poi torniamo, le commentiamo insieme. Eccole qua.
29: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
30: Fabrizio Batania, Corriere dello Sport.
31: Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto il sogno di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si è
32: parlato. Avete proprio sentito bene il presidente di Lega. No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima. Però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire, diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche, diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
30: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
33: Le sensazioni che avete avuto sia Paolo che Leo, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto nel caso di Paolo, l'addio è stato brusco, che negli ultimi anni si è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani, e come è nata l'idea con Leo che ti aveva riportato al Milan nel 2018 e adesso è successo l'inverso?
29: Le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il presidente, ci ha messo un po' per convincervi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dirgli no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale e amicizia.
30: Stefano, scusa Leonardo.
32: No, per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale, inaspettata, in questo modo. C'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. Abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome, con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui, e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo, diciamo, già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no. E questo, questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile che siamo un po' tutti un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, movimenti della gente, movimenti di tutti, deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire. Questo sicuramente, se è un'idea di uno solo non faremo niente.
29: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
30: Stefano Scacchi, La Stampa, grazie.
1: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè che cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono le vostre pilastre, grazie.
29: Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico anche advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica e un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi già aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
32: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, dove riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve, specialmente la federazione vive in tre mondi. La nazionale A chiaramente è la faccia di tutto questo, c'è solo la nazionale giovanile e c'è un settore tecnico. Non per stare qua a andare al passato, che non serve, dobbiamo pensare in avanti. L'idea è far con che questa direzione sia a capo di tutti questi mondi, perché oggi fanno fatica un po' a interagire. Quindi l'idea è avere una cosa molto chiara, molto specifica, che viene a cascata e arrivi anche nell'ultima squadrette dei ragazzini a 8 anni. Questo è successo con tante squadre, non è una cosa nuova, l'Italia sa fare, l'Italia conosce tutti gli equilibri, però per un motivo o per un altro non si è riuscito a unire queste forze e a fare, in verità l'Italia è arrivata a un livello che tutti noi lo sappiamo, le difficoltà di oggi. Quindi la cosa è riunire tutti, creare un movimento, e il movimento sarà molto sulla parte tecnica. Io penso che il calcio italiano è rimasto indietro a livello tecnico. Oggi il calcio è giocato molto su uno contro uno, sul dribbling, su superare in velocità, e oggi è poco propositivo. Quindi dobbiamo dare veramente ai ragazzi, anche a quelli di oggi che giocano in nazionale, questa libertà. E la nostra scelta, le nostre scelte saranno molto basate su quello, su una questione tecnica, su una metodologia tecnica che speriamo di essere disseminata dappertutto e che diventi un calcio forte difensivamente come si è pensato, più una cosa che oggi è un'esigenza del calcio.
0: Le parole dunque di Maldini e di Leonardo le abbiamo ascoltate in conferenza stampa. Qualche dubbio può venire fuori sul fatto che sbandierare i 4-20, di aver cercato Ancelotti, di aver cercato Guardiola e poi di dover ripiegare su qualcun altro, ecco, diciamo dal punto di vista proprio della sensibilità, mettiamola così, magari può venire fuori, nel senso che in una situazione del genere probabilmente un po' più di cautela sarebbe tornata utile, cioè nel momento in cui Ancelotti l'abbiamo detto, non c'è, Guardiola dovesse dir di no, e nel momento in cui si va dall'Andrea Pirlo di turno, Andrea Pirlo è chiaramente la terza scelta come minimo, ecco, magari si poteva gestire forse un po' diversamente da questo punto di vista la comunicazione, mettiamola così. Poi che Maldini e Leonardo, che in questo senso sono plenipotenziari, siano andati a cercare quelli che ai loro occhi sono gli allenatori più di alto livello disponibili, questo è sicuramente una cosa positiva, ci mancherebbe. Non lo so, metterla su questo piano forse non era il caso, ecco. Non è che alla fine arriva Ancelotti, chiede Zambo, non credo, anche perché comunque il contratto col Brasile c'è e liberarlo non credo sia proprio la cosa più semplice. Scrive Marco, Maldini non mi sembra un gran comunicatore, dice di non fare nomi, poi li ha fatti tutti, compreso Ancelotti. Il progetto ambizioso sarebbe quello di portare l'Italia ai mondiali? No, un po' più ampio, Marco, onestamente. Quello è la base, quello è il minimo. Devo dire però una cosa su Maldini e Ronaldo: sono molto d'accordo sul concetto che è totalmente in contrasto con il modo in cui tutti noi, mi ci metto anch'io in quanto cronista, ma anche voi tifosi, tutti noi viviamo il calcio, cioè con troppa fretta, con troppa frenesia, senza pazienza. L'Italia del calcio è in una fase profondamente negativa sotto tanti punti di vista. Quello che possono fare Maldini e Leonardo, quelli che sono chiamati a fare Maldini e Leonardo, è di riattivarla dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del campo, quindi prettamente calcistico. Non è una cosa che si può fare in due anni, non è una cosa che si può cambiare e modificare in due anni, ci vuole tempo. La Germania super competitiva che ha vinto il mondiale nel 2014 nasce all'indomani del fallimento, perché tale fu, all'europeo del 2000. La Spagna, che da 20 anni comanda il calcio europeo con alti e bassi, ma di fatto calcio, insomma, due mondiali e tre europei non si vincono per caso, non nasce nell'estate del 2008 quando vincono il primo europeo, nasce ben prima, molto prima, e ci vuole pazienza. Ma possiamo prendere qualunque tipo di altra nazionale che costantemente sta ottenendo risultati ad alto livello. La stessa Inghilterra, che certo è un'incompiuta, non riesce a fare ancora quello step per alzare un trofeo, però intanto due finali europee, due semifinali mondiali, quindi risultati, diciamo, con una certa costanza li sta ottenendo. Non è nata nell'estate del 2018 durante il mondiale in Russia. Cioè, questo è un progetto, questo è molto importante secondo me da capire e da comprendere, e è difficile da accettare, me ne rendo conto, ma non si può fare altrimenti. Questo è un processo lungo, è un processo lungo. E uno come Cairo, che in 20 anni al Torino non ha combinato nulla, perché non ha combinato nulla, non se ne può uscire dicendo: ah, ma come, 8 anni, sono troppi, qui 100 giorni sono decisivi. Presidente, ma che cosa sta dicendo? Cioè, si rende conto di quello che dice? Probabilmente no. Ecco, uno come Cairo, che in 20 anni a Torino, ribadisco, non ha costruito nulla, ma nulla di nulla, e basta chiedere a qualunque tifoso granata cosa pensa di Cairo. Ecco, uno come Cairo, che se ne esce dicendo: no, ma come 8 anni? Ma no, dobbiamo farlo subito. È proprio la testimonianza più lampante del perché il calcio italiano è in questa situazione. Perché ha dirigenti come Urbano Cairo che non hanno la benché minima idea di come funzioni. Ma proprio niente, non hanno la benché minima idea di come funzioni. Ci vuole tempo. Oggi la nazionale italiana non è competitiva. Lo dicono i risultati, non è competitiva. Per essere competitiva c'è bisogno di tanto lavoro per tornare ad essere competitivi su più tornei. C'è bisogno di tanto lavoro, c'è bisogno di farlo partire adesso, e i frutti si raccolgono fra qualche anno, perché è normale che è così, è la normalità. Cosa vuol dire i primi 100 giorni? Non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. E ribadisco onestamente che uno come Cairo, che in 20 anni di Torino non ha fatto nulla, ma nulla, debba dare lezioni su che tempistiche sono necessarie per ricostruire il calcio italiano, è proprio la fotografia del perché il calcio italiano è in questa situazione. Proprio la fotografia nitida, a colori, in 4K, neanche in HD, proprio in 4K. Va bene, ci torniamo tra poco anche con Nicola Sbetti in A Gamba Tesa. State con noi.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20:30. Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: No, Matte, Nettuno Baseball. venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
4: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
5: Sì,
4: ma
5: tutta, Matte, sì, sì.
4: Tutta quanta?
5: Tutta, anche quelli del basket.
4: Ma
5: sì,
4: quanti saranno?
5: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
4: Sarà pieno, sì. Imballato.
5: È imballato,
4: gente.
5: Sì.
4: Veramente.
5: Buonanotte.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
10: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
9: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
10: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
12: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Disastro!
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
6: Ah, eccolo qua. Buongiorno Nicola.
7: Eccoci, hai visto, ormai seconda puntata consecutiva all'orario giusto, torniamo al rigore.
6: Questa cosa mi spiazza, te lo dico, perché ormai eravamo abituati a prenderti a spot, no? Durante la settimana, invece adesso ma fino al 14 agosto.
7: Fino al 14 agosto.
6: Incredibile. Vabbè, allora approfittiamo subito della tua presenza. Visto che abbiamo fatto sentire prima Maldini e Leonardo ieri in conferenza stampa, poi hanno parlato anche Simonelli, Malagò, ma insomma il succo principale era ovviamente quello dei due dirigenti del Club Italia. Ti chiedo la tua, un po' sull'idea che ti sei fatto di questa, anche di questa mossa di Malagò, di fatto di creare un Club Italia.
7: No, ma infatti, guarda, ti ho ascoltato e concordo pienamente con te. Aggiungo solo due cose al discorso che già hai fatto. Uno è che, al di là, appunto, credo possiamo utilizzare il termine della paraculaggine di fare i nomi di Ancelotti e Guardiola, però tutte le parole che sono uscite dalla bocca di Leonardo e Maldini sono veramente miele. Era ora di sentire parlare di progettualità di lungo periodo. Quindi io sono molto contento. E per rispondere invece al proprietario della Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo, che ha già attaccato con questo discorso dei 100 giorni, ecco, nei 100 giorni secondo me sono state fatte cose importanti già, tra cui scegliere Leonardo e Maldini, quindi, come dire, si può già dare un giudizio positivo da questo punto di vista. Ovviamente per le questioni federali ci sono tanti tanti problemi aperti, ma che andranno risolti per tempo, e la vera prova del 9, più ancora secondo me della scelta del CT, sarà come verranno gestita la questione dell'europeo maschile, cogestito con la Turchia, perché va a toccare una questione molto delicata, che è quella delle infrastrutture. Però, come dicevi benissimo te, facendo tutti quegli esempi, c'è bisogno di tempo. C'è anche l'Italia, che ha vinto il mondiale del 2006, veniva dall'esperienza di Cesare Maldini CT dell'Under 21, che aveva vinto 3 volte, e quelle nazionali lì hanno poi costruito l'ossatura un po' che all'ultimo, alla last dance, loro è riuscita a vincere il mondiale del 2006.
6: Guarda, a proposito dell'europeo, ribadisco anche una frase che ha detto Malagò in questi giorni in un'intervista. Parlerò del tema al governo, perché entro il 31 luglio dobbiamo compilare il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032. Per questo dico che il CT è sì una priorità, ma gli europei sono fondamentali per una questione di sviluppo. Quindi settimana prossima bisogna dire all'UEFA quali stadi avremo per fare l'europeo, ed è un passaggio politicamente rilevante e anche economicamente ovviamente rilevante per il nostro calcio.
7: Assolutamente.
6: Senti, parlando, restando sul calcio e tornando invece alla, alla finale mondiale,
7: per i ricordi mondiali,
6: mamma mia che bei tempi quando eravamo giovani. C'era, beh, insomma, la finale, la, non ti chiedo un commento tecnico sulla, sulla finale, ma un po' su tutto quello che c'è stato di contorno, compreso, compreso Trump che si è infilato nella, nella foto della Spagna. Nonostante, devo dire, Rodri, da gran signore non solo del centrocampo ma in generale, lo ha accompagnato fuori col braccio, vuoi dire, sì presidente, però si levi di torno, ecco, devo dire è stato molto elegante Rodri, non solo come calciatore ma anche in quella situazione lì.
7: Ma allora, al netto del fatto che calcisticamente a me la finale è piaciuta, quindi vado un po' controcorrente perché è stata incerta fino all'ultimo momento, quindi se, se una partita rimane incerta, per me è una partita bella. Detto questo, parlo dei temi che, su cui mi posso esprimere un po' meglio, su cui sono più competente.
6: Beh, scusami,
7: ricordi...
6: scusami, parentesi, avevi pronosticato la Spagna vincitrice, quindi...
7: Voglio dire, è vero, è vero.
6: Tanto di cappello.
7: Però, però ecco, diciamo, ti ricordi nell'ultima puntata avevamo detto, beh, forse l'esperienza del Chelsea al mondiale, sì, per vero, club potrà servire, e io credo che è servita, cioè io credo che assieme a Rodri i calciatori spagnoli che hanno, diciamo, accompagnato via dal podio Trump, i tifosi, i privilegiati e ricchi tifosi del, del MetLife Stadium che oppure ormai senza più budget perché hanno speso tutto in biglietti che hanno fischiato Trump e Infantino, hanno forse contribuito a loro modo a riportare il calcio al centro di quella che è stata chiaramente una baracconata politica ma anche una baracconata commerciale, perché le regole, quelle che erano, quelle che sarebbero le regole ufficiali del calcio riconosciute dall'IFAB, già erano state messe in stand by o comunque aggirate con l'hydration break, e ora si è, sono state nuovamente aggirate con questo halftime show. Tutte cose che ci aspettavamo, tutte cose che sapevamo già, al punto che credo che tutto sommato sia stato meno peggio di quanto temevamo, proprio perché ormai pensavamo che non ci fosse limite al peggio, quindi tutto sommato anche la stessa politicizzazione di Trump è stata minore di quello che temevamo, proprio perché non sapevamo più cosa aspettarci, peggio di così non poteva andare. Ma guarda, ti faccio solo due cose sul mondiale ancora, no?
6: Sì.
7: E io ti dico, prima del mondiale Infantino era certo al 100% della sua rielezione, anche se formalmente lui stesso aveva detto il presidente della FIFA può fare solo 3 mandati e questo sarebbe già il terzo. Lui poi ha detto no, ma il primo non era un vero mandato, quindi il terzo sarà il prossimo, però insomma quelle sono sempre
6: ma scusa, ma è come i bimbi che giocano nel cortile, no?
7: il primo non vale e poi nel terzo dici ma sai che c'è, cambiamo gli statuti, facciamo che se ne può fare un quarto, però diciamo, al netto di questa cosa qui, prima del mondiale Infantino era certo della sua rielezione. Oggi vediamo che ci sono fronde, scricchioli, che forse ci sarà un altro candidato, e quindi il mondiale ha indebolito la FIFA sicuramente, ma ha indebolito anche Infantino. E ti volevo fare un parallelo un po' ardito sulla questione di credibilità, cioè perché Infantino non è più così forte, perché con alcune scelte ha finito per togliere credibilità alla FIFA, perché nel momento in cui aggiri le regole, togli il cartellino rosso a Balogun, neghi il visto all'arbitro Artane, tutte le cose che abbiamo detto nel corso di queste puntate, alla fine la tua organizzazione perde credibilità e poi si aprono dei precedenti che le volte successive rischiano di ledere il tuo prodotto.
6: Sì,
7: qual è uno sport che ha perso credibilità negli anni? Il ciclismo e il Tour de France. Tour de France che è stato costretto per certi versi, per cercare di difendere la propria credibilità, a fare un controllo antidoping nel cuore della notte ai ciclisti, e uno di questi ciclisti che ha fatto il controllo nel cuore della notte poi è caduto, Vingegaard, è dovuto uscire dal...
6: non uno secondario, tra l'altro.
7: Appunto. E il leader Pogacar ha fatto una tappa successiva anche di provocazione. dichiarazione perché non ha mai attaccato e ha fatto vincere Evenepoel chiaramente, no? Per, anche un po' come forma di protesta nei confronti di questa situazione. E il punto è che al di là del giudizio che si può dare e poi come mai diciamo il francese forte non è stato controllato nel cuore della notte in Francia, ma che sono tutte un po' narrazioni complottiste, ma che forse un po' di fondo di verità ce l'hanno, la questione della credibilità di uno sport è importante, perché il Tour de France la credibilità l'ha persa nel 98 e ancora nel 2026 deve dare conto di quella perdita di credibilità. Ecco, per dire che alcune scelte che vengono fatte non sono così ininfluenti, ecco.
6: Ci manca solo che ci tocchi rimpiangere Blatter, scrive Stefano. Questa è una frase che abbiamo già letto tra i nostri ascoltatori già in altre puntate. No,
7: ma siamo arrivati a gamba tesa si rimpiange Blatter. La cosa assurda
6: come ci siamo
7: è
6: ridotti,
7: che Blatter
6: Nicola
7: si sta permettendo di dare lezioni di morale a Infantino che sono condivisibili, quella è la cosa folle.
6: Aiuto.
7: Perché uno dice da che pulpito, esatto, cioè proprio, è l'unica persona che non dovrebbe parlare e che però dice le cose, mentre i presidenti di federazione, al di là della coraggiosa e presidente della federazione norvegese, che è l'unica che dice le cose come stanno, sono tutti lì. Adesso sono curioso di sentire la Francia, ha già detto che sosterrà Infantino, voglio vedere poi al prossimo caso Balogun, se toccherà a loro, cosa succederà, perché poi appunto il timore è quello di ritorsioni, ma se si accetta questo modello paramafioso, poi dopo è chiaro che non se ne esce, perché poi sembra che Infantino abbia la bacchetta magica di fare i milioni attraverso il calcio. È il calcio che gli produce questi milioni, chiunque al suo posto riuscirebbe a produrre questi utili, perché è il calcio che è il vero sport globale. Non ci vuole un fenomeno da questo punto di vista.
6: Prima di cambiare argomento, ho trovato molto divertente il fatto che la FIFA si sia bullata sui propri social del record di spettatori per questo mondiale grazie al ciufolo. C'erano 40 partite in più in stadi da 60-70 mila spettatori. Ci mancherebbe altro che non ci fosse stato il record di spettatori in un'edizione, raddoppiato rispetto a Brasile 2014, che era stato il record. Beh, grazie, bravi, complimenti.
7: Esatto, Dario, sai quali altri record ci sono stati? Quelli di gol, quello di partite, ma anche poi quello di casi sospetti in cui ci sono state scommesse anomale. C'erano più partite, è ovvio, però insomma succede a seconda di quale record vuoi celebrare, scegli quello che vuoi celebrare.

0: di questa decisione del CIO, quindi già stava succedendo e lo avevamo un po' segnalato. Il punto è che il CIO è il punto di riferimento, è l'ente di riferimento di tutto lo sport, è quello che dà un po' l'indirizzo politico senza obbligare le federazioni a seguirlo, e quindi un po' quelle federazioni che erano più neutrali, più diciamo meno filorusse ma non antirusse, adesso stanno già iniziando a riammettere la Russia, per cui il pentathlon ha riammesso la Russia, il tennis tavolo lo farà fra pochi giorni, la pallamano l'ha riammessa, c'è chi ha preso tempo però non ha detto di no, per esempio nel basket la decisione sarà presa a settembre, si vedrà in quale direzione, perché nel canottaggio si deciderà in agosto, la pallavolo ha riammesso già la Russia nel ranking, però bisogna capire quando cominceranno a entrare a livello sportivo, e poi ci sono chiaramente quelle che invece continuano a essere contrarie, quindi in quelle federazioni non cambierà niente, perché nel biathlon, nello sci, nell'atletica si è detto no, non vogliamo i russi, e quindi oppure ci sono federazioni in cui ci sono dei conflitti, la FIFA di nuovo per esempio sicuramente è abbastanza aperta a reintrodurre i russi, però l'UEFA invece è fortemente contraria, e in questa stagione le coppe sono già cominciate per esempio, sì. E quindi non ci saranno le squadre russe, però dal 2027 si sta già parlando di Kazakistan come sede che potrebbe ospitare le squadre in caso di campo neutro. Non so quanto tempo abbiamo.
1: Abbiamo ancora sì, un paio di minuti abbondanti.
0: Ecco, la prima considerazione che vorrei fare, poi magari possiamo ancora entrare più nel dettaglio di questa faccenda, è che per me la questione, io sono sempre cercato di raccontarlo senza troppo schierarmi, dire se era giusto o sbagliato, perché non è rilevante raccontare se è giusto o sbagliato secondo me, ma quello che diciamo che conta è perché vengono prese queste decisioni, no? E abbiamo sempre detto è per i rapporti di forza politici che sono dentro le federazioni a livello invece di grande politica internazionale. Però c'è un elemento che secondo me va tenuto conto, cioè che il problema del rientro della Russia, ma come della non esclusione di Israele, o ancora di più il problema della retorica di Christy Coventry che dice gli atleti sono sempre solo vittime, è che comunque questa esclusione, per quanto problematica, perché poi ne pagavano il prezzo diciamo persone non colpevoli, è che però in qualche modo aiutava ad accettare il concetto che le guerre e i genocidi non sono accettabili, non sono tollerabili, no? Invece dire che lo sport è sempre solo un terreno neutrale chiaramente serve a permettere lo svolgimento dello sport internazionale, però non prendere sanzioni di questo tipo ci aiuta ad abituarci a vivere in un mondo che va avanti lo stesso e va bene lo stesso anche se si invade, si ammazza, perché per esempio l'esclusione del Sudafrica negli anni del Sudafrica dell'apartheid da parte delle istituzioni sportive era comunque un modo per dire no, l'apartheid è inaccettabile, è troppo anche per la comunità sportiva, era qualcosa che ti mette fuori dalle nazioni civili. È chiaro che in un momento di guerra è difficile trovare equilibri di questo tipo, però ecco, non mi sta bene la retorica degli sportivi come vittime che vanno protette, perché allora cosa sta facendo il CIO e le federazioni per proteggere quegli atleti che vengono ammazzati da queste guerre? Io so benissimo che non è il compito del CIO e delle federazioni di proteggere questi atleti, non hanno gli strumenti per farlo, ovvio, chiaramente, ovvio. Però queste sanzioni, per quanto bislacche eccetera, servivano quantomeno a ricordarci questa cosa qui. Ripeto, non c'è un giusto o sbagliato in questa vicenda, sono i rapporti di forza, però ecco, ripensando al caso dell'esclusione del Sudafrica per l'apartheid, o comunque quella, la breve esclusione della Serbia, in quel caso c'era il placet dell'ONU, ecco, servivano a dire, lo sport ripudia davvero la guerra, perché altrimenti mettere la scritta peace in una cerimonia di chiusura del mondiale, o comunque in tutte le cerimonie d'apertura e chiusura delle Olimpiadi, diventa solo mera retorica a quel punto.
1: Sono assolutamente d'accordo, Nicola, sottoscrivo tutto. Ti devo salutare.

0: Perché il tempo purtroppo è tiranno, ma ci ritroviamo, come detto, venerdì prossimo alle 9.20 fino al 14 agosto, poi ci prendiamo una pausa e da settembre ripartiamo, ma insomma gli argomenti non mancheranno da qui ad agosto, siamo pressoché certi che sia così. Grazie mille Nicola Sbetti, buon lavoro.
1: Grazie, venerdì.
2: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa, intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna!
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
8: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
7: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.43 minuti, eccoci qua nell'ultima parte della nostra mattinata insieme con l'ora Dario. Tanti messaggi ancora al 366-402-4022 anche per il prof Nicola Sbetti, che ritroviamo come detto venerdì prossimo alle 9.20 nell'orario estivo, mettiamola così, per quello che riguarda a gamba tesa. Recupero un paio di messaggi anche per andare un po' oltre. Concordo con il prof sulla progettualità e il percorso, ma ritengo ancora più importanti le parole di Leonardo su tecnica, dribbling. Insomma, finalmente si ritorna a parlare di calcio vero, scrive Fulvio. Sono d'accordo con te Fulvio, ma secondo me le due cose vanno a braccetto. Cioè, nel momento in cui parli di progettualità devi parlare anche di che calcio vuoi fare e soprattutto di come vuoi rendere il nostro calcio più competitivo rispetto a quello che è in questo momento, e passi ovviamente anche dalla tecnica, dal dribbling, dal capire dove è andato il calcio in questi anni, non dove sta andando, ma dove è andato. Perché dove è andato? Perché siamo terribilmente indietro rispetto agli altri. E quindi dobbiamo capire innanzitutto dove sta il calcio, dove è andato il calcio, prima poi di ipotizzare dove possa andare. Ci sono stati tanti momenti storici in cui il calcio italiano ha fatto, se non da apripista, quantomeno da punto di riferimento tecnico, parlo proprio dal punto di vista tecnico. Lo ha fatto a modo suo, lo ha fatto con le sue peculiarità, lo ha fatto con le sue caratteristiche. basta, poi è sparito. XXI secolo, non siamo riusciti, se non proprio per rari sprazzi, a star dietro al, a quella che era la strada intrapresa dal calcio. L'abbiamo fatto forse davvero solo con la nazionale del 21, al di là del fatto che abbia vinto l'europeo, ma come idea di calcio, quella nazionale lì che cercava il palleggio, che cercava la qualità negli esterni, che cercava un tipo di calcio magari anche meno in linea con la tradizione del nostro calcio, e forse la nazionale che, ripeto, al di là del fatto che abbia vinto, ma è stata certamente quella che ci ha fatto divertire di più nel vederla giocare. Una strada che però, anche perché Mancini a un certo punto ha detto, preso e se n'è andato, poi non è stata più perseguita neanche, soprattutto a livello giovanile. Quindi torno invece su altri messaggi. Quindi la federazione norvegese non pensa di lasciar passare in cavalleria il caso Balogun Infantino Trump? Bene, scrive Fra, al momento mi sembra sia l'unica che si sia esposta davvero, a parte il Belgio ovviamente, che era parte in causa, però poi bisogna vedere quanto voglia andare avanti. La Norvegia sì, mi pare l'unica, non nuova peraltro la Federcalcio norvegese, al di là del suo rappresentante massimo o della sua rappresentante massima, che si pone in modo diverso rispetto ad altre. Non è la prima volta e credo che non sarà neanche l'ultima, visto il modo, insomma, in cui si approcciano al calcio in generale, alla vita, però sì, al momento Fra è l'unica e credo possa fare ben poco. Mi ricollego a quello che diceva Nicola Sbetti, poi cambiamo argomento visto che ci sono un po' di messaggi di basket. C'è da capire quanto Seferin e l'UEFA voglia fare battaglia vera contro Infantino, tenendo sempre conto che battaglia vera non certo per il bene del calcio o per il bene di noi tifosi o per il bene dei calciatori, ma sempre pro domo sua, sempre per avere un ruolo predominante, quindi è sempre per spartirsi la fetta più ampia della torta. Cioè, non facciamo dell'UEFA adesso le croce rossine che aiutano, no, perché non corrisponde al vero. Vediamo un po' quanto vogliano spingere effettivamente in quella direzione lì Čeferin e i suoi. Lo scopriamo nei prossimi giorni, sostanzialmente. Allora, vado con i messaggi baschettari. C'erano un paio di virtussini, in particolare sui vari discorsi che abbiamo fatto anche in questi giorni. Ce n'era uno per esempio su Paiola, che però devo andare a recuperare. Ci proviamo, no, non è stato scritto come Paiola e quindi faccio fatica a recuperarlo. Vabbè, se l'ascoltatore è ancora collegato, rimandalo pure, te lo leggo volentieri. Allora, saluto Andrea, rimango dell'idea che Procida sarebbe una gran presa perché italiano verrebbe come uno straniero, ma il giocatore secondo te non si è mangiato le mani per non essere venuto lo scorso anno? Madrid ha giocato pochissimo in Eurolega e un po' in Liga, poi ha sicuramente guadagnato di più, però nello sviluppo dei giovani certe cose fatico a capirle, soprattutto adesso che Real Madrid lo voglia dare in prestito, magari pagando anche parte dell'ingaggio. Beh, sicuramente Andrea, con senno di poi, è stata una scelta non pienamente corretta per lo sviluppo tecnico di Procida. Poi magari in questo anno, allenandosi con Real, con quei giocatori lì, sicuramente un pochino sarà cresciuto, non c'è dubbio, però il campo l'ha visto poco. E sono d'accordo con te. Io non so onestamente quanto si ritenga di essere di aver sbagliato scelto, quanto sia pentito onestamente. È vero anche che questo anno qui che sta arrivando, il 26-27, per Procida, che a giugno ha fatto 24 anni, quindi non è più un giovane, per come la vedo io non è più giovane. Questo anno qui è l'anno probabilmente chiave della sua carriera, cioè deve essere molto attento a scegliere con cautela la squadra in cui andare. Resterà comunque legato al Real Madrid almeno in questa stagione, però è quella probabilmente chiave per la sua carriera. La Virtus sì, tecnicamente ci starebbe bene, ma credo che onestamente possibilità vere e concrete per tanti motivi, un po' per come sono andate le trattative l'anno scorso, un po' per un discorso anche economico, perché comunque bisogna capire quanto il Real Madrid paghi il suo ingaggio, credo che onestamente non ci siano margini, e poi anche perché il sesto italiano nell'idea Virtus è l'italiano non di complemento, di più, cioè proprio l'italiano che sta lì e occupa semplicemente lo slot da italiano in campionato, né più né meno, per come è costruita la squadra, e francamente Procida non credo voglia accettare una roba del genere. Ah, l'ho trovato il messaggio di Alberto, eccolo qua. Sono contento per Paiola, per tutto quello che ha dato alla nostra Virtus, in bocca al lupo per la sua avventura in Serbia. Ah, tra l'altro ho scritto senza la doppia, Alberto, giustamente, perché lo dico per chi non fosse sintonizzato con noi stamattina, abbiamo raccontato di come i colleghi di Sport Club con la K, sito serbo, abbiano intervistato per capire meglio, insomma, la situazione di Paiola, il nostro Alessio Torri, che è stato appunto presentato senza doppie, e quindi è stato un po' dall'altro della radio locale Netuno con una T, quindi evidentemente, insomma, gli amici hanno qualche problema con le doppie, quindi Alberto si voleva ricollegare a questo nel suo messaggio. Va bene, poi c'era un altro messaggio, eccolo qua. A tuo parere, hai l'idea, a tuo parere, anche visto le altre squadre, la Virtus come posizione finale potrà far meglio della scorsa stagione o sarà dura? Vabbè, meglio della scorsa stagione significa arrivare quantomeno in finale, e ti dico la verità, onestamente il 24 luglio è un pronostico molto molto ardito da fare, molto ardito, perché non abbiamo ancora le squadre complete, neanche la Virtus è completa, perché non sappiamo le due Rome che caspita fanno e con chi vanno, quindi veramente veramente ardito. Certo, quella che è venuta fuori finora è una Virtus che magari ha meno di Milano, anzi senza magari, che bisogna vedere come regge durante la stagione l'impegno Eurolega campionato, visto che la stragrande maggioranza dei nuovi arrivi non l'ha mai fatto in carriera, quindi sarà una scoperta anche per loro. E poi bisogna vedere, ragazzi, come arrivano le squadre a maggio, tanto è così, bisogna vedere a maggio come arrivano. L'ascoltatore intendeva posizione in Eurolega. Ah, perdone, no, non avendo scritto Eurolega ho dato per scontato ti riferissi al campionato, perdonami. No, in Eurolega sarà durissima, in Eurolega sarà durissima a far meglio. Poi ci sarà sempre la squadra come l'Efes l'anno scorso che canna completamente la stagione, ci sarà, perché è fisiologico, ci saranno le squadre che altrettanto in maniera fisiologica andranno a far meglio di quelli che sono i pronostici. L'anno scorso la Virtus ha chiuso al 17° posto tenendosi dietro Baskonia, Efes e Asvel, che pronti via sono tre squadre che sono molto più attrezzate della Virtus. Bisogna vedere un po' Parì come completa la squadra, però sarà veramente dura fare meglio della 17esima posizione, durissima. Non mi sento di escluderlo, perché non si sa mai nella vita e nello sport e nel basket, però sarà veramente durissima. Diciamo che le possibilità sono veramente molto risicate. Ecco. Andiamo sulla Formula 1 al volo prima di chiudere la puntata dell'ora d'ario. Tra poco andare a Valles, ovviamente, dei nostri inviati. Gran Premio d'Ungheria. Abbiamo un Kimi Antonelli rigenerato sicuramente dopo l'ultimo successo a Spa. Lo andiamo ad ascoltare ai microfoni di Sky.
1: Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore e McLaren ha portato un fondo nuovo, quindi sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
14: Ma arrivando qui, se una sensazione di una pista dove potete...
1: No, sicuramente una bella pista tecnica, e no, arriviamo con la sensazione che possiamo far bene, e alla fine la macchina finora è andata bene in tutte le piste, in tutte le condizioni, quindi se riusciamo ovviamente a trovare il setup giusto, a mettere la macchina a posto, saremo lì davanti.
0: Così dunque Kimi Antonelli, andiamo a sentire anche un altro che c'è sicuramente rinvigorito da Spy, non soltanto, ma in generale da quest'ultimo periodo, ovvero Charles Leclerc.
15: La preparazione è uguale, non è che pensiamo al di là di questa gara, noi ci dobbiamo preparare al meglio per questa gara. Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare. È quello che abbiamo fatto negli ultimi due weekend, l'approccio che abbiamo avuto ha funzionato bene su due circuiti che invece dove va a essere difficile sulla carta, quindi adesso sulla carta questa è una pista un po' più positiva, però dobbiamo concretizzare. Detto tutto questo, io vado nel weekend con la motivazione di poter vincere, quindi questo faremo tutto.
0: Le parole di Leclerc a chiudere la puntata di oggi dell'Ora Dario del Gran Premio d'Ungheria, che in programma domenica andremo a parlare lunedì mattina alle 9.20 con Carlo Cavicchi, e per il resto chiudiamo qui la puntata e la settimana dell'Ora Dario. Ma rimanete naturalmente su Nettuno Bologna 1, perché tra pochissimo andiamo a Valles dai nostri inviati, da Leo Bosello e Frank Loreti, per seguire insieme a loro l'allenamento del Bologna in vista poi dell'ultima amichevole di Valles domani alle 16 contro l'Iraklis, naturalmente con diretta su Nettuno Bologna 1, diretta anche per quanto riguarda la Fortitudo Baseball in questo weekend nelle doppie sfide contro Nettuno, con uno spot che sta spopolando e vorrei anche vedere in questi giorni. Tutti i temi che poi andremo a recuperare lunedì mattina all'interno dell'Ora Dario. Grazie per essere stati con noi, buon weekend a tutti.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 9:57 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
23: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
23: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
23: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
16: Ed è tutto, a più tardi. Nettuno Bologna 1.

0: Ehi, non ti piace la pappa?
1: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
12: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
13: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
8: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
15: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
14: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
16: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati da Valles, dalla Fussball Platz, per seguire il primo allenamento di giornata del Bologna. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Il più cordiale buongiorno ancora da parte di Frank Loreti
17: e da parte di Leo Bosello. Buongiorno a tutti.
16: Apriamo la puntata di oggi qui da Valles con la notizia del giorno, che poi è arrivata ieri sera, poco dopo la chiusura della nostra trasmissione, ovvero di una praticamente quasi ufficialità, perché ieri circa le 7 di sera è arrivato l'Here We Go di Fabrizio Romano riguardo a Michela Mondarain. Diciamo che noi effettivamente non avevamo praticamente mai avuto dubbi sulla riuscita di questa trattativa. Bologna che quindi si assicura il centrocampista argentino classe 2005, trattativa che è stata leggermente più allungata rispetto ai tempi che ci aspettavamo, però ecco, è il vero innesto molto importante per quanto riguarda la prossima stagione, perché si cercava un centrocampista per da aggiungere al reparto. Il Bologna lo ha fatto e insomma adesso ovviamente siamo molto curiosi di conoscerlo. Credo che qui su proprio non lo vedremo, quindi riusciremo a vederlo magari durante qualche amichevole un po' più avanti, o comunque ecco alla prima partita ufficiale. Ecco, la cosa importante comunque è che il Bologna lo abbia preso, e attendiamo l'ufficialità. Adesso io lascio il microfono a Leo per le cifre, tutte le varie percentuali e tutto quello che ne consegue, no? Perché è ovviamente è sempre abbastanza difficile avere la certezza, diciamo che noi possiamo averla praticamente al 100%, dai. Sì.
17: Poi ci saranno sicuramente alcune cose che magari potranno essere definite, ultimate, e speriamo di dirvi tutto in maniera precisa con quello che sappiamo, che magari è un po' diverso rispetto a quello che avete letto o sentito nelle scorse ore. Per quello che risulta a me e a Frank, anche col lavoro un po' della redazione che abbiamo fatto nella serata di ieri, nella mattinata di oggi, Amon Darain arriva a titolo definitivo al Bologna con un 4+1, quindi un contratto quadriennale con l'opzione di un ulteriore anno in favore del Bologna, 2030+1, questo è il contratto che firmerà Amon Darain. Ancora non è ufficiale, ma fondamentalmente è fatta l'operazione, che vede il giocatore passare dalle Estudiantes de La Plata al Bologna per una cifra che dovrebbe essere, per quello che ci risulta, ripetiamo, complessiva di 10 milioni di euro, quindi parte fissa più bonus, qualcosa più, qualcosa meno. Non so se sarà 8 di parte fissa più 2 di bonus, o magari qualcosa di più di parte fissa e sempre di bonus, però dovrebbe essere tra i 10 o poco più di 10 per quello che riguarda l'affare complessivo tra parte fissa e bonus. Per quello che sappiamo anche, aggiungiamo che ci sarà una percentuale sulla futura plusvalenza, almeno per quello che ci risulta a noi, lo ripetiamo, poi ognuno, però quello che sappiamo noi vi raccontiamo quello che sappiamo noi, e che ci sarà una percentuale sulla futura plusvalenza che dovrebbe essere del 10%, ok? Futura plusvalenza, quindi se è un giocatore che viene pagato 8 milioni di parte fissa e viene rivenduto fra 20 anni a 20 anni, perché il Bologna lo terrà 20 anni, viene rivenduto a 80, il 10% si calcola sul 72, sui 72, facendo 80-8, però insomma è un calcolo abbastanza facile, ma è una percentuale che quindi è un po' più ridotta rispetto alla vendita intera, solo sulla plusvalenza. Questo per quello che riguarda le cifre, che per quello che ci risulta noi di questo affare, di questo centrocampista che ovviamente argentino si aggiunge alla lista dei giocatori del Bologna e va a prendere l'ultimo slot da giocatore extracomunitario. Ci siamo corretti negli scorsi giorni e vi abbiamo raccontato una modifica della questione legata ad Alassan non ha il passaporto spagnolo, è tornato in Spagna non per andare a ultimare le questioni legate al passaporto, ma semplicemente a un visto, quindi non è comunitario, ma Alassan è extra comunitario, e la conferma ce l'ha data il Bologna ci ha confermato che prenderà il posto da extra comunitario, ed è il secondo slot. Ci sono due slot, il secondo slot è applicabile, utilizzabile, esercitabile solo nel caso in cui il giocatore ha un tot di presenze con la propria nazionale nell'arco degli ultimi 12 mesi o nell'arco degli ultimi 3 anni. Alassan ce l'ha sicuramente col Niger, quindi ha la possibilità di prendere anche il secondo slot da extracomunitario. Il primo slot lo prenderà Amon Darain. Questo cosa significa? Significa che il Bologna non potrà andare a prendere un altro giocatore extracomunitario in questa finestra di mercato. Quindi ci sono 27 stati comunitari, e quindi i giocatori che arriveranno dovranno avere il passaporto di uno di questi 27 stati, non per forza la nazionalità, ma essere almeno di uno di questi 27 stati. Quindi insomma la questione è che si stringe un po' il campo. Diciamo che Galarza non è più un profilo attendibile per quello che riguarda il possibile arrivo di un nuovo centrocampista, visto che abbiamo appunto tutti e due gli slot da extracomunitario occupati.
16: Esattamente, abbiamo fatto tutte le varie verifiche, quindi possiamo restringere un po' il campo per il nostro futuro. Probabilmente sui 27 stati di cui parlavi poco fa sarà più facile scovare un'eventuale trattativa per un altro o centrocampista. No, non c'è bisogno, anche perché sennò magari facciamo venire un po' di latte alle ginocchia ai nostri amici a casa. In ogni caso, un ottimo acquisto sull'esprimerci su questo calciatore. L'abbiamo già fatto tante volte, vi abbiamo già parlato delle sue caratteristiche. Io continuo a pensare, pur non avendolo mai fatto, il vertice basso in un centrocampo a tre, che lo possa fare, lo possa fare molto bene, che il Bologna abbia intenzione di metterlo in quella posizione lì. Poi ha anche la possibilità di giocare in altri ruoli, perché comunque ha caratteristiche che gli permettono di essere incisivo anche in altre zone del campo, però ecco, parte come giocatore molto bravo nella fase difensiva, che legge molto bene l'azione avversaria, che sa, sa andare di interdizione, sa proprio rompere il gioco, e a questo, che è una parte fondamentale per un centrocampista che può stare davanti alla difesa, aggiunge grande capacità di verticalizzazione, grande conduzione palla, anche delle doti di inserimento per quello che potrebbe magari essere usato anche un po' più avanti, però ha ottime caratteristiche. Negli scorsi giorni, mi sembra la settimana scorsa, ho sollecitato due giocatori che si conoscono abbastanza, uno qua tantissimo per movenze, per come si muove all'interno del campo, sì. ed è Jerdy Schouten, l'altro per come impatta il pallone, ogni tanto mi ricorda un tuo caro amico.
17: No, mio no.
16: Ovvero Leandro Paredes, ovviamente con le dovute proporzioni per entrambi i giocatori, che hanno avuto e stanno avendo, soprattutto Schouten, una buonissima carriera, e lui deve ancora fare certi dei passi in avanti per avere quel tipo di rendimento lì, però è un ottimo giocatore, l'abbiamo visto e l'abbiamo visto giocare. Devo dire che sono molto contento, soprattutto, poi ti rilascio il microfono, Leo, perché era il primo della lista e il Bologna, assicurandosi il primo nella preferenza all'interno della sua lista, fa un bel colpo, perché è davvero un ottimo giocatore, oltre che è un classe 2005, quindi ancora molto molto giovane.
17: Molto molto giovane, assolutamente, e quindi anche questo è un altro investimento su un profilo molto molto giovane. Bologna comunque in Argentina sta pescando e sta investendo anche milioni di euro importanti, perché è appena 2 anni e mezzo fa che ha messo sul piatto 12 per Santi, che all'epoca era ancora più giovane rispetto a quanto non lo sia a Mondarain. Adesso quando arriverà a Bologna, dovrebbe arrivare inizio della prossima settimana, vediamo se appunto l'iter sarà tutto confermato con volo e ovviamente visite mediche. Non è un volo da poco, visto che arriverà dall'Argentina, chiaramente, però avrà la possibilità di arrivare in città all'inizio della prossima settimana, dove farà tutto il consueto iter prima dell'ufficialità e della firma sul contratto. In ogni caso ci siamo, e anche ieri sera, poi soprattutto ieri sera, ha dato la certezza della fare l'erwigo di Fabrizio Romano, che chiaramente quando arriva ha una percentuale di riuscita del 99.9.9.9.9. Ecco, diciamo che si contano sulle dita della mano le volte in cui un Here We Go di Fabrizio Romano è fallito, e penso che in 10 anni, di più o meno 10 anni che dà questo genere di notizie sui suoi canali social, ha fallito poco o niente, veramente 3 o 4 casi. Quindi è un'altra certezza del fatto che la questione è praticamente chiusa. E ultima cosa, dobbiamo scoprire la pronuncia corretta del cognome, Mikel Amondarain o Mikel Amondarain?
16: Sì, io credo più a Amondarain, oltre che, vabbè, suona un po' meglio, Amondarain, sì. Essendo argentino probabilmente è Amondarain. Magari adesso durante la pausa chiediamo a qualche linguista un consiglio sulla pronuncia corretta.
17: Aspetto che me lo dica lui e da lì mi sentirò meglio.
16: fare la prima domanda che gli fai in presentazione di Michel Mondarain, nuovo Mondarain. Ciao Michel, come stai? Tutto bene? Sei contento di essere a Bologna? E poi ci puoi pronunciare il tuo cognome, così poi siamo sicuri.
17: Poi carta canta, perché poi dopo c'è un video vecchio. C'è un video vecchio di quando è arrivato al Milan Alexis Salmakers, che si inquadra e dice: ciao, sono Alexis Salmakers. Ma tanto non è servito a niente, perché per tutti è Salemakers.
16: E poi Alexis anche. Alexis. È Alexis o Alexis?
17: Questo perché adesso non lo so, però era Salmakers.
16: Vabbè, quello sì,
17: Salmakers, però nessuno pronuncia Salmakers.
16: Beh, in realtà dai,
17: anche telecronisti. Io ci riuscivo, devo dire che mi riusciva, però è un classico. Salmakers era proprio scontato, sì.
16: Allora diciamo Alexis, giocatore che è passato qua e ha lasciato tanti rimpianti in moltissimi tifosi.
17: Siamo ancora qui, che alcuni dicono Dallinga, altri dicono Dallinga, quindi vabbè, siamo ancora qui, è da due anni che è Bologna.
16: Io ormai sono diventato uno di quelli che dice Dallinga.
17: Però all'inizio dicevi Dallinga.
16: Ma l'ho detto per un sacco di tempo, l'ho detto almeno per forse il primo anno. Per tutto il primo anno ho detto Dallinga e adesso dico Dallinga.
17: Io ho portato avanti anche quando eravamo in pochi il partito Dallinga, ma perché in Radio Cronaca era più piacevole, devo dire.
16: Suona meglio Dallinga.
17: Dai, vero.
16: Più italiano, suona meglio. Cioè, comunque
17: anche Thais o Thais?
16: No, Thais io. Thais no. Per me proprio.
17: Sì, no, credo anch'io Thais, però
16: mi salminano le orecchie.
17: Ho già sentito anche il Thais.
16: Sì, no, beh, un sacco di volte, un sacco di volte. Sentire Thais mi sanguinano proprio le orecchie, è una cosa che non tollero praticamente. Comunque ci sono già tanti messaggi, 366-402-4022, tra poco comincerà, come avete visto alle nostre spalle, il primo allenamento della giornata del Bologna. Ci sono già tutti gli esercizi sistemati, state con noi, qualche minuto di pausa, rientriamo qui da Valles.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
18: Nettuno siamo noi.
5: No, Matte, è la squadra di baseball.
18: Quale?
5: Nettuno.
18: Siamo noi.
5: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
18: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
19: Sì,
18: ma
19: tutta, Matte, sì.
18: Tutta quanta?
19: Tutta, anche quelli del basket.
18: Ma
19: sì.
18: Quanti saranno?
19: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
18: Sarà pieno, imballato di
19: imballato,
18: gente.
19: Sì.
18: Veramente.
20: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
21: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
20: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
21: Info su csavic.it. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
0: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
1: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
0: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
1: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
23: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
16: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, 366-402-4022 per tutti i messaggi WhatsApp, anche per parlare di mercato, ma non solo, visto che tra pochi minuti inizierà l'allenamento qui di questo, in realtà, penultimo giorno di ritiro, l'ultimo di dirette su Nettuno Bologna 1 per quello che riguarda il seguire gli allenamenti, ma domani, nell'ultima amichevole del ritiro contro l'Iraklis Salonico, chiaramente saremo come sempre in diretta per raccontarvi integralmente il match contro la formazione ellenica che è allenata da Walter Mazzarri, e quindi avremo modo di raccontarvi anche l'ultimo match amichevole qui in ritiro, anche perché poi sarà Frank l'ultimo match che racconteremo per almeno 20 giorni, visto che poi il Bologna giocherà effettivamente altre due amichevoli, ma saranno a porte chiuse a Casteldebole, senza, per quello che sappiamo, diretta live televisiva, ma ci sarà solo una produzione di highlights successiva, per quello che sappiamo adesso, per le due amichevoli dell'1 e dell'8 di agosto contro Cambuur e Pisa. Dovrebbero essere amichevoli a porte chiuse, senza diretta televisiva e quindi con solo highlights postumi e tabellino che verranno pubblicati successivamente, perché per il resto il Bologna poi giocherà la prossima partita, diciamo, aperta al pubblico con evento in diretta il 15 di agosto, Ferragosto, all'Amex Stadium di Brighton contro il Brighton, contro i Seagulls, come si suol dire a livello di aggettivo, di nome, soprannome per la squadra inglese, che vuol dire fondamentalmente gabbiani, visto che hanno un gabbiano nel loro logo. Il Bologna giocherà il 15 di agosto a Brighton e ve la racconteremo anche da lì, dall'Amex Stadium. Sarà la prossima amichevole a porte aperte, visibile, quindi quella di domani contro l'Iraklis Salonico. È comunque un bel test anche per vedere di nuovo i ragazzi di Domenico Tedesco.
27: Beh, certo, dopo le prime due partite, la prima che è stata un po' deludente, ve ne abbiamo tanto parlato, la seconda che è stata inaspettatamente, considerando la prima, molto molto buona, perché ha dato degli ottimi spunti, soprattutto dal punto di vista offensivo, secondo me da regolarci ancora a livello difensivo, che poi è una cosa fondamentale, soprattutto basandoci sulle ultime due stagioni del Bologna, sulle scappate all'indietro. Ecco, Tedesco sta lavorando molto su questo fondamentale, e speriamo di vedere i frutti di questo lavoro ovviamente anche nella partita di domani. Come obiettivo, dato che poi ne ho parlato anche ieri a TRC con Filippo Cotti e anche te, Leo, è vedere a una concentrazione molto alta a livello difensivo, perché il gol che prende il Bologna contro l'Heidenheim è un gol che non possiamo prendere. Comunque, bene il fatto che l'abbiamo preso in un'amichevole, che non sia stata una partita ufficiale, però ecco, queste amichevoli sono fatte apposta per registrarsi e per fare meglio anche sotto l'aspetto della concentrazione. Non bisogna mai abbassare l'attenzione su alcuni aspetti del gioco, perché poi ogni squadra è capace di punirti, anche una squadra che gioca in Zweite Liga, perché comunque il gol di Pieringer mercoledì è stato un bel gol, ha messo a sedere Skorupski, ha ingannato anche Martin Wittig dopo essere sfilato dietro Helland, quindi è stato bravo anche lui, e le squadre quando commetti degli errori provano a farteli pagare tutti con un gol segnato, comunque almeno creando un'occasione davvero molto pericolosa. Quindi ecco, domani tante cose interessanti, chissà che non potrà esserci un pochino di spazio anche per Alassane per vedere un po' il suo approccio alla partita, come gioca. Sì, no, anch'io credo che non ci sarà, però è una possibilità, ecco, sì, una possibilità che magari potrebbe farli 5-10 minuti per far vedere un po' le sue doti, le sue caratteristiche sia a tedesco che a tutto il pubblico. Alassane, che ieri ha svolto i primi due allenamenti qui a Valles, allenamenti personalizzati insieme a Nicola Moro, insieme a Luis Ferguson e anche a Jaber, che hanno fatto prettamente lavoro atletico la mattina. Nel pomeriggio invece qualche esercitazione anche con la palla tra i piedi, cercando di scartare qualche cinesino, andare un po' in conduzione palla.
17: Possiamo dire la verità?
27: Allora, dille.
17: Nel pomeriggio era veramente stanco.
27: Era veramente stanco.
17: A fine dell'ultima parte di allenamento personalizzato tra sagome, conetti e piccoli ostacoli, l'ultima parte con i piccoli ostacoli l'abbiamo visto veramente provato, ma perché comunque lo sentiamo da tutti, sono allenamenti pesanti a livello atletico e probabilmente insomma ha fatto una settimana che tra viaggi, spostamenti si è allenato poco niente, doppia seduta prettamente atletica, l'ha sentita nel pomeriggio.
27: Eh sì, l'ha sentita e lo abbiamo percepito, perché in alcune situazioni faceva proprio fatica a far gli esercizi come devono essere eseguiti, però ci può stare magari anche l'abitudine a non allenarsi a questo tipo di altitudini, dato che poi ieri noi siamo stati protagonisti di una partitella tra amici, tra colleghi, e la fatica è stata veramente tanta, quindi sicuramente è faticoso allenarsi qui in montagna, ma aspettiamo di valutarlo più nello specifico ovviamente con il passare del tempo. Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Scrive Robby da Caste: buongiorno ragazzi, probabilmente ne avrete già parlato, Dominguez rimane come l'anno scorso o panca? Lo chiedo perché a me piace molto e dispiace lasciarlo così. In che senso panca? Cioè, nel senso che sta in panchina?
17: Se rimane, mi sa che comunque è panca.
27: Sì, se rimane non parte come titolare. Ma noi pensiamo che potrebbe prendere un'altra strada rispetto al Bologna. Non sappiamo ancora se è titolo temporaneo o titolo definitivo, ma comunque è un giocatore che per alcune cose anche che ha fatto vedere in ritiro pensiamo possa allontanarsi magari temporaneamente dalla nostra squadra. Resta sempre da capire dove giocherà Bernardeschi definitivamente nella prossima stagione. Poi in realtà io penso che possa partire come centrocampista, perché Tedesco lo vede bene lì, perché Tedesco lo sta provando lì in questi giorni, però all'occorrenza potrebbe anche andare nel suo ruolo di esterno destro, quello che ha interpretato l'anno scorso. Ecco, nel caso in cui Berna venisse dirottato definitivamente nella posizione di centrocampista, a destra ci sarebbe solo un giocatore, ovvero Riccardo Orsolini, forse, no vabbè, perché comunque anche lì non abbiamo ancora l'ufficialità del suo rinnovo, quindi dobbiamo ancora rimanere con qualche dubbio. Però ecco, sulla fascia di destra con Berna in posizione centrale ci sarebbe solo Orso, e quindi anche Dominguez in questo momento. Quindi finché non si trova un sostituto, finché non si trova una soluzione potenziale, Dominguez è un giocatore che rimane al Bologna, direi, Leo.
17: Penso di sì, poi è chiaro che non è neanche, come dicevamo ieri, la sua posizione in cui si è espresso meglio, l'ala destra, e a Bologna si è espresso bene solo a sinistra nei mesi in cui l'abbiamo visto. Ha giocato col Gimnasia anche delle partite a destra, lo ha fatto sicuramente in carriera, però è un giocatore che, apprezzando tantissimo il suo movimento ad andare dentro il campo, col destro, che è il suo piede forte, partendo da destra, ha movimenti molto differenti e non è troppo un giocatore da allungarsi il pallone e andare sul fondo. Giocatore che entra diagonalmente a volte dentro il campo dribblando, quindi entra dentro, quindi principalmente la sua parte è a sinistra. Quindi anche se poi dovesse, Frank, essere certificato, no, il ruolo di Bernardeschi come mezzala, alla fine spegliere Dominguez come tra virgolette vice Orsolini, poi ovvio che Berna può all'occorrenza giocare anche alla destra, però è chiaro che anche su questo bisogna prendere una decisione, cioè metti che si resta con questi quattro esterni perché Berna viene appurato che sarà una mezzala, comunque non lo so se poi è al 100% sicuro che Dominguez resterà e farà la destra, no? Cioè non ne sono così convinto, perché comunque
16: solo discorso, cioè, numerico.
17: Esatto, quindi. Sì, sarebbe un discorso numerico anche quello. Lo ripetiamo, in amichevole l'abbiamo visto molto meglio rispetto a tante uscite precedenti di Benjamin Dominguez nell'ultima. Però ripetiamo quello che dicevamo ieri, che ci fa un po' arrabbiare, perché tante volte all'uno contro uno campo aperto libero e non lo prova, e per me anche se sbaglia, anche se gliela rubano, però non dico che sempre dovrebbe andare a puntare, però se non ha raddoppio sì, se non ha raddoppio sì, se non è raddoppiato sì, sempre questa gestione, tornare dentro il campo, passare la palla, rallentare, rientrano, se c'è spazio bisogna che uno come Benjamin Dominguez vada a spaccare nell'uno contro uno, se poi perderà il duello, amen, però ci saranno anche le volte in cui lo vincerà e sembra un pochettino più indolente, lo ricordavamo, quindi se cambierà anche questa sua verve, secondo me è anche più facile che il Bologna deciderà di tenerlo, però è una verve che sottolineiamo da aprile del 2025, da dopo che è tornato con la selezione argentina, convocato per la prima volta. Mi spiace, sono un po' così, magari tranchant, però io lo dico da un anno e mezzo, che da quando è tornato da quella convocazione non è più lo stesso.
16: Sì, opinione condivisibile, diciamo che proprio le sue prestazioni sono calate da quel momento in avanti. Ti leggo un altro messaggio, Leo, che arriva da un ascoltatore che non si firma. Grandi Frank e Leo, se posso vi chiedo un parere su un argomento fino ad ora trattato poco o marginalmente.
17: Sentiamo,
16: ecco, secondo te qual è?
17: Il rinnovo di Orso.
16: Bravo, bravo, è proprio quello. Secondo voi Orsolini rinnova? In caso, quando? Poi ci fa dei complimenti, ti ringraziamo tanto. Secondo voi rinnova?
17: Marginalissimo come te.
16: Sì, diciamo che almeno una volta o due volte al giorno ne parliamo. Quindi
17: tre o quattro.
16: Anche tre o quattro. Ovviamente uno dei topic più importanti di questo ritiro, per forza di cose, perché il giocatore è qua dal gennaio 2018, sono tanti anni che gioca nel Bologna, è diventato un simbolo della squadra, della città, per tantissime ragioni. La situazione è ancora quella di qualche giorno fa, ovvero che la firma sul rinnovo ufficiale non è ancora arrivata, quindi io penso che alla fine rinnoverà il contratto, però sulle tempistiche non posso più esprimermi, perché lo stiamo aspettando da giorni, sempre crediamo che possa essere sempre la giornata giusta, però questa giornata fino ad ora non c'è ancora stata, quindi sulle tempistiche non siamo ancora sicuri, non possiamo soddisfare la tua richiesta,
17: non possiamo essere veggenti, pensiamo che arriverà prima rispetto all'ultimo rinnovo. L'ultimo rinnovo è arrivato il 27 di agosto, credo, del 2023, immaginiamo che arriverà molto prima. Un tribolo del genere non me l'aspetto, però ecco, difficilmente sarà stasera in piazza l'annuncio del rinnovo di Orso, anche se proveremo a chiedergli qualcosa, proverà Filippo Cotti a chiedergli qualcosa in diretta alle 21 su TRC, dalle 20.45 la squadra arriverà alle 21 nella piazza della cultura di Valles per il consueto saluto alla località che farà la squadra, quindi avremo modo così di vedere il tutto insieme per anche insomma valutare le facce, i volti e anche qualche dichiarazione magari.

0: qualche giorno di attesa e poi si arriverà alla fumata bianca. Ecco, la fumata nera non ce l'aspettiamo più, sinceramente.
1: Sono entrati, direi, praticamente tutti i giocatori del Bologna che parteciperanno all'allenamento di questa mattina. C'è anche Alassane che sta palleggiando con i suoi compagni di squadra. Quindi, direi, vedendolo anche con le scarpe da calcio, penso che possa unirsi all'allenamento in gruppo e svolgere praticamente gli stessi esercizi dei suoi compagni, che adesso stanno facendo qualche palleggio, comunque si stanno un po' divertendo con il pallone, cercando di tenerla su. Tienila su,
0: Tienila
1: tienila,
0: su.
1: tienila su. Quando uno dice all'altro tienila su, si capisce
0: Dai,
1: subito
0: tienila un po'
1: che
0: su.
1: teniamola un po' su, teniamola un po' su. Ci sono delle sagome, c'è la classica porta mobile che è stata posizionata sull'area di rigore, poi c'è un quadrato, questo è un quadrato, Leo, giusto? Sì, a me sembra un quadrato più che un rettangolo alle nostre spalle. Sì, secondo me
0: È un
1: forse.
0: quadrilatero.
1: Sì, è un quadrilatero, quello sicuro che sia un quadrilatero siamo abbastanza sicuri.
0: Non si sbaglia.
1: No, sei stato in mano, sei stato in mano, sei stato dalla parte dei bottoni, Leo. Quindi è un quadrilatero delimitato anche da alcuni conetti. Vedremo magari un esercizio di possesso palla, dato che è una delle cose che vediamo più allenate in questo ritiro. Fischio di Domenico Tedesco a richiamare l'attenzione dei giocatori del Bologna, che direi svolgeranno magari una prima fase di riscaldamento e poi inizieranno il lavoro con la palla, anche se in realtà no, sembra che si dirigano verso il centro del campo a seguire uno dei preparatori atletici. Tra pochissimo magari vi sapremo dire quale sarà il primo esercizio di questo allenamento, ricordandovi gli appuntamenti di oggi. Prima di tornare ai messaggi, in realtà poi andiamo con la pausa. Ci sarà la conferenza stampa di Tommaso Pobega nel pomeriggio, che parlerà quindi alla stampa, direi l'ultima conferenza di questo ritiro, prima delle parole di Domenico Tedesco, che arriveranno domani dopo la gara contro l'Iraklis di Salonicco. Però ecco, dopo, ovviamente, quando finirà di parlare il centrocampista del Bologna, ve lo trasmetteremo ovviamente sui nostri canali. Quindi mi raccomando, non perdetevi gli appuntamenti su 21 Bologna 1. Non perdetevi anche noi, che torniamo tra pochissimo per commentare l'allenamento che sta cominciando.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
4: Ciao, sono io.
5: Io chi?
4: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
5: anzi il migliore,
4: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
2: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Di nuovo insieme per seguire l'allenamento del Bologna che sta cominciando, anzi è cominciato mentre eravamo in pausa pubblicitaria e riscaldamento forse l'hanno fatto in palestra a questo punto, perché i giocatori del Bologna sono già pronti con il pallone, detto che comunque immaginiamo sia un esercizio mirato anche nel risveglio muscolare con il pallone, quindi apprezzabile in realtà soprattutto da parte mia, ecco, quando il mister ci faceva usare la palla per riscaldarci la vivevo un po' meglio perché nelle mie caratteristiche la corsa non era praticamente mai contemplata. Direi che anche ieri sia Max Guerrieri che Leo Bosello, che li ho tutti e due, uno alla mia destra e uno alla mia sinistra, gli ho dato quell'impressione. Vogliamo leggere? No, non la leggiamo questa notizia che ci fa vedere Leo. Sì, no, ma in realtà potremmo anche leggerla, ma la possiamo bypassare, anche perché poi non ci interessa. Noi interessa prevalentemente del Bologna o di cose davvero clamorose riguardo ad altre squadre, tipo questa. Se vuoi la dici tu. Comunque, 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ce ne sono veramente tanti, quindi se Leo li vuole tornare a prendere, perché poi mi ricordo che ne avevi uno da leggere prima della pausa, eccoti qua.
8: Sì, perché volevo abbracciare e ringraziare tanto Domenico che ci ha scritto poco fa al 366-402-4022. Ci fate compagnia nel nostro peregrinare sulle strade della Norvegia. A Bergen, bella emozione allo stadio e allo store del Brann, grazie al vostro servizio riusciamo ovunque nel mondo a stare vicini ai nostri colori. Domenico, è un bellissimo messaggio, ti abbraccio forte e ti ringraziamo tanto per questo WhatsApp che ci hai mandato, ma soprattutto sono molto emozionato anche nel leggerlo, perché ci scrivi che sei in Norvegia a Bergen e io francamente, dopo esserci stato a febbraio, ho un pezzo di cuore che ho lasciato lassù sui fiordi, alla porta dei fiordi, come soprannominato Bergen, posto magnifico, bellissimo, quindi davvero bello che siete là. Immaginiamo anche che le temperature siano più basse di Valles in Norvegia, anche se poi ho visto che con questo caldo del nord Europa anche in Norvegia ci sono stati picchi alti sopra i 25 gradi, che per la Norvegia è come se qua ce ne fossero 45, quindi fondamentalmente ha fatto caldo anche lì. No, vabbè, la Norvegia, posto incredibile, posto magnifico, forse la trasferta più bella fatta in Europa al seguito del Bologna in questi anni, da parte mia. Ecco, questo è il mio giudizio, ovviamente soggettivo, però atterrare in un aeroporto con ai lati il mare e queste isolette, coste piccoline ghiacciate con la neve, un mix clamoroso, proprio, cioè fantastico. Poi facciamo un abbinamento musicale: mentre atterravo ascoltavo Alaska Baby di Cremonini, ci stava benissimo, era fantastico, un abbinamento stupendo. La squadra si sta allenando qui alla Fußball Platz di Valles. Se avete curiosità sull'allenamento, 366 402 4022, come vi abbiamo raccontato, c'è anche Alassan che sta svolgendo questo allenamento col gruppo. Ieri ha lavorato a parte, questa prima esercitazione sul campo la sta svolgendo anche lui con la squadra. È molto presumibile che poi dopo, quando si alzeranno i toni dell'allenamento e si svolgerà una parte tecnico-tattica, potrà continuare a lavorare in maniera differenziata. Quindi siamo in attesa di vedere come si svolgerà chiaramente questa seduta, con anche attenzione rispetto agli altri giocatori presenti. Non c'è Holm, direi, ancora Holm non c'è, si sta allenando a parte, sta svolgendo un lavoro personalizzato, ma nulla di sorprendente. Sapevamo, da quello che ci hanno raccontato fin dall'inizio del ritiro, che il terzino destro svedese avrebbe lavorato a parte per tutto il ritiro, e che il fatto che fosse stato convocato comunque dava un'idea di quella che è la volontà della società, ovvero di valutarlo attentamente e non di metterlo fuori rosa, tra virgolette, o farlo lavorare a parte a Casteldebole. L'ha voluto portare qua perché lo vuole valutare, discorso differente, come dicevamo ieri, per Jesper Karlsson, che invece si allena da solo a Casteldebole in attesa di sviluppi futuri. Ora la squadra ha svolto questo piccolo circuito di conduzione di palla a scatti tra Sagome e Paletti. Adesso penso che ci sia un'inversione con l'esercizio che verrà fatto partire allo stesso modo, ma con i gruppi che credo partano in due direzioni differenti. C'è in maniera molto animata c'è Psanovic, insieme anche credo al fratello di Domenico Tedesco, Umberto Tedesco, che danno indicazioni alla squadra per quello che deve essere questa ulteriore esercitazione. Ci sono, direi, 4-5 blocchi di giocatori, conduzione di palla, passaggio, dribbling intorno alla sagoma e scambio, poi si continua a palleggiare. C'è anche Lewis Ferguson, che anche lui sta svolgendo questo allenamento, così come Alassane coi compagni. Immagino ci sia anche Moro, che adesso va notato, va scovato.
7: Sì, va scovato. Io prima l'ho visto, quindi probabilmente ci sarà anche lui. Ce ne sono molti, quindi non è facile vederlo, soprattutto se sono dall'altra parte del campo. Cepzanovic mi dà le vibrazioni che mi dava Simon Colin e Leo. Sì, lo trovo un discreto sergente, un preparatore atletico che insomma spreme i giocatori, li sprona, li motiva con continuità, e non è male come cosa, almeno per questi giorni in cui lo stiamo vedendo all'opera e sentendo. Ecco, sì, Moro lo vediamo adesso davanti a noi, quindi sì, se proprio palesato, arrivando un po' più vicino alla rete. Arriva un messaggio al 366-402-4022 da parte di Luca, che ci chiede: ma con Amondarain arriverà un altro centrocampista? Questa è una domanda che insomma capiamo molto bene, perché il Bologna probabilmente ha ancora bisogno di andare su un centrocampista. Io direi che la priorità era farne uno davanti alla difesa, come può essere Amondarain. Ho detto Amondarain un attimo fa, adesso dico Amondarain, però sull'altro centrocampista, che probabilmente sarebbe un giocatore più box to box, più mezzala pura, si aspetterà un po', secondo me, quindi dovremo aspettare qualche giorno. Devo dire che ci aspettiamo di vederne un altro, però magari un po' più avanti nel tempo, Leo.
8: Sì, sicuramente un po' più avanti nel tempo, anche perché la valutazione legata a Federico Bernardeschi è in corso. La valutazione legata a Berna è in fase di insomma elaborazione da parte dello staff tecnico e da parte anche della società, chiaramente. Quello che verrà deciso anche sulla posizione del centrocampista argentino, che molto probabilmente sarà vertice basso, ma nel senso che comunque deve essere anche compreso quello che sarà il futuro di Berna in campo, in che posizione. È ovvio che più sentiamo di rumors legati a Remo, vediamo che c'è una possibilità saudita per Remo Freuler. Si era parlato anche di un club greco, se non sbaglio, no, per Remo Freuler. Nelle ultime ore avevo sentito anche che c'era stato un accostamento di un club greco, esatto, l'Olympiakos, per Freuler. Quindi ci sono delle alternative, non c'è solo il Neom, che è squadra che è stata la prima insomma accostata a Freuler nelle ultime settimane, meglio da qualche giorno in realtà, però sì, se Remo non sarà come ormai al 95-99% un giocatore del Bologna, bisognerà capire la posizione di Berna. Se Berna sarà a tutti gli effetti una mezzala offensiva del centrocampo del Bologna, mettiamo come possibili centrocampisti Ferguson, Berna appunto, Moro, Pobega, Bernardeschi, e il sesto slot potrebbe essere Lazuzzi, potrebbe essere Marco Libera.
7: Potrebbe essere Marco Libera. Bravo, bravo Leo, perché è un giocatore che mi fa impazzire, ci piace tantissimo, ne stiamo parlando praticamente tutti i giorni, ogni allenamento dobbiamo parlare bene di questo italo-venezuelano che davvero ci ruba l'occhio e ce l'ha rubato anche mercoledì nell'amichevole contro l'Heidenheim, giocatore che per me ha futuro e spero che abbia futuro nel Bologna già dalla prossima stagione, quindi speriamo, mi auguro che possiamo vederlo in pianta stabile in prima squadra. Intanto c'è un'ultima ora da parte di Sky che sull'argomento nazionale rilascia questa notizia, ovvero che Guardiola rifiuta il ruolo di commissario tecnico per motivi personali. Ieri abbiamo parlato un po', abbiamo tirato fuori l'argomento nel pomeriggio, parlando effettivamente di quanto siano effettivamente fossero basse le possibilità di vederlo nel ruolo di CT, purtroppo, perché sarebbe stato un colpaccio da parte di Maldini e di Leonardo, purtroppo l'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato l'incarico per motivi personali, quindi non lo vedremo allenare la nazionale. Ovviamente adesso c'è curiosità di capire quale sarà il commissario tecnico, magari facciamo due o tre nomi, io credo a questo punto o Antonio Conte o Andrea Pirlo, anche che è l'allenatore che era stato sollecitato dai due nuovi membri della federazione, ovvero Paolo Maldini e Leonardo, per interpretare il ruolo di commissario tecnico. Ecco, cosa dici tu? Io Antonio Conte sinceramente non lo prenderei, però insomma io prenderei un altro allenatore, cioè forse per me adesso io lascerei la nazionale a Silvio Baldini, Leo.
8: Però c'è tutta la differenza del mondo tra Antonio Conte e Andrea Pirlo.
7: Quello sì.
8: Nel senso che Andrea Pirlo come allenatore deve dimostrare ancora tutto, e quello che ha fatto fin qui in carriera non è stato positivo. Insomma, esperienze molto positive di Andrea Pirlo come allenatore, no, non ce ne sono praticamente
7: state. Lui ottiene il quarto posto, mi pare,
8: con la Juve all'ultima giornata a Bologna, perché il Napoli pareggia con l'Hellas in casa 1-1 col gol di Faraoni, se non sbaglio.
7: È sicuro l'ultima giornata,
8: perché sì, a Bologna vincono 3-0 secondo me, sono abbastanza sicuro, me lo ricordo, poi magari mi scordo e sbaglio stagioni.
7: No, che mi ricordo,
8: però la Juve era dipendente dal risultato del Napoli, perché il Napoli era avanti in classifica, se il Napoli avesse vinto in casa contro l'Hellas di Juric, ti ricordi? Poi famosa intervista di Juric a Sky che risponde a Ugolini malissimo, perché gli dice: Ugolini, dai, le scorse partite siete stati un po' all'acqua di rose, oggi vi siete impegnati di più, e Juric se la prende fortissimo rispondendogli male. Però sì, Andrea Pirlo raggiunge quella qualificazione, c'era Cristiano Ronaldo in rosa.
7: Sì, e infatti io mi ricordo che la qualificazione molto passa dalla partita che vincono a Udine praticamente negli ultimi minuti, con una prestazione mostruosa da parte di Cristiano Ronaldo, che fa gol, mi pare, o fa doppietta addirittura con un colpo di testa, con un calcio di rigore, vincendo quella partita lì la Juve si assicura quasi la partecipazione alla Champions League dell'anno dopo. Però ecco, diciamo che Pirlo fino ad ora non ha dimostrato grandi qualità da allenatore, da primo allenatore. Poi l'esperienza alla Sampdoria sicuramente non positiva, ci sono diverse situazioni che possiamo analizzare riguardo ad Andrea Pirlo. Ecco, non è un nome da cui ripartirei, no. Soprattutto anche senza mancargli di rispetto, perché siamo cresciuti, io sono cresciuto con Andrea Pirlo, per me è stato
8: a livello di calciatore,
7: mi trovo in difficoltà nel dire che da allenatore magari non ha caratteristiche proprio adatte nello svolgere quel ruolo lì, anche perché non sono effettivamente nessuno per dirlo, però fino ad ora Pirlo primo allenatore non è andato proprio bene.
8: No, siamo d'accordo su questo, lo scrive Fabrizio Romano, un tweet che pubblica adesso. Romano, Pep Guardiola ha detto no all'Italia come ruolo da head coach offerto dalla federazione. Guardiola ha considerato la proposta questa settimana, ma ha deciso di dedicare tempo alla sua famiglia, ricaricarsi e ritornare nel calcio più tardi. Quindi è una, insomma, una situazione di riposo, anno sabbatico, poi vedremo se sarà un anno o no, che Pep vuole prendersi e non vuole ributtarsi subito in un'altra avventura. Poi diceva giustamente anche ieri Marco Merlini, che abbiamo avuto ospite qui su Nettuno Bologna 1 ieri pomeriggio, non è aritmetico che un grande allenatore sia anche un grande selezionatore. Il ruolo da allenatore di una nazionale è estremamente diverso, e sappiamo anche che a Pep Guardiola sarebbe stato richiesto tanto altro, sarebbe stato richiesto di cambiare il movimento, non solo di allenare a suo modo la squadra, ma gli sarebbe stato chiesto di proprio modificare anche il sistema calcio italiano, probabilmente intervenendo non solo a livello tecnico della formazione, ma anche per quello che riguarda alcune scelte, alcuni cambiamenti che deve necessariamente fare il movimento calcio italiano per tornare a essere un fattore, tornare a essere una forza, ecco. E su questo lo sappiamo, l'Italia non lo è da un po'. Ci sono due gruppi, vi raccontiamo brevemente prima di andare in pubblicità, questi due gruppi che stanno svolgendo allenamento. Sul canale 93 vedete solo il quadrilatero, il quadrato, è un rettangolo in realtà, mi sa che è più un rettangolo perché i lati non mi sembrano uguali. Vi raccontiamo questa parte di esercizio anche con le porticine, c'è Alassane, Ferguson e Moro, ci sono loro tre che stanno lavorando in questo esercizio con il gruppo. Dall'altra parte, fuori inquadratura, c'è un cerchio invece che è un rondò, un torello. Ti faccio spiegare questo esercizio qui che vediamo anche davanti a noi in video sul canale 93.
9: Sì, ci ha aiutato Max Guerrieri di TV, che ha recepito le informazioni di Tedesco e ha controllato effettivamente come si siano divise queste due squadre. La squadra gialla è formata solo da difensori centrali e terzini, quindi è un'abitudine per i gialli, che devono mantenere il possesso appunto nel conservare il pallone, nel giocarselo tra di loro. E anche le sponde sono Alassane e De Silvestri, con due mediani che sono Ferguson e Moro, che stanno sempre con i gialli. Per i blu invece l'obbligo di andare a mettere pressione, cercare di recuperare palla. I blu sono solo centrocampisti e attaccanti, quindi è proprio un attacco contro difesa, con la difesa che deve mantenere il possesso in questo quadrilatero e abituarsi nel conservare palla in fase di pressione avversaria. Quindi ecco questo un po' l'esercizio in questo momento, che viene drasticamente cambiato, direi, in questo istante, perché si è aggiunta un'altra squadra al posto dei gialli, e la squadra che entra al loro posto è formata da centrocampisti e attaccanti, come la squadra blu che dovranno affrontare in questo momento. 10:58, andiamo in pausa, torniamo tra poco ovviamente a seguire ancora l'allenamento qui alla Fusba Plaza di Valles.
6: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
10: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
11: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
24: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
25: Scialla, c'è Skoda.
24: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
24: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
28: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
27: OVS, love people, not labels.
29: Oh Marco, pronto per lo stadio?
30: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
29: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
29: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Il ritiro del Bologna su Nettuno Bologna 1, le 11 e 4 minuti in questo venerdì 24 luglio, ultimo giorno di dirette su Nettuno Bologna 1 a parlarvi degli allenamenti. Domani la diretta ci sarà alle 15:40 circa per il prepartita e poi la radiocronaca integrale di Bologna Iraklis Salonicco per quello che riguarda l'ultimo match amichevole, l'ultimo evento in realtà del ritiro di Valles. Oggi invece doppia diretta, questa fino alle 12 e poi questo pomeriggio alle 16:30 circa per il secondo allenamento di giornata, per il secondo appuntamento con le sedute di lavoro della squadra di Domenico Tedesco prima dell'amichevole di domani contro l'Iraq Salonicco. Anche se non è calcio, vi leggiamo lo stesso questa notizia che ha pubblicato la Virtus pochi minuti fa, perché è uscito un comunicato da parte del club bianconero delle Vunere, comunicato Matteo Accorsi, ve lo vado a leggere. Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto con Matteo Accorsi un accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Nella prossima stagione Matteo Accorsi giocherà con la maglia della Victoria Libertas Pesaro con la formula del prestito annuale. In bocca al lupo, Acco. Questo è il messaggio che manda la Virtus, giocatore cresciuto nelle giovanili bianconere, che si è messo anche in luce con qualche prestazione nella scorsa stagione, ovviamente ruolo marginale che ha svolto nel corso dell'ultima annata, però insomma probabilmente la Virtus vuole dargli più spazio, vuole dargli più minuti in campo sul parquet, e la scelta di mandarlo in prestito a Pesaro contestualmente rinnovando il contratto per altre due stagioni.
0: Esattamente, quindi in bocca al lupo, ci uniamo ovviamente all'in bocca al lupo per Matteo Accorsi, prodotto del settore giovanile della Virtus. C'è un'altra notizia legata al Bologna che vi leggiamo ora. Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto all'FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive del difensore Davide Baroncioni a titolo definitivo, con diritto di recompra. Quindi la Bologna cede Baroncioni a Lumezzane definitivamente, però si tiene la possibilità di ricomprare il giocatore classe 2005, giusto se non sbaglio, che appunto ha appena ceduto a Lumezzane, squadra con cui stiamo facendo tantissime operazioni, partito tutto dal prestito di Stivanello nel gennaio scorso, continuata poi con l'acquisto di Luigi Caccavo nei primi giorni di questo mercato.
7: E adesso Caccavo veste la maglia delle Vespe, lo Juve Stabia, è andato in prestito in B dopo aver segnato 11 gol con il Lumezzane nella scorsa stagione in C. C'era già andato Stivanello appunto in prestito, e Bologna poi ha acquistato Caccavo con poi la subito volontà di girarlo in prestito in B, ed è stata questa l'operazione che si è conclusa anche da ormai una settimana, e poi queste tre operazioni legate a giocatori prodotti del settore giovanile del Bologna, e quindi passaggio di Ebone, punta centrale 2005, Menegazzo, centrocampista classe 2005, e Baroncioni, terzino sinistro classe 2005. Per Menegazzo ed Ebone è un altro prestito, ne avevano già fatti nel corso delle precedenti stagioni, però per quello che riguarda Baroncioni in realtà è il primo, perché Baroncioni, nonostante sia un 2005, aveva giocato con la Primavera l'anno scorso, quindi comunque è un po' la prima esperienza lontano da Bologna. Il Bologna non gli ha rinnovato il contratto, ma mantiene questo diritto di recompra che magari in futuro sarà esercitabile se valuterà il giocatore valido.
0: Assolutamente sì, è terminata la prima fase direi di questo allenamento del Bologna, cominciato circa alle 10:30, ce ne sarà poi un altro questo pomeriggio alle 17:30, ovviamente lo seguiremo con la nostra consueta diretta pomeridiana. Solamente la prima fase è terminata, quindi ovviamente rimanete qui perché l'allenamento durerà ancora un po', e si è concluso in questo quadrilatero con un attacco centrocampo, controattacco e centrocampo, quindi molte alternative per Domenico Tedesco. Vediamo un Andrea Tarozzi che viene bagnato dall'irrigatore nel togliere i vari strumenti all'interno del campo, con urla anche di disperazione da parte sua per essersi bagnato. Dobbiamo dirvi, noi in questo momento siamo all'ombra e c'è piuttosto freddo. Io mi sono messo un bel maglione, Leo ha chiesto un maglione a Max Guerrieri, che non se n'è portato uno in più, direi giustamente.
7: No, è l'unica volta che non mi porto la felpa, parto sempre prevenuto, ma me la porto una felpa, non si sa mai. Oggi no, non l'ho portata, e quindi va bene così.
0: Vabbè, esperienza, domani ce l'avrai. domani ce l'avrai sicuramente.
1: Sarà troppo tardi, domani saremo qui da dove vi stiamo parlando per raccontare la partita, ci sarà un gran caldo. Perché qua in queste panchine, questa postazione domani alle 16 un caldo bestia.
0: Sì, se c'è il sole però.
1: Quindi
0: sì.
1: Ci sarà il sole, ormai non vedo più una nuvola. Su di noi nemmeno una nuvola, dicevano.
0: Sì, chi lo diceva? Pupo. Lo diceva Pupo, andando a ripescare qualche chicca nel panorama del cantautorato italiano.
1: A proposito di cantautorato italiano, vogliamo dire agli ascoltatori che si recheranno questa sera alla Piazza della Cultura di Valles, perché ha insistito e lungamente trattato per averti, e mi sembra che abbia ottenuto il suo scopo. Parlo di Filippo Cotti, che dopo la presentazione della squadra a Valles, il saluto della squadra a Valles, a telecamere spente, quindi non c'è la diretta su TRC, mi dispiace di questo, però sarà telecamere spente, ci sarà un Loretti special guest, e quindi per chi vuole attardarsi nella Piazza della Cultura di Valles è previsto un karaoke questa sera dopo il saluto della squadra, cioè la squadra sarà già tornata in hotel, ma anche perché per noi non vogliamo fare queste figure imbarazzanti, però proveremo a mettere della musica dopo per cercare di allietare un po' la seconda serata dopo il saluto della squadra, e sarà magari un momento divertente, e la richiesta è stata proprio cantautorato italiano, quindi non so se proprio Pupo, però ecco, qualche canzone di musica italiana la andremo ad ascoltare.
0: Gelato al cioccolato di Pupo?
1: Dolce, un po' salato.
0: Sì, adesso vediamo poi se ci sarà effettivamente questo sviluppo dopo la presentazione della squadra. È tutto ancora da vedere, quindi voi intanto venite per la presentazione, che sicuramente vi divertirete. Ricordiamo l'orario: alle 21 la presentazione della squadra alla Piazza della Cultura qui di Valles. Il collegamento, perché tutto l'evento sarà coperto da TRC in maniera integrale sul canale 15, il collegamento è dalle 20:45 con Filippo Cotti, che condurrà la serata insieme a Gloria Gardini, ufficio stampa del Bologna, e quindi mi raccomando, vi aspettiamo numerosi, sia collegati in televisione ma anche per chi è qui per assistere alla serata direttamente. C'è un altro esercizio, perché mi sembra essere un esercizio più che una vera e propria partitella, è molto simile, pare, per la disposizione delle squadre, anche delle due porte che delimitano il campo, però ecco, vedo due jolly presenti nella partecipazione di questo esercizio, mentre Domenico Tedesco sta dando le ultime indicazioni a diversi giocatori sui movimenti da fare, da interpretare in questo momento. Vi possiamo dire le due squadre che si stanno prestando a realizzare questo esercizio. La squadra gialla è formata, composta da Massimo Pessina in porta, De Silvestri, Miranda, Elland e Casale. Ovviamente Elland e Casale sono i centrali, De Silvestri e Miranda sono i terzini. Pobega e Lazzuzzi e Bernardeschi a centrocampo, Orsolini, Rowe e Dallinga il tridente. Per la squadra blu invece, da una parte Luca Skorupski a difendere la porta, Zortea, Vitic, Ilice e Alassane come terzino sinistro, Badori, Libra, Odgar da centrocampo, Cambiaghi, Dominguez e Castro invece il tridente, Papazov e Jaber svolgono la mansione dei jolly, quindi probabilmente verranno coinvolti da entrambe le compagini che adesso hanno iniziato a giocare, a contendersi questa vittoria in questo svolgimento, grazie a Max che ha preso anticipatamente le formazioni e ve le abbiamo potute comunicare subito, e direi ovviamente questa è una vera e propria partitella con l'aggiunta dei jolly che stanno al limite del campo in larghezza, uno sulla fascia destra e uno sulla fascia sinistra. Leo,
1: sì, andando a valutare un po' questo esercizio che assomiglia molto a una partitella, vediamo che Alassane sta svolgendo questo esercizio, questa esercitazione, e quindi è già con il gruppo, mentre non c'è né Ferguson né Moro in campo in questo momento, quindi sicuramente un'indicazione da dare. Alassane viene subito valutato. Ora c'è Odgaard in conduzione di palla, allarga sulla destra per Dominguez che crossa dentro l'area, una palla un po' a mezza altezza che viene allontanata dalla difesa della squadra con le casacche, che ha come difensori centrali Elland e Casale. Vediamo se c'è un passaggio per Alassane, così da poter anche valutare un po' dei suoi movimenti e le sue giocate. Ecco Alassane che stoppa col destro, col sinistro ritorna dalla sponda Jolly, che è Jaber, viene incontro Libra, riceve l'italo venezuelano, passaggio per Cambiaghi, ancora Libra, bello il dribbling dentro l'area, tocco d'esterno al suo fianco per Cambiaghi, sempre molto elegante Marco Libra quando gioca con il pallone, punta l'avversario, ora una delle sponde entra dentro il campo, si trattava di Papazov che sbaglia però il passaggio, e stiamo vedendo appunto Jaber e Papazov come sponde. Come detto, Ferguson e Moro in questo momento non stanno svolgendo lavoro con i compagni. Ora bravo Alassane con questo buon anticipo su Orsolini, poi Cambiaghi non riesce a controllare il pallone, ora lo ritrova, però abbiamo visto un intercetto da parte del nigerino mentre un pallone ci vola a pochi passi dalla nostra postazione. Chiaramente è subito pronto i piccoli tifosi rossoblù a scappare con il pallone. Adesso la security arriverà e in maniera zelante soffierà il pallone dalle braccia della povera bambina. Il nostro amico della security, che è un amico, assolutamente potrebbe per una volta chiudere un occhio, anche gli occhiali, potrebbe chiudere un occhio e lasciare il pallone alla bambina. E invece no, allarga le braccia, facciamo vedere la scena che è più interessante, vedi, allarga le braccia, io vorrei lasciartelo il pallone ma non possiamo, sempre la solita frase di consuetudine, in realtà se lo vuole prendere il pallone il nostro amico della security, il sogno della bambina spezzato brutalmente, voleva portarsi a casa un pallone di grande valore, soprattutto di grande insomma fattura, perché poi dopo ci vai a giocare al parco con un pallone del genere, incredibile, però niente, se lo sono ripresi, neanche un pallone lasciano.
0: Bisogna saperlo calciare, quel pallone lì, quindi,
1: perché pesa discretamente.
0: Sì, insomma, bisogna essere abituati, però ecco, ovviamente anche come ricordo, oltre che come fattura, come bellezza anche da calciare, è un ricordo. Tu ti porti a casa un pallone che è stato utilizzato dai giocatori per allenarsi a Valles.
1: Ancora l'esercizio che vi commentiamo per qualche minuto con Bernardeschi e i casaccati in possesso di palla. Berna, solita conduzione, tanti tocchi a linea orizzontale a nascondere il pallone, allarga per una sponda che è Jaber, Orsolini no look sulla fascia, servire sul fondo Jaber che crossa col destro. Le sponde sono molto mobili, si possono muovere su tutte le corsie, sono i due giovani Papazov e Jaber, e quindi poi creano una netta superiorità numerica. Ora il pallone in verticale per Zortea, ma c'è il fisico del norvegese Eivind Elland e anche la velocità, certo, sono unite le due caratteristiche dell'ex Brann.
0: Sì, molto bravo qua Elland nel recupero palla, quindi vediamo la sua prestanza fisica ma anche la sua capacità di mantenere la velocità e di passare davanti a giocatori che comunque hanno un ottimo passo come Zortea, perché ecco, Zortea sicuramente nelle sue caratteristiche ha quella di avere una buonissima capacità di corsa, quindi bravo Elland in questa situazione. Rimessa adesso per Lorenzo De Silvestri che va a cercare Dallinga, che si offre di ricevere il pallone. Dallinga fa uno scavetto, una scodellata per Riccardo Orsolini, che perde palla, gioca Alassane al centro per Mihailo Ilic, non gestisce bene questo pallone anche a causa della buona pressione di Orso, però ecco i blu mantengono il possesso di palla con Odgaard che adesso si fa trovare tra le linee, un buon dribbling, una buona elusione per i suoi avversari. Cambiaghi entra in possesso palla, può attaccare in via centrale, allarga verso Jaber che si propone in sovrapposizione, torna da Marco Libra che si fa vedere nello stretto e decide l'italo-venezuelano di tornare indietro da Jens Odgaard che torna indietro a sua volta da Martin Vitic, allarga a destra il difensore della Repubblica Ceca per Zortea. Scambio con Dominguez che riceve circa sulla tre quarti del campo. Zortea un po' di tentennamento per concludere questa situazione, comunque molto piazzata bene la formazione gialla, hanno chiuso molto bene tutti gli spazi, quindi bisogna cambiare versante, cosa che stanno facendo i blu, anche se si torna sempre sulla zona di destra. Buona verticalizzazione di Vitic per Badori che non troppo in maniera precisa scarica verso Mihailo Ilic, ma sono le 11:19, quindi noi dobbiamo andare in pausa, corriamo, torniamo tra pochissimo qui da Valles per continuare a commentarvi questa pseudo partitella.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
3: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
6: Sì,
3: ma
6: tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
6: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
6: sì,
3: quanti
6: sì.
3: saranno?
6: Tanti, vengono da Piazza Sarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno,
6: sì.
3: imballato
6: È imballato,
3: gente.
6: Sì.
3: Veramente.
8: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
9: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
10: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
10: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
9: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
10: Info su csavic.it.
14: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: 11:24, continuando a seguire l'allenamento del Bologna, cercando di farvi vedere le immagini anche sul canale 93, grazie all'aiuto sia mio che di Leo Bosello, che ci alterniamo microfono e telecamera in questo ritiro, per cercare di farvi arrivare più immagini possibili. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Le squadre hanno invertito il campo, quindi adesso i gialli attaccano da destra verso sinistra, i blu da sinistra verso destra, i portieri però sono rimasti a difendere entrambi le porte che difendevano prima. Vediamo Jonathan Rowe che entra in possesso di palla sulla sua classica fascia di sinistra, pallone che viene recuperato dai blu, ha dato una non buona gestione del pallone da parte del classe 2003 inglese. Qua c'è una non buonissima gestione da parte di Badori, fortunato però nel riuscire a uscire anche con l'aiuto di Jens Odgaard. Palla recuperata da Usama Elazzouzi insieme a Tommaso Pobega, e Elazzouzi allarga verso destra verso Riccardo Orsolini, che torna indietro da Nicolò Casale, che gioca il pallone a sinistra cercando Juan Miranda. Ricordandovi l'esercizio, ci sono sempre ci sono due squadre da 11 compresi i portieri, con i due jolly giocano sulle fasce, quindi possono giocare con tutte e due le squadre. I jolly in questione sono Jaber non a destra, perché dall'altra sarebbe a sinistra, Jaber da una parte e Papazov dall'altra, che spesso vengono coinvolti e spesso si fanno vedere in sovrapposizione. Quindi ecco la ricerca dell'esterno, che in realtà negli ultimi giorni stiamo vedendo un po' di più con continuità rispetto ai primi giorni di ritiro, dove si passava di più al centro. Johnny Rowe in possesso di palla, qualche finta di corpo su Zortea, passa il calciatore inglese, mette in mezzo questo pallone, non ci arriva nessuno. Forse sarebbe stato compito di Dalling attaccare la porta in questa situazione. Grazie all'assist di Rowe non ci arriva nessuno, palla che si spegne direttamente sul fondo. Allora c'è un virgolettato di Guardiola che ve lo leggiamo. Risponde, quindi, che rilascia una dichiarazione in merito al suo rifiuto come nuovo commissario tecnico dell'Italia. Proprio Guardiola dice: grazie, mi sento onorato, ma adesso non mi sento in grado, no, di fare questo. Quindi sappiamo che prendersi in mano questa patata bollente, questa grossa difficoltà, non è facile, anche evidentemente per un allenatore come Pep Guardiola, che comunque ha spiegato anche questo rifiuto anche con il fatto di passare un po' di tempo in più, di voler passare un po' di tempo in più con la sua famiglia, quindi magari stare fermo tra virgolette per qualche mese o anche per un anno. Quindi vedremo se effettivamente sarà così, però ecco, questa è stata la decisione di Guardiola, che magari anche lui, un allenatore così, non si è sentito in grado di prendere in mano una sfida così difficile.
1: Gli haters di Guardiola, che ci sono, non sono tantissimi ma un po' ci sono, diranno che non vuole sentire la possibilità, o comunque non vuole prendere a mano la possibilità di accettare una sfida rischiosa. Sicuramente ci sono però anche questi altri ragionamenti dietro, giusto che sia così, anche che lui dopo una decade al City abbia voglia e volontà di riposarsi quantomeno per un anno. Chi invece ha accettato una nazionale, Jürgen Klopp, che sarà commissario tecnico della Germania. La partitella prosegue, è stato un po' allargato il campo, nel senso che in una delle due metà campo, una delle due porte, quella difesa da Pessina nello specifico, è quella regolare, mentre la porta mobile la difende Skorupski, quindi è fondamentalmente quasi un campo totale, a parte per i 16 metri alla nostra destra, dove la porta è posizionata al limite dell'area. Ci sono più giocatori in campo rispetto al consueto, visto che ci sono anche le due sponde laterali che possono anche fare tutta la fascia, non sono solo statiche. Ecco, nei passaggi ricordiamo che c'è Alassane, lo stiamo vedendo in azione, mentre dopo aver lavorato con il gruppo nei primi esercizi Ferguson e Moro non li stiamo vedendo in questo momento. Grande parata di Skorupski su un bel tiro da fuori ora di Jens Odgaard, che scalda il suo mancino, è probabilmente il migliore insieme a Bernardeschi e Orsolini per conclusioni dalla distanza. Jens Odgaard questo ritiro ce ne ha fatti vedere anche un paio, anche di più degli altri due giocatori appena citati, e sicuramente è un calciatore che forse non abbiamo parlato tanto, Frank, di Odgaard in questo ritiro, nel senso che è un giocatore che amiamo molto per le sue capacità balistiche e tecniche, oltre che fisiche, oltre che essere un calciatore molto unico per caratteristiche che mette insieme, ora uscita a vuoto di Skorupski sull'angolo battuto da Dominguez, però concludendo su Odgaard, ci tenevo ad avere la tua su questo tema, perché anche lui è un calciatore che per qualità non si discute, ha avuto dei problemi fisici che lo hanno un po' limitato nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, nei mesi insomma della scorsa stagione in cui è stato poco in campo, è un calciatore a cui va trovata una collocazione tecnico-tattica, come parliamo di Bernardeschi mezzala, forse abbiamo parlato poco di anche Odgaard mezzala, che è un ruolo che sta provando Domenico Tedesco, ed è un giocatore che nelle gerarchie, nelle rotazioni tra esterni, interni e possibili punte o trequartisti non mettiamo mai in considerazione, ma un giocatore che è qui è un giocatore fortissimo ed è un calciatore che è stato determinante in molti momenti al Bologna, quindi francamente insomma va valutata molto anche la sua posizione ed è un calciatore di grande valore. Per te in uscita o comunque un giocatore da trattenere a tutti i costi per le qualità che ci sta facendo vedere, può avere dei problemi sulla collocazione tattica nel caso di 4-3-3, come lo vedi? Qui il ritiro sta dando risposte molto positive.
0: Io lo vedo molto bene, io spero di vederlo ancora vestire la nostra maglia il prossimo anno, ma credo che in realtà l'intenzione sia quella di trattenerlo. E se devo dirti, ti piace di più Odgaard lì o Bernardeschi lì, io ti dico Odgaard, perché Berna, che ha sicuramente un talento, una qualità incredibile, cosa che anche Odgaard magari un po' meno lampante, un po' meno ruba leggermente meno l'occhio, anche se Odgaard con il possesso del pallone è veramente capace di fare cose favolose. Intanto bellissima palla di Miranda per un buon inserimento di Dallinga, non riesce a controllare l'attaccante olandese, però vediamo questa ricerca della profondità da parte di Dallinga. Concludendo su Odgaard, lo trovo più diretto di Berna in quella posizione lì, un giocatore che proprio vuole incidere con regolarità, e Berna si piace molto ed è normale che sia così, gli piace molto la conduzione del pallone, tornare indietro, portarla da una fascia all'altra, e ha anche licenza nel farlo. Qui si tratta solamente di una valutazione soggettiva da parte mia. Ieri con Manfred, dato che ho fatto un mini intervento durante mezzogiorno rossoblù, ho parlato di come avere Berna in quella posizione lì ovviamente può aiutare sotto diversi aspetti, in altri invece secondo me potrebbe risultare più un limite se lui decide di interpretare il ruolo come sta facendo in questi allenamenti, perché ogni tanto rischiamo di rallentare un po' il gioco. Ecco, con Odgaard questo rallentamento del gioco non arriverebbe secondo me, perché Odgaard è un giocatore molto diretto, si fa a pochi fronzoli e decide di andare proprio deciso sulla giocata per o imbucare o dribblare o tirare dalla distanza, cosa che invece Berna non ha tanto. Ecco, Berna ci sono tante situazioni in cui riceve palla, in cui la porta da una parte all'altra, magari perde un po' di tempo. Sono caratteristiche, possono piacere, non piacere. A me lo sviluppo centrale piace più quello di Odgaard rispetto a quello di Bernardeschi. Magari Berna può avere qualche verticalizzazione in più, anche magari più di qualche, avere una capacità anche di lettura migliore in alcune situazioni, ma Odgaard la sua voglia di essere diretto mi piace tantissimo, e in alcuni casi non perdere troppo tempo per evitare che la difesa avversaria si ripiazzi è la chiave per essere pericolosi in attacco.
1: Raggio d'azione anche Bernardeschi viene più basso di Odgaard, sì. Lo sa fare di più, o comunque gli piace anche di più. Lo abbiamo visto nell'amichevole contro l'Heidenheim, in cui si spostava veramente bassissimo, anche in posizione momentanea di terzino destro per fare da costruttore di manovra, poi conduceva il pallone per linee orizzontali con tanti tocchi. Odgaard ha meno tocchi a disposizione, è più diretto, effettivamente, giusto quello che dicevi, e non si abbassa mai tra i due centrali. C'è stata qualche partita in cui gli hanno chiesto di fare anche il mediano, però così basso no, quindi è un giocatore diverso, sicuramente stanno entrambi provando questa posizione di mezzala, però insomma stiamo vedendo questa situazione qua. Vediamo un po' che scelta farà la società e come vorrà, diciamo, incasellare Odgaard all'interno delle posizioni in campo. Potrebbe anche essere il giocatore variabile, no? Il giocatore variabile da potenziale magari 4-2-3-1. cioè che magari quel giocatore che ti tieni come arma tattica in corso d'opera durante il match e che magari Frank una volta che subentra switchi e passi a un 4-2-3-1, no? Magari in condizioni di necessità, aumentare peso specifico, metterlo sotto punta là davanti, no? Avere Odegaard dalla panchina, magari quel giocatore che dici, sai, e lo metto durante il secondo tempo, metto due mediani e un vertice alto, magari anche quella soluzione lì, forse più con Berna la vedo, cioè più con Odegaard rispetto che con Berna la vedo questa possibilità. Berna trequartista centrale non lo so, cioè ovviamente lo può fare, però credo che la posizione di mezzo destro con comunque una tendenza a potersi accentrare col mancino sia più sua rispetto a una tre quarti centrale, che ovviamente sa fare, però così proprio a livello di situazioni proprio specifiche che stiamo discutendo e dibattendo.
0: Mi piace molto che siano diversi come giocatori, quindi se saranno loro ad avere la concorrenza l'uno con l'altro, intanto bellissima conclusione di Marco Libera proprio all'incrocio dei pali, dato che vi stiamo facendo vedere le ultime conclusioni di questo allenamento che sembra essere praticamente terminato, almeno per una gran parte di giocatori che hanno già preso la via dello spogliatoio, però ecco la questione che mi piace tanto è che titolare ed eventuale sostituto

0: mentalità e la capacità di cambiare pelle all'interno della partita senza perdere troppo, senza essere sorpresi, senza trovarsi a fare qualcosa che magari non si è abituati a fare. Quindi mi piace molto come allena la squadra Domenico Tedesco, che sta cercando di creare tante alternative per il suo nuovo Bologna.
1: Sì, fra poco andremo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Vi ribadiamo che non possiamo ascoltare i messaggi audio vocali, quindi non c'è la possibilità qui in Ritiro da Valles di ascoltare i vostri messaggi audio, ma solo la possibilità di mandarli scritti. Quindi non mandateci note audio se la diretta è da Valles, ovviamente sulle programmazioni da studio, dalle 8 alle 10 con Dario, dalle 12 alle 14 con Manfred, dalle 14 alle 16:30 con la Francesca Bolognini, avete tutta la possibilità di mandare le vostre note audio entro il minuto. Ribadiamo che comunque insomma un minimo di sintesi entro il minuto è richiesta, però qui da Valles possiamo solo leggervi messaggi scritti. Ora c'è un lavoro interessante di fine allenamento, dopo che la partitella è già conclusa, con Vitic, Elland e Zortea, che stanno girando il pallone in maniera veloce, cercando lo scambio, e poi dopo uno dei centrali deve andare a calciare dentro una porticina non troppo grande, a distanza non ravvicinata. Quindi stiamo vedendo Vitic e Elland che dopo un paio di scambi devono provare ad andare in verticale. Sono circa direi 15 metri di distanza rispetto a dove calciano dal limite dell'area alla porticina, e devono cercare di metterla in uno spazio abbastanza ridotto, questo per migliorare la precisione dei passaggi. Elland sta andando a segno quasi sempre, qualche problema in più per Vitic nell'andare a centrare la porta. Zortea invece deve fare un movimento in avanti, sterzare, fermarsi e poi tornare con retropassaggio all'indietro, e poi i due centrali servono e passano il pallone e poi devono andare a segnare dentro una porticina. Avremo un grandissimo tifoso in collegamento con noi poi nel pomeriggio, il grande Sandro, che deve raccontarci un paio di storie fantastiche. Non vi svegliamo nulla però, perché ci ha promesso che verrà nel pomeriggio, e se non verrà probabilmente perderà il nostro saluto. È un nostro grande amico che abbiamo conosciuto in ritiro qui a Valles, è anni che deve raccontare in diretta la storia un po' di questi ritiri, che è molto particolare e divertente, però alla fine si sottrae all'ultimo, scappa, fugge, però ci siamo accordati per oggi pomeriggio. Chissà se riusciremo a raccontarvela questa storia incredibile del nostro amico Sandro e di sua moglie Paola.
0: Esatto, dopo magari li tiriamo dentro. Adesso dobbiamo andare in pausa, però ecco l'esercitazione che stanno svolgendo adesso i calciatori è proprio su questa verticalizzazione che stiamo vedendo tanto centralmente. Elland ha veramente un 90% di riuscita. Ovviamente, appena l'ho detto, ha sbagliato, però era di prima, era leggermente più difficile. Andiamo in pausa, torniamo tra poco con i vostri messaggi, che sono tanti, al 366-402-4022.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.

0: ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
0: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: Di nuovo insieme in questi ultimi minuti di diretta, solamente la nostra, perché alle 12 ci sarà Manfred Campioni a condurre Mezzogiorno Rossoblù da studio. Manfred che ha condotto qualche trasmissione da qua, da Ritiro di Valles, ma oggi tornerà regolarmente in studio. Si è concluso l'allenamento del Bologna definitivamente per tutti i giocatori, anche per i tre difensori che erano rimasti a giocare un po' con il pallone, a provare questa uscita dal basso, con l'obiettivo di fare gol all'interno della porticina piazzata a circa 15 metri di distanza da loro. Quindi abbiamo visto anche quest'ultimo esercizio e adesso è terminato. Per questo tornate a vedere le nostre facce, grazie alla nostra inquadratura, insieme fino alle 11:50, fino alle 12 praticamente. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ricordandovi gli appuntamenti di questa giornata. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Tommaso Pobega, ultima conferenza per un giocatore del Bologna qui a Valles. Domani ci saranno le parole di Domenico Tedesco per tirare i bilanci, sì, per parlare un po' di questo ritiro, di queste queste due settimane di allenamenti qui in montagna, e poi dopo la conferenza di Tommaso Pobega, sempre parlando di oggi, ci sarà il secondo allenamento di giornata programmato alle 5:30. Noi entreremo come di consueto alle 4:30 con la nostra seconda diretta del giorno qui da Valles. Ovviamente il programma Bologna comunque continua dopo di noi con Mezzogiorno Rossoblù e Quasi Gol, quindi mi raccomando, continuate a rimanere su Nettuno Bologna 1. Però non abbiamo ancora finito il nostro tempo, ci sono tanti messaggi da leggere e andiamo un po' a cercare di capire quelle che sono le vostre domande. Allora, ma non è più rischioso, non è un po' rischioso una catena di destra con Zortea, Berna e Orso? Sicuramente il tentativo è corretto, ma Zortea ha già dimostrato di avere tante lacune difensive, scrive Ale. Sono abbastanza d'accordo con te, Ale, nel senso che Zortea, oltre al fatto che non nasce come terzino destro e ha difficoltà nel coprire quel ruolo, lo abbiamo visto l'anno scorso, ci auguriamo ovviamente che possa migliorare dal punto di vista soprattutto difensivo nella lettura di alcune situazioni, però stiamo vedendo in questa fase embrionale lo sviluppo su questa catena di destra, che è stata coinvolta anche nella partita contro l'Heidenheim. Effettivamente qualche difficoltà c'è stata con Berna, Orso e Zortea, diciamo che tutti e tre nascono come giocatori offensivi, perché Zortea nasce addirittura come esterno d'attacco per poi passare esterno di centrocampo con una difesa a tre, e poi adesso dall'anno scorso gioca come esterno basso in una difesa a quattro, quindi effettivamente ci possono essere qualche problematica per la fase difensiva, per la fase di ripiego, quindi la domanda è assolutamente lecita. Altro motivo per cui, e torno sul discorso Odgaard, forse può avere la mia preferenza a vedere Odgaard in quella posizione lì, se c'è soprattutto Orso a destra, Zortea, e è un giocatore Odgaard che può dare un pochino più di equilibrio, secondo me, in fase di ripiegamento.
13: Sì, poi anche lui è un giocatore offensivo, così come Holm è un giocatore offensivo, quindi c'è ovviamente tutta questo sommare di caratteristiche che riguarda ovviamente questi giocatori che potrebbero essere utilizzati su questa catena di destra. È una domanda molto ben posta ed è un equilibrio che infatti deve essere trovato, ricercato e anche poi messo a terra, messo in campo. Bernardeschi direi che è il tema principale. Zortea non ha fatto buone prestazioni, però credo che possa, con un po' di applicazione, cercare di migliorare la fase difensiva e cercare di migliorare anche la fase di qualità tecnica nell'impostazione della propria metà campo, perché un conto è avere buona tecnica quando sviluppi nei 35 metri offensivi con giocate d'attacco, un conto è riuscire a trovare varchi e spiragli in dialoghi qualitativi per uscire palla al piede anche sotto pressione con l'aggressività di avversari nei propri 30 difensivi, e su quello ha dimostrato grandi lacune l'anno scorso. Speriamo che possa crescere in questo. Holm ha avuto periodi in cui anche la gestione di questi momenti l'ha fatta molto bene, nonostante sia un giocatore altrettanto offensivo, ma che quando è stato bene anche difensivamente ha dato buone garanzie. Poi quando ha staccato la testa a livello mentale in alcune partite, anche a livello difensivo ha fatto catastrofi, cioè la partita con la Fiorentina, contro la Sverona, sono state emblematiche da questo punto di vista, ma poi c'è anche la partita contro Rafa Leao nella finale di Coppa Italia, dove fondamentalmente in termini calcistico si mangia l'avversario, no? Cioè,
12: sì. Ne aggiungo un'altra, sì. Dove lui gioca, mi pare, sulla fascia sinistra, sì. A marcare Di Maria.
13: Sì.
12: Di Maria non striscia palla,
13: eh? Sì, è vero. Sì, sì,
12: contro
13: sì.
12: Benfica in Champions League.
13: A Lisbona, assolutamente, me la ricordo benissimo quella partita. E sì, alla Luz era stato gigantesco. Holm, avevamo un problema sulla fascia sinistra, giocò lì, fece molto, molto bene. Vediamo. Comunque, sì, sono tutti elementi offensivi, tutti giocatori offensivi. Berna come mezzala deve fare un lavoro di sbattimento a livello di copertura molto importante, con anche tante energie che poi si vanno a perdere. Quindi, devi vedere anche quanta brillantezza qualitativa riesce ad avere nella successiva fase offensiva e propositiva. Quindi vediamo un attimo, Frank, che cosa ne verrà fuori, vediamo un attimo come svilupperà il Bologna queste scelte. Sappiamo Bernardeschi è lì che lo stanno provando, ma non è garantito che resterà lì come posizione in campo.
12: Sì, esattamente. Comunque fa un po' specie questa cosa, dato che parliamo di fase difensiva. Questi allenamenti di gol ne vediamo proprio pochi, sì. Anche oggi non ne abbiamo visti, quindi abbiamo visto qualche conclusione da fuori, ma di occasioni vere e proprie, magari anche fallite dai nostri attaccanti, non ce ne sono state. Anche in questa ultima esercitazione, che poi è durata diversi minuti. Comunque, fase difensiva che vince praticamente sempre in questi allenamenti con Domenico Tedesco. Allora, intanto ci chiede Stefano da Imola, grande Stefano, che tra l'altro ti abbiamo visto, non so se sei già tornato, ma ci ha fatto piacere vederti, dato che sappiamo che sei uno dei nostri ascoltatori
14: più affezionati,
12: esattamente. E ci chiedi, Stefano, di salutare tua mamma Rosa, la salutiamo ovviamente con grandissimo affetto.
13: Ci dice che è sempre collegata, ascolta la radio, ascolta Nettuno Bologna 1 tutto il giorno, e quindi noi non possiamo che abbracciarti, Rosa, un saluto qua da Valles, dove farà un po' più fresco rispetto a Imola, ma credo che comunque, insomma, riusciamo a trasmetterti anche un po' le vibrazioni altoatesine che percepiamo qui.
12: Assolutamente, ci fa molto piacere che ci arrivino tanti messaggi che ci ringraziano per le trasmissioni che facciamo, perché è proprio il nostro obiettivo quello di farvi percepire un po' l'atmosfera che viviamo noi tutti i giorni di fianco ai giocatori del Bologna. Leggiamo questo su Guardiola, cosa dici? Certo. O ce lo teniamo per dopo? No. Ciao ragazzi, a mio parere Guardiola è un grande allenatore, ma non è l'uomo giusto per l'Italia in questo momento. Ci può anche stare, perché comunque è un parere, un'opinione. Devo dire che poi fare l'allenatore di club rispetto all'allenatore delle nazionali è completamente diverso, entra in gioco la tua capacità di essere un bravissimo selezionatore. Guardiola fino ad ora non ha mai allenato la nazionale, quindi effettivamente non possiamo sapere con certezza che avrebbe portato un grande rendimento, comunque avrebbe portato grandi risultati. Diciamo che però per i risultati che ha avuto in carriera, per quello che ha fatto vedere poi, certo, tramite le sue squadre, è un allenatore che avrei avuto anche la curiosità di vederlo allenare l'Italia. Ecco, ci sarebbe stato ovviamente una grande attenzione sul suo percorso con la nostra nazionale.
13: Curiosità canaglia, cioè avrei avuto una curiosità folle, Frank, cioè mi sarebbe piaciuto spiare qualsiasi genere di allenamento. Non abbiamo mai avuto un allenamento di Guardiola così vicino a noi, nel caso, cioè Coverciano è un'oretta di macchina, poi ci possiamo anche accreditare perché gli elementi nazionali in parte sono anche visibili, quindi sarebbe stato bellissimo anche solo per noi per provare a vederne qualcosa, ma a prescindere da quello, sinceramente, parliamo dell'allenatore che, a mio modo di vedere, e questo è un parere soggettivo, ha cambiato il calcio degli ultimi 20 anni, cioè uno degli allenatori migliori di questo nuovo millennio, ma a mani basse, e quindi averlo alla guida nazionale sarebbe stato bellissimo, allo stesso tempo non garantiva i risultati, nessun allenatore può garantire i risultati, anche il migliore di tutti quando si siede su una panchina non li può garantire, e probabilmente nemmeno Guardiola, appunto, che forse è il migliore di tutti o poco ci manca, non lo può fare perché non ha mai allenato la nazionale. Ma anche se fosse un passaggio da un club a un club, no? Se dal Manchester City passasse, non lo so, faccio un nome a caso, un Paris Saint-Germain, oppure addirittura un Inter, no? Metti che vuole prima o poi tornare in Italia, visto che c'è stato da calciatore, comunque non è garantito, nulla è garantito. Anche Ancelotti ha avuto passaggi nei vari club che ha avuto che non sempre sono stati vincenti, soprattutto in quelli meno titolati. A gestire i grandi club è più bravo, all'Everton ha fatto ad esempio più fatica, così come a Napoli. Anche a Napoli Carletto non ha fatto benissimo. Sarebbe stato comunque un movimento a livello di allenatori gigantesco, cioè sarebbe stato un inizio di una nuova epoca per Guardiola, per il calcio, sarebbe stato interessantissimo vederne lo sviluppo a livello tecnico, tattico, ma anche a livello di scelte di sistema che sicuramente sarebbero state richieste. Non è andata così, vediamo adesso se arriva un allenatore che farà solo l'allenatore o se vorrà mettere dentro anche principi differenti, vediamo, non so se non era il momento giusto. Per Guardiola sicuramente non lo era, perché ha detto che aveva bisogno di dedicarsi alla famiglia e di riposare. Tommaso invece torna sul Bologna. Buongiorno Valles, bello. Che probabilità ci sono secondo voi di tenere Elazzouzi? A me pare forte e lo vorrei vedere in campo. E poi ci manda due emoticon di dita incrociate come segno di speranza, perché vorrebbe veramente vedere il marocchino con il Bologna. Credo che Frank si giocherà l'ultimo slot a centrocampo. Se effettivamente Bernardeschi farà la mezzala, penso che Elazzouzi sarà il sesto possibile elemento di questo centrocampo. Vediamo poi se Bologna ne terrà 6 o 7, forse più 6 che 7 rispetto a quelle che sono state anche le parole di Tedesco in presentazione, che gli piacciono rose snelle. quindi vedremo un po'. Non so se si gioca al posto con Libra, perché comunque sono anche fin qui posizioni diverse, però se la ragioniamo solo in termini numerici, a livello di sesto slot potrebbe,
12: per come interpreta il ruolo, e la Zuzzi quello di mediano davanti alla difesa, perché lo stiamo vedendo lì ora, e per le partite che abbiamo nelle nostre memorie con la maglia del Bologna, tanto ho preso contro, mi sono sbagliato, per come interpreta il ruolo dovrebbe mettere su un po' di massa muscolare, perché anche proprio all'apparenza e come ci risulta di fianco è piuttosto snello come calciatore, quindi dovrebbe cercare di lavorare un po' di più sul suo fisico. Sugli altri, sulle sue caratteristiche io non ho dubbi, per me è un giocatore forte, cioè a me piace, per me è molto, molto estetico, molto bello da vedere, efficace anche in tante situazioni, però per la sua aggressività, per il suo nervosismo, per il suo temperamento, perché è un giocatore che gradisce il combattimento all'interno del campo, insomma, dovrebbe cercare di lavorare un po' di più sul suo fisico. Detto che poi non bisogna esagerare, non bisogna rischiare di diventare troppo voluminosi, anche perché poi abbiamo visto che la Zuzzi in questi ultimi anni ha avuto diversi infortuni, quindi non sempre una cosa che si può fare, non sempre tutti i fisici possono essere adatti a uno sviluppo importante sotto il punto di vista muscolare. Io direi che siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione, di questo Buongiorno Valles, quindi noi vi ringraziamo ovviamente per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 16:30, il collegamento di nuovo qui da Valles per seguire il secondo allenamento del Bologna che comincerà alle 17:30, però vi daremo ovviamente la conferenza stampa di Tommaso Pobega, che quindi parlerà come ultimo giocatore del Bologna in questo ritiro in Trentino Alto Adige. Per il momento vi salutiamo, vi lasciamo alla programmazione di Nettuno Bologna 1, tra pochissimo Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi Campione, da parte di Frank Loreti
13: e da parte di Leo Bosello.
12: È tutto, state qui su Nettuno Bologna 1 e grazie per averci seguito.
14: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
15: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
19: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
14: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 12 e un minuto.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni, con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade, con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: L'ottantunesima sagra del tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
26: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
29: Che fame!
28: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.
0: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
0: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
0: Ma Levante è una carrozzeria?
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
0: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
29: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno. Stavo dando degli spunti a Dario per l'anno prossimo. Ho un nome per la trasmissione che Barbuto non mi farà mai passare, credo. Ho già visto la faccia di Dario. Credo che sia un pollice basso. Ciò detto, buongiorno a tutti. Buon venerdì più che altro a tutti quanti. C'è aria di weekendone. E i vostri messaggi a 366-402-4022 da Valle Sa Bologna. Oggi la facciamo di nuovo in studio. E oggi, incredibilmente, possiamo parlare di mercato. E perché di ieri sera a notizia, dai, ve l'avevo un po' anticipata ieri mattina, c'era aria profumata con questo tango argentino che si sentiva in lontananza tra, insomma, arrivare più o meno dalle zone di Valpusteria. Insomma, per Mondaraen sembra che comunque l'offerta del Bologna abbia fatto breccia, e questa è una buona notizia. Si aspettano però i documenti, e finché non arrivano i documenti la prudenza è d'obbligo. E a Mondaraen arriverebbe a Bologna per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro complessivi, sono 10 milioni di dollari più due di bonus, più, a me risulta, ma vorrei guardarci, però mi risulta così, più un 10% sulla futura rivendita. Alcuni l'hanno tolta, altri no, a me risulta che ci sia. Bene, ci interessa, perché comunque vanno tenute conto, però il discorso è che più o meno 10 milioni sono circa 8 milioni, quasi 9 milioni, diciamo, poco meno, più i due di bonus, alla fine diventano poco più di 10 milioni complessivi, bonus legati a Europa, convocazione nazionale, più o meno queste. E per il Bologna si è andato a inscenare, comunque a inquadrare, uno degli acquisti più importanti a centrocampo della sua storia, perché se non ricordo male Nico Dominguez, in un'operazione un po' complicata, comunque fu una cifra attorno ai 10 milioni, anche qualcosina forse di più contando bonus e robe varie, a Mondaraen si è lì attorno, quindi è un acquisto importante ed è una scelta molto decisa del Bologna per un ragazzo che abbiamo imparato a conoscerlo in queste settimane, no? Ha fatto una stagione alle Studiantes con la prima squadra, però ha fatto una stagione importante. E si sa che il mercato è aumentato, i costi sono più alti, e quindi diventa comunque complessivamente 10 milioni, qualcosina di più per un ragazzo giovane che comunque ha avuto un'esperienza in Argentina con la prima squadra di un anno. Beh, insomma, il Bologna è andato bello deciso. E servirà un po' di tempo forse a lui per ambientarsi, per essere quel giocatore che speriamo tutti possa essere in un centrocampo che ha bisogno di rinforzi. Ma in ogni caso si è battuta la concorrenza di squadre importanti, il Nottingham Forest, non solo, credo un'altra di Premier. Credo che dalla Spagna fossero arrivate delle offerte e forse qualcosina anche in più. Non eravamo soli, in poche parole. E i motivi sono preferenze legate magari al percorso anche di crescita. È molto giovane, ha fatto un anno con i grandi delle Studiantes, ci sta. E ci sta. E alla fine Bologna era valutata come una tappa intermedia, forse più garantista per il suo percorso di crescita, per esesempio, che uno sbarco in Premier, no? Per questo è stata una trattativa abbastanza complicata. Incredibilmente Bologna tratta, altri evidentemente quando comprano casa, se hanno la fortuna di potersela permettere, non trattano il prezzo, anzi lasciano un 10% in più per chiudere il discorso e non parlarne per troppo tempo, per pigrizia. Vabbè, fa ridere questi passaggi, però sorvolando su quello che si è scritto in queste settimane, alla fine Mondaraen arriva a Bologna, speriamo. I documenti però, vi ripeto, dico speriamo perché non sono arrivati in Argentina, non è semplicissimo, tutto è possibile, quindi finché, ieri vi avevo detto, speriamo di fare un buon lunedì, e di aprire con una bella pagina di mercato. Addirittura forse poteva essere già oggi un bel venerdì e fare un bel weekend di mercato. Secondo me bisogna aspettare un attimo per essere un po' più tranquilli, e quindi prudenza senza sbandierare troppo ancora, perché purtroppo mancano i documenti e quindi questi devono arrivare. Sono tempi normali, però in questi casi va un attimo tenuta un attimo la marcia ridotta, va. E bene, a centrocampo a questo punto si chiude, se sarà ufficiale, primo pezzo di mercato del Bologna, quindi incrociamo le dita, aspettiamo in serata, vediamo se nel weekend ci arriva anche la conferma di questo aspetto. E Bologna fa due extra e quindi completa già le slot a disposizione in lista. Mi sono appena informato e l'eventuale uscita di Lucumi non libera nessun posto, perché evidentemente vanno per sessione, sono regole un po' complicate. Io sono abbastanza affezionato ad alcuni tipi di regolamenti, questi di solito sono materia di Dario, ma ho visto che anche Dario un po' ha fatto fatica a trovare, e quindi il nostro notaio, che in questo è ineccepibile, insomma, ho appena avuto adesso, lo dico anche a lui, allora così ne parliamo un po' insieme. Praticamente per le regole nuove Lucumi non libera nessun posto, quindi per questa sessione di mercato, dal mercato sudamericano, dal mercato asiatico, da tutto quello che riguarda fuori dalla comunità, ci sono 27 poi paesi comunque da poter andare a selezionare, quindi comunque siamo tranquilli, speriamo anche qualcosa dall'Italia, dai, per i tempi che corrono. Direi che per gli extra il discorso si chiude qua. Ha un po' sorpreso la scelta di spendere una di queste slot per un ragazzo come Alassane, che ho già visto che piace a tutti, quindi è già diventato il mio idolo, vado a comprare la maglia appena sappiamo il numero, perché ha le gambe troppo fini, perché ha un fisico da mezzo fondista, perché ha uno scarso dichiarato, pagato troppo poco, ha girato squadre non rimanendo più di 2 anni e va bene, battezzato, quindi questo è scarso, io voglio la maglia e vado a prenderla da Rocco appena c'ha il numero. Poi sono fatto così tante volte, infatti ho preso delle storte abbastanza importanti, però non credo che sia questo il caso. Tra l'altro è un ragazzo da mettere dietro a Miranda, si era andato a cercare profili diversi, può avere ragione anche Manu Minguzzi, con cui mi sono intrattenuto per esempio per Valdepeñas, no? Che non è arrivato qua, io ho detto che non è arrivato per determinati motivi, lui è più convinto che invece Bologna in questa sessione di mercato, non in generale, non avrebbe comunque affrontato certi costi per quello da mettere dietro a Miranda. La vediamo in maniera diversa, ma probabilmente un po' abbiamo tutte e due ragione, oppure ha ragione anche Manu su una questione di prezzo. Certo è che evidentemente Alessandro, chiamiamolo Sandro. Sandro, già ribattezzato a Bologna, Sandro non era quella compromesso che a volte si fanno sul mercato, che rappresentava comunque un potenziale su cui lavorare, sapendo che Miranda in questo momento occupa un posto abbastanza ingombrante, anzi, dei terzini, degli esterni bassi, chiamateli come volete, sicuramente è quello su cui ci sono più garanzie per la prossima stagione. Viceversa, a destra Olme è ancora un nodo tutto da sciogliere, si riunirà, credo, stava facendo anche palestra ieri prima che venissi giù, sta facendo lavoro personalizzato per smaltire questo infortunio muscolare abbastanza pesante, poi vedremo se unirà al gruppo, immaginiamo più o meno intorno alla fine di luglio, direi che una settimanina e potremo già esserci, anche qualcosina di meno. E poi da lì vedremo, anche se lui ha manifestato, mi sembra, l'idea di poter cambiare aria per un suo percorso che ritiene concluso. È uno di quelli che ha chiesto la cessione, poi non so, non voglio neanche essere lapidario come sono stato 2 secondi fa, però insomma, quando uno chiede di essere ceduto, secondo me il discorso è facile, quindi a quel punto bisognerà anche vedere che cosa farà il Bologna a destra, no? Non credo che Zortea sarà il titolare inamovibile del Bologna di domani, E credo anche che sostituire Olme, l'abbiamo visto con João Pedro, non è semplicissimo. Perché quando Olme sta bene veramente. Il problema è che sta bene quanto? 190 giorni l'anno? Poco più della metà di una stagione? Forse questo è veramente un po' un problema da gestire. Comunque adesso andiamo in pausa e poi con i vostri messaggi oggi ci facciamo due ore insieme. Poi ci ripigliamo per un weekend e poi da lunedì vediamo se possiamo parlare ancora un po' di quelli che possono essere anche un po' gli orizzonti di mercato, perché fronte richieste ancora oggi per il Bologna tutto sommato tutto tace, c'è qualcosa col Galatasaray, però non vi voglio anticipare niente, ne parliamo dopo.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Net-

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria.
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: La frasca in Andrea Costa.
11: O la frasca al vicolo.
12: E perché no a Villa Cassarini?
10: Stop, ho detto alla frasca.
13: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
12: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Questo. Posso, Dario? No. Allora andiamo da qua. E allora, ben ritrovati. Allora, i vostri messaggi a 366-402-4022, adesso li recuperiamo. Stiamo facendo un po' di ordine anche con Dario delle informazioni che abbiamo. Vi faccio il riassunto del cappello di prima. E per Amondaraina aspettiamo i documenti. Per sicurezza meglio essere prudenti e vediamo. L'offerta Bologna l'ha mandata, sembra essere l'offerta giusta. C'è stato tanto lavoro anche della gente e anche dello stesso Mondarain, che comunque nelle preferenze ha messo Bologna al primo posto, e questo sicuramente ha dato una mano a Bologna per gestire una trattativa non semplicissima, perché comunque le richieste delle Studiantes per un ragazzo giovane erano richieste in virtù del percorso del ragazzo sicuramente importanti. E alla fine si dovrebbe concretizzare una cessione da parte loro per circa 10 milioni, qualcosina di più, bonus inclusi, sono 10 milioni di dollari più 2 di bonus più una percentuale sulla rivendita che dovrebbe essere del 10%, generalmente 9 volte su 10 la rivendita si calcola sulla plusvalenza. Credo anche in questo caso, e qui abbiamo chiuso il discorso, quindi nel weekend o magari speriamo già in serata, speriamo che arrivino i documenti di Amondaraen, così sì, possiamo parlare di visite mediche per la prossima settimana e staremo dietro, gli daremo il benvenuto come si deve. Il Bologna chiude così le slot relative al centrocampo, scusatemi, anzi chiude le slot extra con due acquisti. Alassane, detto Sandro, per semplificare e renderlo già uno di noi, e per Amondaraen l'eventuale uscita di Lukumin non libera la slot. Poi sul fronte centrocampo si apre un dubbio. Avete visto e sentite tutti i giorni Leo e Frank straordinari nel raccontarci gli allenamenti, le scelte un po' di Tedesco, gli orientamenti che stanno un po' portando avanti su Avalles, anche in virtù del fatto che comunque ci sono diversi giocatori che ancora devono andare a completare il pacchetto, no, a disposizione di Tedesco, di questa rosa attuale. E la posizione di Bernardeschi da interno di centrocampo, con grande libertà di muoversi e quindi anche di fare fondamentalmente il trequartista, apre un dubbio su quelle che possono essere anche le scelte sul mercato, cioè insistendo eventualmente, anche quando ci sarà tutto gruppo, no? Diciamo a disposizione, quindi sicuramente Ferguson, che ha fatto tanta resistenza e fondo fin qui, poco lavoro con i compagni per recuperare tutta la parte di atletica fondamentalmente che non era stata fatta con col gruppo squadra, e la stessa situazione la vivrà anche Moro e anche Sandro mi piace chiamarlo così, e Alessandro o Alessandro come volete chiamarlo, comunque lo faranno in questi giorni, e porta a pensare che Bologna potrebbe anche non farlo il secondo centrocampista, sempre che si scelga di andare avanti con Bernardeschi, non più alternativa di Orsolini, ma potrebbe esserlo in caso di turnover necessario, non nomino quella parola visto che, però avete capito, in caso di emergenze potrebbe tranquillamente giocare lì a destra, però potrebbe essere quel centrocampista che alla fine va a completare il reparto di centrocampo. Non fosse così, il Bologna farà un altro centrocampista, però in questo momento c'è questo dubbio che verrà sciolto probabilmente nella seconda metà di agosto, dove Tedesco avrà fatto le sue scelte, e questa dovrebbe essere il weekend anche di Orsolini e Bologna, dove ci sarà, penso, previsto un altro incontro dove le volontà di entrambi sono quelle di chiuderla, no? E quindi forti di questo adesso sì, lo possiamo dire, doppio segnale positivo, la percezione che anche Orso farà un passo verso il Bologna e si chiuderà questa, chiamiamola telenovela estiva, anche se in realtà, dai, se fosse così, l'ultima settimana di luglio è anche un tempo, secondo me, giusto, visto che comunque si parla di un contratto importante per Orso, no? Una scelta complicata, perché comunque le alternative possono essere attraenti, no? Anche se Bologna poi ti propone l'idea di poter essere quel giocatore, se non vi piace Bandiera, comunque storico, rappresentativo, identitario di questo gruppo. Per Lukumi si è parlato di un interessamento del Galatasaray, più che interessamento della volontà di portarlo lì, con anche qualcuno racconta già un gradimento del giocatore. Io di questo veramente non lo so, perché è chi parla col procuratore che ha sicuramente più percezione delle preferenze, ma Galatasaray è una bellissima squadra, l'abbiamo vista anche, cioè, in Europa si fa rispettare. Io a John auguro di andare in Premier, ma lo dico perché per me è un giocatore che si merita la Premier, se non in Premier, però mi farebbe male, ma lo dico con spirito sportivo, in un'altissima Serie A, Ecco, Juve faccio una fatica bestiale a pensarci, però è un giocatore che si merita, secondo me, profili, i palcoscenici migliori, anche perché comunque ha la sua età e quindi questo è un contratto per lui importante. Io gli auguro di trovare un percorso che lo possa portare in Inghilterra. Magari lui non ha questa fissa. Mi sembrava di l'anno scorso sì, visto comunque come aveva raccolto con entusiasmo, no, la proposta del Sunderland. Ricordate quanta insistenza il procuratore ha avuto fino all'ultimo, addirittura quella specie di comunicato, chiedendo al Bologna di liberarlo, di rispettare la parola, anche se poi fu un po' maldestro in quel contesto, perché Bologna in realtà fu molto chiaro nello scorso mercato. Quindi non lo so, vedremo. Sicuramente Galatasaray è una squadra che può soddisfare le richieste del Bologna. Noi abbiamo già detto che Bologna non tirerà il prezzo oltre quello che è un ragionevole costo, in virtù delle parole che si hanno speso reciprocamente l'anno scorso. Io credo che Galatasaray 25 milioni, la butto lì, a Bologna per Lucumi li potrebbe anche presentare. In quel caso credo che Bologna guarderà Lucumi e dirà: scegli tu, no? Se poi dovesse arrivare un'altra squadra, non so, vi faccio dei nomi a caso, l'Atletico, la butto lì, o qualcuna di Premier, di media fascia, il Nottingham, la butto lì un'altra. Vedremo, magari a parità di offerta John andrà dove preferirà. Credo che ora come ora, nel giro di pochi, non dico giorni, però sicuramente una settimana o due, Lucumi saprà il proprio destino. La cosa è fatta. È ovvio che Fenucci ha speso parole di mercato, cioè: se arriva l'offerta giusta noi la prendiamo in considerazione volentieri, se no ce lo teniamo altrettanto volentieri. È evidente che è la classica dichiarazione di mercato, no? Nessuno, ma con tutto, ovviamente, per ovvi motivi, Bologna non si può permettere di perdere Lucumi a zero. So che qualcuno ha risposto un po' di speranze su quella frase, come tutti gli anni. Credo che ve l'abbiano detto tutti, adesso non ho ricordo, però immagino di sì. Ricordatevi sempre che il 75% di quello che viene detto nel mercato è semplicemente rivolto al mercato, c'è un 25% che invece è destinato ai tifosi, quindi va tutto preso veramente con le pinze. Questa è una di quelle. Bene, fatto Orso, fatto Lucumi, comunque direi che si chiude così, aspettando la conferma e la ricezione dei documenti del Mondarain, la prima fase di mercato del Bologna. Poi si apre una seconda fase e qui sono dolori, perché tutta è conseguenza. Qui Bologna ha agito a prescindere dalle uscite, no? È stata fatta la proposta, mettiamola così, alle Estudiantes, ultima, per il centrocampista. È stato preso comunque il terzino dietro Miranda e si sta trattando e ascoltando qualunque offerta che possa arrivare, accettabile però, ricevibile, mettiamola così, per Lucumi, allo stesso tempo tenendo sempre molto monitorato e cercando di stringere i tempi per il rinnovo di Orsolini. Questo è il primo blocco del mercato del Bologna. Chiuso questo, e quindi che è andato indipendentemente dalle uscite, se non vogliamo considerare quella di Freuler un'uscita non condizionante, però più o meno si è andati così. Poi si aprirà la seconda fase, che sarà necessariamente una fase di mercato subito, cioè a seconda di quello che verrà proposto e richiesto al Bologna, il mercato prenderà una direzione o un'altra, e questo è quello che di solito ci piace meno, perché ovviamente è condizionato dalle uscite. Questa volta sì. La speranza è che tanto Castro quanto Rowe non si muovano da qua. La certezza che questo accada veramente a percentuali molto basse ad oggi. Ovviamente perché comunque sono due giocatori che possono ricevere richieste anche importanti. Non a caso abbiamo passato più di un mese a dirvi a chi rinuncereste proprio tra i due, e ci sono state un po' tutte le diverse opinioni. E vediamo. A quel punto comunque Bologna ha completato tutti gli spazi da riempire, poi ovvio che c'è un Holm sulla destra da gestire, ci sarà un Casale da valutare in uscita, poi eventualmente quindi tutti e due i casi da rimpiazzare, c'è la situazione esterni che ne vede 5 in questo momento, ma poi magari diventano 4, perché se Bernardeschi viene considerato comunque un interno, potrebbe anche essere così. E però l'eventuale uscita di Dominguez, c'è Odgaard che mi sembra che stia alto nelle preferenze comunque attuali di Tedesco, ma insomma ragazzi qualcuno dovrà pur uscire, quindi io non so che cosa verrà fuori nella prima più o meno settimana di agosto, ma di sicuro un confronto a fine ritiro

0: i biglietti per la partita di domani li trovate a disposizione direttamente a Valles, lì al campo sportivo. Affrettatevi a prenderli, perché la capienza è quella, ma la richiesta già solo sabato scorso è stata veramente più alta di quelle che erano i biglietti disponibili, quindi affrettatevi da questo punto di vista. E così vi abbiamo dato, credo, tutte le notizie di colore. Adesso torniamo un attimo in pausa e ritorniamo subito.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
4: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
4: Quale?
1: Nettuno.
4: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
4: Ah, cioè, noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
5: Sì,
4: ma
5: tutta, Matte, sì, sì.
4: Tutta quanta?
5: Tutta, anche quelli del basket.
4: Ma
5: sì,
4: quanti
5: sì.
4: saranno?
5: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
4: Sarà pieno, imballato
5: È imballato,
4: gente.
5: Sì.
4: Veramente.
5: Buonanotte.
1: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto la frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
12: Quella in valigia ha un buco.
11: OVS, love people, not labels.
13: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci ritornati, allora andiamo con un po' di audio, partiamo da qua.
19: Ciao Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Ma io ti dico che sono molto contento di questo acquisto, sperando che si finalizzi, ma insomma, ok, parliamo di questo. E niente, rientra nella politica del Bologna investire queste cifre per eventuali sviluppi. Vorrei contraddirti su quello che hai detto ieri, in cui vedi una Fiorentina messa molto bene. Io sto dicendo ai miei amici qui di Firenze che loro devono ancora comprare quattro giocatori e devono spendere tanto, quindi non so cosa faranno, ma arriveranno.

0: sicuramente dietro a noi.
1: Guarda, se succede,
0: di questo ne sono convinto. Ciao, buona giornata, ci sentiamo.
1: Ti prego, non mi fare sognare adesso, anche perché io sono uno che poi ci crede e vediamo, dai, vediamo. Sarebbe veramente una gag incredibile, comunque, permettetemelo, eh. Non accadrà mai, perché intanto però, oh, tutto è possibile, vediamo. Farebbe veramente molto ridere. Avrei una chiamata da fare quel giorno. Però non ci credo finché non succede, eh? E poi vi dico la verità, non ci guardo troppo. Ieri ne parlavamo perché, e allora facciamo così. E sul mercato, no, c'è stata tanta ansia e preoccupazione. Devo dirvi una cosa, però l'ansia e la preoccupazione è online, nei messaggi che arrivano per esempio in radio, nelle televisioni e quant'altro. Tutte le volte che approccio poi i tifosi del Bologna, 2000 Valles, impressionante tra l'altro, anche di mercoledì in un'infra settimanale, un sacco di gente, persone carinissime, tutti sorrisi, grande affetto attorno alla squadra, quindi comunque veramente ci sono due mondi, due mondi. Però ecco, l'ansia da mercato un po' c'è stata, anche in virtù del fatto che alcune dirette concorrenti si sono ovviamente mosse molto per rinforzarsi. L'avranno fatto veramente? Non lo so. Certo che magari Dragusin è una scommessa, perché comunque ha avuto un infortunio pesante, è venuto da una stagione molto negativa. Ma magari Attà no, per esempio, no? E l'hanno pagato molto. Unai no, mi sembra. E hanno fatto sicuramente degli acquisti importanti, e questo un po' preoccupa, no? È vero però che Bologna l'anno scorso ha fatto una stagione, la Fiorentina ne ha fatto un'altra, e che la base di partenza in qualche modo conta. È altresì vero che tutte e due hanno cambiato allenatore, che per me Grosso è un allenatore che va più, è una scelta prudente, perché comunque è una, l'abbiamo vista a Sassuolo, no? È capace di star dietro e ripartire, di provare anche qualcosa di diverso e proporre. A qualcuno piace di più, a qualcuno piace di meno. Per me, non voglio fare dei paragoni sbagliati, perché poi propongono anche cose di, però è un po' una scelta tipo Paladino, no? Cioè uno che sai che ha un suo equilibrio, e per me è anche un po' quello che ti può portare. Non dimentichiamoci che Paladino ha fatto più punti di italiano alla Fiorentina, eh? A me non piace, non l'ho mai nascosto, però è uno che poi porta a casa quello che deve portare a casa. A me Grosso sembra uno di questi. Tedesco è una scelta completamente diversa, no? È una bellissima suggestione, piaciuta tantissimo a tutti fondamentalmente, non solo a Bologna, anche un po' a chi si occupa di calcio in Italia, le pagine, no, tematiche e via dicendo. Bene. Però si porta dietro tante incognite. Prima stagione in Serie A, è un allenatore che ha girato tanto e ha fatto tanto, ha un suo metodo di lavoro che stiamo imparando a conoscere, veramente molto particolare, nel senso non negativo, però è veramente un pignolo, magari anche giusto, visto che siamo agli inizi, e quelle piccole modifiche che definivamo piccole, secondo me, per quello che ho visto in questi giorni a Valles, non sono così piccole. Poi è ovvio che è dei professionisti e si adattano anche abbastanza in fretta, però ho visto un po', al di là dei carichi pesantissimi e del lavoro fatto, che comunque veramente è impressionante, lì Tedesco sicuramente, di tutti gli allenatori che ho visto a Bologna, degli ultimi, a meno di era saputo, lui è sicuramente quello che le ha spremuti di più il ritiro. Su questo non c'è proprio dubbio. E per distacco, sul lavoro che dovrà fare ce ne sarà parecchio, soprattutto lì in difesa ha lavorato tantissimo su queste scappate indietro, sull'impostazione dal basso, questo giro palla molto ricercato, questa palla verticale centrale anche a saltare la linea di pressione, che è un po' una novità, noi tendevamo a farlo vi ricordate, no? Palla Miranda e palla lunga per l'esterno sinistro. Chiunque ci sia, Rowe, Cambiaghi, Dominguez, era un po' un'uscita tipo del Bologna l'anno scorso, soprattutto quando le cose riuscivano un po' peggio. Quindi insomma vediamo, capito? Nessuno ha fatto, però vedere la Fiorentina così, il Como che sicuramente non si pone problemi, addirittura spara, e lì mi ha fatto un po', cioè vi avevo letto una dichiarazione di Suarzo di 6 mesi fa che un po' ci gonfiava, nel senso dobbiamo seguire il modello di Bologna-Atalanta, e io vi avevo detto, beh, se ragionano così arriverà il momento dove anche loro incominceranno a far quadrare i conti. Dopo 6 mesi esce fuori, se ci volete multare, multateci, noi ce ne sbattiamo. Capisci che è la prima volta che trovo un attimo mi ha un po' spiazzato, quindi io mi auguro che sia la prima, perché se è la prima allora vinca il migliore. Se dovesse essere la seconda, allora bisognerà essere 10 volte più bravi per poter provare a prenderli e metterli dietro. Questo è certo. E quindi sì, i discorsi che facevamo del mercato, degli altri, via dicendo, era semplicemente un po' rapportato a questo. È vero che oggi Bologna ha una buona base, ma che possa competere per il 7º, 8º, 9º posto, col 7º che in questo momento bisogna fare veramente una stagione comunque positiva, senza dubbio. Aggiungerei un molto quando poi però avremo certezza, cioè arriveremo alla fine di agosto e le rose completate. Lì proveremo a buttare lì una monetina, perché di fatto questo è, daremo un po' le stime, sbaglieremo tutto. E poi invece a dicembre, gennaio incominceremo ad avere un po' veramente la percezione di quanto vale una, l'altra e compagnia varia, perché poi così funziona, lo sappiamo tutti gli anni. Buongiorno da Giuseppe, ma se va via Lucumino si libera un posto da extracomunitario? No, te l'ho detto prima. Scusate, ma Ranieri non farebbe a caso nostro, faccio finta di non aver sentito. Guardiola è il classico esempio all'italiana del tappabuchi senza il progetto. Beh, oddio, Guardiola è un bel progetto, Poi sì, non lo considererei un tappabuchi, lo considererei come una premessa per buttare giù un progetto, no? Non ti nascondo che se fosse arrivato Guardiola, wow. Sono d'accordo, non sono d'accordo, dipende dai costi, perché se non c'è un euro che sbatte con l'altro, credo che forse sarebbe meglio investirli in altro. Però tra l'altro ci sono delle proposte interessanti, ne parlavo con Pedrelli, che ho avuto il piacere di passare qualche giorno anche con lui, e mi raccontava di qualche proposta per provare a recuperare un po' di liquidità, non male. Mi aggiorno meglio con lui e poi magari ve le racconto, e quindi vedremo. Però sì, li spenderei, se tanti, ma non posso credere che abbia chiesto tutti quei soldi, 20 milioni si diceva che avesse chiesto Guardiola, non ci credo. Oggi viene fuori che invece per scelte personali non preferisce prendersi un po' di pausa, per me ci sta, l'ha fatto anche Klopp, e o magari semplicemente non ha voluto prendersi a mano una pesca complicata, perché l'Italia in questo momento è una brutta pesca da gestire, stimolante molto immagino per tutti, però anche un rischio, è evidente, cioè oggi veramente hai un margine d'errore che è pari a zero. Comunque puoi essere il migliore allenatore o selezionatore del mondo, ma se tu selezioni solo da roba scarsa non ottieni nulla, questo sono d'accordo, però magari Guardiola poteva aiutare a far crescere un po' il progetto, portando magari un'esperienza spagnola che ha una visione abbastanza diversa dalla nostra e che ci ha insegnato che ci sono un paio di generazioni di calciatori da recuperare di talento tra noi e loro, ecco. Quindi forse da questo punto di vista avrebbe potuto dare una mano. Comunque ti saluto con piacere, Lorenzo da Tenerife. Ma Zaniolo non lo so, so che è ancora lì che tribola con l'Udinese, ma pare che andrà via, vedremo cosa accadrà. Partendo dal presupposto che la nuova visione è di mantenere il livello difensivo e di puntare forte sul saltare l'uomo e sulla tecnica in generale, l'uomo giusto, Guardiola a parte, per la nazionale potrebbe essere anche Luis Enrique, che però è al PSG e lì rimarrà. La coppia perfetta sarebbe anche Xavi. Sì, però io credo anche che ci possano essere delle soluzioni in Italia buone. L'importante è muoversi però dal basso. Vedremo, vedremo che cosa ci proporranno, poi le valuteremo un po' strada facendo. Cosa ne pensate di Badori ancora? Aggregato alla prima squadra, under 20 o a giocare in prestito con i grandi? Guarda, prima squadra non credo, under 20 o in prestito con i grandi sono curioso. Potrebbe essere già pronto a fare una Lega Pro, una Serie B? Magari sì, il problema qual è? Che un allenatore di Serie B che deve magari salvarsi, lo mette Badori in campo a 18 anni, pronti via? Siamo sempre lì. Quanto margine hanno per sbagliare, per scommettere poi? Perché mettere su un ragazzo del Bologna che neanche della tua squadra? Quindi, insomma, per esempio Lumezzane, già in questo senso, secondo me potrebbe essere, certo, non so quanti gliene possiamo dare, perché adesso anche Baroncioni approda lì. Vi avevo anticipato un mesetto fa di questo ponte che si sta venendo un po' a costruire tra Bologna e Lumezzane. Vi ricordate, Caccavo è arrivato per esempio da lì al Bologna, ora in prestito allo Juve Stabia. Tanti giovani del Bologna stanno finendo un po' alla volta a completare un po' la rosa del Lumezzane. Si è aperto un rapporto evidente, no? Si vede di fatto nelle operazioni che si stanno concludendo. È una buona idea, non è un under 23, perché l'under 23 si muove su equilibri completamente diversi, già solo il fatto che uno forte, buono, se deve dare una mano alla prima squadra viene preso, in questo caso assolutamente no. Però ecco, un Badore a Lumezzane, se trovasse spazio e se ci fossero le migliori intenzioni anche per valorizzare dei giocatori del Bologna, magari con dei premi da riconoscere, ecco, quella forse è una soluzione che preferirei all'under 20, per dire. Oppure gli fai fare un under 20 e se risponde bene, se cresce ancora, magari gli fai fare il salto in prima squadra direttamente senza mandarlo in giro troppo, non lo so, non ho idea. Però adesso sinceramente prima squadra per Badori mi sembra esagerato, così come mi sembra abbastanza improbabile anche per Libra, anche se Libra, devo dire la verità, è veramente un bel giocatore, anche Badori per carità, però Libra mi ha veramente impressionato in questo ritiro. Buongiorno, quando mi prendono un giocatore di 20 anni argentino, approvo, applaudo sempre la scelta. Salutissimo, sono d'accordo con te, aspettiamo però l'ufficialità, ragazzi, vediamo se arrivano questi documenti entro magari la giornata di oggi o comunque nel weekend, sarebbe l'ideale. Buongiorno, su Holm si sa se rimarrà oppure no? No, ancora non si sa. E se non dovesse rimanere, ci sarà un nuovo innesto al suo posto? Certo, certo, Massimo, ci sarà. E vedremo. Se non esce più nessuno, oddio, non c'è sperare neanche per sbaglio. Cioè i vari Elasusi, Casale, Dominguez, Holm, la squadra è completa. Secondo te questi quattro escono tutti e Dallinga? Allora, penso che Elasusi... vediamo, farà le sue scelte tedesco, però per me la Susi andrà a giocare a Casale, con Casale cercheranno di trovare una soluzione insieme. Lo stesso discorso scusatemi, mi sono seccato la gola con l'aria, e con Dominguez stesso discorso di Casale. Holm ha chiesto, siamo rimasti a, era uno di quelli che aveva chiesto la cessione, si è infortunato, quindi lo teniamo un po' in stand by. Certo, se andrà via verrà sostituito, però tu dici che con Elasusi, Casale, Dominguez, Holm la squadra è completa, sono anche in troppi, eh? Cioè Elasusi è di più a centrocampo in questo momento, con l'arrivo di eventuale, vedremo, di Amondarain e eventualmente con Bernardeschi interno, no? Ce n'è uno in più, perché hai Ferguson, hai Moro, hai Pobega. Quindi lì siamo un po' in esubero. Dominguez vale discorso al contrario sicuramente per Bernardeschi, ma potrebbe essere considerato lo stesso un di più, proprio perché Bernardeschi può giocare doppio ruolo. Quindi vediamo un po'. Perso il segno. Qua. Ciao Manfredi, forse sono pessimista. Bene, ma per me il problema più grosso è il centrale. Wittig, Casale, Erlich, non li vedo all'altezza. Ma Erlich fa parte, tra l'altro, era al Midtjylland, che tra l'altro italiano ieri ha vinto col Besiktas 1-0, nonostante fosse in vantaggio di un uomo dopo solo un quarto d'ora, perché hanno espulso il loro attaccante, The Midtjylland. Mi sembra di aver letto 30 tiri verso lo specchio della porta, non in porta, ma verso la porta. Un gol solo, vedremo il ritorno, perché Midtjylland, ve lo ricordate l'anno scorso, non è arrivata prima nel girone unico di Europa League, ma si è giocata ai primi quattro posti, è stato prima per diverso tempo, quindi insomma trasferta non semplice per Vincenzo, che ha una squadra forse superiore, ma lo sappiamo che loro in casa hanno dato filo da torcere a tutti nella passata stagione di Europa League. E quindi Erlich non è neanche più un nostro giocatore. Wittig, io mi riservo di vederlo in un approccio difensivo diverso e poi lo valuteremo. In questo momento la difesa del Bologna sicuramente sarà una scommessa del prossimo anno, perché si punterà tanto su Eggen e Elland, con Wittig che è il primo innesto, e con attualmente Casale, o vedremo chi, a completare il reparto. 30 milioni sono stati spesi per il pacchetto difensivo lo scorso anno, 30 milioni, il Bologna deve valorizzarli, li capisco. Chi non lo capisce se ne farà una ragione, perché comunque li capisco. E quindi vedrai che questa scelta verrà portata avanti, e credo che se uscirà Casale sarà poi Tedesco, in questo caso sì, a definire un po' il tipo di giocatore che verrà a completare il reparto, se uno un po' più di esperienza e personalità, che dia certe garanzie, oppure un giovane da continuare a lavorarci su, perché a suo giudizio Eggen ha portato determinate garanzie, può rivestire un ruolo, quello un po' più maturo del pacchetto difensivo, e magari Elland, che vi dico la verità, godetevelo dal vivo, perché per me è un bel vedere come tipo di centrale, darà le risposte che si aspetta. Da questo punto di vista, e per il difensore centrale, direi che un paio di settimane sono d'obbligo, e poi le scelte le farà Tedesco. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Questo?
19: Due sono.
1: Ma li ha sentiti? Penso di sì.
20: Buongiorno Manfredi. Buongiorno. Sulla nazionale, secondo me puoi anche prendere Guardiola, puoi prendere il migliore allenatore al mondo, ma io che ho visto tanti ritiri, una volta anche semplicemente nel Bologna venivano aggregati in ritiro i Stivanello, i Corazza, i Raimondo, Rossetti, Rossettini, adesso invece vengono aggregati i vari Badori, Libra, Papazov, Apponen, finché va avanti così, finché non si mette mano a livello di primavera, è un problema che il progetto Italia possa crescere.
1: E qui cosa dicevi?
20: Simone, mister Serra da Bazzano.
1: Che secondo me c'hai ragione, senza dubbio. Però ve l'ho detto, quest'anno almeno sto cercando di impostare un po' il giovedì, immagino il giovedì, da dedicare una ventina di minuti, insomma facciamo due ore, non c'è neanche l'Europa, un po' al settore giovanile per seguire un po' come va, sti ragazzi come stanno andando, sarà un po'... quindi comunque proviamo a starci dietro, voi sapete già come la penso, non c'è bisogno che lo ripeta ancora, no? Tutto passa da lì, piace o no, poi ci sarà chi lo capirà e chi lo capirà meno, ma tutto passa da lì. E ciao Manfredi, per il momento manca solo il prolungamento di Orso, Stefano da Imola, no, manca anche l'ufficialità, mancano i documenti di Amondarain, siamo ancora, dai, è un buon venerdì e speriamo di potervi dare tutte le belle notizie del mondo lunedì, dal punto di vista del mercato, sia in chiave Orso, sia in chiave Amondarain. E mi sono dimenticato di Ravaglia, ma ieri avevamo già parlato. Il Watford, ieri vi dicevo, cerca di cambiare un po' le condizioni del contratto di Ravaglia, che vi dico in tutta onestà erano una bazza per il Bologna, quasi troppo. Ora io non so se c'entrino veramente le condizioni fisiche di Ravaglia, ma risulta che stia bene, no? Però non metto in discussione, per l'amor di Dio, tutto quello che gli hanno controllato lì in Inghilterra. Mi sono fatto anche un po' l'idea che magari ci hanno un attimo ripensato, perché le condizioni erano incredibilmente favorevoli per il Bologna, no? Tutto ruotava attorno a un Bologna vincente in questa partita, no? Tra l'altro con un bassissimo margine di rischio. Avranno cambiato idea e quindi dicono: ma dai, per favore, cerchiamo di mettere un prestito con diritto, e magari Bologna dice: con diritto vediamo, magari con obbligo, e quindi ci vorrà un po' più di tempo. La mia sensazione è che Ravaglia, che fa parte del primo blocco di mercato, me ne ero dimenticato colpevolmente, vi chiedo scusa, al Watford ci andrà. Ora bisognerà un po' definire questo prestito con diritto o magari con obbligo a determinate condizioni, no? Sarà così, credo. E vedremo. Poi, anche perché se non sta bene, il giocatore non lo prendono, no? Non vi è sembrato un po' strano? A me sì. Però ripeto, non metto in dubbio assolutamente la, il lavoro fatto durante, durante i test a Fede, eh. È solo che mi è un po' parsa così, no? Se non sta bene fai come ha fatto lo United. È vero che l'ha pagato 50 milioni Ederson, però l'ha ridato indietro, chiuso, fine del discorso, no? In questo caso mi sembra un po' diverso. Ciao Manfred, ma non dovevamo comprare fino a che non avessimo venduto? Cioè non comprare finché non si vedeva, e per fortuna che non aumentavano le offerte. Saputo plumone Moreno M, è la stessa cosa che ho pensato stamattina. Fate finta che ci sia scritto plumone qua con la O fatta con lo scudo della Coppa Italia. Ciao Manfred, quindi Bologna non ha venduto Lucumia a 15 milioni, incredibile, no? Se l'offerta è veramente, effettivamente arrivata, e per di più se andrà in porto come sembra, addirittura ha comprato la prima scelta per il centrocampo, cosa sta succedendo? È venuta la febbre dell'ambizione? Avanti così che va alla grande. Ciao da Luca da Bologna. È andata a finire che si fa in fretta a ribaltare le cose, a raccontarle come vuole ciascuno, no? 15 milioni si vende tutto, a quanto pare no, neanche uno che va a scadenza l'anno prossimo. Pensa un po', incredibile, come se non fossero stati venduti a 40 milioni in Doye e Beuke, ma un po' meno sinceramente, 34, quindi. Però sono bellissime le perle che si sentono sempre quando si parla del Bologna. Un attimo Manfred, ma per il fisico da mezzofondista è sempre un plus, Corso, Pruzzo e tanti altri, Matteo da Cavazzona. No, è vero che il calcio è andato in una direzione dove la fisicità e l'atletismo fa la sua parte. È vero che Alessane, detto Sandro, è un longilineo. Sicuramente è un ragazzo che ha dei limiti, perché se no a 24 anni, con le cifre che corrono sul mercato, deve andare molto più su. Però il Bologna ha portato a casa uno da mettere dietro a Miranda, su cui ha rischiato pochissimo dal punto di vista economico, e credo che sia un'operazione tutto sommato anche abbastanza comprensibile, visto anche il mercato che si deve proporre adesso, un po' in uscita e di conseguenza in entrata. Quindi si può dare un benvenuto migliore, a un ragazzo del Niger che francamente non ha fatto nulla di male e soprattutto non abbiamo mai visto toccare neanche il pallone, perché da quando è arrivato l'unica cosa che ha fatto è stato correre di fianco a Moro attorno a campo. Gli darei almeno il beneficio del dubbio e poi lo valuteremo, no? Invece ho già sentito i fenomeni che dicono, tra l'altro, come sempre dico e poi ci prendo con anche grande umiltà, ovviamente sono gli scout del web, insopportabili. Ciao, sono Jacopo, siamo partiti per Valle, se ci vediamo dopo, ciao. Jacopo e Simo da Calderara, bravissimi, andate al fresco, si sta da Dio su, e soprattutto c'è un sacco di gente e quindi sarete in ottima compagnia. Divertitevi, perché comunque c'è un bellissimo clima attorno alla squadra ed è la cosa più bella del mondo. Mi sono rincuorato, ero un po' imbruttito, direi anche un bel po' imbruttito, e invece andando su vedi che poi chi c'è è tutto di una, è proprio di un'altra pasta. Chi non c'è lo lasciamo, è meglio non esserci, ma proprio nel silenzio sarebbe l'ideale. Ma quindi centrocampista argentino è ufficiale? No, che mi sono collegato solo ora, gracias, vamos a ganar, Ricky. No, non è ufficiale perché mancano i documenti, quindi per ora ottime sensazioni, nulla di più. Però aspettiamo che arrivino i documenti, poi quando saranno arrivati i documenti allora sì, sarà ufficiale, dovrà fare le visite ovviamente, tutto quello che serve, però saremo a buon punto. Buongiorno Manfredi, alla fine dello spogliatoio Holm ci può stare? Cosa è successo lo scorso anno? Nulla, ancora Holm non ha nessun problema con lo spogliatoio, sono arrivati ma non sono serviti a niente i messaggi dei compagni, se vi ricordate quando firmò con la Juve, di tutti. Ma ovviamente ancora andiamo avanti con questa porcheria che fa parte del lato peggiore di questa città. semplicemente frutto di questa roba qua. Dopo il rifiuto e ha avuto semplicemente un problema di campo con Italiano, eh? Poi allo stesso tempo sicuramente per lui il percorso a Bologna sarebbe anche finito, non so se gli convenga, perché in questo momento sinceramente Olme non so che offerte potrà ricevere. Se fossi lui mi farei serenamente un altro anno a Bologna. Non so se nel Bologna questa opzione è compatibile con quelle che sono un po' le esigenze o le idee che si sono fatte sul mercato in uscita, ma se fosse compatibile io proverei a riportare un po' più sul valore di Olm, perché è un ragazzo che al di là della salute oggettivamente forte, però la salute non è un dettaglio da poco, no? Quindi in questo momento il mercato di Olm è un po' complicato da definire. Dopo il rifiuto di Guardiola era da dire se si deve andare a prendere Pirlo, a questo punto tieniti Baldini, Dan. Ah, guarda, non ti nascondo che è un pensierino che farei anch'io forse, davvero, eh? So che qualcuno non è assolutamente d'accordo. Questa che pagina è? Ma tu? Ma perché mandi questi link? Ci sono dei link che sono clamorosi, no? Scambio, hanno già chiuso tutto, scopri tutto dentro l'articolo. Parte così: scambio da urlo documenti già inviati. La foto è di Castro. Ma io vi dico, santo di quella pazienza. E tu scrivi, io non riesco a commentare, Michi, spero che tu mi dica che sono quelle pagine che hanno bisogno di fare del clickbait per avere una ragione di esistere, e tu quelli lì li blocchi. C'è solo una cosa da fare, bloccare. Punto. Blocca la pagina e non vederla mai più. Sono dei buffoni. Ciao Manfre, ma quei giornali che scrivevano che per comprare Bologna doveva prima vendere, cosa scrivono oggi? Fanno finta di non avere mai scritto niente, come fanno tutti gli anni. Ma la Fiorentina può, perché è così che funziona, eh? Tutti fanno finta di non aver mai detto niente e poi ripartono da zero. Ma la Fiorentina può spendere così tanto perché non fa le coppe e quindi non ci sono altri parametri? Esattamente, proprio così. E quindi per saldare e sanare poi i parametri in Italia, no, del costo del lavoro allargato, può fare degli aumenti di capitale, sono a posto, capito? Invece l'Europa questo passaggio non te lo permette. Parti con delle multe e poi arrivi alle sanzioni invece di mercato, o addirittura arrivando alla più grave, che è la squalifica, il non accesso alle coppe. Chiaro? Perché poi è vero che tutti dicono che queste sanzioni pecuniarie non servono ad essere un deterrente, è verissimo, forse è uno scoglio troppo morbido iniziale perché si prolunga per troppo tempo, però c'è una seconda fase poi di fatto dove ci sono le sanzioni, diciamo, sportive, eh? E, così non fosse, e, scusami, così fosse il problema gli tornerà il prossimo anno quando dovrà mettere a posto il bilancio. Ciao Ale. No, perché credo, ma qui dovrei controllare per essere sicuro, che poi ripartano di nuovo da zero. Non so se lo storico precedente, se hai un intervallo senza coppe, si conta oppure no. Questo ti dico onestamente, così a memoria, non mi viene da darti una risposta positiva o negativa, non lo so. Però mi viene da dirti più no che sì, cioè per me si riparte. Anche se lo storico dei bilanci in realtà un po' viene considerato, quindi bisognerà un po' vedere. Però fregatene in questo momento. Buongiorno Manfre, se nel frigorifero di Sartori ci sono 10 litri di latte e in quello di Paratici ce ne sono 2, se Sartori compra 3 litri di latte e Paratici ne compra 7, nel frigorifero di Sartori ci sono ancora 4 litri di latte in più, avendo speso meno di un terzo di Paratici. Potente Barilla. Questo è bellissimo, lo proponiamo alla settimana enigmistica. Tranquilli, come CT arriva Pirlo, a Barcioni, Teo, dal Fossolo, Baldini tutta la vita, tu dici, dai, se lo prendi da Sud America lo trovi uno con il doppio passaporto. Beh, questo è tutto un altro discorso, eh? Assolutamente. Ah, perché prima avevo detto che c'erano 27 paesi da cui poter comunque prendere per il mercato, sì, oppure uno con doppio passaporto. Assolutamente. E poi mi dici Baldini tutta la vita, sono d'accordo in questo momento. Se l'alternativa è Pirlo, senza togliere niente a Pirlo, però mi stimola di più Baldini. qualcuno si sarà un attimo. Dario credo che abbia tamponato in questo momento, lo saluto. Come spieghi tutti i ragazzi dati in prestito in CMB con tanto di rinnovo? Non credo si tratti solo di un processo di crescita. In che senso? Cioè, lo vedi come un lato positivo o negativo? Non ho capito. Io lo vedo positivo. E poi l'ultima, poi andiamo in pausa. Buongiorno Manfred, volevo sapere secondo il tuo punto di vista se una quasi certa cessione di Rowe, perché quasi certa, santa pazienza, di Rowe verrebbe effettuata con il sostituto già praticamente fatto, oppure solo ad incasso economico senza nessuna programmazione. Mirko, ma secondo te, ma che domande sono? Ma perché? Poi l'eventuale cessione di Carson che modalità avrà? Non lo so, lo sapranno loro. Non è che posso vedere il futuro. Non lo so, è in vendita, vedremo. Sicuramente cercano una soluzione a titolo definitivo, questo sì. Poi, che modalità, le condizioni, dove, soprattutto in questo momento, non saprei neanche dirtelo. E poi, che sia quasi certa la cessione di Rowe, mi dispiace sentirtelo dire. Per me è un atteggiamento, ripeto, insopportabile. È giusto essere preparati a tutto, ma prendere le cose così non è normale. Permettimi, scusami. E poi pensare che comunque diano via Rowe senza avere alcuna programmazione sotto per sostituirlo è veramente sconfortante. Penso che dopo tanti anni un minimo di fiducia, almeno nel lavoro, se lo meritano. Poi fai come cavolo ti pare. Andiamo in pausa.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
24: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
25: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
26: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
25: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
26: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
27: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: Toto sa di felicità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: E allora, vediamo di recuperare ancora i vostri audio, partiamo da questo qui. Chi che sia,
6: Sì, sì. Mm-hmm.
7: A me piacerebbe che venisse annunciato il rinnovo di Orso domani, subito prima della partita, così saremmo tutti più allegri, magari sereni, stasera. Una cosa un po' da spettacolo, come fa un po' De Laurentiis quando presenta i giocatori, non sarebbe una brutta cosa. E poi sarà, ma la Roma continua a non riuscire a prendere degli esterni, secondo me a breve si fionda su Rowe, speriamo di no.
5: Ne deve mettere un bel po', eh? Ma un bel po', eh? Soprattutto la Roma. E non credo, non ci credo molto, sai? Voglio essere onesto. Poi tutto è possibile, eh? Ma ne deve mettere molti, la Roma. Non lo vedo molto in Italia, Ro. Onestamente, però tutto è possibile. Cioè, i 47 che aveva proposto per Somerville, io non sono mica convinto, per dire, poi magari sì, però il paradosso è che poi avrebbero potuto prenderlo a 19 l'anno scorso. Questo è per dire un po' come girano le cose, no? È un attimo. Devo ritornare però ai messaggi che avevo. Scusa, volevo dire Ilic per Erlich. Ah, ok. Beh, Ilic andrà a giocare, sai, e quindi di quelli che scrivi Casale, tu avevi scritto Vitica, Casale ed Erlich. E scusami, intendevi Ilic per Erlich? Allora, due, uno sicuramente andrà a giocare Ilic, Casale probabilmente andrà a giocare, tu sei preoccupato per Vitic, Secondo me è esagerato e per me puoi stare più tranquillo. Delle due puoi dirmi sono preoccupato per l'uscita di Lukumi, che per me è un fenomeno, quindi sicuramente da quel punto di vista sì, però deve crescere un po' tutto il pacchetto difensivo e bisogna puntare sui ragazzi nuovi, no? E vi ripeto, per me Haaland ha fatto vedere delle cose molto importanti, è giovane, ma mi sembra sicuramente quello dotato di più talento in quelli che ci sono. E probabilmente ha anche un po' la postura di quello che potrebbe anche diventare un po' il leader del pacchetto. Bisogna dargli tempo di farlo, però. E mi sa che l'ascoltatore di prima invece di Erlich voleva dire Haaland, voleva dire Ilic. Comunque l'abbiamo già capito. Haaland titolare, mi piace. Bene, sono contento. Bisognerà avere pazienza, però. Mettiamola un po', poi senza eccedere, ma vedremo un po' come andrà. Sicuramente gli ha fatto bene quel mesetto dove l'italiano ha cominciato a buttarlo dentro, gli sta facendo bene sicuramente questo ritiro. Premesso che ho visto giocare poco Libra, ma non ci vuole molto per capire che tecnicamente è un giocatore molto diverso rispetto ai pari età, sì, anche personalità. Nonostante questo stiamo qua a capire cosa dobbiamo fare con lui. Beh, però aspetta, vabbè, questo è il perfetto esempio del problema che abbiamo in Italia, del perché non tiriamo fuori i giocatori dai vivai. Mi dispiace che in una realtà come Bologna, dove obiettivamente l'anno prossimo non avremo particolari sogni di gloria, ma perché? Non riusciamo a fare ragionamenti controcorrente. William, tifoso da Bologna e Arsenal. Guarda, per me, per Libra, l'unico problemino che posso vedere in lui è il fisico, che in Serie A un po' purtroppo conta, per uno che gioca come interno. Basta, tutto qua. Ho visto suo fratello, che ha un anno e mezzo in più, ha un telaio importante. Ecco, se ha quella stazza lì, siamo già a posto. Un annetto, visto che ha un annetto e mezzo in più, se non sbaglio, ed è assolutamente pronto per giocare anche in Serie A per me. Quindi vediamo. Ciao, vi seguo sempre, ti faccio grazie. E che seguo da quando le... grazie. Va bene. E allora guarda, ti ringrazio tantissimo, guarda, metto così. E Gianni, ti ringrazio molto e buon weekend. Sei molto carino. Ciao Manfredi, io non ne faccio un discorso di posizione perché ogni stagione è diversa, ma di punti. Se Bologna supera i 60 punti fa un campionato eccellente. Se poi altre 8 faranno meglio, brave loro. Beh, mi sembra un buon approccio. La domanda è, per te ne avrà la capacità? No, ma io non mi ci butto in queste robe qua. Cioè, dire questa è una rosa da 50 punti o 60 punti è veramente... Si può fare, lo posso anche capire. Basta che uno lo faccia con della serenità, no? Senza sparare sentenze che poi purtroppo, in un verso o nell'altro, un campionato che ha mille variabili ti sbatte in faccia, eh? Quindi se uno parte col piede a martello, bastonando come non ci fosse un domani, e poi ti ritrovi a tre giornate dalla fine a tre punti, scusami, terzo in classifica al 45esimo, perdi 3-1, ma eri terzo in classifica al 45esimo, perdi 3-1, vinci la Coppa Italia 4 mesi dopo, poi però qualcuno pagherà il conto di quello che... o vale tutto. Invece a quanto pare vale tutto, perché poi si risette e si riparte, no? Funziona così. Quindi io, siccome quello che dico, e ne dico tantissime di fesserie, poi le ricordo io per primo, i Bonifazi, ma sai quante ne abbiamo dette? E, ecco, sarebbe un esercizio che per me aiuta a stimolare la prudenza, un po' di serenità, perché il populismo poi va a scontrarsi spesso e volentieri con la vita reale, no? Poi facciano come vogliono, però sono poi più i danni che il resto, cioè non ci trovo grandi vantaggi. Quanto costerà di gestione un under 23? Mi hanno quantificato, sai che l'ho chiesto? Non è meglio che mandare giovani in prestito che magari non li fanno neanche giocare? Guarda, ci sono posizioni clamorosamente opposte. Spero di darmi un dato giusto. Dovrebbe costare intorno ai 7-8 milioni la gestione di un under 23. Quindi non sono cifre enormi. Nonostante questo, Non voglio, lo faremo magari nelle interviste che costruiremo quest'anno, ci sono posizioni veramente lontane. C'è chi non ne vede l'utilità e preferisce investire quei 7 milioni addirittura neanche solo nel settore, ma in una prima squadra, e chi invece ne vede l'utilità. Veramente è un argomento che non mette d'accordo tutti. Io sono per l'Under 23, tantissimi ospiti che ho avuto erano assolutamente dell'idea che non serve a niente. E né Bologna, credo che ci siano un po' anime diverse sotto questo aspetto, qualcuno è più favorevole, qualcuno un po' meno, ma i costi dovrebbero essere quelli lì. E poi tu mi dici, conviene piuttosto che mandarli in prestito? Secondo me sì, per me sì, e per altri meno. Ciao Manfredi, credo che cambiando allenatore e modulo ci possano essere delle sorprese tipo Casale o Badori o Libra, cosa ne pensi? Un saluto a tutti, Atos, che Casale non l'ho visto benissimo. E un po' mi dispiace, certo con il lavoro che stanno facendo magari bisognerebbe aspettare un po' e capire come si adatta un po' di più a questo assetto difensivo, un po' più di reparto e meno uomo su uomo. Quindi è un po' presto, però non ho visto benissimo, quindi, e credo anche che per Casale, per il Bologna, sia il momento giusto per provare a trovare una soluzione diversa. Vedremo se sarà così. Badori o Libra, te l'ho già detto prima. Io Libra, più ancora di Badori, vi dicevo, eravamo intorno a marzo-aprile, che Badori era uno che dovevate guardare, mi aveva impressionato. E oggi come oggi, avendo visto anche i playoff, sì, Badori ha fatto dei playoff straordinari, Libra però ha un talento proprio, piace a molti e io condivido, mettiamola così. Audio.
0: Ciao Manfre, sono Thomas da Bologna. Secondo te Rowe rimane o no?
5: Ciao Thomas, incrociamo le dita e vediamo come va, eh? Speriamo tutti di sì. Io l'ho visto molto molto sorridente, molto lì sul pezzo. So che lui qua sta benissimo, che coi ragazzi ha un rapporto ottimo, è successo quello che è successo, ma poi ha pagato una cena a tutti, ha il suo caratterino, a me piacciono quelli che hanno carattere, spero anche a voi. E non ha avuto neanche soltanto un attimo il pensiero prima di impostare un po' le decisioni sul mercato, le strategie, cose varie, di andare a chiedere ma magari mi guarderei attorno. Qui lui proprio è nella situazione più tranquilla del mondo. È vero però che anche Dan Doye più o meno era nella stessa situazione. Poi quando arrivò al Nottingham ha vacillato, siamo messi così, eh? Quindi speriamo che non arrivi un'offerta veramente che ci scombina lo stomaco a tutti, perché allora in quel caso non saprei cosa dirvi, ma in questo momento proprio è perfetto. E devo dirvi la verità, io un Bologna l'anno prossimo competitivo in Serie A vorrei vederlo con Rowe, con l'asse proprio Rowe Cambiaghi e Orso a destra, Berna magari veramente a rinfoltire un centrocampo dando qualità, cioè anche rischiando qualcosa. A me piacerebbe vedere un Bologna con veramente tanta qualità. Mi dispiace che qualcuno non veda questa qualità, perché quando parliamo del Bologna, del mercato, io ho letto delle robe, ragazzi, che per me è veramente, ma per me tra l'altro di gente che ci capisce poco, la butto lì, mi permetto, perché comunque non si può discutere la qualità davanti, poi dietro si possono fare osservazioni diverse e sappiamo che lì ci prenderemo qualche rischio, anche banalmente con Pessina Luca, Lucas. Se no si mette a ridere Bosello, quindi qualche rischio ce lo prendiamo, eh? E lì io ci sto con voi, ma dal centrocampo in su io vedo un Bologna, ragazzi, che per ora è veramente forte, cioè, non capisco come non si possa constatare sinceramente, però ripeto, poi ognuno pensi come vuole. Mi sono perso un messaggio che c'era Lucumi, ed era bello cinico, ma non so come me lo sono lasciato indietro. Forse hai riscritto un altro messaggio, non lo so. De Silvestri ha detto che Thiago li aveva già avvertiti? Sì. Su cosa, scusami? Non riesco a collegare.
6: È effettivamente un passaggio su cui nessuno si è soffermato.
5: Ah, che se ne sarebbe andato.
6: No, esatto, ma che ha dato un'importante differenza in realtà, però, nel comportamento con la squadra dei due allenatori. Perché De Silvestri ha detto che Thiago Motta, dopo l'ultima col Genoa, nell'ultima col Genoa, gli aveva avvertiti tutti i ragazzi: guardate che non rinnoverò, quindi il prossimo anno non sarò io il vostro allenatore, eccetera. E lui invece ha detto che Italiano non sapevano nulla, non gli aveva detto nulla.
5: Sì, questo lo so.
6: Insomma. Cioè, siccome si è tanto pontificato, no, sul fatto del come forse si è comportato nei confronti della piazza Motta, Italiano, eccetera, cioè io un pochino magari mi concentrerei anche sul fatto che, al di là, giustamente, per carità, dei sentimenti della piazza, dei tifosi, eccetera, però secondo me forse ancora prima viene il comunicarlo ai tuoi giocatori. E qua ce n'è uno che,
5: guarda,
6: l'ha comunicato normalmente ai suoi giocatori e uno no, però preferiamo quell'altro. È strano,
5: no.
6: La piazza ce l'ha molto con Motta e poi non l'ha mai avuta con Italiano per,
5: sì,
6: per i
5: sta.
6: Saluti, eh.
5: No, secondo me per Motta ce l'ha per quella storia di febbraio, dai.
6: Ah sì sì, però quello che sta venendo fuori è che Motta in realtà si è comportato, semplicemente lui ha un carattere freddo e non ha mai legato con la piazza, ma lui si è comportato perfettamente anche con i giocatori.
5: Però io di Vincenzo vi dico la verità, non sono sicuro che lui avesse già preso la decisione a fine.
6: No, beh, probabilmente no. Quindi, però non lo so, però
5: anche se ma ne parleremo fra qualche anno.
6: Vabbè, ho buttato la polemica.
5: Però ci sta.
6: Perché è una frase, guarda, che in realtà secondo me è passata molto sotto traccia in cavalleria.
5: Allora, vi dico una sensazione, dai, così ci stiamo. Per me l'italiano se n'è andato perché ha avuto la percezione che non gli avrebbero fatto la squadra che voleva prossimo anno. Unita al fatto che il terzo anno, secondo lui, sarebbe stato un di più. Perché a Firenze fu un di più.
6: Sì, beh, potrebbe essere. No, ma le motivazioni, ognuno ha le sue motivazioni e sono legittime. Ci mancherebbe, sono dei professionisti.
5: Ma il motivo per cui non gli avrebbero voluto, non gli avrebbero, la sensazione che ha avuto è che non gli avrebbero fatto la squadra.

0: sicura al 1000%, ma non certo al 100%. Tiago probabilmente sì, però io ti dico, io con Tiago sono profondamente offeso, ferito e mi sento lasciato.
1: Sì, quello sì,
0: non c'è dubbio. Però l'unica cosa che mi ha pesato tantissimo è quel discorso fatto a monte, dove è apparso, e anche qua bisogna stare attenti, che stesse facendo il mercato della Juve mentre era a Bologna. Poi è straordinariamente professionale, abbiamo fatto l'anno più bello della mia vita insieme a quello della Coppa Italia. Quindi tutto rimane in un discorso veramente delle percezioni, delle simpatie, antipatie.
1: Certo.
0: Mi piace o non mi piace la cosa, no? Non sono l'idea dello scorretto.
1: No.
0: Ecco tutto qua, però io sono uno che con Tiago ha già fatto pace. Per dire,
1: e io lo riprenderei domani.
0: Io non riesco, ancora.
1: Esatto.
0: Io con Tiago, superata la Coppa Italia,
1: ha chiuso tutto. Ha fatto ripartire tutto.
0: Capito? Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
18: Conosci

0: Io da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ben ritrovati, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. Allora, facciamo un recap così andiamo velocissimi. Per quanto riguarda Amanda Rhein, aspettiamo i documenti e poi stappiamo. Magari questa è la cosa migliore. Quindi un po' di prudenza è dovuta. Sembra che sia gradita l'ultima offerta del Bologna, quella di 10 milioni di dollari più 2 di bonus. Ci dovrebbe essere un 10% sulla rivendita e il contratto dovrebbe essere di 5 anni nella formula 4+1. Sintesi fatta. Ravaglia col Watford si sta un po' rifacendo tutto, legate a questioni test medici di Ravaglia. Io ho solo una perplessità, vi facevo l'esempio, no? È vero che cifre completamente diverse, però lo United, i test di Ederson medici non hanno soddisfatto lo United, l'ha rimandato indietro, chiusa la partita. In questo caso il Watford se lo terrebbe volentieri, apparentemente, Ravaglia, però su condizioni diverse. Le prime erano una cessione a titolo definitivo con recompera del Bologna, che decade allo scattare del bonus previsto nel contratto, che era legato alla promozione del Watford in prima divisione, e 8 milioni che quindi sarebbero stati riconosciuti a Bologna. Questa cessione a titolo definitivo sembra non essere più tanto compatibile con quelle che sono le considerazioni fatte da Watford, vorrebbero un prestito. Adesso si lavorerà, probabilmente adesso si sta un po' discutendo un prestito con diritto, un prestito con obbligo, immagino. Ma non è che a Watford abbiamo mandato il fratello di Ravaglia, no, non credo. E poi Amanda Rhein o Amanda Rhein, poi vedremo, e Alessane, detto Sandro, occupano due slot extra, non si libera in caso di cessione di Lukumi una slot in più, e quindi per gli extra abbiamo finito qui. Questo è un'altra cosa che si doveva dire. Per il resto, questa sera chi sta salendo a Valle, se avete la festa in piazza, potete salutare la squadra. C'è una doppia seduta di allenamento, quindi chi arriva oggi pomeriggio vedrà anche il secondo allenamento previsto per oggi. Per i biglietti affrettatevi a prenderli prima possibile, appena arrivate su li potete prendere in loco, e poi domani la partita. Oggi pomeriggio parlerà Pobega, lo sentirete anche in radio per chi ci ascolterà intorno alle 16:30, più o meno giù di lì. E infine direi che per quello che riguarda il mercato ancora Orsolini, potrebbe essere questo weekend il weekend buono per trovare finalmente la quadra. Ce lo auguriamo tutti, ci teniamo un 1%, comunque uno però, non di più. me la sento, di dubbio, ma la sensazione è che questo weekend possa essere quello finalmente buono e chiudere così il capitolo del rinnovo e prolungamento di Orso. E ancora mercato, Lucumi, c'è stata questo pare gradimento del giocatore su un interessamento del Galatasaray che gli darebbe un pacco di soldi, si parla di 4 milioni a stagione. Vi ho detto che non nascondo che magari il Galatasaray potrebbe soddisfare anche le richieste del Bologna. Per me 25 milioni più o meno potrebbe essere una cifra ragionevole per il Bologna, immagino. Il Galatasaray ne ha, può metterli. Per Lucumi, devo dire, mi aspettavo forse un Inghilterra più che altro per lui, perché è un giocatore che per me, se va in Inghilterra, dimostrerà di poterci stare alla stragrande. Però gli auguro il meglio, ecco, questo è sicuro, che sarebbe Bologna, se non fosse che diciamo che l'anno scorso, insomma, le promesse sono andate verso altri lidi. E ciao Manfred, ma riscatto di Pobega è da considerare in questo mercato, nel bilancio di giugno, come per Fabian Posch e Abisher, è nello scorso, l'hanno fatto l'anno scorso, ok? Ciao Manfred, per chi si è collegato solo ora, ho capito bene, è mercato Bologna finito, Ale PR? No, non hai capito bene, si chiusa la prima parte, poi vedremo, perché ancora Mondrain o Mondrain non è chiuso, mancano i documenti che devono essere spediti a Bologna dalle Studiantes, e eventualmente si chiude la prima parte del mercato mercato chiuso al 24 di luglio, dove si è stati fermi e immobili per un mese e mezzo. No, ok, quindi non avevo capito una mazza. Traduco io, sì, ti metto un cuore, quindi tranquillo, finita solo la prima parte, cioè se sarà Mondrain, terzino fatto, quello dietro Miranda, centrocampista eventualmente aggiunto, e poi e poi Ravaglia in uscita, va bene, e speriamo Orso, chiuso il discorso del prolungamento. Questo più o meno è il primo step. Poi parte la seconda fase, dove sarà un mercato un po', dicevo, brutto da dire, ma da subire. Vediamo che cosa verrà proposto a Bologna, che richieste verranno fatte, e poi da lì vedremo come reagirà a Bologna. Questo è tutto veramente un grande punto interrogativo, e dove dentro ci rientrano anche i discorsi che sono riferiti ad Olmen, per esempio sulla destra. Valutare gli esterni, se uno uscirà, perché comunque in questo momento sono 5, capire dove giocherà Bernardeschi, se sarà visto tra i centrocampisti come interno, magari non arriverà allora un altro centrocampista, però avremo un esterno in meno, cambiano le idee su Dominguez, non lo so, però Bologna, vi ripeto, qualcosa dovrà vendere, quindi vedremo. E soprattutto vedremo Rowe e Castro, lo dico a Thomas, che è una voce pura, che ci ha mandato un audio poco fa, adorabile e innocua e vediamo che non arrivino interessamenti. Intanto, visto che l'Aston Villa ha fatto garnaccio, sono cambiati i nomi delle squadre di Premier interessate a Rowe, senza che nessuno abbia scritto neanche un messaggino a Rowe stesso, ma va bene, perché comunque funziona così e ne prendiamo atto. Speriamo che non diventi qualcosa invece di concreto, perché questo un po' può preoccupare. Manfred, off topic. Ieri forse te l'eri persa, oggi va così. Che cos'è, chicca? Marchino Salus, sei un po' troppo enigmatico in questo momento, non riusciamo a decifrare. Sembra una costellazione con qualcosa di disegnato, ma non capisco cos'è. Badori e Libra vanno tenuti in rosa, poi possono giocare con Under 20, ma si devono allenare con i grandi e fare minuti in A. E allenandosi con i grandi che si fa il salto, io sono certo al 100%. Mi piace il tuo messaggio, perché no, potrebbe essere così. Ciao Manfred, ma perché non provare a prendere Folorunscio? Perché in questo momento Folorunscio non serve, eh? Se il Bologna chiuderà Mondrain, Potrebbe essere una suggestione, perché no, per il mercato di agosto, un po' più avanti. Non c'è solo Foro Runch in quel caso, eh. Potrebbero liberarsi anche possibilità diverse, e vedremo, sempre che il Bologna non ritenga che poi Berna verrà aggregato al gruppo dei centrocampisti. Questa è una cosa da tenere d'occhio, ve l'ho già detto più volte ieri e oggi. Quell'altro è quello che ci ha fatto alzare una coppa? E tu dici Vincenzo? Se l'ho chiamato quell'altro, sappi che io Vincenzo lo venero, forse più di Tiago, proprio per la coppa, quindi non gli mancherò mai di rispetto. E anzi, e poi tra l'altro lui lo sa, gli ho mandato un messaggino che neanche alla mia ragazza credo di aver mandato quando ha firmato per i Besiktas. Uno sapeva già che doveva andare via, l'altro ancora no. Dici dei due allenatori, su Tiago e Italiano. Sì, è una lettura, cioè, beh, guarda, Lollo comunque la posta appuntando, la percezione è stata questa, anche perché lui sa come impostare un po' le cose, è uno che parla, quindi comunque un punticino lui gliel'ha voluto mettere, probabilmente anche per restituire a Motta un po' del suo, no? Ci può anche stare, secondo me. Ecco, è giusto restituire a Motta un po' del suo, però non di quello che vorremmo che avesse. Questo riguarda altre cose, eh? Non ci ritorno più perché non ne posso più, però non riesco a scordarmi alcuni passaggi. Sì?
10: La polemica.
9: Brava, fai bene. Ma no, ma quelle per me ci stanno, perché comunque fa parte ci sono comunque più letture, ecco, se non altro così. Io con Motta ce l'ho per la gestione delle ultime partite, Juventus in particolare. Ah, non gliela perdoniamo, però io l'ho superata, però, quella partita, ragazzi, ve lo giuro, anche a me dal 3-0 al 3-3 così è stata veramente incredibile. Che se la sia venduta, no, non ci crederò mai. Sì, non ci crederò mai, ve lo giuro, venduta, che l'abbia regalata, quello che volete, permettetela dal punto di vista che preferite, io non la ricostruirò mai così. Poi mi hai tolto, sì, però poi dice hanno tolto tutta la colonna vertebrale e siamo crollati, boh, eravamo 3-0, ragazzi. Secondo me Motta lo sapeva da tanti mesi che sarebbe andato via, questo sì, mentre Italiano non ha deciso l'ultimo momento, c'è una differenza sostanziale, sono abbastanza d'accordo. No, lui dice molto tempo prima, cioè a febbraio. No,
11: ok, però considerato il fatto che Motta non stava rinnovando, quindi era in scadenza, ok? Non aveva un altro anno a differenza di Italiano. Cioè, noi gli stiamo dando la colpa che lui l'avesse già deciso a febbraio che non avrebbe rinnovato e sarebbe andato via? Perché non è una colpa questo, ognuno fa le proprie scelte lavorative. Se tu nella tua testa dici io quest'anno vado in scadenza di contratto qua a Bologna e ho già deciso che non rinnoverò e me ne vado, però adesso io su quello che voglio fare concentrarmi sul lavoro che io ho da fare adesso, non può essere una colpa perché uno l'aveva già deciso prima e l'altro l'ha deciso dopo.
9: Leggi questo che un po' ci aiuta. Dice Di Motta secondo me ha dato molto fastidio che lui per molto tempo ha ripetuto in conferenza che appena ci sarebbero state novità saremmo stati i primi a saperle e poi non ha mai detto.
11: Ma io capisco, ma cosa avrebbe dovuto dire a febbraio in piena corsa Champions? Pubblicamente in conferenza? Ragazzi, io ho deciso, non rinnovo quest'anno. In piena corsa Champions? Cioè, cosa avrebbe dovuto fare?
9: Hai ragione anche tu.
11: Io da giornalista, se lui avesse fatto una conferenza stampa del genere a febbraio in piena corsa Champions, avrei detto ma questo è matto, ma lo viene a dire così?
9: Sì,
11: adesso?
9: Sì, però
11: capito?
9: Però. È difficile.
11: Tanto sarà sempre, dividerà sempre, sì, questa cosa.
9: Ecco, l'unica cosa che vi do come consiglio: ci sono casi in cui purtroppo non si riesce a mettere da parte il rancore. Io non sono uno che porta molto rancore, ne parlavo prima con la Chica per altre cose, dico la verità, non riesco a portarlo, tranne in casi veramente incredibili. E superiamo sto trauma con Motta. Il mio consiglio è questo, perché poi non porta niente di buono.
11: Io,
9: però...
11: io per citare i Simpson e Marge con Lisa, sono donna, posso portare rancore per sempre.
9: Infatti. Ciao Manfred, ma in effetti Alessiame deve fare il cambio di Miranda, mica deve essere Roberto Carlos, altra cosa il Watford è ancora dei Pozzo? Sì, Steve, è ancora dei Pozzo, sì. Deve fare il cambio di Miranda. È inevitabile che soprattutto anche in questo mercato il Bologna non possa avere delle boom boom boom boom su tutti i ruoli, compresi anche il primo cambio. In questo caso, vi ripeto, magari ha ragione Manu Minguzzi a dire Bologna non spende 8 milioni per oggi in questo mercato per il cambio di Miranda, magari lo fa l'anno prossimo quando eventualmente esce Miranda. Può essere, non ne sono convintissimo, ma è un punto di vista che comunque va assolutamente tenuto bene in considerazione. È arrivato un giocatore che vediamo un po' che cosa ti propone. Non è un rischio grosso, è uno di quelli che non ti fa fare, diciamo, sta minus valenza non la vedo molto all'orizzonte, e magari se riesci a correggerlo un po' difensivamente, che dove sicuramente ha qualche lacuna per quello che ho capito, magari si dimostra anche un giocatore all'altezza. Ma Sandro ha doppio passaporto, nigerino e spagnolo? No, Sandro ha solo Sandro. L'ho ribattezzato Alassane Sandro, che è più facile da pronunciare. E Sandro ha passaporto nigerino. E io credevo che stesse andando a fare i documenti per il passaporto, invece no, per il visto. Chiaro? Quindi prende il posto da extra. Siamo in ritardissimo, vi devo salutare, vi auguro un fantastico weekend e speriamo, ve lo auguro a tutti, di ritrovarci lunedì mattina magari con un centrocampista argentino in più e con un Orsolini prolungato fino al 2030. Vi do un grande abbraccio e vi lascio la chicca.
10: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 14 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
18: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
17: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
14: Nettuno Bologna 1.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Ehi,
15: Non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
25: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
28: Ma dai, è immortale!
27: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
28: E dove sarebbe questa meraviglia?
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
29: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
30: Scialla, c'è Skoda!
29: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
30: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
29: E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna!
32: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
33: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
34: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
35: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
36: Che fame!
37: Mac!
35: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14.06, venerdì 24 luglio 2026, vi preannuncio che questa è l'ultima puntata di Quasi Gol per almeno fino ad agosto, ovviamente, perché poi ovviamente ricomincerà. Tutto quanto il palinsesto, anche quando rinizierà la stagione calcistica ufficiale del Bologna, ma oggi è il mio ultimo giorno, poi andrò un po' in ferie, vi lascerò un po' da soli, anzi non da soli, perché qua su Nettuno Bologna 1 anche la prossima settimana ci saranno Dario e Manfre comunque a tenervi compagnia sulle nostre frequenze, sul canale 93, sul digitale terrestre, nella nostra app, nel nostro sito in streaming. Ma ultima puntata per quanto riguarda invece Quasi Gol con la sottoscritta. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, tra pochissimo con tutti i nostri ospiti, tra cui anche Leo Vicari, che a cui chiederemo conto della fine e del percorso che l'ha portato a ritornare a casa e a non perdersi completamente dove l'avevamo lasciato, e ovviamente anche con Manuel Minguzzi, che chiuderà con me questa stagione di Quasi Gol. Detto questo, sigla e cominciamo.
10: Quasi Gol, presentato da...

0: fora che al mercual avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
6: Nuovamente in studio, anzi iniziamo ora, 14.09, venerdì 24 luglio 2026, quasi gol. Francesca Bolognini in studio. I vostri messaggi al 366 402 4022, per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Più tardi andiamo anche a ricollegarci e a risentire il buon Leo Vicari, che avevamo lasciato tra l'altro disperso nelle lande sconfinate di San Fernando e non avevamo più avuto aggiornamenti sul suo rientro, sulla retta via, il suo rientro a casa. Lo sentiremo oggi, gli chiederemo conto dell'avventura da lui avuta. Detto ciò, tra pochissimo, ma prima un po' di vostri messaggi, un po' di argomentini da buttare lì, e vado in scia. Oggi ho deciso che come ultimo giorno sono polemica. No, dai, non la voglio neanche mettere giù come fosse una cosa effettivamente polemica. È più che altro un ragionamento che mi sono resa conto che mi è venuto da fare, che forse anche giustamente sono io che rimugino e rifletto un po' troppo su un po' troppe cose, su un po' troppi dettagli, il famoso overthinking, no? Che è tipico di alcune persone, fortunatamente non di tutte. Però mi sono resa conto, perché ci ho rimuginato e ci ho riflettuto, che quella frase di Lorenzo De Silvestri, che De Silvestri ha detto, per carità, risposto a domanda, poi mi pare di ricordare, perché gli hanno chiesto qualcosa sul nuovo allenatore, sui vecchi allenatori, insomma c'è stata una domanda che gli ha fatto rispondere in un certo modo, quindi non è stata lui di sua spontanea volontà che ha deciso di dirlo. Però è stata una frase che secondo me è passata un po' sotto traccia e che su cui in realtà io un po' ci ho riflettuto, perché abbiamo sempre visto, no, la vicenda Motta italiano dal nostro punto di vista, quindi al di fuori dello spogliatoio, con il sentimento della piazza, dei tifosi, di quello che aveva lasciato a noi, no? L'addio di uno e il saluto dell'altro. Quindi l'abbiamo interpretata e l'abbiamo guardata veramente molto, estremamente, al 99,9% dal nostro punto di vista. Attenzione, che non che sia sbagliato, ci mancherebbe. Ognuno giustamente le situazioni, le cose della vita le guarda dal proprio punto di vista, come le vive su se stesso. No? Poi a volte magari bisognerebbe anche ogni tanto cercare di comprendere anche i punti di vista dell'altro, cercare di comprendere che fortunatamente non siamo tutti uguali in questo mondo, e quindi c'è chi vive una cosa in un modo e c'è chi la vive in un altro, no? Però l'abbiamo tanto interpretata e vista, entrambi i saluti, entrambi gli addii tra virgolette, li abbiamo entrambi interpretati molto completamente dal punto di vista proprio del sentimento della piazza, di quello che avevano lasciato entrambi andando via nella piazza, che sono stati due sentimenti molto molto diversi, no? Ne abbiamo parlato tantissimo, da Motta ci siamo sentiti estremamente presi in giro, traditi, no? Un po' il sentimento era questo in larga parte. In italiano invece L'abbiamo avuto un saluto in maniera molto più, forse più morbida o apparentemente, no, più morbida, però quello che mi ha fatto specie in realtà è che almeno io personalmente, poi non so se qualcuno più bravo di me l'ha fatto, ma io personalmente fino ad oggi non mi ero mai soffermata a pensare su invece come è stata la situazione vista dal punto di vista, no, della squadra, quindi di chi erano i ragazzi allenati da un allenatore piuttosto che da un altro, no? E quella frase di De Silvestri, devo essere sincera, non mi aspettavo che effettivamente fosse andata così. Cioè De Silvestri in conferenza stampa qualche giorno fa da Valles ha detto in maniera assolutamente tranquilla e serena, ma ha dato semplicemente un'informazione dicendo che Motta gli aveva detto ai ragazzi, a tutta la squadra, che non avrebbe rinnovato e che l'anno prossimo sarebbe andato da un'altra parte, non sarebbe rimasto a Bologna. L'ha detto a fine stagione, se non sbaglio. De Silvestri cita anche, cioè lo dice anche, detto, se non ricordo male, l'ha detto dopo la partita con il Genoa, quindi proprio dopo l'ultima partita, ce l'ha comunicato che non sarebbe rimasto e che non sarebbe stato di nuovo ancora lui il nostro allenatore. E poi dice su italiano: non lo sapevamo, questo è vero, non lo sapevamo. Ora, avete ragione anche a dire, ma magari uno l'aveva deciso già appunto da febbraio ed è quello che magari ad alcuni di voi, di noi, può aver dato fastidio, l'altro invece può essere che non era ancora sicuro, veramente non lo sapeva, quindi stava ancora decidendo e quindi poi non c'è stato materialmente magari, no, il tempo di parlare direttamente con la squadra a decisione presa. Però anche da questo punto di vista, se è così, che con ogni probabilità può essere così, anche da questo punto di vista io a me dispiace dover magari pensare di che uno abbia delle colpe e l'altro no. Cioè secondo me entrambi non ce le hanno, molto semplicemente, perché non può essere una colpa, no? Il pensare, il dire ma Motta l'aveva già deciso a febbraio di andare via e italiano invece l'ha deciso all'ultimo momento. Non può essere una colpa averlo deciso prima e neanche non può essere una colpa neanche non averlo detto prima, perché rifaccio lo stesso discorso che ho fatto prima con Manfredi. Cioè se anche lui l'avesse deciso Motta, no, a febbraio, effettivamente che aveva già deciso che l'anno prossimo non sarebbe, che l'anno dopo non sarebbe rimasto, siamo in piena corsa Champions, cosa fai? Vai a rischiare di smuovere, di compromettere tutti gli equilibri che ci sono quando sei in piena corsa per un obiettivo importantissimo nel bel mezzo di una stagione fantastica? Quindi sono d'accordo che non l'abbia comunicato prima, ma l'abbia fatto a fine stagione, e non può essere una colpa averlo deciso prima. Italiano dall'altra parte magari sì, appunto, gli stavano venendo dei dubbi, perché secondo me comunque anche a Vincenzo nella seconda parte di campionato verso marzo, aprile, con certe dichiarazioni anche dopo nelle conferenze stampa, secondo me un po' di pulce, no, nell'orecchio che gli faceva un po' dubitare, gli stava già facendo riflettere se rimanere a Bologna o se invece no, perché non era del tutto convinto, c'era, ma magari non aveva preso appunto la decisione definitiva e l'ha deciso poi effettivamente all'ultimo momento. Ma da parte di entrambi, secondo me, non ci può essere una colpa. Ma perché ho voluto sollevare questo polverone? No, dai, spero, polverina. L'ho voluto. Volevo un attimo rimanerci sopra, perché secondo me effettivamente abbiamo speso tanto tempo e tante energie a arrabbiarci, a rimanerci male, no? Vedendola solo dal nostro punto di vista, dell'addio di uno e invece delle modalità dell'altro, e secondo me invece in entrambe le situazioni, seppur diverse, perché sono due contesti e due situazioni assolutamente diverse, con tra l'altro due persone umanamente, ma proprio completamente diverse, caratteri diversi, sono due professionisti che hanno fatto le loro scelte e che secondo me non hanno colpe di niente, non hanno, e non hanno loro la colpa di magari averci fatto rimanere male, perché siamo noi che ci siamo rimasti male, perché ci eravamo affezionati a un modo di giocare fantastico di uno e alla vittoria della Coppa Italia e alle emozioni che ci ha fatto vivere anche dall'altra parte Vincenzo Italiano. Quindi è la classica cosa, no, come quando si è... vi faccio un esempio, si è in coppia, no? Si è fidanzati, ognuno magari va, non lo so, a cena fuori con i suoi amici, quindi non si va a cena fuori insieme, ma uno è a cena fuori con i suoi amici, è una bravissima persona, la propria compagna si fida ciecamente di quella persona, però sa che in quella compagnia lì c'è una persona che può dare fastidio, ok? Questo non significa però che la colpa sia del proprio compagno, perché la sola presenza di quella persona incolpa poi chi c'è dall'altra parte. E quello che sentiamo, la colpa che è di come gestiamo noi, no? Eventualmente il fastidio, il sentimento, l'emozione che ci dà. Quindi, ragazzi, a me la frase di Lorenzo De Silvestri mi è rimasta un attimo impressa e ci ho voluto riflettere, perché per l'ennesima volta mi sono resa conto che forse abbiamo malleato e abbiamo formato, come si fa col pongo, col didò, col dash, non so se lo usavate da piccoli, un po' la realtà basata sul sentimento che aveva dato a noi, senza pensare invece a quello che poteva essere stato il comportamento giusto di entrambi con chi aveva direttamente, no, un rapporto, cioè con la squadra e con i giocatori. Se volete ne continuiamo a parlare, ma chiederò anche questa riflessione esistenziale anche a Leo Vicari tra poco, ma poi andremo anche andiamo ovviamente anche sull'attualità e sul Bologna, su Valles, su tutto quello che volete, con i vostri messaggi 366 402 4022, tra pochissimo, subito dopo la pausa.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
7: Nettuno siamo noi.
5: No, Matte, è la squadra di baseball.
7: Quale?
5: Nettuno.
7: Siamo noi.
5: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
7: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
8: Sì,
7: ma
8: tutta, Matte, sì.
7: Tutta quanta?
8: Anche quelli del basket.
7: Ma quanti saranno?
8: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
7: Sarà pieno, imballato di gente.
8: È imballato, sì.
7: Veramente.
8: Buonanotte.
2: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
21: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci di nuovo in diretta, 14:24, venerdì 24 luglio 2026, ce la posso fare, l'ultimo giorno, forza e coraggio, buon pomeriggio al redivivo Leo Vicari, che è uscito dal deserto dove si era perso. Ciao Leo!
26: No, veramente sono appena uscito dal pilastro io.
6: Cioè vuoi dire che tu da doveri a San Fernando perso sei arrivato a piedi con Google Maps fino al pilastro? Incredibile.
26: Esattamente.
6: Tunnel sotterraneo.
26: Esatto, sì, mi sono ritrovato la corsia 99 di Leroy Merlin, esatto.
6: Senti, siccome io poi nei giorni, in particolare ieri, avevo dei messaggi che chiedevano notizie di te, come era andata la tua avventura, se avevi ritrovato la strada di casa. Vuoi raccontarci qualcosa?
26: Male, male, perché mi ero ripromesso di cavarmela da solo,
6: sì,
26: quando mi sono perso a San Fernando mercoledì, e in realtà ho dovuto mettere la mappa e l'ho messa che ero a 50 metri da dove dovevo arrivare.
6: No!
26: E mi scoccia tantissimo,
6: no,
26: tantissimo.
6: Quindi
26: proprio
6: ce l'avevi quasi fatta.
26: Sì, ce l'avevo quasi fatta, tra l'altro potevo benissimo ricordarmi che potevo orientarmi con i fari dello stadio, perché il posto doveva andare era di fianco allo stadio, e quindi praticamente appena ho messo la mappa ho visto i fari dello stadio, ho detto sì, proprio, cioè un coguaro,
6: direi che a questo punto la parola quasi è un po' un leitmotiv della tua vita, quasi gol, quasi fatta.
26: Me l'hanno imposto il titolo, a quel punto sì, me lo sono cucito addosso, ecco.
6: Poi, ti segue ovunque,
26: quando,
6: ti segue
26: quando
6: ovunque.
26: Quando finiva la trasmissione me lo tatuo.
6: Ti segue
26: tutte
6: veramente
26: le cose che finiscono,
6: esatto,
26: tatuo,
6: esatto.
26: Sì,
6: ma che poi ricominciano, sai.
26: Vediamo.
6: Va bene, devi sempre lasciare la suspense, no, in questo.
26: No, altro che la suspense che vorrei che lasciasse me.
6: No, allora, sai chi è che altro diceva, vediamo, l'ha ripetuto per dei mesi, fai come Motta allora.
26: Ah no, pensavo come Orsolini a sto punto.
6: Anche.
26: No,
6: cioè. Ma sai perché ti ho detto Motta? Perché nella mia splendida testa, quando decido di rimuginare e riflettere un po' troppo sulle cose, ci vado dietro per dei giorni. Poi le tiro fuori ormai a cose dimenticate per le altre persone. Ma mi è tornata in mente, e ci ho riflettuto un attimo, su una frase detta da De Silvestri in conferenza stampa da Valles, che secondo me è passata un po' sotto traccia. Poi, per carità, capisco, non si vuole più ritirar fuori l'argomento, va bene, ma si fa per parlare, poi soprattutto anche in questi giorni in cui obiettivamente cerchiamo di fare un po' di mercato, ma anche un po' di colore, di chiacchierare insieme. De Silvestri ci ha fatto sapere che le cose come sono andate tra il saluto di Motta e il saluto di Italiano non è che non, diciamo, forse sono state un po' diverse da come sono state viste e interpretate da noi, da fuori e dal nostro punto di vista, perché non abbiamo mai guardato invece come sono state viste eventualmente dal punto di vista all'interno della squadra, da chi veniva allenato, dai due allenatori. Perché lui ha detto, ma Motta ce lo disse all'ultima di campionato, ce lo fece sapere, ce lo disse che lui non sarebbe rimasto e che non sarebbe stato il nostro allenatore anche per la stagione dopo. D'Italiano noi non sapevamo niente. E siccome comunque Lollo è uno che parla bene, sa parlare bene, che non è che dice cose, dice ah ma no, non volevo dire quello, non volevo intendere quello, cioè lui ha detto semplicemente un'informazione che forse per noi non era immaginabile, che forse noi ci eravamo immaginati diversi.
26: Guarda, anche se avesse detto un'altra cosa, anche se avesse detto una piccola inesattezza, anche se avesse, adesso dai, facciamo un po' tremare, rotto un patto dello spogliatoio, che certe cose non si dicono, ma tre anni dopo, cioè,
6: sì, ragazzi, sì, no,
26: tre anni dopo, esatto. Cioè, poi, sì, e poi stiamo parlando di un allenatore che è andato alla Juventus, stiamo parlando di un uomo che è andato in disgrazia,
6: no,
26: allora,
6: esatto.
26: Cioè, dai, insomma, quindi credo anche che ci siano cose un pochino più serie, no?
6: No,
26: cioè,
6: quello sì, però
26: il segreto
6: che mi ha...
26: di come è andata con Motta, no? Invece sulla questione di Italiano, adesso noi non è che dobbiamo tornare su quello che dicevamo anche noi al pomeriggio, su come erano andate le cose, mi sembra evidente che in quella settimana gli sia sfuggito qualcosa di mano a Vincenzo, no?
6: Sì,
26: cioè,
6: sì.
26: Mi sembra evidente che gli ultimi due mesi siano stati declinati verso un certo tipo di esito, e poi una volta arrivato vicino a quell'esito lì, le cose non sono andate come lui pensava che andassero, e allora in quella settimana è successo tutto il contrario di tutto. Voi pensate se invece che Italiano Vincenzo, le cose che sono successe a quell'allenatore fossero successe ad Allegri Massimiliano, o fossero successe a Conte Antonio, cioè ne staremo ancora parlando.
6: Sì, sì, sì, sì.
26: È stato tutto molto strano, tutto molto sì. anomalo sì. nella tempistica, nel modo, nel dove doveva andare e dove è andato in così poco tempo.
6: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Quello è assolutamente vero. Ma è proprio
26: Cioè, il tornare indietro anche su cose che erano palesi, ovvero voglio rimanere in Italia, in Turchia.
6: Sì, sì, no, esatto, esatto.
26: Voglio giocatori italiani, va a allenare una squadra dove non ci sono giocatori italiani, per
6: sì,
26: dire,
6: sì,
26: no?
6: Sì,
26: cioè,
6: sì,
26: anche
6: sì,
26: per una questione,
6: sì.
26: Anche per una questione di lingua. Vai a parlare con il Napoli. Il tuo direttore sportivo dice, noi non lo sapevamo che andava a parlare con il Napoli il giorno dopo che è finito il campionato, e tre giorni dopo che la settimana prima avevi detto, mi stuzzica questo progetto di far crescere i giovani del Bologna, avevi anche parlato del fatto che in ritiro non avresti rivisto Carson e Lazzuzzi perché li avevi già conosciuti, tre giorni dopo arrivi e rescindi in meno di due ore.
6: Esatto, esatto. Ma quello che effettivamente che mi ha fatto un attimo riflettere tutto qua, quanto, al netto che nessuno dei due allenatori ha colpe, perché sono professionisti che hanno preso le loro decisioni, ma mi sono resa conto che invece per come sono andate le cose viste e viste all'esterno, da parte nostra o comunque della piazza è stato fatto una narrazione che corrispondeva molto poco alla realtà, cioè quella di Motta traditore e Vincenzo Italiano al 100% grande uomo correttissimo.
26: No, su questo non sono d'accordo, sul Motta traditore, secondo me anzi abbiamo questa è una piazza che ci spinge molto poco su quelle cose, perché a noi non piace neanche troppo riempirci la bocca di, ma come piazza e come in generale, non solo piazza calcistica, a noi non piace neanche troppo riempirci la bocca di espressioni che non fanno quotidianamente parte di noi. Noi è più facile che diciamo, passatemela, non mi sto riferendo ai soggetti, è più facile che diciamo quel bagaglio, ma quel traditore, quel figlio di buona donna, così noi non ce l'abbiamo.
6: No, quello no.
26: Cioè,
6: sì.
26: Non è, quindi io non sono d'accordo fra sul fatto che noi Motta l'abbiamo bistrattato.
6: No, ma l'abbiamo ritenuto molto più scorretto di italiano.
26: Ma quelle però sono problemi. No, aspetta, però, noi da novembre a quasi gol, e credo anche da te, abbiamo detto: Motta non rimane.
6: Assolutamente, cioè, sì. Quindi, assolutamente,
26: quindi,
6: sì.
26: Chi si è sentito all'ultimo tradito perché non è rimasto, sono affari suoi. Cioè, Motta non firmava, quindi non ha tradito, non è che ha firmato per poi dire no, in realtà vado da un'altra parte, in realtà ha firmato il mio fratello gemello, in realtà l'ho fatto con l'inchiostro simpatico e tra un po' svanisce la firma. Quello è un traditore. Motta non ha tradito nessuno se non se stesso, portando avanti la parte di un protagonista che non era ancora in grado di essere lui, ovvero quello che gioca con la stampa come fa Mourinho, ovvero quello che va e qualunque cosa che tocca i primi sei mesi alla Juventus diventa oro come Conte. Ha tradito se stesso lui, è andato troppo vicino al sole, però non ha tradito Bologna, si è comportato in maniera così un po' povera. No, cioè ha fatto il sostenuto per tanti anni, per tanti mesi, e poi non ha retto la parte. Ma traditore non c'è. No, non, se uno mi dicesse quel traditore di Motta, gli chiederei
6: perché.
26: Esatto.
6: No, ma io sono d'accordo su questo. Attenzione, io non l'ho. È soltanto un qualcosa che ho visto come reazione da parte di una parte di piazza, poi non tutta, assolutamente. Ti leggo qualche messaggio che è arrivato. Monica, per esempio, dice: ma per il caso Motta non nascondiamoci dietro un dito, secondo me quello che ci ha fatto più rabbia è che aveva firmato per l'altra squadra di Torino, perché se fosse andato in una squadra inglese, spagnola, tedesca, gli avremmo fatto i complimenti e ce ne saremmo fatti una ragione senza rancore.
26: Aggiungo il fatto che 10 giorni prima della fine del campionato, 8 giorni prima della fine del campionato, abbiamo preso 3 gol in un quarto d'ora da Juventus.
6: Sì, che ancora rimane lì quella partita.
26: Aggiungi anche quella. Sì. Perché faccio questa domanda a Monica, di cui sposo il concetto, mi fidanzo con quel concetto, quel concetto. Però chiedo a Monica: se vinceva 3-2 con la Juve?
6: È vero. Quale sarebbe stato il pensiero e il sentimento?
26: Sì. Diciamo che le cose si sono incanalate una dietro l'altra in una maniera che un buono sceneggiatore avrebbe dovuto metterle in fila uno dietro l'altra facendo un bel esercizio di stile. E invece il calendario, come è andata quella partita, il fatto che da terzo arrivi quinto, però vai in Champions, però fai la festa e lui si nasconde sul pullman, Saputo ci mette comunque non l'asso di briscola, però ci mette il re di briscola, perché Saputo comunque lo vuole vedere Motta. Se il Bologna non ci fosse stato neanche l'incontro Saputo Motta, se il Bologna avesse fatto un comunicato: ciao Tiago, è stato bello, un abbraccio, grazie per tutto quello che hai fatto, non mi sembra sia andata proprio così, no? Ecco, quindi se si fossero lasciati anche meglio una parte del Bologna e Motta, secondo me si sarebbe sgonfiato molto più, cioè, secondo me oggi non ne parleremo neanche, insomma, siamo ancora qua a parlare di Motta.
6: Beh sì, no, ma questa è colpa mia, perché ho deciso che oggi, ultima puntata di Quasi Gol, era una settimana che rimuginavo su quella frase e ho deciso che oggi ne parlavo. Poi sai, ci fossero dopo tutte queste notizie scoppiettanti dal calciomercato italiano, c'è anche, insomma, ieri ho parlato di colori, dopo anzi ti faccio la domanda che ho fatto ieri ai nostri ascoltatori.
26: Anch'io ho parlato di colori ieri. Poi c'è un articolo interessantissimo sui colori, ne hai tratto anche tu,
6: quello ho proprio preso spunto da quello. Ieri ho fatto la domanda ai nostri ascoltatori, infatti dopo ne voglio parlare anche con te. Ieri è stato proprio quello.
26: Vedi come si apre il silicone, scusa, adesso c'è, cioè,
6: il silicone, si svita il tappo.
26: C'hai il tappo? No, c'è il tappo. Come lo fori il tappo del silicone? Che non c'ho niente per con cui forarlo.
6: Non c'è nello stesso tappo una parte più appuntita per forarlo, di solito che capovolgi il tappo e lo fori?
26: No. Miau.
6: Miau, va bene. Se qualcuno ha idee su come forare il tappo del silicone, cioè, per aiutare le vicari,
26: un coltello, una puntina, ma non li ho.
6: Un orecchino, un piercing, non ce l'hai?
26: So che ci metterò i denti.
6: Un ago?
26: Un ago?
0: Certo, aspetta, ce l'ho qua nel portafoglio. Aspetta, che c'è
6: una. Ancora qualche messaggio prima di andare in pausa. Roberto dice: Motta si è comportato male e ne abbiamo la certezza. Per il mio punto di vista, che non cambierò mai. Italiano, no, ma potrebbe anche essere. Italiano, ma italiano, l'avete mai chiesto se andava via e forse vi ha detto di no o ve l'ha fatto credere? No, non l'ha fatto.
26: Io aspetta, mi rileggi l'ultima parte.
6: A italiano,
26: se abbiamo mai chiesto a italiano, se andava via.
6: Esatto, avete mai chiesto se andava
26: per
6: via
26: due per due mesi, esatto. per due mesi. per due mesi, cioè avevo un contratto. Anzi, si è anche stizzito, signori. Cioè, ci ricordiamo che si è stizzito con la stampa. Avete strumentalizzato le mie parole. Non è vero. Chi mi conosce lo sa che non posso aver mai detto che la stagione ormai è finita. L'hai detto?
6: Eh sì, l'ha detto.
26: Vincenzo, sì. L'hai detto. Cioè, non... Poi, ripeto, se vogliamo prendere il calcio e trattarlo come una cosa serissima, io non lo farei. Però non farei neanche che se uno riporta quello che hai detto. Gli dai dell'esagerato, lo hai detto, il giorno dopo puoi dire: oh, ma ci avete anche creduto che ho detto quella cosa lì? Cioè, sgonfiala tu, tu dici una cosa, poi ti lamenti perché uno riporta che
6: quello
26: tu hai detto,
6: esatto. Quindi, ma secondo me quello è stato un sintomo.

0: Ma prima Mats che dice: di solito il tappino si taglia con le forbici a seconda di quanto vuoi grande il buco.
1: Esatto, esatto. Adesso mi tocca arrangiarmi.
0: Ma hai delle forbici?
1: No. Non credo.
0: Stai attento alle dimensioni del buco, che poi è un problema, se no non lo dosi bene dopo.
1: L'ultima puntata però, cioè, della tua trasmissione questa, cioè, io non mi permetto mai di dire queste cose.
0: Andiamo in pausa, va là per favore. Ci risentiamo tra pochissimo. Apri quel silicone.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: la frasca in Andrea Costa
1: o la frasca al vicolo.
2: E perché no a Villa Cassarini?
0: Stop! Ho detto alla frasca!
3: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
2: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:43, quasi gol. 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Leo Vicari insieme a noi. Ciao Leo di nuovo.
14: Ciao.
13: Stai allambiccando con il silicone?
14: Sto siliconando un sanitario, sì.
13: Quindi sei riuscito ad aprirlo, se non altro.

0: riuscito da qui, così.
1: Questa è quasi 21. Prima perso San Fernando, ora disperato per un silicone.
0: Sono 8 anni che questo spazio praticamente da voce alle avventure di tutti è arrivato il momento mio praticamente.
1: E quando darai voce alla tua avventura con la lavastoviglie invece, che io sto aspettando con trepidazione?
0: Quando volete, sono pronto, ho elaborato
1: il lutto.
0: Quello che è successo. Trauma
1: totale, effettivamente sì. Ti chiedo, potresti aprire così la prima puntata della prossima stagione di Quasi Gol, con la tua avventura con la lavastoviglie?
0: La prossima stagione.
1: Io sono quasi certa che ci sia, io sono quasi certa e molto fiduciosa.
0: Quasi.
1: Certo. Qua? Certo, ovviamente sì. Leggo giusto questo messaggio, poi andiamo su altri argomenti, è sempre sull'argomento di cui stavamo parlando prima, di questo ascoltatore che dice: ma invece di buttare fango su Italiano per scagionare Motta, o viceversa, non sarebbe meglio chiedersi come mai qualunque allenatore con un minimo di ambizioni non resta più di 2 stagioni? Allora, a parte che il mio intento non era di buttare fango su uno per scagionare l'altro, assolutamente no, anzi, il mio intento era proprio quello di dire, beh, alla luce anche di questa cosa comunque, che è questa informazione che è venuta tranquillamente fuori, continuo a ribadire il fatto che sono stati 2 professionisti che hanno preso le loro scelte, che non hanno né avuto né colpa uno né colpa l'altro.
0: Sì, adesso scusa se mi sposto un attimo su qualcosa di serio. Io non penso fosse rivolto a te il
1: no, no, immagino di no. Sì, sì, cioè, sì.
0: No, ecco, cioè, perché altrimenti poi se abituiamo anche chi ci ascolta a ritenere che ogni volta che si parla di qualcosa è o idolatrarlo o trattarlo di merda. No,
1: c'è anche la via di mezzo.
0: Dobbiamo anche un pochino, imparare che ogni tanto si fa cronaca, che ogni tanto parliamo anche di una materia molto fluida come quella del calcio, che non c'è sempre una ragione o un torto, non c'è sempre un amore o un odio, perché poi sennò non ci dobbiamo lamentare su come ci comportiamo sui social, su come ci comportiamo nel nostro quotidiano, su come siamo arrivati a ridurci, su come anche le istituzioni che hanno normalizzato tutto hanno portato a ridurci gli uni contro gli altri tutto il giorno, tutti i giorni, qualunque cosa succeda, no? Nessuno a quest'ora butta il fango su nessuno.
1: Nessuno, esatto. Grazie Leo, assolutamente ecco. Sì. Perché poi tra il bianco e il nero c'è sempre il grigio, ma comunque di palette neutra si parla, ed è qui che volevo arrivare a questo punto.
0: No, però vorrei rispondere anche alla parte calcistica messaggio,
1: sì,
0: ovvero
1: sì.
0: Come mai un allenatore di... Allora, la domanda è ben posta, però ti do anche un appendice. Perché in Italia sono molti gli allenatori che stanno più di 2 anni nelle squadre?
1: No, non così tanti, anzi. In Italia forse non so, uno dovrebbe fare una ricerca, ma in Italia secondo me ci sono anche tantissimi esoneri. No.
0: Noi siamo molto, molto figli del nostro modo di fare e dei nostri interlocutori. Le squadre non riescono mai a giustificare una sconfitta, piuttosto giustificano il fatto di non produrre mai un proprio talento dalle giovanili. Noi siamo questi,
1: sì.
0: Che ci piaccia o no, noi siamo questi, e non è che cambiamo domani perché Maldini e Leonardo hanno scelto Pirlo, cioè non è che cambiamo domani, cambieremo in mezza generazione probabilmente, se vogliamo metterci lì a cambiare. In Italia ci sono tanti esoneri, diversi esoneri, sì, nel calcio professionistico, sì, e in Italia secondo me la parola progetto è stata quella più abusata dagli anni 2010 in poi per mascherare il quest'anno non sappiamo cosa fare, quindi diciamo che abbiamo un progetto e che tra 3 anni potremmo dire di avere un obiettivo. Questo fa sì che quando dopo 1 anno e mezzo le cose non vanno, gli allenatori al 3° anno non ci arrivano.
1: Secondo te il nome di Pep Guardiola e la volontà da parte dell'Italia di provare a portare Pep Guardiola qua, cosa che non è riuscita perché poi ha dato la sua risposta a Guardiola e ha rifiutato

0: rifiutato per motivi personali. È stata un po' l'ennesima ricerca del, diciamo così, come dicevi prima, cioè non di mettersi in bocca il progetto, ma poi di non partire effettivamente con qualcosa di concreto.
1: Guardi, in realtà per me era un'idea meravigliosa, perché con Guardiola tu ti comprometti. Cioè, se tu prendi Guardiola, prendi qualcosa e qualcuno alla Umberto Tozzi, che se non lo metti in condizione di essere se stesso, come invece hanno fatto tutti in carriera, perché tutti hanno messo in condizione Guardiola di essere se stesso, anche paradossalmente quando giocava il Brescia di Mazzone, no? L'ha messo in condizione di essere se stesso, fai una figuraccia planetaria.
0: Sì.
1: Cioè non la fa Guardiola, la fai tu. Tu la figuraccia. Quindi essersi esposti a questo tipo di no, per me da parte di Maldini e Leonardo
0: è un qualcosa su cui riflettere, secondo me. Cioè, no.
1: Coraggio, sì, qualcosa su cui riflettere. Cioè io... domani chiedo se partner di Quasi Gol vuole diventarlo la NASA, per dire, no? Ecco, cioè, la NASA mi dice, la NASA magari mi dice di no, no? La NASA
0: forse non è detto, non è detto
1: il
0: però.
1: No, il no, poi ci devo convivere io,
0: sì, sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Cioè, sì, quindi sì. Maldini e Leonardo, avendo cominciato prendendosi un no, sapendo di prenderselo, oggi quando presentano Pirlo, fino a quando Pirlo è allenatore nazionale, Pirlo sarà sempre il numero due, e quindi devono essere bravissimi a proteggerlo, sostenerlo, metterlo nelle condizioni di fare il meglio di se stesso.
0: Posso dire che secondo me, tra l'altro, se scegli una figura come Pirlo, che calciatore non si discute, da allenatore mi dispiace, ma ha dimostrato veramente molto molto poco, e anche nei risultati, che anche nelle esperienze che ha avuto, non mi sembra che sia andato proprio molto molto bene, diciamo così. Secondo me, prendendo Pirlo, devi veramente proteggerlo molto bene, perché non so se è effettivamente una buona scelta,
1: Io non credo ci fossero, più ci penso più credo non ci fossero alternative. Quindi non ti dico che è un'ultima scelta, ti dico che potrebbe anche essere una sorpresa, perché comunque se Pirlo farà bene potrà essere una sorpresa, perché sì, il curriculum di Pirlo è comunque abbastanza modesto, dai, insomma,
0: è molto modesto, capito? È quello.
1: È stato il primo allenatore che non ha vinto lo scudetto con la Juventus,
0: infatti.
1: Quella Juventus che vincerà tutto, no? Per
0: infatti,
1: dire, ecco.
0: Infatti.
1: Però io, come io dico sempre, che noi diamo troppa importanza agli allenatori, lo dico anche quando un allenatore magari non raggiunge un risultato, se no mi contraddirei. Io non sono totalmente scontento di Pirlo, vado ancora una volta a rimarcare, a evidenziare, a sottolineare, o comunque a mettere in grassetto, che non riusciamo ancora a uscire dalla nostra sindrome del 2006.
0: No, per nulla, per nulla.
1: È l'ennesimo partecipante di quella di Germania 2006 che sembra non riesca l'Italia a staccare il cordone da un gruppo che dopo il 2006 non ha praticamente più dimostrato.
0: Io ho paura che invece che pensare realmente e ragionare concretamente su veramente un progetto degno di questo nome, non soltanto perché la parola ci piace, quindi anche di una ricostruzione che inevitabilmente porta via tempo, è difficile sicuramente, non è una cosa semplice, ci sia l'idea che se uno si riporta indietro alla nostalgia dei tempi d'oro del 2006, automaticamente ritorna tutto il golden time che c'era stato anni prima, e invece si parte sempre dalla cosa sbagliata.
1: Noi siamo attaccati a un'immagine mediatica che diamo di noi, questo un po' tutto il paese, no? Per cui mi sembra che partiamo sempre volendo non perdere l'equilibrio. Allora, Pirlo gode di buona stampa? Sì, assolutamente. Pirlo gode di ottima stampa.
0: Sì, finché anche lui finché però eventualmente non toppa, cioè.
1: Beh, allora, se, bene,
0: ed è molto facile alla toppa però in questo momento.
1: Ok, ma hai avuto per qualche mese Silvio Baldini. Era ovvio che non avrebbero dato l'Italia a Silvio Baldini, ma per un principale motivo. Perché Silvio Baldini, che si siede in conferenza stampa e parla esattamente come in una conferenza stampa di fine stagione al Pescara,
0: parla di furfanti, parla di furfanti,
1: di lestofanti, parla con il simbolino della nazionale e arrivi a tutti, tu devi essere in grado di tutelarlo, proteggerlo, sostenerlo, difenderlo se qualcuno lo attacca e andare anche tu all'attacco se lui ha bisogno di te. Noi non siamo in grado, quindi non essendo in grado, cosa facciamo? Andiamo un po' sul sicuro, andiamo su uno che non si sbilancerà mai, su uno che non farà mai fare brutta figura a nessuno, su uno che ha
0: almeno comunicativamente parlando, perché poi le brutte figure nel calcio sono anche quelle
1: sì,
0: in campo
1: però, daremo anche secondo me oggi fare l'allenatore nazionale è una bazza perché tu arrivi dopo tre fallimenti uno dietro l'altro, quindi per me è una bazza oggi allenare la nazionale. Quando arriverà il momento di oddio Pirlo, ma sì, no, così via, ci ricorderemo che è stato un giocatore che ha preso gli applausi dell'Inter, del Milan e della Juventus, quindi lui comunque ha quel tipo di curriculum lì.
0: Sì.
1: Non c'era, io più ci penso, ti ripeto, più non c'era alternativa. Mancini era irriproponibile. Se fai un ripulisti, se ti arriva il nuovo presidente federale, il nuovo general manager, comunque factotum come Maldini, che chiama anche un consigliere di grande spessore come Leonardo, non mi puoi presentare Roberto Mancini.
0: Sì.
1: Perché sennò era buono anche quello precedente e quello precedente ancora. Presentarti Roberto Mancini. Conte.
0: Conte ha detto che nessuno l'ha contattato dalla federazione.
1: Uguale.
0: Perché noi poi abbiamo detto tante volte, abbiamo messo tante volte il nome di Conte, no? Accostato alla nazionale. Però Conte l'ultima volta ha detto: ma nessuno mi ha chiamato.
1: Conte devi gestire anche lui, Pirlo no.
0: Marco
1: Conte è Conte, uno Guardiola.
0: Sì, vabbè,
1: poi, con
0: sicuro.
1: Tutto rispetto per Conte, che per me è un grande.
0: Sì, cioè, sì, sì, no, grande, vabbè, poi, ma di Pep Guardiola stiamo parlando di un gigante.
1: Simpatia meno 20, sì. non ci andrei a cena con Conte, però allenatore è indiscutibile.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì. Marco che dice: ma noi abbiamo vinto 3 mondiali su 4 con tecnici federali che non avevano mai allenato club o vinto nulla. Magari va bene. Sì, ma ci deve essere, come diceva Leo, anche proprio la volontà di avere quel personaggio lì, un determinato personaggio alla guida della nazionale.
1: Sicuramente ti toglie delle responsabilità, oppure la dai dalla tecnici federali, dalla a Viscidi, dalla Carmine Nunziata. La nazionale, secondo voi c'è il coraggio di farlo?
0: Non credo
1: proprio. Secondo voi noi siamo pronti anche come stampa, e lo chiedo a voi verso di noi, noi siamo pronti anche come stampa a sostenere e a portare avanti un discorso come ha fatto la Spagna con De La Fuente?
0: Purtroppo credo di no.
1: Io ne sono abbastanza certo. Al primo pareggio che fai il giorno dopo.
0: Ma dove vogliamo andare con Baldini?
1: Abbiamo l'intervista a Mancini, abbiamo l'intervista a Conte.
0: Sì.
1: Abbiamo, ecco, perché noi siamo questo popolo qua, lo vogliamo un pochino l'uomo forte sportivamente a cui affidare il joystick della nostra squadra di calcio, che invece no, non è vero, cioè siamo ancora lì a dire che Tonali è un fenomeno. Cioè, se non ci sono i calciatori buoni, tu puoi prendere anche il Guardiola della situazione, ma non è che Guardiola, se domani rigiochiamo i mondiali, se li fa vincere con questa squadra.
0: Ah no, perché in campo non ci va, continua a non andarci lui, quindi
1: continua ad andarci lui, sì.
0: E prima di salutarti, Leo, dai, un secondo lo dedico alla domanda che ho fatto ieri sui colori. Ti rileggo il post.
1: Pensavo fosse il cibo.
0: Sì, esatto. Ti rileggo il post che mi ha dato lo spunto, una parte almeno. Il mondo sta perdendo lentamente i suoi colori: automobili bianche, grigie e nere, città rivestite di cemento, interni dominati da palette neutre, oggetti progettati per sparire invece che farsi notare. Questa frase a me mi ha colpito tantissimo. Abbiamo imparato ad associare la sobrietà alla bellezza, la neutralità all'eleganza, come se ogni eccesso cromatico fosse un errore da correggere. Io so che con te sfondo una porta aperta e tu sei molto affine ai colori, anche perché tu sei colorato in realtà, alla vista.
1: Sempre meno. Io sono, ammetto che ho, che sembra una parte della mia biografia quello che hai letto. Io sono 3 anni che i miei acquisti sono magliette bianche, magliette nere. Cioè, ammetto, poi è vero, ho le braccia che sembro un circo, hai ragione, quindi sono molto colorato nei tatuaggi. Credo che i primi 20 tatuaggi non avessero il colore nero che ho fatto, cioè proprio ero tutto colorato. Però ammetto che più si va avanti, più c'è una ricerca quasi automatica di una convenzione.
0: Dello sparire tra la folla, sì, invece, sì, che sì, spiccare tra la folla.
1: Sì, non guardare il colore della mia macchina, non guardare il colore di come sono vestito, non guardare il colore dei miei capelli. Preferiamo evidentemente omologarci o spiccare per altro, lo ammetto, mi è capitato anche a me. Oggi, cioè, io ho avuto una casa in cui ho avuto le pareti azzurre, ho avuto le pareti rosse, e poi a un certo punto, da un giorno all'altro, ho detto basta, una casa deve essere una casa con le pareti bianche, ma perché stavo cambiando io, non perché la casa fosse sbagliata, no? Quindi ammetto che più si va avanti con l'età, più probabilmente ti scontri con la conoscenza di te stesso, e la conoscenza di te stesso a un certo punto ti fa paura.
0: Sì.
1: E a me è un po' quella dell'apparire a una certa età eccentrico, fuori dagli schemi per ogni cosa, quando non lo ero non avevo più voglia di farlo. E se il compromesso è vestiti di bianco, vestiti di nero, ammetto che
0: l'hai accettato
1: un po' a farlo e accettarlo. Sì, sì. Sì, esatto. Poi mi fa piacere, no, ho altri modi per essere me stesso. Sì, esco in ciabatte. Sì, esco in ciabatte perché sto più comodo in ciabatte.
0: Sì, sì, sì.
1: Però hai ragione, la cosa dei colori è molto molto vera, poi ne riparliamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché secondo me è molto interessante. Al volo, prima di salutarti, siccome sono già in ritardo, è vero, colpa mia, sono pessima. Lios da Imola ti aveva chiesto l'altro giorno, e mi ero ripromessa di leggertelo. Dice: vado a Malaga e Cadice a fine agosto con mio figlio, mi piacerebbe avere qualche suggerimento da Leo su posti da vedere, soprattutto dove mangiare qualcosa.
1: Digli di scrivermi su Instagram.
0: Perfetto, Lios, scrivi su Instagram a Leo falso 10. Oh, finalmente posso dirlo anch'io. Seguite Leo Vicari, falso
1: oppure,
0: 10.
1: Oppure fra Bolognini, no. Che poi mi gira i messaggi.
0: È certo.
1: A proposito, salutiamo Davide.
0: Salutiamo.
1: Perché mi ha salutato a Siviglia.
0: Grande Davide.
1: E quindi mi fa piacere, le avevo detto che la prima occasione l'avrei salutato, e io ero proprio perso completamente nei miei pensieri. Io ho sentito ti ascolto sempre, cavolo, quindi già uno che parla italiano.
0: Esatto, sì. E poi ti ascolto sempre, familiare. Grande Davide, ti salutiamo anche noi, un abbraccione. Leo, grazie, buone vacanze, buon tutto, ciao.
1: Anche a te, ciao.
0: Ciao. Saluta Leo Vicari, pausa, poi rientriamo.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
15: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
15: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
15: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.08, rientriamo in studio, ultima puntata di Quasi Gol, venerdì 24 luglio 2026, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
20: Ciao Farà, buon pomeriggio.
0: Allora, cioè io l'ultima puntata stagionale di Quasi Gol, anche con me, quindi io poi andrò in ferie, io l'ho chiusa con i miei due pilastri della vita professionale, Leo Vicari e Manuel Minguzzi.
20: Giustamente, aggiungerei
0: mi,
20: io.
0: Mi sembra il minimo da fare. Esatto. No? Allora, tra l'altro, ho un sacco di cose da chiederti. Oggi ho iniziato la puntata con una polemica totalmente inutile, però ho deciso di farlo. Ho deciso di farlo, ma non per fare, in realtà, non per fare polemica. È chiaro che poi ne è venuta fuori una polemica, ma il mio intento non era fare polemica, ma era esternare una riflessione che da un po' di giorni mi attanagliava. Io, da brava donna, ho l'overthinking nel mio DNA più o meno, e quindi mi sono fissata per dei giorni su una frase detta da Lorenzo De Silvestri in conferenza stampa, che però secondo me è passata molto sotto traccia, forse anche giustamente sono io che non sono riuscita a farla passare sotto traccia, e cioè quella sul quando ha parlato di Motta italiano, che ha detto ma Motta ce l'aveva avvertito, ci aveva detto che non sarebbe più stato il nostro allenatore all'ultima di campionato, ce l'aveva detto, di italiano non sapevamo nulla.
20: Sì,
0: ora come ho precisato, la mia intenzione non era di tra virgolette buttare fango su uno per scagionare l'altro o viceversa, era semplicemente per fare un attimo riflettere che forse tutti noi, piazza compresa, ha sempre interpretato la realtà di quelle due situazioni molto dal punto di vista esterno, nostro, personale, sulle sensazioni che uno o l'altro aveva dato a noi, senza pensare però magari a come magari entrambi si erano comportati invece con i diretti interessati, quindi con la squadra allenata, e che poi alla fine quello che ne esce secondo me alla fine è che nessuno dei due ha torto o ragione, nessuno dei due ha grandi colpe, hanno fatto le loro scelte, ma forse noi abbiamo rimodulato una realtà un po' in altre maniere.
20: Ma allora, diciamo che sì, di Thiago Motta mi ricordo che alla fine di quella partita a Marassi, dove poi la squadra andò a salutare i tifosi, ci fu anche un lungo abbraccio proprio tra Motta e De Silvestri in campo.
0: Sì, è vero, e lì l'abbiamo capito il perché, l'abbiamo finalmente capito.
20: Anche in presa diretta si era capito sostanzialmente, sì. Diciamo che quella lì era stata una telenovela che avevamo un po' trascinato per le lunghe, un po' perché anche il Bologna ci segnalava il fatto che insomma non aveva ricevuto comunicazioni dall'allenatore sul suo futuro, e quindi si poteva tenere aperta una porticina. Però in realtà insomma il professionista sceglie, poi dopo certo le modalità Motta, Giuntoli già da febbraio, insomma è chiaro che ti può lasciare l'amaro in bocca. Per quanto riguarda l'italiano, io
0: i sentori, insomma, che non sarebbe più stato l'allenatore del Bologna l'avevo avuti anche su italiano, ma beh, da marzo-aprile, no? Esatto.
20: Che il ciclo sembrava volgersi, esatto, alla fine, esatto, da un certo punto di vista, perché poi insomma lui ha portato la Coppa Italia, la seconda stagione, protagonista in Europa League, non è arrivato un trofeo, abbiamo mancato l'Europa. Però insomma anche un po' dalle dichiarazioni del mister, sì, no, su, sì, quei, sì, fischi, sì, dello stadio, insomma avevo la sensazione che avesse dato un po' tutto quello che poteva dare, esatto, italiano con questa squadra, con questo ambiente. Poi certo non posso sapere oggi se lui insomma se in corso, perché sai lì non si è capito bene se italiano volesse andare al Napoli, poi è rimasto a piedi e quindi dopo ha accettato la corte turca. Quindi magari su certe comunicazioni fatte o no alla squadra mi tengo il dubbio che lo stesso italiano non conoscesse bene del suo futuro da un certo punto di vista, perché sai può anche essere che se non arriva l'offerta tu il contratto ce l'hai con il Bologna e magari te lo tieni stretto l'ultimo anno, sì, sì, sì, di accordo e non rimani a spasso, diciamo così. Però io credo che insomma col senno di poi gli allenatori, sia Motta sia italiano, hanno fatto le loro scelte, magari con modalità diverse, però insomma dal punto di vista professionale condivisibili. Motta ha provato l'avventura alla Juventus, ma non è andata bene. Italiano comunque è andato oggi al Beşiktaş, che sul mercato sta spendendo,
0: sì, sì,
20: quindi
0: è vero,
20: diciamo che possono essere scelte condivisibili per, diciamo, il futuro professionale di allenatori non più giovanissimi, oddio, italiano non più giovanissimo, Motta ancora sì, ma che possono ancora avere molto potenziale davanti da un certo punto di vista, per cui vabbè, insomma, io non me la son presa tanto né in un caso né nell'altro, cioè sono situazioni che nel calcio succedono ogni 3x2, quindi non è che...
0: Io guarda, invece ti dico, ovviamente oggi sono arrivata a questa conclusione qua e quindi cioè, assolutamente nessun rancore, anzi è passata eccetera, però mi sono resa conto che al tempo io probabilmente presi peggio il saluto di Motta e quindi l'idea che Motta non sarebbe stato più l'allenatore del Bologna rispetto a quest'anno quando ha salutato Italiano, perché nella mia testa ero convinta che Motta aveva ancora tantissimo da dare al Bologna, mentre invece con Italiano, come ci dicevamo spesso, proprio avevo la sensazione che fosse finito un ciclo.
20: Beh, che Motta potesse dal punto di vista professionale e sportivo dare ancora molto a Bologna, sì. Però sai, è anche quel tipo di allenatore, mentre Italiano è un po' più aziendalista se vogliamo,
0: sì,
20: Motta
0: sì, sì.
20: Decisamente meno.
0: No, è vero,
20: devi,
0: è vero.
20: Devi fare la Champions League, ti corteggia la Juventus, al Bologna chiederesti la luna in termini di mercato in entrata probabilmente per fare la Champions, cioè io credo che Motta se fosse rimasto avrebbe chiesto più o meno le stesse cose che sta chiedendo Fabregas al Como, quindi improponibili da chiedere al Bologna, che quegli investimenti lì non li farebbe mai.
0: Sì, sì, sì, sì,
20: e non, infatti non li ha fatti nonostante dovesse fare la Champions League, quindi mi sembrava proprio un po' troppo, diciamo, Motta. Cioè, poi io non è che, insomma, l'allenatore non deve essere per forza aziendalista, anzi, perché comunque alla fine è lui che deve allenare la squadra ed è anche il primo che ci rimette
0: appena. Sì, oppure comunque può essere aziendalista fino a un certo punto, ma sicuramente non deve, diciamo così, non poter dire niente se c'è qualcosa,
20: esatto,
0: su cui si può lavorare meglio. Sì.
20: Però ecco, devo dire che, ecco, adesso che mi vengono in mente le cose, che parlando della situazione.
0: Vedi, è come una seduta psicoterapica, capito?
20: Esatto, esatto. Mi ricordo che quando Motta, insomma, si narrò a gennaio di quella annata lì, che si impuntò su Talesmagno,
0: sì,
20: su Amian,
0: sì, sì,
20: mi sembravano quelle robe veramente per farsi, non dico cacciare, però insomma per arrivare alla fine del,
0: sì,
20: ciclo pure lui, perché,
0: sì,
20: non ti puoi impuntare su dei giocatori che poi sono spariti,
0: no, esatto, tra l'altro,
20: da
0: effettivamente
20: qualsiasi parte li si guardi,
0: sì,
20: esatto,
0: sì, sì, infatti. Ma adesso testa su Tedesco. Allora, siamo arrivati alla fine, Manuel, di queste due settimane a Valles. Domani ci sarà l'ultima amichevole, però torno un attimo alla seconda amichevole, dove niente di incredibilmente scintillante, però decisamente meglio ovviamente rispetto alla prima. Torno a chiederti un po' ad oggi, al penultimo giorno obiettivamente di ritiro, il tuo bilancio, le tue considerazioni.
20: Sai, il bilancio si fa fatica, perché di fatto qui a Valles abbiamo visto un Bologna monco, soprattutto su alcuni reparti, che sono poi anche i reparti che, cioè difesa e centrocampo, dico comunque la difesa perché non c'è Lukumi, non c'è Eggen,
0: certo,
20: quindi comunque per quelli che sono i nuovi dettami di Tedesco, qualcosa in fase di impostazione è mancata, perché comunque mancavano due difensori centrali e mancavano i mediani centrali, quindi l'attacco era al completo, ma far arrivare palla su non è semplicissimo. Bilancio, sicuramente vedo una squadra che si sta impegnando molto, ma questo è anche abbastanza scontato, non sto dicendo niente di particolarmente sconvolgente. Diciamo che l'indicazione che ho tratto da Valles è quella di un Tedesco veramente molto meticoloso, nel senso che anche questa non sarebbe una novità travolgente, però insomma qualche retroscena mi è arrivato anche su, non solo su come sta preparando gli allenamenti qua, ma anche su come si era preparato molto bene sul Bologna, sui singoli giocatori, ancora prima di firmare. Cioè lui aveva proprio già fatto un quadro della situazione su ogni singolo giocatore molto approfondito, ancora prima che andasse poi a firmare il contratto, che venisse ufficializzato. Segno che, insomma, passato l'estate, la primavera estate, a prepararsi molto bene sul materiale a disposizione. Poi alcuni giocatori non ce li avrà e ne avrà di nuovi, ovviamente, però io mi aggrappo molto a questa, diciamo, meticolosità molto teutonica, se vogliamo, dell'approccio che ha Tedesco,
0: molto ingegneristica, forse anche deformazione professionale, tu me lo puoi dire un po', no?
20: Esattamente, esattamente, siamo un po' precisini, ecco.
0: Esatto, esatto. Poi, per chi crede anche nel segno zodiacale, la Vergine, insomma,
20: la Vergine è una Rompetti di
0: esatto,
20: prima categoria,
0: esattamente, quindi, esattamente.
20: Come me, d'altra parte.
0: Ma dai, adesso non esagerare, fidati, sono peggio io. Poi io però cambio idea ogni 5 minuti, quindi bisogna vedere quale è meglio. Esatto, voi rimanete almeno fissi sulla vostra convinzione. Ma rimango su questo tema e sull'attenzione ai dettagli, in particolar modo andando sulla difesa, ma lo faccio tra pochissimo, Manuel, subito dopo la pausa.
1: Sì. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
21: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
22: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Ciao, come stai?
29: Vado a fare un tagliandino.
28: Ok, ma stai bene?
29: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
28: Ma Levante è una carrozzeria.
29: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
28: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
29: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
30: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
31: È
2: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, rientrati in studio, 15:24, quasi gol, 366-402-4022 per i messaggi. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, ancora con noi per un blocco, poi lo lasciamo andare a lavorare alla conferenza stampa di Pobega, ultima conferenza stampa dal ritiro di Valles. Manuel, allora, intanto mi scrivono: per me Tedesco non arriva a Natale, bam, ripartiamo così. Vabbè, ma lasciamo queste, io le prendo veramente come un po' frasi ironiche, via. Poi Marchino Salus mi dice: ma parliamo di canederli con il divino.
20: buoni, un po' pesantucci, ma buoni.
0: Sono
20: sì.
0: Buonissimi, canederli al burro, sono una roba. Mangerei delle chilate. Detto ciò, ma cosa non mangerei io del resto? Tutto probabilmente. Eravamo rimasti su un argomento che volevo toccare con te, proprio un po' inerente anche a quello che stavi dicendo anche tu prima, cioè questa attenzione molto marcata, no, ai dettagli, a tutto, anche e soprattutto alla fase difensiva. Io sento tanto parlare sia i ragazzi su Davalles che ci descrivono gli allenamenti ogni volta, gli esercizi, e mi sembra di capire che si stiano vedendo effettivamente poche azioni da gol, poco anche nelle partite, no, magari pochi gol, si arriva poco, no, in avanti, ma ci sia un'attenzione a ogni minimo dettaglio proprio anche sulla fase difensiva. E mi è venuto da sorridere dicendo: è una battuta, prendetela come battuta, non voglio insultare assolutamente nessuno, ma mi è venuto in mente come se Tedesco fosse arrivato, avesse visto come va la fase difensiva dopo Italiano e ha detto: ok, qua bisogna lavorare da qua. Dobbiamo concentrarci per prima cosa sulla difesa, poi andiamo sul resto. È una battuta, però...
20: Ma guarda, lui è un allenatore offensivo, quindi si è partiti anche qui dalla fase di possesso palla. Poi diciamo che stiamo cercando di capire fino a che punto si andrà per vie centrali e invece fino a che punto poi si tornerà sull'esterno come prima opzione, perché nella seconda amichevole il Bologna è tornato a calcare di più le vie laterali, un po' in stile italiano, rispetto a quello che è stato poi provato in questi giorni qua, cioè l'idea di cercare di forzare un po' di più la mano in mezzo e quindi non per forza andare subito larghi. Però sai, il Bologna in questo momento ha la sua forza proprio sulle ali d'attacco, sperando che rimangano, nel senso che insomma sappiamo che sì, vivremo un mesetto di passione per Jonathan Rowe. Poi sai, siamo qui in una fase già a fine di luglio dove diciamo, offerte ufficiali non sono ancora arrivate, mentre l'anno scorso su Ndoye
0: ce n'erano già,
20: già da un mese si era mosso il mercato, quindi insomma incrociamo le dita da questo punto di vista, però sarà un mese difficile. Quindi sicuramente c'è un'attenzione per prima cosa alla fase di possesso palla, Infatti anche stamattina esercitazione col pallone in campo ristretto, addirittura una volta finito l'allenamento sono rimasti sul campo per un supplemento Elland, Vitic e Zortea, sempre col pallone proprio per cercare di migliorare insomma la qualità del passaggio e della costruzione da dietro. Quindi c'è una ricerca di un miglioramento sull'utilizzo del pallone, perché poi sappiamo che nelle squadre di impronta offensiva spesso i pericoli dietro nascono se si utilizza male il pallone, cioè sì, lo utilizzi male, perdi una palla che sei sbilanciato, è ovvio che dopo rischi di prendere gol in ripartenza. Quindi su questo si sta lavorando. Poi dopo mi leggo anche al messaggio di prima, forse un po' provocatorio, non arriva Natale. Io credo che il primo mese di campionato potrà essere quello più difficile, sì, perché vero è che adesso dovrebbe arrivare a Mondragon, quindi comunque avrà un mese tedesco per lavorare con il nuovo mediano, che qui non ha avuto, però questa fase di apprendimento dei nuovi dettami credo che richiederà un po' di tempo. L'avvio di calendario non è neanche semplicissimo, però ecco, se passiamo questo primo mese, dopo c'è la sosta un po' più lunga e magari Bologna verso ottobre comincia ad arrivare a pieno regime, che non sarebbe poi tardi ovviamente, no, per cercare di rimanere nelle posizioni un po' più alte della classifica.
0: Mirko che chiede risposte veloci su situazioni Galarza e Ravaglia. Mirko, io capisco tutto, ma risposte veloci, se permetti, decido io la quantità di tempo che dedico a una risposta o meno, essendo io a condurre il programma. Comunque rispondiamo su Galarza e Ravaglia.
20: Beh, su Galarza si dovrebbe fare abbastanza presto, perché insomma se Bologna prende a Mondragon credo che insomma la pista Galarza si vada a chiudere. Ravaglia dall'Inghilterra, allora, diciamo che l'operazione col Watford non dovrebbe essere in discussione, bisogna capire i motivi del ritardo. Sì. Dall'Inghilterra dicono stiamo verificando un po' con le visite mediche, però
0: potrebbero cambiare le condizioni di cessione.
20: Diciamo che la verità credo stia sulla formula di cessione, nel senso che Fenucci aveva parlato anche l'altro giorno di un diritto di ricompra, quindi è probabile che si stia ricalibrando la formula, quindi magari una formula che dia al Watford la possibilità di acquistare definitivamente il giocatore, ma il Bologna il diritto di riprenderselo se lo vorrà. E poi mi dicevano che il Watford comunque prima di ufficializzare degli innesti dovrebbe fare delle uscite, dovrebbe sistemare alcune cose burocratiche delle proprie liste di mercato, e quindi vediamo. Ad oggi l'affare non me lo danno in discussione e quindi credo che alla fine Ravaglia andrà là.
0: Chiedi al collega Minguzzi se per lui quest'anno senza le coppe a che posto arriverà il Bologna. Io dico davanti al Como. Io questo è un discorso che ho già fatto e mi ripeto.
20: Chi è il collega?
0: Il collega Minguzzi non credo che sia un tuo collega, ma è un nostro ascoltatore. Forse intendeva il mio collega, questo sì, ma va bene. Salutiamo l'amico che ci ha scritto. Io questo discorso, Manuel, un po' l'ho già fatto, ma forse anche con te. Cioè, per me è un discorso da palla di cristallo. Oggi che non abbiamo ancora una squadra fatta e finita, mancano tante pedine, pensare a dove effettivamente possa arrivare il Bologna in classifica, e in questo momento pensare davanti al Como, anche lì mi sembra, cioè, non so dare una risposta, detta sinceramente.
20: Ma no, il Como si è proiettato in un'altra dimensione,
0: anche,
20: cioè,
0: secondo
20: con
0: me
20: questo mercato che stanno facendo il Como, se continua così, può anche dare fastidio più su del quarto posto. Bologna è oggi è chiaro che Bologna è una squadra, non dico completa, però sai, preso il centrocampista al posto di Freuler, comunque rimasti tutti gli attaccanti per il momento, dietro dovremmo cedere Lukumi e lì speriamo che poi il Bologna riesca a prendere un sostituto. Così facendo, diciamo, l'ossatura c'è, andrebbe implementata. Per me servirebbe un altro centrocampista oltre a Mondragon, vediamo se sarà così. Quindi faccio fatica, perché non so quanto il Bologna cederà nel prossimo mese, perché il Bologna che stiamo vedendo anche qua, il Bologna con Rò è una cosa, il Bologna senza sarebbe un'altra. Poi uno mi dice, se il Bologna vende Rò lo sostituirà, certo, però mi sembra che anche in allenamento nelle partitelle la capacità di uno contro uno che a Rò non ce l'ha nessun altro, sì, da queste parti. Quindi se proprio dovessi fare io un sacrificio, cioè tra Castro e Rò, sacrificherei Castro e, sì, e cercherei di tenere Rò, ecco.
0: Sì, sono d'accordo anch'io su questo. Igor che dice, arriverà un centrale quando andrà via Lucumì? In più Berna in quel ruolo è un rischio altissimo, rischiamo di perderlo. Allora, due argomenti diversi, uno che ovviamente è una risposta a livello di mercato su Lucumì e ti faccio rispondere. Su Berna ci attacco anche un'altra riflessione. Effettivamente bisogna vedere come va Berna in quel ruolo, se veramente gli si cuce addosso, se non si va a perdere niente nella manovra sia in fase d'attacco che in fase difensiva. Credo bisogna comunque lavorarci ancora tanto e vedere se veramente ne vale la pena, no, di spostarlo a finta mezzala più o meno. Poi dimmi tu se sbaglio. E ti faccio questa domanda anche: in caso dovesse andare benissimo questo nuovo ruolo per Bernardeschi, a quel punto a centrocampo arriva Mondragon e basta?
20: Dipende, nel senso che Bernardeschi, diciamo che sì, se vogliamo parlare di mezzala si può parlare di mezzala, però di fatto nell'amichevole l'ho visto anche spesso in una posizione di seconda punta, soprattutto quando il Bologna andava a pressare in avanti. Quindi forse diciamo quasi un 4-2-4 in alcune circostanze, se volessimo un po' forzare il concetto. Io credo sia una soluzione che Tedesco stia cercando di provare qua, perché non aveva mediani, sostanzialmente. Però nel momento in cui Dominguez uscirà, e credo che uscirà, e magari gli esterni rimangono solo 4, può anche essere che Bernardeschi torni a fare l'ala. Sul secondo mediano del mercato io non chiudo la porta, perché se si gioca 4-3-3 credo che verrà fatta una valutazione un po' più completa su Elazzouzi, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica, e poi da lì decidere se fare un altro innesto, se rimanere così. Per quanto riguarda Lucumì, ad oggi, se rimangono anche Casale e Ilic, no, ha un sostituto, nel senso che devono uscire tutti e tre, perché siamo in troppi, sì, siamo in troppi. Sì. Poi io sono il primo a dire che sarebbe un errore per una formazione, per una società che vuole provare a tornare in Europa, rimanere con Wittig e soprattutto Casale, prime riserve di Elland ed Eggen, soprattutto Casale che anche qui insomma sta facendo un po' di fatica, su alcune letture, ma anche Wittig che sì, è amichevole, sì, ha commesso l'errore, sì, sul gol, sì, quindi è un po' un rischio, come è un po' un rischio se vogliamo Miranda Lassane, nel senso che speriamo che Miranda ne giochi
0: le giochi praticamente tutte, esatto,
20: quasi tutte,
0: o che Lassane sia una o che Lassane sia una rivelazione incredibile.
20: Ah certo, può essere tutto, ci mancherebbe, sì, però sì, così, sì, sulla carta,
0: sì, sì, sì,
20: la stagione del Bologna passa da un'integrità fisica di Miranda per tutta la per tutte le 38 le partite.
0: Max che chiede, ciao, ma Dobvik e Luca non sono più nomi spendibili? Su Luca so cosa pensi.
20: Ma Luca io sì, lo sai, quindi evito di ripeterlo.
0: No, no, fallo.
20: A me è un giocatore che non piace, ma non, per carità, magari sbaglio io, però mi sembra che come unica qualità abbia solo il colpo di testa.
0: No, ma io sono d'accordo con te, sinceramente.
20: E quindi sì, poi sì, magari viene qua, mi spernacchia in conferenza stampa il primo gol che fa, cioè non ci mancherebbe, ma ben volentieri.
0: Ci mancherebbe altro. Sì,
20: se viene,
0: sì,
20: qui,
0: sì,
20: e fa 25 gol, io sono felicissimo.
0: Guarda,
20: no, centravanti, sai, oggi hai Castro da Castro,
0: esatto.
20: Cioè, noi dobbiamo da qui in avanti, presa Mondragon, tutto quello che Bologna può prendere in entrata sarà frutto di un'uscita precedente, certo, non si scappa, e quindi finché non si muove qualcosa in uscita tutto resterà fermo.
0: Si muoverà qualcosa per Dallinga o secondo te verrà rivalutato anche dal nuovo tecnico?
20: Ma che possa muoversi qualcosa sul mercato ci sta, perché lui comunque in ambito internazionale, soprattutto in Francia, in Spagna, ha anche le caratteristiche giuste per per fare bene, perché lui soffre molto, l'abbiamo visto, il contatto fisico, il duello, dove in Serie A è all'ordine del giorno. Magari su campionati un po' più offensivi, un po' più aperti, da quel punto di vista potrebbe anche fare anche bene. Poi dopo che ci possano essere delle condizioni da 10-12 milioni di euro per venderlo e quindi consentire al Bologna di fare un buon incasso, questo è un altro discorso. È chiaro che fin qua tutte quelle che si sono palesate lo hanno fatto chiedendo un prestito con diritto.
0: Certo.
20: Poi ci può anche essere che ad agosto una società si ritrova a dover prendere un attaccante d'urgenza, che magari c'è stato un infortunio, non è riuscita a prendere quello che voleva, e qualche offerta un po' più concreta potrebbe arrivare. Però è tutto, secondo me, in divenire. Quindi oggi credo che si andrà a risolvere un po' più in fretta la questione Lukumi, probabilmente da qui a fine mese, quando lui tornerà dalle vacanze.
0: Sì.
20: Poi sul resto per me sarà roba d'agosto, se succederà qualcosa.
0: Ultimo messaggio, poi ti lascio andare. Questo ascoltatore che dice: non è affatto certo che venga sostituito Rowe, visto che su quella fascia ci sono già Cambiaghi e Dominguez.
20: No,
0: secondo me sì, anche perché secondo me Dominguez è uno di quelli per cui cercheranno un'altra destinazione, per me.
20: No, vabbè, ma allora no, per due motivi. Uno, perché se cedi Ro a, non so, 40-45, hai poi anche i soldi per intervenire con un titolare, cioè perdi il titolarissimo, il miglior giocatore della squadra. Non è che rimani lì mani nelle mani. E poi non sarebbe proprio proponibile in nessun modo dire alla piazza: cediamo Ro e promuoviamo Dominguez.

0: Manuel.
1: Grazie frate.
0: Ciao ciao, ciao ciao ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Adesso andiamo con un'altra piccola pausa e poi torniamo ancora sui vostri messaggi tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì,
3: ma
4: tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, sì. Imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Buonanotte.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
6: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque. Ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, 15:43 con Quasi Gol, 366-402-4022. Tra poco andiamo anche, vi faccio andare ad ascoltare. Siccome ne abbiamo parlato anche un po' prima anche con Leo, no? Un po' della nazionale, Pep Guardiola, eccetera eccetera. Ieri sia Malagò che Maldini e Leonardo sono stati in conferenza stampa FIGC, allora dopo la riunione della FIGC, e quindi dopo vi faccio ascoltare un breve estratto di quelle che sono state le parole della conferenza stampa di Maldini e Leonardo. Prima però qualche messaggio vostro, anche che avevo lasciato colpevolmente indietro su la piccola polemicuccia che ho voluto sollevare oggi ad inizio trasmissione, quindi adesso li vado anche a recuperare e vi leggo. Prima però rispondo a questo ascoltatore che dice: ma la presentazione della squadra si potrà vedere in TV o da qualche parte? Allora sì, ve l'hanno già detto tante volte anche i ragazzi da su, ma ve lo ripeto anch'io assolutamente, a favore di chi magari non avesse ascoltato prima, chi si fosse messo in collegamento solo adesso. Insomma, questa sera alle 21 in piazza Valles ci

0: sarà la consueta tradizionale serata con la presentazione di tutta la squadra e sarà visibile in diretta su TRC, presentata la serata da Filippo Cotti e da Gloria Gardini dell'ufficio stampa del Bologna. Il collegamento con TRC ci sarà alle 20.45 e alle 21 l'inizio della serata, quindi sì, si può assolutamente vedere in TV in diretta su TRC, canale 15 del digitale terrestre. E poi Luca da Lugo che ci saluta e dice: va, domani vado in gita a Valles con mio figlio, ho sentito prima il buon Manfredi segnalare che i biglietti per la partita sono pochi per le richieste, secondo voi se arrivo a destinazione verso le 12 rischio di non trovare più posto per due persone? Grazie sempre per la compagnia. Allora Luca, innanzitutto grazie a te che ci ascolti e ci scrivi e ci fai anche tu insieme a tutti gli altri compagnia a noi qui in radio. Detto questo, sì, allora vi ripeto anche questa informazione qua. Il posto ovviamente non è uno stadio, ok? È un centro sportivo, quindi non ci sono posti illimitati e non sono neanche 30.000-40.000, ok? Adesso non ci sono quei numeri, però ovviamente i posti sono sicuramente, la capienza è sicuramente limitata. E siccome anche nella scorsa partita di sabato, che sono arrivati veramente tanti tifosi, tante persone, alcuni effettivamente non sono riusciti a prendere il biglietto perché la capienza era già stata raggiunta, quindi conviene veramente cercare di prenderli il prima possibile, onde evitare di rischiare di non trovare più i biglietti, perché la possibilità, se si vanno a prendere troppo tardi, ahimè c'è. Quindi Luca, io te lo dico a sensazione mia, poi non voglio che tu prenda la lettera quello che dico. A sensazione mia credo che se arrivi a mezzogiorno, non lo so, forse è un po' tardino, non lo so. Io se tu riuscissi farei una levataccia, un'alzataccia di mattina proprio prestissimissimo e cercherei di arrivare su il prima possibile per cercare di prendere i biglietti. Questo è il consiglio che mi sento di darti, poi magari non avrai problemi e andrà tutto bene, però insomma questo è un po' il consiglio che mi sento di darti, anche in base proprio a tutte le informazioni che abbiamo avuto dai colleghi su a Valles. Vado a recuperare i messaggi che sono arrivati nella prima parte di trasmissione, che non avevo colpevolmente letto sull'argomento che avevo un po' deciso di sollevare. Fede Benci che dice: sai come dice Lollo e non ho dubbi, non è stato proprio un esempio di stile. Questo è il pensiero di Federico. E poi Giovanni che dice: intanto bene, grazie dei complimenti, condivido nel modo più assoluto quello che hai detto circa Motta alla fine della trasmissione di Manfredi. Credere che quella partita sia finita 3-3 per colpa sua è un'offesa un po' all'intelligenza. Peraltro sono certo che se non fossero riusciti a recuperare quegli altri si sarebbe detto che effettivamente i sostituti erano stati all'altezza, come era prevedibile, che Motta sarebbe stato intelligente a farle nel momento giusto. Ne approfitto per fare i complimenti a tutta la radio, a Barbuti, soprattutto a Barbuti per il promo del baseball. Sì, è molto bello, è veramente molto bello, bravo il direttore Simone Barbuti con la sua creatività che ci stupisce sempre, e bravi anche agli attori, sia Barbuti che Matte Negri. È molto molto bella, assolutamente sì. Questo assolutamente sì. Guarda, ma sì, in generale sì, anche su quella partita tutti ha dato fastidio, tutti siamo usciti da quella partita incattiviti, arrabbiati, veramente non con l'amaro in bocca, con molto di più, no? Però adesso andare veramente lì a pensare che ci sia stato un disegno dietro, mi dispiace ragazzi, no? Perché veramente, cioè, Motta ha inserito i titolari che hanno preso il 3-3, poi i titolari che avevano fatto una stagione fantastica, cioè non, dai, capisco la rabbia che sia venuta dopo quella partita, però anche quella secondo me bisogna un po' lasciarsela andare alle spalle. Poi niente da dire su Motta, ognuno fa la sua strada, però il pareggio regalato alla Juventus mi è parso troppo. Ah, ma questo è il calcio, però ragazzi, sempre lì, siamo sempre lì, c'è le dinamiche del calcio, che non sempre va tutto come ci si aspetta che possa andare. Secondo me Motta avrebbe dovuto dire: a giugno, a fine campionato, vi dirò la mia scelta. Può essere che magari sia stato anche una scelta di non dare una risposta, di non dire così, per non è un modo di rispondere. Cioè, io non ho trovato un, sinceramente, e io sono stata una di quelle che si è sentita a cui all'inizio si sentiva veramente triste per la scelta di Motta. Però secondo me alla fine, anche se appunto aveva già deciso a febbraio, è stato giusto non comunicare la cosa pubblicamente fino a fine stagione. L'ho trovata, avrei trovato strano il contrario. Stefano, la colpa di Motta non è aver deciso a febbraio di non di andare, ma non averlo detto chiaramente alla società. Lì non è stato corretto. Ma oddio, sì, non tanto, lo dicevamo anche prima anche con Leo, cioè uomini di calcio scafati come Di Vaio, come Sartori, se veramente non avessero pensato minimamente che Motta effettivamente non avrebbe rinnovato, non avrebbero avuto già pronto italiano, e invece l'avevano già pronto, perché da uomini di calcio avevano capito e sapevano che queste dinamiche portano al non rinnovo, questo sì. L'unico che forse effettivamente ci è rimasto più male, no, non si dice, bruttissimo, ci è rimasto peggio, scusate, perdonatemi la defiance, ci è rimasto peggio è stato il presidente Gioi Saputo, che, ripeto ancora quello che ha detto anche prima Leo Vicari, con cui sono molto d'accordo, che non è uomo scafato di calcio, ok, come possono essere appunto Sartori e Di Vaio. Ma la stessa dinamica è successa poi quest'anno con Italiano, cioè sicuramente l'intenzione del Bologna era quella di continuare con Italiano a forza anche di un contratto in essere, ma secondo me anche lì e anche quest'anno Sartori, Di Vaio eccetera avevano nasato che c'era una forte possibilità che Italiano andasse da un'altra parte, tant'è vero che Tedesco è stato chiuso in brevissimo tempo, ok, quindi anche lì. Va bene, prima dell'ultima parte di trasmissione, di continuare a leggere anche i vostri messaggi, vado a farvi ascoltare, dato che abbiamo parlato appunto anche di nazionale, di scelte della nazionale, ci stiamo un po' chiedendo se effettivamente la scelta sarà Pirlo, per me rischia di essere una scelta, un'ennesima scelta non troppo giusta, ma andremo a vedere poi se sarà quella o se sarà un'altra. Ieri c'è stata la conferenza stampa FIGC, insomma dopo la riunione dove c'erano sia Malagò, il presidente, che Maldini e Leonardo. Allora vi faccio ascoltare un breve estratto delle parole in conferenza di Maldini e di Leonardo.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
3: Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto, il sogno di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si è
4: parlato. Avete proprio sentito bene il presidente di Lega. No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire, diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche, diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
2: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
5: Le sensazioni che avete avuto sia Paolo che Leo, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto nel caso di Paolo, l'addio era stato brusco negli ultimi anni, si è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani, e come è nata l'idea con Leo che ti aveva riportato al Milan nel 2018 e adesso è successo l'inverso?
1: Ma le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il presidente, ci ha messo un po' per convincermi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dire di no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale e amicizia.
4: No, per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale, inaspettata, in questo modo. C'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no? Che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome. Con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui, e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no. E questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile che siamo un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento, voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, movimenti della gente, movimenti di tutti, deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire, questo sicuramente. Se è un'idea di uno solo non faremo niente.
3: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
2: Stefano Scacchi, La Stampa, grazie.
6: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè che cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono le vostre pilastre. Grazie.
3: Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica e un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
4: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, dove riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve, specialmente la federazione vive in tre mondi. La nazionale A chiaramente è la faccia di tutto questo, c'è solo la nazionale giovanile e c'è un settore tecnico. Non per stare qua a andare al passato, che non serve, dobbiamo pensare in avanti. L'idea è far con che questa direzione sia a capo di tutti questi mondi, perché oggi fanno fatica un po' a interagire. Quindi l'idea è avere una cosa molto chiara, molto specifica, che viene a cascata e arrivi anche nell'ultimo squadrete dei ragazzini a 8 anni. Questo è successo con tante squadre, non è una cosa nuova, l'Italia sa fare, l'Italia conosce tutti gli equilibri, però per un motivo o per un altro non si è riuscito a unire queste forze e a fare, in verità l'Italia è arrivata a un livello che tutti noi lo sappiamo, le difficoltà di oggi. Quindi la cosa è riunire tutti, creare un movimento, e il movimento sarà molto sulla parte tecnica. Io penso che il calcio italiano è rimasto indietro a livello tecnico, oggi il calcio è giocato molto su uno contro uno, sul dribbling, su superare in velocità, e oggi è poco propositivo. Quindi dobbiamo dare veramente ai ragazzi, anche quelli di oggi che giocano in nazionale, questa libertà. E la nostra scelta, le nostre scelte saranno molto basate su quello, su una questione tecnica, su una metodologia tecnica che speriamo di essere disseminata dappertutto e che diventi un calcio forte difensivamente come sempre stato, più una cosa che oggi è un'esigenza del calcio.
0: Queste le parole, un breve estratto di quelle che sono state le parole in conferenza stampa su allenatore e su quello che bisognerebbe fare, quello che c'è volontà di fare, no, per ricostruire un po' il movimento della nazionale italiana, di Maldini e di Leonardo. E dopo ci torniamo su nel prossimo blocco, parliamo anche un po' di questo, e lo facciamo anche con Guido De Carolis, cerchiamo di andare anche un po' ad analizzare quello che hanno detto Maldini e Leonardo. Rispondo prima della pausa di nuovo anche a Davide, che chiede: mi sono perso il discorso dei biglietti dell'amichevole di domani, ho letto che i biglietti sono in vendita in loco, ma sono già disponibili oppure la vendita inizia soltanto domani? No, sono già disponibili, i biglietti sono in vendita per l'amichevole di domani solo lì a Valle, sala biglietteria lì al campo, ma sono già disponibili. Quindi se voi siete già a Valles o nei dintorni di Valles, il consiglio che vi do è di andare già oggi a prendere i biglietti, così siete sicuri di averli per domani ed entrate. Quindi se siete già a Valles, andate oggi a prenderli, che vi conviene assolutamente. Pausa, poi rientriamo per l'ultima parte.
7: Quasi gol, presentato da
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
12: Et che pe, u carot.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
20: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
19: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
20: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
19: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Rientriamo in studio con Quasi Gol. Tra un po' cerchiamo di metterci in contatto anche con Guido De Carolis, se ci riusciamo poi, perché io lo andrei a disturbare mentre in ferie, quindi adesso vediamo se riusciamo a metterci in contatto con lui. Figurati, niente, Davide, che ringrazia per la risposta, dovere. Ve lo ripeto ancora una volta, ragazzi, così magari a chi ancora non si è messo in ascolto, chi ancora non avesse sentito le varie indicazioni eccetera per domani, per l'amichevole. I biglietti per l'amichevole di domani sono in vendita solo alla biglietteria a Valles, quindi solo in loco. Sono già disponibili, quindi per chi è a Valles, è già a Valles, vada già a prendere il biglietto, perché ovviamente c'è tanta richiesta, il posto ha una capienza comunque limitata e si rischia, se si prendono troppo tardi, magari di non riuscire a trovare il posto e il biglietto. Quindi soprattutto se siete già a Valles, il mio consiglio è di andarli a prendere già oggi i biglietti. Per chi invece salisse domani in giornata, vi consiglio di fare sì una levataccia, un'alzataccia magari prestissimo la mattina all'alba, ma di arrivare insomma su il prima possibile. Qualche messaggio e qualche vocale, andiamo ad ascoltarlo. 366 402 4022.
8: Buongiorno, ciao Federico da Bologna.
7: Ciao Federico.
8: Mio punto di vista, dovremmo concentrarci adesso esclusivamente sul nuovo allenatore, che è tedesco, che sembra essere un allenatore di un potenziale molto, molto interessante. E per quanto riguarda la società e la gestione Thiago Motta, credo che la società in quel caso abbia fatto esperienza, perché è stata sicuramente anche lei un po' titubante, ma con l'arrivo di Tedesco ha dimostrato di aver imparato da quell'esperienza e ora si prospetta qualcosa di alto potenziale con questo allenatore. Quindi sono molto curioso di vederlo all'opera e nel suo modo di giocare, sull'intensità, sull'atteggiamento soprattutto che porterà la squadra, e quindi grande curiosità e fiducia. Ciao.
7: Ma guarda, al di là di tutto sono d'accordo anche con quello che dici con il tuo messaggio, ma secondo me erano pronti anche con Motta, perché italiano è arrivato nel dopo Motta veramente in modo molto, molto veloce, con pochi fronzoli, poche chiacchiere, si sono messi subito d'accordo ed è arrivato. Questo significa che, come è successo quest'anno, che in realtà avevano un sentore che italiano sarebbe potuto andare via, che magari non era effettivamente così certo, che nonostante che avesse il contratto e quindi rimaneva, Tedesco è arrivato praticamente subito. La stessa cosa successe poi nel cambio tra Motta e italiano, perché italiano arrivò praticamente subito, quindi avevano già capito che Motta non avrebbe rinnovato. Da questo punto di vista ti dimostra che è una società comunque molto attenta e una società che sa lavorare bene e che capisce le dinamiche del calcio, e questa è una cosa sicuramente positiva. Ancora messaggi 366-402-4022. Ciao, sono Leo. La scelta di Motta di non comunicare la sua uscita dal Bologna ha danneggiato la società e il mercato dell'anno d'italiano. Non sono assolutamente d'accordo. Tant'è che Saputo si è incavolato parecchio. Probabilmente perché ci è rimasto male. Saputo non è un uomo di calcio, l'abbiamo detto anche prima con Leo, ma non è una colpa, assolutamente. Lui è il presidente del Bologna, non è l'uomo che ha vissuto di calcio e che è dentro al calcio e alle dinamiche, come possono essere Di Vaio, Fenucci, Sartori, quindi ci è rimasto male, ma non si è arrabbiato perché ha danneggiato la società e il mercato dell'anno dopo, assolutamente no. Il mercato dell'anno dopo l'avevano già progettato in testa Sartori, Di Vaio, e ribadisco ancora una volta, Sartori, Di Vaio e probabilmente anche Fenucci avevano già capito che Motta non avrebbe rinnovato, tant'è vero che Italiano non c'è stato non è passato un lasso di tempo enorme nella ricerca del nuovo allenatore, perché sei rimasto con un pugno di mosche da Motta in cui credevi tantissimo. Italiano è arrivato subito, praticamente, perché avevano già parlato con Italiano sapendo che con ogni probabilità Motta non sarebbe rimasto. Quindi non, proprio mi dispiace Leo, non credo sia corretto quello che pensi. Non c'entra niente, ma Thiago in nazionale no, dice Matteo da Tintoria. Ma allora è un'idea che non è la prima volta che sento Thiago Motta come CT della nazionale. Sono passati tutti quelli che sono passati in nazionale, perché no, anche Motta. Però credo, siamo sempre lì, per un allenatore oltretutto metodico e preciso e anche molto martellante, no? come Thiago Motta, quando insegna il suo calcio e quando lavora con la squadra. Secondo me anche lì temo che possa non essere la figura giusta per poter allenare una nazionale che, come abbiamo detto tantissime volte, è molto molto diverso allenare una nazionale da allenare un club, perché il club li vedi tutti i giorni, ci lavori tutti i giorni, tutta la settimana, prepari tutte le cose. Con la nazionale ci lavori con giocatori che non giocano insieme per tutto l'anno, a parte alcuni, ma la maggior parte magari no. Li vedi quando? Quei 3-4 raduni all'anno? Quindi è un lavoro molto molto diverso, e quindi non credo, perché per come è fatto Thiago Motta nel suo metodo di lavoro, che possa anche lui essere una figura giusta come CT della nazionale. Moreno, buongiorno Francesca, credo che la persona a cui ha mancato di rispetto sia stato soprattutto Saputo, mi dava l'idea che proprio lui ci sia rimasto davvero male, quello sì, come si può notare dalla nota dopo il loro incontro. Poi io non lo ringrazierò mai abbastanza per i 2 anni che ci ha dato, Moreno. Guarda, è un messaggio condivisibile, sì, perché effettivamente Saputo, insomma, l'avevamo capito ed era anche un po' venuto fuori che non c'era rimasto bene, no, per Motta. Ma ripeto, secondo me bisogna ragionare proprio dividendo quello che può essere stata la sensazione di Saputo e la reazione, che poi reazione vabbè, di Saputo, e invece quello che è stato l'operato degli uomini di calcio del Bologna, quindi di avere già il sostituto di Motta praticamente in mano, Vincenzo Italiano, che è arrivato praticamente subito. Poi Stefano, diciamo che Motta col Bologna non si è comportato certo come Italiano con lo Spezia. Ah no, dice Stefano, sicuramente questo no, anche perché Italiano con lo Spezia fu lui che disse, aveva già detto che rimaneva con il contratto già, con ancora un anno di contratto, e poi invece arrivò la Fiorentina e lui decise di andare dalla Fiorentina, quindi quello sì, sicuramente anche lì non si sono comportati nella stessa maniera. Gabriele dice: si parla di Motta, non avrei voluto, ma per me è l'unico appunto. Sì, ma si fa per parlare, ragazzi, in queste giornate uno ogni tanto, no, prende degli spunti, si parla, si chiacchiera. Non avrei voluto, ma per me l'unico appunto sono i 3 gol della Juve. Quella sera pensavo di vincere, a partita, a pa- A partita vista 7-0? E non esagero, va bene. Dopo 20 anni di tutto lo avremo anche gradito. No, ma Gabriele, allora, che siamo usciti tutti arrabbiati da quella partita, da come si è messa, da come poi è andata a finire, ci mancherebbe, assolutamente vero, assolutamente sì. Ma non... quello che non condivido minimamente sono le dietrologie di pensiero su quella partita. Quelle, mi dispiace, non le condividerò mai, perché mi sembrano proprio fuori da ogni logica, detta sinceramente. Va bene, Marco da Pianoro, che giustamente me l'ero perso, dava lì, consigli a Leo Vicari su come aprire il silicone con il taglierino, va bene. Poi Cutter, un altro. Monica che dice: sono una di quelle che era presente allo stadio, sempre nella famosa partita. Sono uscita incavolata nera e sono una vedova di Motta. Come ci sono rimasta male sul nostro mister italiano, convinta fino alla fine che sarebbe rimasto. Adesso fiducia completa a mister tedesco. Assolutamente sì, ovviamente. Perché poi certo, io adesso oggi ho voluto un po' fare questo discorso, tornare anche un po' indietro, giusto per chiacchierare, per riprendere qualcosa anche alla luce proprio veramente delle parole di De Silvestri in conferenza stampa. Ma poi è chiaro che oggi l'allenatore del Bologna è Vincenzo Italiano. Sentite che lapsus che mi è venuto, è Domenico Tedesco. E io ve l'ho sempre detto, da quando io non l'ho seguito Domenico Tedesco, quindi a livello proprio tecnico non potrei dire niente, non potrei sapervi dire niente di corretto, ok? Però sono stata stimolata subito dall'arrivo di questo allenatore, ma veramente non fosse altro perché è un allenatore che non è il solito nome che si spende, che ha girato le panchine in Italia, ma anzi è un allenatore che in Italia non ha mai allenato, non c'è mai stato, e per me è comunque ha già calcato palcoscenici di base importanti. E io sono molto molto stimolata e molto curiosa nel vederlo, nel vedere come lavora, nel vedere come mette giù la squadra, qual è il suo principio di gioco. Cioè è una cosa che devo dire la verità, mi stimola parecchio. E non vedo l'ora sinceramente di vederlo, quindi sono d'accordissimo Monica, assolutamente fiducia a Tedesco. Poi, come ha detto Manuel Minguzzi prima, aspettiamocelo magari, non sarà magari un inizio scoppiettante, scintillante, magari ci saranno alcune difficoltà per quanto riguarda l'inizio del calendario, questo può starci, ma le stesse difficoltà le avevamo riscontrate con Motta quando arrivò, anche se non arrivò ad inizio stagione, e le abbiamo riscontrate anche quando arrivò Italiano all'inizio, quindi ci possono stare. Poi vediamo come ne esce eventualmente dalle prime difficoltà. Comunque ho capito che i contratti nel calcio valgono il giusto. Ciao ragazzi. Beh sì, purtroppo i contratti soprattutto nel calcio valgono quel che valgono, perché poi ci sono sempre altre offerte da sondare, c'è sempre la volontà del giocatore o dell'allenatore in questione, quindi sì, purtroppo nel calcio è vero, i contratti valgono quel che valgono. Max che dice: l'unico che si è comportato davvero signore è stato Lukumi, ha detto che voleva andare via, è rimasto ed ha fatto il suo dovere, grande professionista, gli altri sono mercenari. Ma ragazzi, basta anche con sta cosa del mercenari. Ma voi lo sapete che cos'è un mercenario? Un mercenario è un soldato che combatte per chi gli dà più soldi, quindi che non crede in una causa, perché qua si parla di oltretutto di cose non come il calcio, ma di cose serie, brutte come la guerra. E il mercenario è quello che a cui non gli importa niente della causa per cui un paese o un altro combatte, che sia giusto che sia sbagliato, se gli danno più soldi va. È una parola orrenda, secondo me, legarla a dei calciatori o degli allenatori, perché non sono mercenari, sono professionisti, che è diverso, è molto diverso. E non c'entra, è chiaro che seguono anche loro il lato economico, ma è ovvio. Ma seguono il lato economico nella loro professione, che è quella di fare il calciatore o di fare l'allenatore. che per forza non possono avere un attaccamento e un legame e una convinzione di stare a vita in un posto come la può avere un tifoso di quella squadra, perché non è il tifoso di quella squadra, è un ragazzo o un uomo che fa quel lavoro e che quindi magari ha le sue ambizioni di crescita, ha le sue ambizioni di volersi mettere alla prova in vari palcoscenici. E poi certo che c'è anche il lato economico. Ma scusate, ma per voi nel vostro lavoro non conta niente il lato economico? Quindi non diciamo mercenari, sono professionisti, non sono mercenari. Mercenario è un'altra cosa, che non ha niente a che fare col calcio. Per me, a differenza di Motta che ci aveva portato in Champions e tutti sognavamo il rinnovo con Italiano, ok, discreta la Coppa, beh insomma è stata bella gioia la Coppa, allora, ma dopo la seconda metà di campionato non interessava tanto se andasse o meno. Angelo da Bologna. Ma Angelo, guarda, posso anche essere d'accordo con te, nel senso che io un po' l'ho spiegato prima quello che era il mio... quello che, di cui mi sono resa conto dopo, in realtà, perché io, per carità, ci rimasi molto male che Motta decise di non rinnovare, di non prolungare, di non rimanere a Bologna. Ci rimasi molto male, ma probabilmente in realtà non ci sono rimasta male praticamente nulla quando invece Italiano ha deciso di andare da un'altra parte, di separarsi dal Bologna. E non perché non volessi peggio a Italiano che a Motta, perché Italiano mi ha regalato una Coppa Italia, un trofeo alzato dopo 51 anni, è stata una serata magica, un'emozione descrivibile che ancora oggi fa venire la lacrimuccia, quindi. E l'altro invece ci ha regalato una qualificazione in Champions League che non ci potevamo credere neanche noi, giocando forse uno dei calci più belli mai visti qua a Bologna. Ma nella mia idea, nel mio sentimento, ok, nella mia emotività, nella separazione con Motta la presi forse, ci rimasi più male, ma ancora costò più male, ci rimasi peggio, scusate, oggi proprio è l'ultimo giorno di lavoro, proprio si vede che è l'ultimo giorno prima delle ferie, ci rimasi peggio perché ero convinta che Motta avesse ancora veramente tantissimo da dare sotto il punto di vista calcistico, tecnico, tattico, professionale al Bologna e a Bologna. Su Italiano invece io era, mi dispiace, ma era da più o meno marzo-aprile che avevo un bel po' di sentori che era un po' finito il ciclo, che squadra e allenatore si erano un po' dati tutto a vicenda e che quindi non si sarebbero più dati, più riusciti a dare abbastanza. E quindi per me era anche, anzi, per me era in quel momento lì era addirittura più giusto che si separassero le strade tra Italiano e il Bologna, detta come va detta. Quindi posso anche essere d'accordo col tuo messaggio, Max. Lorenzo: Motta ha contribuito a regalarmi la gioia della Champions, Italiano quella della Coppa Italia. Per me a postissimo così con entrambi e avanti con Tedesco. Sono quasi certo che il risentimento passerà prima o poi a tutti i tifosi, ognuno coi suoi tempi. Assolutamente sì, ne sono convinta anch'io, Lorenzo. Verissimo, assolutamente verissimo. Poi si passa alla nazionale, ma infatti va bene. Questa è una presa in giro simpatica, ho riso, ma non te la posso leggere, abbi pietà. Vocale.
9: Ciao Francesca, sono Beppe da Bologna. Ma volevo solo dire una cosa: secondo me, se dovessero scegliere Pirlo, l'unico motivo per cui lo fanno è perché sanno che è un po' manipolabile, cioè nel senso che lui, sapendo di non avere un curriculum decente, gli possono far fare quello che vogliono loro, secondo me. Poi non lo so che tipo di personalità può avere Pirlo, ma sai, si chiami un conte, Conte dice no, le cose le faccio come pare a me, se vi va bene così, se non vi va bene vedete voi. La stessa cosa è Guardiola, quindi c'è quel problema lì. Fatemi sapere cosa ne pensate, grazie, ciao ciao.
7: No, ma infatti io ripeto, mi dispiace ma continuo ad essere convinta che se fosse Pirlo la scelta come CT dell'Italia, non so quanto possa essere una scelta giusta, perché obiettivamente Pirlo nel suo curriculum ha veramente poco, e già non è semplice fare l'allenatore di un club, E lui ha avuto delle difficoltà, cioè è stato l'unico allenatore, veramente lo ricordavamo prima, che con quella Juve lì che vinceva tutto non riuscì a vincere lo scudetto. Quindi se uno si basa sul curriculum e sulle esperienze passate, insomma, non è che abbia avuto grandi traguardi e grandi successi. E in più fare proprio il CT della nazionale richiede, secondo me, caratteristiche ancora più diverse, forse più toste. Quindi io non sono sicura che Pirlo possa essere sinceramente la scelta giusta, ma ribadisco che nel movimento della nazionale italiana probabilmente c'è tanto da fare ancora prima dell'allenatore, però insomma. Io ero per Baldini, dice Gabri. Ah, guarda, su quello sfondi una porta aperta. Anch'io sinceramente ero per Baldini, non sto scherzando. Cioè, per me davvero il modello che ha fatto, il progetto che ha messo in atto la Spagna, con i CT federali, portando, facendo crescere un CT che avevano già dentro, e poi questo CT che porta dietro comunque i suoi giocatori anche dalle giovanili che aveva seguito, che aveva allenato, cioè per me quello, se vuoi ricostruire dalle basi un movimento per cercare di fare qualcosa di meglio, per me quella è la strada giusta. Poi l'abbiamo sentito anche prima dalle parole, dalla parte finale delle parole di Leonardo, che in calcio, in Italia vede un calcio poco propositivo, con poca libertà, che bisogna ridare libertà di giocare e di avere estro ai giovani calciatori italiani. Ci vuole un metodo, è da lì che bisogna partire, da cambiare queste cose che bisogna partire, e sicuramente per fare questo ci vuole anche un allenatore che sappia farlo effettivamente. E io un Pirlo, io non ho esperienza da questo punto di vista. Per me, da questo punto di vista, di esperienza ne può avere molto di più un allenatore che è stato costruito in federazione e che ha lavorato con i giovani e che sa come ricostruire un qualcosa, no? Non lo so, anch'io ero per Baldini, poi era effettivamente troppo scomodo probabilmente per certe dichiarazioni che già aveva fatto quando è stato quando è stato sulla panchina della nazionale maggiore. L'altro giorno in conferenza stampa De Silvestri ha detto però che la squadra sapeva dell'addio di Thiago, al contrario di Italiano che non ha detto nulla. Sì, esatto, è esattamente quello per cui ho iniziato a fare questo discorso. Sì, sono partita dalle frasi di Lorenzo De Silvestri, che ha detto che, a differenza di Italiano, con Thiago la squadra sapeva dell'addio di Thiago, con Italiano non lo sapevano. Questo mi ha lasciato un po', no? Da dire, ah, ma pensa. Cioè, magari uno nell'immaginario pensava che in realtà era delle due, fosse stato Thiago, no? Ad uscire dalla finestra di soppiatto di notte senza dire niente a nessuno, invece Italiano, che si era invece comportato da nobiluomo, non lo so, faccio per dire, sto esagerando, ovviamente no, non è così. In realtà, secondo me, con quella frase di De Silvestri abbiamo scoperto che forse quello che pensavamo male di Thiago Motta non era poi così male, perché lui la squadra l'aveva detto, lo sapeva, e invece Italiano non l'aveva detto, come non aveva detto, come la dirigenza del Bologna non sapeva che sarebbe andata ad incontrare la dirigenza del Napoli. Quindi, e con questo non voglio dare colpa l'uno all'altro, semplicemente secondo me forse da una parte abbiamo esagerato tantissimo ad andare un po' contro a Motta e alla sua scelta, come magari abbiamo messo un po' troppo su un piedistallo un altro allenatore, che secondo me hanno fatto tutte e due una scelta loro professionale, che ci può aver fatto piacere o meno, ma è stata una scelta giusta per loro e professionale, punto e basta, tutto qua. Poi io non rimpiango nessuno, perché avremo Sartori con noi, fateci caso, che è stato sostituito, lo si è fatto sempre migliorando. Sì, no, è vero, vabbè, poi mi fai la battuta tranne dall'Inga. va bene. Poi andrà da Bologna, ho il pallino di Holm, che nel girone d'andata è stato uno dei migliori. Che cosa si dice nell'ambiente del suo prossimo futuro? Che è una valutazione da fare, che lo devono valutare, che oltretutto adesso non è stato neanche possibile fargli fare una valutazione da Tedesco, dallo staff di Tedesco in primis, perché sì, è a Valles con i compagni, però sta facendo personalizzato perché è infortunato, quindi non ha potuto lavorare con i compagni, perciò vedremo, dovranno fare poi loro delle valutazioni. Ragazzi, siamo arrivati al termine della puntata anche di oggi. Io vi ringrazio, ma davvero tanto, perché in queste settimane, insomma, ci avete fatto tanta compagnia anche voi a noi, e quindi vi ringrazio sempre. Siete il motore, il nostro motore, il motore delle nostre dirette, delle nostre trasmissioni, quindi grazie mille. Io vi saluto, vado un po' in ferie, mi riposo un po', così magari riprendo anche un po' di proprietà di linguaggio che oggi ha latitato. Vi ringrazio, vi saluto, e con la sottoscritta ci risentiamo il 17 di agosto con l'Ora Franca, ma qui su Nettuno Bologna 1 ovviamente anche la prossima settimana ci saranno Dario Ronzulli e Manfredi Campione a tenervi compagnia. Adesso invece pausa, pubblicità, e poi torniamo a Valles per la seconda seduta di allenamento giornaliera, ovviamente da Frank Loreti e Leo Bosello. Ciao a tutti, buon weekend.

0: tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
6: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
10: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: Il ritiro del Bologna in diretta da Valles su Nettuno Bologna 1, amici radioascoltatori e telespettatori, perché ci seguite sulle frequenze audio, FM, DAB, streaming e app in audio di Nettuno Bologna 1, ma anche in video sul canale 93 e sul nostro canale Twitch di Nettuno Bologna 1, in diretta da Valles, in diretta dalla Fußball Platz. Sta per terminare in realtà il ritiro del Bologna, manca sempre meno, oggi è l'ultima diretta di un allenamento qui da Valles per quello che ci riguarda, per quello che riguarda Nettuno Bologna 1, ma siamo pronti ancora una volta a farvi compagnia e tenervi compagnia per tutta la durata di questa seduta della formazione di Domenico Tedesco, anche facendovi sentire tra pochi minuti le parole di Tommaso Pobega. Buon pomeriggio di nuovo da parte di Leonardo Bosello
12: e di Frank Loretti, buon pomeriggio a tutti.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori, sarà una puntata ricca comunque di curiosità, notizie, informazioni. Faremo sentire appunto la conferenza di Tommaso Pobega, parleremo un po' della partita di domani che il Bologna giocherà, la terza sua amichevole estiva qui nel ritiro altoatesino di Valles, l'ultimo test match contro una squadra questa volta greca, contro l'Iraklis Salonico di Mazzarri. L'allenatore dell'Iraklis è proprio una grande ex conoscenza del calcio italiano, appena sbarcato a Salonicco, appena sbarcato in terra ellenica. Valterone Mazzarri è pronto, chissà, magari domani a picchiettare il suo indice sul polso facendo il segno dell'orologio e chiedendo quanti minuti di recupero ci saranno, oppure nel caso, malaugurato caso, che non, ovviamente non ci aspettiamo e non ci auguriamo, che dovesse venire a piovere, ci sarebbe già la frase di circostanza, e poi è iniziato a piovere, che la ricordiamo dopo un Inter-Hellas 2-2, se non sbaglio.
12: Adesso addirittura ti ricordi la partita. Ecco, sono curioso di rivedere Walter Mazzarri, che manca da un po' di tempo, non così tanto, perché in realtà aveva preso in mano qualche squadra ultimamente in Serie A, giusto? Subentrando Napoli, infatti ricordavo, volevo essere sicuro, non dire una castroneria, però effettivamente ricordavo abbastanza bene anch'io. Vi ricordiamo tra l'altro, invece invece di farvi qualche spoiler sulla conferenza stampa di Pobega, ce li teniamo direttamente per la conferenza che vi manderemo tra qualche minuto, appena sarà pronta, che questa sera alle 21 ci sarà appuntamento in Piazza della Cultura per la presentazione di tutta la squadra con lo staff. Con Marco Di Vaio, che sarà presente anche a questa presentazione, dato che Claudio Fenucci ha lasciato la località trentina mercoledì sera subito dopo la partita contro l'Heidenheim. Quindi mi raccomando, venite qui a Valles, alla Piazza della Cultura, 20:30 più o meno, ecco, per mangiare e bere anche in compagnia prima di assistere all'evento che comincerà alle ore 21, e alle 20:45 la copertura totale sarà prodotta appunto da TRC Bologna, canale numero 15. Ovviamente potrete seguire tutta la serata integrale, sarà ovviamente condotta dal solito Filippo Cotti e da Gloria Gardini, ufficio stampa del Bologna. Quindi mi raccomando, non mancate se non siete qua perché ci siete stati o non siete riusciti a venire. Potete guardarla in televisione. 366 402 4022 per tutti i vostri messaggi. Ne abbiamo già

0: però ancora nelle partitelle non lo abbiamo visto fin qui, nemmeno Moro, ma Moro è arrivato da 2 giorni. Invece Alassane, che ha fatto 2 allenamenti personalizzati ieri, già da questa mattina completamente con i compagni.
1: Denis Civita, tra l'altro, che qua di fianco a noi ci ricordava la somiglianza con Ibrahim Mbaye a livello proprio di fisico, effettivamente lo ricorda molto. Adesso dobbiamo andare, cioè non dobbiamo andare da nessuna parte, rimaniamo qua noi ovviamente, vi lasciamo ascoltare la conferenza stampa di Tommaso Pobega, quindi restate collegati, adesso Pobega, poi rientriamo noi per commentarla e per commentare tra poco anche l'allenamento del Bologna qui su Avalles.
2: Ciao Tommy, ben ritrovato, buon inizio di stagione. Come sta procedendo questo ritiro, questa preparazione qui a Valles e come ti stai trovando con il nuovo allenatore?
3: Grazie mille. No, sta procedendo bene. È normale che i carichi, stiamo arrivando alla fine del ritiro, si stanno iniziando a far sentire durante tutte queste settimane. Anche magari alcuni allenamenti non sono stati eccelsi a livello di lucidità tecnica, però la cosa importante è che a livello di concetti stiamo lavorando molto bene. Stiamo cercando di capire la richiesta del mister, cercare di mettere in pratica nel miglior modo possibile. E poi a livello anche fisico, atletico, stiamo mettendo una buona base, un buon lavoro perché stiamo lavorando forte.
2: Senti che le richieste tecnico-tattiche per te che sei centrocampista sono diverse, differenti, anche in generale lo stile di gioco della squadra ti sembra, ti dà già l'idea che possa avere qualche caratteristica differente rispetto agli ultimi 2 anni?
3: Beh, sicuro il mister sta cercando di inserire le sue idee, la sua visione, noi al nostro modo stiamo cercando di metterla in campo nel miglior modo possibile. Cambia sicuramente qualcosa a livello sia di posizionamento, di alcune scelte all'interno del campo, però con un po' di allenamenti le stiamo cercando di assimilare il più possibile.
4: Ciao Tommy, com'è avere Federico Bernardeschi di fianco, lì in mezzo al campo?
3: Beh, sicuramente è un giocatore che mi ha visto anche l'anno scorso a livello tecnico, di scelte di giocate, di propensione offensiva, ha un valore che è innegabile e quindi credo che sia un'arma in più averlo al centro del gioco, che può cercare la palla in verticale, l'ultimo passaggio, e lui si sta mettendo molto a disposizione della squadra per cercare anche di migliorare il più possibile in alcuni aspetti che è normale quando cambi leggermente la posizione puoi non avere nella tua routine, ma vedo che c'è ottima predisposizione e quindi sarà sicuramente un giocatore importante.
4: E poi ti chiedo qual è l'obiettivo della squadra di quest'anno e anche il tuo personale?
3: Ma penso che sia simile a tutte le stagioni che abbiamo visto anche negli ultimi 2 anni, a veramente ragionare partita per partita, perché secondo me la cosa che ci ha insegnato tanto anche l'anno scorso è il fatto che mai in un momento in cui ci sono state tante partite, ormai quest'anno ne avremmo meno, ma in quel momento che abbiamo avuto tante partite forse si è perso un po' il focus di ogni singola partita, di lavorare partita per partita, si è guardato più all'insieme e questo magari ti porta a perdere qualche punto per strada, avere qualche disattenzione di troppo, magari non riuscire a mettere in campo la partita che volevi, e quindi penso che questo sia personalmente io che la squadra sarà un obiettivo importante, veramente ragionare che ogni partita che viene è importante, ogni partita che viene dobbiamo mettere la miglior prestazione in campo possibile, perché alla lunga se riesci a portare tante buone prestazioni i punti e i risultati arriveranno.
5: Ciao Tommaso,
3: Ciao.
5: Sei insieme a Usama e Lazzuzzi probabilmente l'unico, tra virgolette, centrocampista puro di questo ritiro, se non conto i due ragazzi della primavera, ovviamente i due ragazzi che si stanno adattando a mezzala, ovvero Federico Bernardeschi e Jens Otgar. Cosa cambia per voi lì in mezzo? Perché l'impressione è che in fase di manovra, nelle idee di questo tecnico, ci sia rispetto all'italiano passare in fase di manovra molto più dal centro, poi magari si va a sfogare sulla fascia, però l'impressione è che sarete molto più coinvolti forse in fase di palleggio, intendo, o no?
3: Ma diciamo che tanti lavori che stiamo facendo in allenamento portano a trovare più soluzioni e più dinamica all'interno

0: della parte centrale del campo, sia con i centrocampisti ma anche i difensori stessi, gli esterni magari quando vengono dentro, o la punta quando viene alle gare. Quindi non siamo solo noi centrocampisti, è una richiesta che magari l'anno scorso c'era meno, o comunque in una visione differente, ma era più un aprire per poi trovare la punta. Stiamo lavorando per trovare più soluzioni e più dinamiche in mezzo al campo, è solo una questione di allenarlo, perché poi dopo diventi una soluzione che non esclude l'andare sull'esterno, trovare subito l'esterno che, avendo anche giocatori molto importanti, molto forti da quella parte, cioè da entrambe le parti, sicuramente non sarà una soluzione che esclude l'altra.
1: Ti chiedo questo, c'è una parola forse un po' sussurrata che si chiama Europa. L'allenatore ha detto se cominciamo a pensare all'obiettivo finale ci perdiamo un po' il percorso in fase di presentazione. Miranda ha detto questa squadra è d'Europa. Nel mio piccolo penso che questa squadra in questo momento lo è, ma anche tu che idea ti sei fatto? E ti chiedo se hai magari il pensiero che hanno tanti tifosi, cioè questa squadra oggi è d'Europa, ma forse c'è il timore che magari da qui alla fine del mercato temi che uno barra due giocatori importanti possono uscire da questo gruppo.
0: Penso che con questa domanda posso ricollegarmi molto alla risposta che ho dato precedentemente. Veramente penso che pensare già all'obiettivo finale o guardare tutto il campionato in un insieme sia forse rischioso o comunque non così corretto. È normale che degli obiettivi di lungo termine devi averceli, ma tutto passa dai piccoli step. I piccoli step sono tutte le partite di campionato e quelle saranno veramente, veramente importanti. Io credo che questa squadra dei valori, che sono sia tecnici, morali, umani, che da non sottovalutare, e penso che indipendentemente se qualcuno va, qualcuno viene, la cosa più importante di tutto sarà tenere l'allenamento sempre a livello che lo portiamo, sempre tenere l'attenzione alta, sempre tenere il ritmo importante, e questo alla lunga farà crescere qualsiasi giocatore e portare, mi spero, più risultati possibili.
2: Ciao Tommy, faccio un passo indietro e uno avanti. Qual è il grande rimpianto dell'anno scorso? Cioè la partita, il non risultato che vi è rimasto veramente qui? E qual è l'errore da, forse un po' l'hai detto anche prima, da evitare, da non rifare, da non ripetere l'anno prossimo?
0: Io posso darti una mia visione, una partita che un pochino mi è rimasta qui e probabilmente a finale di Supercoppa, perché indipendentemente da risultato secondo me non abbiamo dato quello che siamo abituati a dare, e a livello proprio di prestazione, di presenza in campo, ed è stato un peccato perché è una partita molto importante, e quindi quella è una partita che un pochino mi è rimasta. A livello di quali possono essere stati gli errori durante l'anno, io dico, forse proprio come ho detto prima, c'è cioè il fatto di a volte non spezzare a tanti piccoli step, a ragionare partita per partita, che non è stata una cosa probabilmente intenzionale, ma dettata dal numero di partite, dall'evoluzione del campionato stesso, perché sapete bene che durante una stagione ci sono mille cose che possono dettare in positivo o in negativo tante situazioni, e quindi veramente penso che sia davvero importante spezzare la stagione in tanti tanti piccoli step e affrontarli nel miglior modo possibile.
3: Grazie.
0: A voi.
3: A posto così?
4: Massimo.
3: Vai.
4: Chi ha usato Massimo?
1: No. È il tormentone delle strade di Valles, anche voi ve lo chiederete nello spogliatoio. Orso cosa farà? Ne parlate? C'è un po' di imbarazzo nel giocare con un ragazzo che ha fatto 14 gol, è una bandiera di questo club e ancora ha un destino incerto.
0: Ma ogni tanto c'è qualche battuta, ogni tanto magari si scherza anche su in spogliatoio, perché comunque conosciamo Orso, lo vediamo sereno negli allenamenti, anche al di fuori, quindi noi ci auguriamo che rimanga con noi, perché comunque è un giocatore importante, li vogliamo tutti bene, e quindi questo, penso che lui e la società adesso parleranno e troveranno la loro soluzione. È normale che noi lo vediamo tutto tranquillo e i suoi allenamenti sono dello stesso impegno che potevano essere 6 mesi fa, un anno fa.
1: Ultima, ti chiedo, è un po' presto forse per fare un bilancio, anzi è molto presto, ma cosa cambia da marito, visto che ti sei sposato un mese fa?
0: Non lo so, perché mi sono sposato e tipo 2 giorni dopo è iniziata la stagione, quindi forse non l'ho ancora capito, però sono già scappato via subito. No, però è stata un'emozione bellissima, veramente non pensavo così tanto, ma veramente mi ha scosso parecchio, e quindi, cioè in positivo scosso, ahimè, perché dopo sembrava male, no, estremamente in modo positivo, e quindi sono solo che contento.
4: Bene, grazie.
5: Queste le parole di Tommaso Pobega in conferenza stampa, l'ultima conferenza stampa di uno dei giocatori del Bologna qui in questo ritiro 2026 a Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, e partendo ad analizzare la sua intervista, direi di partire dalla Supercoppa, perché per loro, per i giocatori, per la squadra è il grande rimpianto della stagione, almeno per lui è il grande rimpianto della stagione passata, soprattutto perché la finale non si sentono di averla giocata nel miglior modo possibile, ecco, con le loro possibilità maggiori, ecco, non hanno interpretato la gara come invece dovevano fare, perché sapevano di poter fare di più. Quindi io direi di partire da questo. La storia della Supercoppa, ne parlavo poco fa fuori onda tra l'altro insieme a qualche collega, che effettivamente ci sta avere rimpianto, ci sta a perdere una finale, ti dà fastidio, però magari un'altra cosa è quella di cui sto per parlare, però il racconto di quest'anno, che la seconda parte di stagione sia stata influenzata da questa Supercoppa, io mi discosto completamente da questa cosa qua. No, vabbè, anche tu magari sei d'accordo con me, però ecco, intanto lo dico, perché è una cosa che mi ha fatto anche un po' innervosire, perché ecco, una partita non può essere l'apertura di una seconda parte negativa, quantomeno non a livello della prima, quindi dà fastidio perdere, però comunque
6: dietro l'alibi della Supercoppa c'era il discorso legato alla stanchezza, secondo me, fisica e emotiva che ti ha dato. Lui penso parlasse proprio di rimpianto, no? Parlava di rimpianto sportivo di questa stagione. Noi ci portiamo sempre dietro, lo ripetiamo ogni volta che ci viene chiesto, il rimpianto dei quarti in casa con la Lazio, cioè siamo categorici nel ricordare quella partita, perché obiettivamente il Bologna aveva tutte le carte in regola per poter andare in semifinale, poi si sarebbe, insomma, nel caso affrontato l'Atalanta, e poi si vedeva come poteva andare con la Dea, quindi quello è un rimpianto. Però la cosa che ha detto è: non l'abbiamo giocata come avremmo voluto, no? Non l'abbiamo giocata come avremmo potuto fare, non l'abbiamo giocata come siamo capaci di affrontare le partite. Era questo un po' il suo rimpianto. E poi l'altra aggiunta era nel non aver guardato troppo piccolo step by step questo percorso, che invece secondo lui è vincente. Quando gli è stato chiesto anche da Massimo Vitali e altri colleghi un po' degli obiettivi della stagione, e lui ha detto bisogna vedere partita per partita, è tornato su un concetto mottiano, no? Per quello che riguarda l'obiettivo, che non è quello lontano, quello generico, ma è quello che si gioca domenica e si guarda la partita di domenica. E da questo punto di vista abbiamo avuto risposte differenti su obiettivo Europa o no, concetto Europa. Miranda e Berna lo hanno detto senza problemi, Lollo è stato cauto dicendo bisogna ancora vedere, il mercato è lungo, la stagione è lunga, ci sono squadre forti, insomma è stato molto molto cauto nel rispondere. E Pobega invece è tornato su un concetto di step by step, di partita dopo partita, e secondo lui non si è guardato abbastanza su questa cosa. L'abbiamo appena sentito che ci raccontava di questo fattore. Però Pobega mi sembra essere, oltre che un giocatore comunque valido per le rotazioni del centrocampo, anche un ragazzo veramente intelligente. Poi bella per quella battuta finale che gli hanno chiesto un bilancio su come si sta da sposato, da marito, e lui ha detto adesso poi dopo 2 giorni sono già partito per il ritiro, dopo 2 giorni è iniziata la preparazione, quindi insomma ancora è presto, però c'è stata qualche battuta interessante, stemperando anche un po' con sorrisi e battute.
5: Quindi la luna di miele si fa prima in questo caso?
6: Non lo so,
5: forse. Cioè la vacanza dopo il matrimonio?
6: Non ho controllato qua, facciamo
5: prima dell'ufficialità.
6: Non ho controllato abbastanza bene.
5: Mi viene in mente ora, capito?
6: Controllato abbastanza bene i suoi social da sapere se ha svolto e ha già fatto la luna di miele con sua moglie prima, però sì, penso che forse per ovvi motivi di lavoro, di preparazione, potrebbe essere andata così. Non gliel'ho chiesto. No, avevi questa curiosità, avresti potuto farlo tu.
5: No, ma non ce l'ho proprio in merito a lui, ce l'ho proprio per un discorso generale. Comunque tanti calciatori si sposano e molti di questi tra l'altro lo fanno proprio in queste date, dato che poi ci si sposa prevalentemente nei mesi di giugno, anche luglio qualcuno, per la gioia. Tanto c'è un combattimento in atto tra 12 anni. Comunque, no, a parte questo, dai, io ti volevo chiedere come l'hai visto Pobega, perché non c'ero dentro alla sala stampa, ho solamente ascoltato le sue parole, però come l'hai visto proprio? Magari me lo dici tra un po', perché stiamo per andare in pausa.
6: No, però velocemente, 30 secondi.
5: Però sta per cominciare la sua terza stagione con la maglia del Bologna, quindi alla fine conosce ormai molto bene tutto l'ambiente, tutte le dinamiche, conosce la squadra, conosce anche i tifosi, quindi cioè, la terza stagione, sono tanti anni ormai che lui fa parte della famiglia rosso-blu.
6: Sì, è la terza stagione, per me è uno dei giocatori di calcio, non solo del Bologna, più intelligenti che ho visto nelle varie conferenze varie, non solo del Bologna, proprio in generale, ho potuto assistere a conferenze, poi uno sul calciatore può avere la sua opinione soggettiva, non è il centrocampista più forte d'Italia, non sappiamo neanche se farà il titolare al Bologna, sarà sicuramente un'ottima freccia, un'ottima arma per il centrocampo di Domenico Tedesco, non sapremo se sarà titolare, lo sarà in alcune partite sicuramente, non so se sarà titolare fisso, però per quello che riguarda Pobega è un ragazzo veramente intelligente, un ragazzo che per me ha capacità anche a livello di espressione, cioè sa comunicare, poi essendo intelligente anche poi anche quello che magari non ti stratira fuori il titolo, no? A livello di intervista, ma proprio perché è cauto. Mi ricordo però una sua intervista molto interessante che gli avevamo un po' tirato fuori dal post partita di Como sul rosso di Cambiaghi, per quella situazione in cui Pobega si espose un po' per anche comunicare il fatto che secondo lui insomma la reazione sarebbe dovuta essere equiparata al gesto iniziale, no? Ti ricordi Van der Brent, Cambiaghi ovviamente, e lui lì fu secondo me con grande elaborazione del concetto della risposta diede per me la sensazione di essere un giocatore anche che sa parlare, non è scontato, ma poi livello di espressione in conferenza stampa serio, concentrato, risposte puntuali, precise, senza tirarne fuori titoli incredibili, ma è anche nella personalità assolutamente del ragazzo. Andiamo in pausa, sono le 16:59, pubblicità per quello che riguarda la nostra diretta, ma torniamo tra pochissimi minuti, abbiamo da raccontare un intero allenamento, tutti i vostri messaggi, anche qualche tifoso speciale da intervistare. Restate con noi.
7: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
8: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
24: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
23: Wow, sanno anche volare.
24: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
23: Li chiamo subito.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
26: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
27: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
26: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
27: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
27: www.sorcevannini.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, le 17:04, stiamo aspettando il Bologna che arriverà tra circa una ventina di minuti qui alla Fußball Platz di Valles per l'allenamento di questo venerdì pomeriggio, prima della gara di domani, che sarà contro il Salonicco, l'Iraklis di Salonicco di Valterone Mazzarri. E quindi oggi, che è l'ultima diretta degli allenamenti che vi portiamo col programma live, domani ci sarà la radiocronaca come sempre dalle 15.40, raccontiamo anche un po' oltre a quelle che sono le notizie di campo e diamo volentieri il microfono anche a tanti tifosi speciali, e il primo di questo pomeriggio non poteva che essere il nostro grande amico Mamo. Ciao Mamo, buon pomeriggio.
0: Ciao a tutti, buona giornata.
6: Allora Mamo, sei un tifoso del Bologna speciale, perché sei un campione olimpico, paraolimpico, lo ricordiamo. Ricordiamo anche che cosa hai vinto, sinceramente.
0: Tiro con l'arco, visually impaired, che vuol dire visualmente negati, cioè no, che non ci vedono abbastanza.
6: Però tu adesso ci vedi ogni tanto, però diciamo che ci senti benissimo, perché oltre a sentirci benissimo, il tuo cuore sente anche molto molto bene Nettuno Bologna 1, le tue orecchie, il tuo cuore sente molto il Bologna.
0: Molto il Bologna, molto i miei speaker, tant'è che io sono venuto oggi perché per me la diretta sono i miei due ragazzi, sono molto contento perché poi alla fine io più che vedere la partita ascolto loro e no, sono molto contento, approfitto per ringraziare la radio di tutto quello che fa per me, e comunque a parte le limonate sono proprio contento di...
1: Ma sì, ma certo, ma scusa, ma no, ci si può ridere o no?
0: Sì, mi sono preoccupato ieri quando ho sentito del suo pinguine, e allora
6: è vero, ieri l'infortunio di Frank,
0: il fisioterapista, ho detto aspetta bene che vado su perché non so se al Bologna qualche cosa gliela passano.
1: No. Massimo, vai, no, ti faccio concludere.
0: Invece. No, poi qui, visto che domani andiamo a vedere i falchi con la moglie, perché l'ho detto che la portava a vedere alla falconeria, e sono passato a salutare i miei amici.
6: Dove volano le aquile, no?
0: Dove volano prima. Le aquile, la Fortitudo, immagino che...
6: La Fortitudo torna tra l'altro
0: a Bologna 1. Mi raccomando, ascoltatela tutti.
1: Perfetto, vi faccio una cosa velocissima, Leo. Intanto ovviamente ti ringrazio, sono bellissime le cose che dici, anche proprio senza nessun problema, così ridiamo anche un po', dai, che se no sempre questa seriosità anche un po' rotto, o no? Dai, non se ne può più.
6: Siamo un po' dei bacchettoni, siamo sempre lì a parlare seri, dici che dovremmo essere...
1: Più lui di me, molto più lui di me. Sì. Comunque, intanto volevo chiedertelo io, se mi potevi fare un massaggio in diretta, cioè in diretta te lo volevo chiedere, non che mi volessi fare un massaggio in diretta, ovviamente, però me l'hai detto tu, dopo magari dopo la diretta mi fai due o tre operazioni che magari sto un po' meglio. No, un po' di sensazioni, mamma, dato che ci ascolti sempre sulla nuova stagione, sul cambio di allenatore, per andare sul tecnico, ma proprio... Come ti sta sembrando questo nuovo Bologna che si sta ovviamente ancora costruendo?
0: Allora, io intanto sono contentissimo del numero degli abbonati, perché come qualcuno ha detto per radio ieri, non mi ricordo se c'è proprio un trend, mi sa Matteo Della Vite, che obiettivamente la gente sta cominciando ad abbonarsi perché ha fede, ci sono nuovi bambini, i miei sono tutti e tre del Bologna, ma ai miei tempi avere figli del Bologna era molto difficile nel 2000. Adesso avere un bimbo di 7 anni con la maglia del Bologna è una sentenza, perché a Bologna se c'hai la maglia di un gobbo o di un milanista non puoi prendere l'autobus. Una volta era al contrario, che vero? Te la mettevi di nascosto, e questo secondo me è merito di tutto, di Di Vaio, di Fenucci e di quello che stiamo facendo. Sulla squadra io ho molta fiducia, perché comunque Tedesco è una novità. Credo che possa essere un pelino più sicuro di Italiano, nel senso che Italiano ci ha fatto sognare, però ne abbiamo prese molte, tant'è che l'anno scorso sentivo prima, scusate se mi dilungo, però il discorso Lazio ok, finale Supercoppa ok, ma abbiamo buttato via 7 partite in casa perché Italiano pensava a far solo gol. È bellissimo che abbia fatto, quindi io ringrazio quello che abbiamo visto, per modo di dire, però obiettivamente se si sforna, cioè la finale di Coppa Italia l'abbiamo vinta anche perché abbiamo un attimo difeso, cioè nel senso che comunque bisogna anche gestire una parte centrocampo, difesa in maniera, quindi molta fiducia. Sono curioso, ultima, di vedere, siccome parlano tutti degli italiani giovani, alla fine parla, ma anche noi, anche per radio, certo, finisce che i vari Raimondo, Badori e Pessina, se giocano 10 minuti la gente ha paura, e quindi siamo proprio tutto il movimento che deve cambiare, non me compreso, nel senso che io mi fido, però obiettivamente è così, cioè tu preferisci un giocatore che ha 32 anni, che hai sicurezza, piuttosto che un ragazzino che sai che la palla la perde. E poi mi sono dilungato troppo.
6: No, ma è un bellissimo concetto e anzi molto pertinente. Si vede che comunque, insomma, hai basi calcistiche. No, basi calcissime, calcistiche di altissimo livello. Ma visto che ci ascolti sempre e ci segui anche per radio sempre, sì, ti volevo chiedere un po' le condizioni più particolari in cui hai ascoltato magari una radiocronaca, hai seguito una diretta, visto che comunque, insomma, hai l'auricolare che ti porti sempre con te, e immagino, no, anche, no, dei momenti particolari. Spesso sei anche allo stadio quando giochi in casa e guardi la partita e senti l'audio che arriva un po' dopo, e quindi cosa fai? Ti metti un po' protetto per sentire bene,
0: per sentire poi chi ha fatto gol, perché poi tipicamente non lo sa nessuno allo stadio nostro chi ha fatto gol, e invece io lo sento perché me lo dici tu. Però obiettivamente per me è fantastico ascoltare la partita per radio, sinceramente. FM o DAB o tutto quello che Barbuti vuole, però è comunque un upgrade anche allo stadio, perché obiettivamente, come la vedi tu, la partita non la vedono gli altri, certo. Io comunque per motivi diversi, ma anche il tifoso che è lontano, cioè ti dà un attimo di assistenza. Poi per quello che riguarda invece altri momenti, io che ce l'ho sempre dentro all'auricolare, mm-hmm, perché appunto sono un po' sordo, l'ho ascoltata sul Perito Moreno mentre ero a vedere il ghiacciaio, l'ho ascoltata alle Canarie mentre stavo provando a fare surf, e quindi direi che obiettivamente
6: funziona,
0: cioè, il Bluetooth funziona abbastanza bene.
6: Beh, comunque te la godi, cioè, vai, ecco, surf, montagna. Il figlio che abita a Buenos Aires adesso, sì, quindi è andato a trovarlo a maggio.
0: Mate al posto di una birretta, è anche un po' più sano.
6: Capito, comunque gira più di noi.
0: Sì,
6: vabbè, sì, vabbè, più di me 100%.
0: Bellissima, ridente cittadina, però obiettivamente bisogna andare anche a Buenos Aires.
6: Sì,
0: vogliamo fare il gruppettino, eh?
6: Andiamo, tanto poi andiamo a vedere qualche giocatore, visto che Bologna prende solo che degli argentini, no?
0: Ecco, quindi, poi se vuoi venire a vedere la Fortitudo con me, una
6: prank. Ma io, guarda, io vengo tranquillamente, cioè, basta solo di, beh, cioè, molto volentieri, a parte che poi io spero che torni su la Fortitudo, ovviamente, quindi
0: anche la radio, che così aumenta,
6: vedi, no? Bravo, vedi che Mamo è avanti, capisci?
1: Perde un secondo della radio,
6: Mamo, grazie.
0: Un abbraccio.
6: Grazie mille.
0: Un saluto a Manfred, così glielo dovevo.
6: Glielo dovevi, Sì. Ci sentiamo, e adesso
0: stai
6: qui, lo accompagniamo nella seduta rapida. La moglie è andata via perché non aveva piacere a vedere l'allenamento, ti ha lasciato qui nelle nostre braccia, è andata così, e salutiamo il grandissimo Mamo, che è un ascoltatore veramente unico e che ogni volta sinceramente ci fa emozionare, mi fa emozionare perché ci racconta anche quando, come ci ascolta, e ogni tanto magari ci dimentichiamo in maniera sbagliata di quanto a queste persone aiuta raccontare il Bologna, la compagnia che gli facciamo, il servizio durante le partite e durante i programmi. Questo ritiro per lui e per tanti altri ascoltatori non vedenti, noi riusciamo in qualche modo, insomma, nel nostro piccolo proviamo a cercare di raccontare ogni dettaglio, e quindi è bello, no? Poi saperlo e scoprire, conoscere, diventare anche amici, perché Mamma è un amico veramente, di persone che come lui, che poi, insomma, hanno un sorriso incredibile, ti trasmettono una positività, una fiducia anche che è bella, e io poi ne vengo sommerso. È bello quando ci viene a trovare qui a Valles, l'ho conosciuto tra l'altro qui 3 anni fa insieme Frank, e quindi bello che ci abbia fatto un saluto anche oggi. Tra poco continueremo, no?
0: No,
6: a chiamare degli amici tifosi qui in diretta, perché ci sono delle storie interessanti da raccontare.
1: Vabbè, certo, ma concludendo su Mamo, che è veramente un grande, perché poi ci ha detto che si gode la vita, siamo molto contenti di questo, e ci ascolta dappertutto, dalle Canarie mentre fa surf, cioè no, questa è una cosa incredibile, mentre fa surf è volo, cioè una cosa pazzesca, quindi davvero siamo molto contenti che ci seguiate con così tanto affetto, lo apprezziamo davvero tanto, quindi il fatto che ce lo volete anche trasmettere ci fa essere davvero molto felici. Tra poco comincerà l'allenamento, Leo, poi sentiremo anche opinioni di altri tifosi che stanno partecipando copiosamente a questi allenamenti, ce ne sono ancora tanti, la media è stata piuttosto elevata, a parte magari qualche giorno sia per la mancanza dell'allenamento ma anche per giorni feriali all'inizio della settimana, ma sono cose normali, c'è stata una media molto importante anche quest'anno, quindi l'affetto dei tifosi è veramente veramente alto e lo dimostrano anche i dati legati agli abbonati, che ricordava tra l'altro il buon Massimo pochi minuti fa. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Comincerà un allenamento, vediamo qualche pallone qua e là, anzi due gruppi con di palloni, col campo che prima tra l'altro con l'irrigazione ci ha fatto una mini doccia, ma in realtà sì, io l'ho apprezzata molto, l'ho apprezzata veramente tanto,
2: veramente poco, quindi
1: no, ma appunto il modo con cui è arrivata è stato favoloso, fantastico,
2: quasi solo vapore e acqua,
1: sì appunto, infatti è stato un rinfrescamento davvero piacevole, considerando che sotto il sole, dato che ci guardate anche sul canale 93, c'è una temperatura notevole.
2: Gradevole. Sì, molto gradevole, pronti a vedere l'ultimo allenamento di questo venerdì, poi domani ci sarà la partita, come detto alle 16, lungo prepartita, perché prima del nostro pre-gara vi faremo risentire anche tutte le varie parole qui dal ritiro e vi faremo sentire soprattutto il saluto alla squadra in differita domani nel pre-gara, grazie alla parte tecnica di Barbut, vi faremo sentire in diretta su Nettuno dalle 15 circa, 15:10, tutto il pre-gara, anche con la serata di questa sera in differita, che sarà un saluto della squadra alla piazza di Valles, la diretta invece per stasera televisiva, perché se vuole seguire l'evento live sarà su TRC canale 15. Non so se arriveranno dei proclami, degli annunci nella serata di stasera, mi sembra molto difficile e complicato, però non si sa mai, non si sa mai, diamo speranza che possa magari la società e chissà magari anche Riccardo Orsolini dire qualcosa. Abbiamo un altro tifoso pronto a intervenire con noi in diretta, ma lui è arcinoto, non serve che lo presentiamo, forse.
1: Sì, dallo, sei con questo caffè, con lo smanicato, con la canotta, manica tirata su.
2: Dopo le 16 non si può fare,
3: si deve fare. Anche perché se mangi come un maiale, come ho fatto io in questi giorni, è d'obbligo.
1: Va bene,
3: allora,
1: fai una cosa, dobbiamo andare in pausa, quindi torni tra poco.
2: Finisci il caffè,
1: finisci il caffè.
2: Anche perché sta inebriando questo caffè che ha preso Dallo. È
1: il 100%
2: alto a Tesino.
1: State con noi, qualche minuto di pausa e rientriamo qui da Valles.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
7: Ciao, sono io.
8: Io chi?
7: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
8: anzi il migliore,
7: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
10: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria?
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
14: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
15: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Di nuovo insieme qui su Nettuno Bologna 1 al Fußball Platz di Valles per seguire l'allenamento che comincerà tra poco. Abbiamo un ospite per questo altro blocco che è conosciutissimo perché si tratta di Marina Presello di Sky Sport. Ciao Marina, grazie per essere con
18: sì,
1: noi.
18: Ciao, buon pomeriggio. Vi guardavo ammirata anche in questi giorni perché la capacità di stare in diretta per così tanto tempo e avere tante cose da dire non è facile, quindi bravi.
1: Grazie mille, grazie mille. Ci fa molto piacere. Marina, tu sei qua dalla partita contro l'Heidenheim, giusto? Sì. Quindi se ci vuoi dare qualche impressione, poi in realtà anche sul colpo d'occhio, perché commentavamo poco fa fuori onda tutti questi tifosi, compreso Massimo che è intervenuto proprio poco fa da noi. Insomma, è una situazione sempre molto bella. Poi ti lascio anche al commento più legato al campo.
18: È bellissimo. Infatti anche noi nei nostri live lo sottolineiamo. Come nelle partite, diciamo che anche l'atmosfera che c'è al Dall'Are è difficile da trovare in altri stadi, perché c'è proprio questa comunione, dico sempre, tra gente e squadra, e qui è pieno di famiglie, pieno di bambini, nonni con i bambini, bimbi tutti con la maglia, le persone, le nonne con la maglia del Bologna e fanno le vacanze qui coi cagnolini, cioè, ma è un clima bellissimo, sono tutti carini, gentili, i ragazzi si fermano, fanno la foto, una bella condivisione che vedo che poi è trasportata anche durante la stagione in campo, quindi credo che poi permetta anche alla squadra e anche a chi è nuovo come il nuovo allenatore di capire subito dove sei, in un bel posto.
1: Sulla squadra invece hai intervistato anche De Silvestri, Fenucci, sì. Quindi se ci vuoi dare un po' di tue sensazioni, dato che poi sei stata te ad intervistarli, quindi...
18: Io ho perso la prima amichevole che mi hanno detto che non è stata proprio, insomma, è stata l'espulsione, tutto quanto, forse anche, sai, si è un po' appesantiti dal carico di lavoro Cioè, signore, noi diamo anche
2: il signore voleva chiedere una foto più tardi. No, no, più tardi però. Ma facciamo.
18: No, è così, è pubblicità, televisione servizio, la televisione di servizio e quindi ma senti che bello, ma vedi? Ma vedi che cosa meravigliosa? Ma che cosa meravigliosa! Esatto. Ma non si dovesse, voi dovete essere felici.
2: Ma no, noi siamo molto felici, però
18: Tieni
2: in diretta, no, dai, volevamo felici e divertiti. Parlavamo delle gambe un po' appesantite da prima Michele.
18: 10 anni di TV locale e per me, insomma, ancora adesso, quando vedo tutti questi tifosi che sono ancora lì dell'Udinese, ci ricordiamo dei tempi fantastici. E quindi sì, lì è probabilmente appesantiti, un po' meglio forse con l'Aidenham. Mi è piaciuto Orsolini in questa situazione, comunque, che sembra andare verso una conclusione positiva. Sembra così, insomma, Fenucci ha detto: non facciamola diventare una telenovela, dovrebbe essere abbastanza vicino. L'ho visto anche, secondo me, più tranquillo dell'anno scorso, perché vi ricordate quando si parlava di lui l'anno scorso, che poi in piazza nessuno ha fatto domani, è arrivato Morandi, ha scombinato tutte le cacce, manca un po' Morandi, no? In questo senso. E alla fine è rimasto e credo sia una bella cosa per lui rimanere. Bernardeschi anche lui l'ho visto bene, aspettiamo un po' la fine del mercato, vediamo, qualcosa dovrebbe arrivare già a breve, mi dicono, vediamo come si risolve la questione Lukumi, che dovrebbe andare via a fronte di un'offerta adeguata, vediamo Raw, punto di domanda, e vediamo Domenico Tedesco, che è chiaramente una persona diversa da Vincenzo Italiano, quindi ha un metodo diverso, un modo, un approccio diverso, molto scientifico anche mi pare, perché finisce, va subito a vedere i video, la lavagna, è comunque uno che ha fatto veramente, veramente bene all'estero e mi sembra che si sia approcciato nel modo giusto, e credo per voi sia anche bello avere come secondo allenatore una vecchia conoscenza qui a Bologna, e sono tutte cose che aiutano, e soprattutto avere nello spogliatoio Lollo De Silvestri, ripeto, quelli che sono qua da un po' di anni, ma c'è anche Pobega che ha parlato oggi, Bernardeschi che ha tanta personalità, Orsolini che appunto io lo metto già come fisso, Lewis Ferguson che è arrivato in ritiro, cioè aiuta e aiuta l'allenatore, credo, nell'entrare nel modo migliore.
2: Dalla visuale di Sky Sport, dopo l'arrivo del Bologna in Champions, quanto mediaticamente si parla di più del Bologna? Quanto ti accorgi che il Bologna sia diventato, anche proprio c'è curiosità secondo me da parte dei tifosi, quanto nel nazionale il Bologna adesso è diventato quel qualcosa di più?
18: È diventata una delle squadre, delle grandi, che tu segui praticamente quotidianamente, quindi sì, è cambiato un po' l'approccio, è vero che quest'anno c'è il Como in Champions League, però è anche bello che ci siano, no, delle realtà nuove, come è stato il momento del Bologna in Europa, adesso del Como, ma non solo, sperando, io ho sentito anche dalle dichiarazioni più di qualcuno protagonisti la voglia e l'ambizione di tornare in Europa, perché mi sembra che il Bologna sia entrato in quella dimensione lì e io glielo auguro.
2: Sì, sì, ce lo auguriamo anche noi. Chiaramente Bernardeschi è un po' la figura, sì, no? Di spicco, di rilievo mediatico, ma non solo. L'arrivo di Berna ha fatto parlare tantissimo insieme a quello di Immobile, però è stata una scommessa vinta. Sì, sì. Una scommessa vinta.
18: Assolutamente, assolutamente. Secondo me ha fatto una stagione più che positiva a Bernardeschi. L'ho visto bene anche l'altro giorno con l'Aidenham. Poi è chiaro, ripeto, devi adesso smaltisci ancora un po' i carichi di lavoro. Piano piano questo 4-3-3 entra sempre di più. Probabilmente anche il centrocampo sarà, no? Un po' più coinvolto, e vediamo come sarà. Io sono curiosa di vedere Domenico Tedesco. Ecco, non l'abbiamo intervistato, non l'ho ancora sentito. Mi piacerebbe chiedergli un sacco di cose, anche com'è il suo
2: domani dopo la partita.
18: Approccio, ma proprio quando inizierà la Serie A lo voglio vedere, perché è stato veramente, veramente molto bravo nella sua carriera. Quindi penso che la forza anche del Bologna sia avere una società che ha come dei pilastri enormi, ben piantati per terra, le fondamenta sono solidissime. Sartori, Fenucci, Marco Di Baio, la proprietà proprio in sé, e da lì ogni volta poi costruisci bene delle cose che stanno molto molto solide.
2: Grazie mille Marina, ti liberiamo, grazie, sì, grazie, grazie Marina Presello di Sky Sport, anche per una visione più globale, più
13: cioè, Matteo Dalla Vita che è geloso. È geloso, Matteo Dalla Vita è geloso, finta di niente. È chiaramente il più abbronzato di tutti, come sempre. Prende il sole come pochi altri, però è
2: È cura la sua immagine e cura anche la sua pelle, di solito mette sempre questa pelle antiabbronzante, però sì, no, ci ha fatto molto piacere avere Marina Presello con noi, e bello anche poi insomma che abbia apprezzato e che apprezzi questo clima che l'ha anche notato dall'anno scorso, perché era qui anche l'anno scorso, sì. Non abbiamo avuto l'onore di averla ospite, ma era presente anche l'anno scorso, quindi ha visto sia l'entusiasmo post Coppa Italia e qualificazione Europa League, ma anche questo entusiasmo che permane, no? Perché anche sì, poi quello che stiamo notando quest'anno è che non c'è troppa differenza a livello di numeri, no? Ormai che abbiamo visto le due settimane, a livello di tifosi che c'erano l'estate scorsa, dopo aver vinto un trofeo che mancava da 51 anni, dopo la conferma di un'altra qualificazione europea, ci stava che ci fosse un sold out, ci stava che ci fossero 3.000 persone in un amichevole. Ecco, quest'estate non era del tutto scontato, no. E invece noi lo stiamo continuando a notare, ravvisare, lo raccontiamo.
1: No, e non è scontato, come ha fatto notare anche lei, che una squadra come il Bologna venga seguita così tanto, perché seguire una squadra nel ritiro ci vuole comunque un discreto sforzo da parte dei tifosi, quindi noi siamo qua a fargli di nuovo i complimenti a tutti i ragazzi che popolano il campo. È stato secondo me forse anche qualcosa in più rispetto agli anni scorsi, Leo, posso dirti, inaspettatamente, perché sai, l'entusiasmo della Coppa Italia, l'entusiasmo della Champions League ovviamente porta tante persone a seguire ogni minuto, ogni secondo i giocatori all'interno del campo. Non è scontato, dopo una stagione un po' al di sotto delle ultime, rispetto alle ultime, avere così tante persone che seguono e che fanno coincidere le proprie ferie con questi giorni qui su in montagna per seguire la propria squadra del cuore, quindi siamo davvero molto contenti. Ecco, vabbè, l'episodio prima con il tifoso ovviamente da ricordare, speriamo che ci sia stato qualcuno col registratore attivo, anche se in realtà voi non vi perdete mai niente, perché dopo la nostra programmazione va in onda il replicone, no? Esatto, quindi esatto. C'è la possibilità ovviamente di riguardare tutto. Il campo inizia ad essere anche con i membri dello staff di Domenico Tedesco, mancano solamente direi i giocatori del Bologna che usciranno a momenti dallo spogliatoio per questa seduta pomeridiana, seduta mattutina, per rifare un po', per ricapitolare quanto successo oggi, di una squadra che ha fatto prevalentemente un risveglio muscolare con la palla e poi praticamente subito una partitella con due jolly, ecco, 11 contro 11 con due jolly a disposizione, messi su entrambe le fasce. L'esercizio finale interessante, perché è la cura della costruzione dal basso, dell'uscita dal basso da parte dei difensori centrali, che sta a testimoniare quanto il Bologna di Tedesco deve uscire in verticale proprio anche dalla posizione del difensore centrale. Abbiamo visto Ellan e Vitic impegnati nel dover segnare all'interno di una porticina che distava circa 15 metri da loro. Ellan ha fatto un po' più gol rispetto a Vitic, però ecco, questa ricerca dell'attaccante centrale o del centrocampista sicuramente l'abbiamo vista anche oggi, perché è un dato di fatto, è una realtà quella che stiamo vedendo. Abbiamo un altro grandissimo tifoso, una conoscenza di Valles, perché caro Marcello, intanto ti faccio salutare, poi dopo ti presentiamo per chi non ti conoscesse ancora.
0: Ciao Frank, ciao Leo, buonasera a tutti. No, Radio Nettuno Bologna per me è una droga, io l'ascolto a qualunque ora del giorno, anche al lavoro quando non dovrei, spero non sia il mio datore in onda adesso, perché altrimenti rischierei tantissimo.
1: Però tu stai giù, no?
0: Sì, sono giù. Stanno,
1: è difficile che colleghi se vado ad ascoltare,
0: no, quello il rischio non c'è, però per me è un grosso orgoglio seguire ogni giorno a qualunque ora. Saluto anche Franco di Canosa, che anche lui animato nel pomeriggio si sintonizza dalla Puglia, ecco.
2: Ma comunque non serve che ogni ascoltatore che viene ospite ci fai complimenti per la radio, no? Ormai siamo tre su tre.
1: Sembra che lo diciamo, oh, vieni qua, ti allungo qualcosa, mi raccomando, fai complimenti.
0: Nessuno mi banna all'inizio, garantisco.
2: Diciamolo, perché adesso siamo a 3 su 3, sembra che gli scegliamo quelli che siete pronti a farci un complimento. No, perché no, sennò... certo.
1: Vieni qua che abbiamo bisogno di gasarci un po', di alimentare. No, assolutamente, non vogliamo che passi questo, però siamo molto contenti. Noi complimenti li prendiamo, perché ci fa piacere, il lavoro apprezzato ovviamente ci fa molto piacere. Marcello, sei qua per il terzo anno consecutivo? Sbaglio? No, sì. È giusto. E segui il Bologna davvero dappertutto, anche in ritiro, appuntamento dove non manchi veramente mai.
0: Ma sì, ci provo, ci proviamo, sono sempre 1015 chilometri, siamo stati anche a Riyadh per la semifinale, però per la passione diciamo questo ed altro. Poi al di là del ritiro del Bologna c'è anche una cornice paesaggistica notevole, quindi speriamo di tornarci anche nei prossimi 3 anni, visto che 2028 è garantito.
2: Bologna Club
0: Klassingesson, sì, l'abbiamo intitolato a Klass perché è l'unico calciatore che ha giocato nel Bari, nel Lecce, oltre che nel Bologna, quindi per unire un po' il tifo pugliese abbiamo scelto di intitolarlo a lui, anche per la storia personale, la malattia, insomma l'abnegazione che fino all'ultimo ha dato alle sue squadre.
2: Fate riferimento su tutta la Puglia comunque, sì, Bari, sì, e Lecce principalmente, però abbiamo tutti i tifosi, no, rosso-blu della Puglia, sì, abbiamo, sono nel club.
0: Soci dalla provincia di Foggia, di Lecce, anche 2 da Matera, abbiamo unito anche alcuni tifosi materani, lucani, e anche molti soci simpatizzanti residenti a Bologna che hanno deciso di tesserarsi con noi, quindi per la simpatia, per l'amore ci hanno avuto questa grazia.
2: Ecco. Da quanti anni è che l'hai fondato questo
0: da club? Dicembre 2023, quindi siamo quasi a 3 anni ormai, sì.
2: Bello, poi ci vediamo spesso, mi ricordo in un ristorante a Tiburtina, sì, due giorni dopo, la partita con la Roma vinta 3-4, ci siamo incrociati forse in strada e poi nel ristorante di nuovo, sì. Ed era dopo la forse partita migliore di questa stagione, sei d'accordo?
0: Ma io reputerei anche la migliore di quella che ho visto dal vivo, nel senso forse anche più della finale, è stato un cardio Palma fino all'ultimo, supplementari, partita che non dimenticherò mai, cioè 4 gol all'Olimpico, Europa League, fantastico, seconda forse solo a magari la finale o comunque la partita con Dortmund, lì prima vittoria in Champions League, non si dimenticherà mai.
2: E dove la posizioni Inter 1 Bologna 2 con Doie che segna i supplementari? Perché quella spesso viene un po', no, dimenticata, anche perché poi non è arrivata una vittoria di Coppa, però comunque a me quella ha dato dei brividi allucinanti. Eri già, avevi appena aperto il club, sì, no? Dicembre 23.
0: Esattamente, no, quella la ricorderò per aver fatto sobbalzare il condominio di Bari dove vivo, perché quel gol arrivò veramente forse 11:30, 12:15, sì, quindi sì. Fu clamoroso anche per quella, però sì, direi che la finale, quella con la Roma, quella con Dortmund, secondo me un tassello prima di quello con l'Inter.
2: Che giudizio dai, prima di salutarti, un po' a quello che stai vedendo qui, questi allenamenti, nuovo corso con Tedesco?
0: Bah, c'è molta fiducia, sicuramente schemi di gioco si sono visti maggiormente, anche aggressione ai portatori di palla, cosa che magari non si è vista nei primi giorni qui a Valles, però la squadra sta crescendo, i ritmi stanno salendo e quindi c'è maggiore fiducia, ecco dai, direi che possiamo essere fiduciosi.
2: Marcello, grazie.
0: No, grazie a voi.
2: Grazie mille. Complimenti ancora per tutto quello che fai con il tuo club, per seguire il Bologna in giro per l'Italia e per l'Europa, perché obiettivamente, insomma, noi seguiamo il Bologna per lavoro, ma tanti tifosi seguono il Bologna da Bologna, la segue da Bari. E quindi anche le partite in casa diventano una trasferta non da poco.
1: No. è un bel ingaggio, eh. È un bel ingaggio, quindi complimenti a lui e ai ragazzi che fanno parte del club Klassingesson. Beh, la decisione di intitolarlo a una leggenda della nostra squadra, perché Klass è una leggenda e sappiamo quanto sia ancora un idolo di tantissimi tifosi. Io purtroppo vestire la nostra maglia non l'ho mai visto, perché ero appena nato, comunque ero veramente piccolissimo, quindi non ho avuto la fortuna di vederlo come tanti invece nostri ascoltatori e tanti tifosi che sono qua, quindi complimenti a loro che si fanno veramente in quattro per i colori del Bologna, quindi grazie ancora a Marcello. L'allenamento ancora un po' ritardato, questo allenamento, l'orario leggermente slittato, però vediamo Santiago Castro che sbuca dalla porta, da una delle due porte, adesso stanno entrando, quindi noi andiamo in pausa qualche minuto, rientriamo ovviamente qua per seguire questo allenamento pomeridiano, mi raccomando state con noi.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
19: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
20: Dimmi.
19: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
20: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
19: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
20: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
19: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.

0: quanto sa di felicità.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
5: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali.

0: Sorci a Bologna.
1: Cevannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it. Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Non si potrebbe fare, non si potrebbe fare, non si potrebbe fare questa intervista, non si dovrebbe fare, ma ormai è troppo tardi. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Valles. È una puntata speciale perché è l'ultima prima della radiocronaca dell'amichevole di domani e quindi stiamo intervistando tanti esponenti, sia un po' del mondo mediatico che gira attorno al Bologna, ma anche tanti tifosi e soprattutto tifosi illustri, perché ci ha raggiunto Dallo. Ciao Dallo, ben ritrovato.
9: Buonasera a tutti.
8: Buonasera, per te è già sera, sì, nonostante questo sera. Sole è già sera.
9: È già sera perché tanto alle 6:30 vai a mangiare. Quindi,
8: alle 6:30.
9: Orario pensionati ci sta.
8: No, io ti facevo ancora in piena attività lavorativa in realtà. No,
9: se vuoi vado in cucina io dopo le 7, perché sennò qua
8: le cucine ecco perché giri con Montebugno lì con questa
9: truffe solito.
8: Mi dissocio ovviamente. No vabbè, Dallo, a parte gli scherzi, sei brandizzato ancora UEFA Champions League Bologna, perché comunque è stato un momento storico, e questa maglietta che per chi ci segue sul canale 93 può ricordare quella grande conquista, quella grande qualificazione. Non è arrivata una grande qualificazione al termine della scorsa stagione, ma qua c'è la stessa gente dell'anno scorso dopo la vittoria Coppa Italia.
9: L'entusiasmo chiaramente è invariato, anche secondo me dato dal fatto che c'è un allenatore nuovo che porta un modo nuovo da allenare. A me piaceva un discorso di novità e sì, cioè, gli amici feticisti di Bologna, no?
8: Ti hanno anche già scritto, anche i pensionati, ha scritto Montebugni, li ha connesso ovviamente.
9: Ovviamente, scusa, è quello che da mezzogiorno alle 2 non ha mai niente da fare, no? Lo scambia per, dice, vado in radio per fare la dieta, ma in realtà non è così. Maniera di protagonismo, come sempre.
8: Come sempre, esatto. Però parlando di Bologna, Tedesco, quando hai saputo di Tedesco? Cambiamo la domanda, non come vedi Tedesco. Quando hai saputo di Tedesco? Qual è stato il tuo primo commento, la tua prima opinione, la tua prima sensazione a caldo?
9: La prima sensazione è stata già 2 anni fa quando se ne parlò. 3 anni fa, prima dell'arrivo, certo, di Italiano. E un'aria nuova, qualcosa di nuovo all'interno di un movimento calcistico italiano che secondo me ha bisogno di novità, perché sono sempre quelli che girano, sono sempre quelli lì. E anche visto chiaramente dal vivo, mi sembra che abbia delle metodologie di allenamento abbastanza innovative, forse. Adesso poi innovative facendo 2 passi indietro, tornando un po' al calcio vecchio.
8: Tra l'altro vedi che Frank lo apprezza molto, no? Cioè, secondo me a Frank piace molto, sai che Frank ha sempre giudizi molto precisi, mai scontati e banali. So che tu lo segui molto. Hai notato che Frank ha grandi apprezzamenti per questo nuovo allenatore?
9: Beh, Frank Lele, direi che
10: Correlato per molto meno.
9: Non è mica un problema, Lele. No, scusa, Frank, mi è venuto così un lapsus. No, lo segue molto, è molto contento, adesso si farà pungere anche da un'app, quindi avrà anche dei grossi problemi. Sono contento anche perché Frank è uno che ne mastica di calcio, nel senso buono.
10: Ti ringrazio.
9: Nel senso buono, nel senso che ti informi prima dell'arrivo di certi giocatori, conosci i giocatori, io manco... dove cavolo li vai a pescare, non ne ho la minima idea, però tiri fuori ogni tanto delle schede che mi stupisci. Sono sincero, però insomma secondo me anche voi siete abbastanza

0: misti.
1: No, beh, io sono contento perché nel calcio di adesso per me è adattarsi e avere elasticità, duttilità è fondamentale. L'allenatore che comunque ha transitato qua da Bologna, è stato qua 2 anni, che ha portato una coppa, ovviamente io lo ringrazierò perché è stato per me la serata del 14 maggio con la Coppa Italia, è stata una serata incredibile, memorabile ovviamente negli anni da tifoso del Bologna, però ho un apprezzamento maggiore più per chi si adatta, per chi ha più equilibrio, come può essere Tedesco, come poteva essere Thiago Motta. Parlo di livello tecnico, di livello tattico, poi ovviamente per quanto riguarda Tedesco dobbiamo ancora valutarlo, certo, con il Bologna. Però ecco, intanto ti chiedo quando torni, domani, partita la vedi?
0: No.
1: Ah, non la vedi, no, vedi? Colpo di scena, clamoroso, clamoroso.
0: Vedo
2: partita, l'ascolti.
0: La partita l'ascolto, ma ti dirò anche che preferisco non vedere la partita perché siamo un cantiere, punto. Cioè io il Bologna lo commenterò da ottobre, darò un giudizio da ottobre, dopo la sosta. Adesso è presto.
1: Beh, Dallo, su quello che hai visto invece c'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio rispetto a qualche altro giocatore o insomma, perché ci sono tanti giocatori, alcuni stanno facendo molto bene, secondo me. Io su Haaland ho una predilezione particolare, su Libra anche, che è uno del settore giovanile, io credo che possa avere le caratteristiche, le qualità anche per stare insieme ai grandi, però ecco, questi sono magari i miei due, però ti dico su altri giocatori invece se vuoi dirne qualcuno.
0: Il ragazzo nuovo arrivato ieri,
1: Alassane,
0: pur essendo sottile, fisichino, mi sembra abbastanza sul pezzo, cioè nel senso che l'ho visto anche in 2 interventi stamattina, molto agile, quindi magari meno massa muscolare ma più agilità. Speriamo solo che non debba marcare Lukaku, perché sennò lo schiaccia.
1: No dai, è un terzino, speriamo di no, speriamo di non avere quel mismatch.
0: Ecco, a noi servono personaggi del genere, non serve gente che salti l'uomo, che dia un po' di verve. Perché purtroppo anche l'anno scorso eravamo arrivati al punto che era tutto gioco orizzontale. Vabbè, bisogna di verticalizzare un po' di più. Se nuovi elementi e il nuovo mister faranno sì che il gioco si verticalizzi un po' di più, secondo me possiamo anche goderci un'ottima annata, liberi da altri pensieri, perché facciamo il campionato, facciamo la Coppa Italia, basta.
1: Massima concentrazione con l'impegno settimanale, che poi avrà anche qualche impegno all'interno della settimana, la prossima stagione, perché c'è la Coppa Italia. Noi ovviamente speriamo di tornarci in finale, magari anche quest'anno, ovviamente, è uno degli obiettivi.
0: No, intanto iniziamo, che saremo la squadra del lunedì. Saremo la squadra del lunedì, no, il primo mese. Quindi
1: quella che riempie il palinsesto.
0: Quella che riempie il palinsesto, sì, un trionfo. E va bene, insomma, dai. Sarà le partite dei parrucchieri.
1: Esatto.
0: Tutti liberi lunedì.
1: Grazie Dallo, ti ringrazio molto. Ovviamente ti auguro un buon rientro. Rientri stasera, domani mattina? Domani
0: mattina. Presentazione stasera e poi dopo domattina torniamo.
1: Perfetto.
0: Dopo si parte per le ferie.
1: Perfetto.
0: Adesso non siamo in ferie. No? No. Adesso è sempre, no, adesso è sempre, no. Siamo sempre al dovere. Adesso
1: no. E no, visto, sai cosa ha fatto Dallo? Ha visto un bel mondo. Ha visto un gran bel mondo Dallo, bravo. Grazie Stefano Dall'Oli, troviamo il mio club.
3: Tra poco abbiamo due ospiti che ti spiego.
1: Dannata?
3: Che ti spiego.
1: Dannata? Due ospiti dannata, ringraziamo ancora.
3: Arrivano entro questa fascia. No?
1: Ringraziamo ancora Stefano Dall'Oli ovviamente per la sua partecipazione e quello che fa per il Bologna, perché comunque io essendo nei distinti lo vedo, quando c'è da fare una coreografia si fa veramente il mazzo, come si dice a Bologna. Quindi complimenti a lui e ai ragazzi che lavorano per rendere le partite anche più belle a livello visivo, perché le coreografie, certo, sono sempre davvero molto belle. Allora Stefano da Imola ci ringrazia per il saluto a sua mamma di questa mattina. Sì, lo abbracciamo e riabbracciamo Rosa,
3: certo,
1: che ci ascolta sempre. Poi c'è Matteo che ci scrive: visto lo scavetto a San Siro dal primo anello dietro la curva dove Dan ha segnato in mezzo agli interisti, brividi pazzeschi. Quella è una partita, una delle più belle degli ultimi anni, per come per come si è prolungata lì, durante i 120 minuti, il rigore parato da Ravaglia a Lautaro, il gol subito ai supplementari, il ribaltamento nel secondo tempo supplementare, prima con Beuke ma su assist meraviglioso di Zirkzee, e dopo col gol di Dan su altra giocata sontuosa, meravigliosa, meravigliosa di Zirkzee. Mi vengono un po' le lacrime adesso,
2: ma guarda, lascia perdere,
1: mi vengono un po' le lacrime, togliamo,
2: non parliamo fuori,
1: no, non parliamo più, ti prego,
2: fuori, perché per me quella partita se la, ce la siamo un po' troppo dimenticata, le partite dell'Olimpico e le grandi notti europee, bellissimo, però quella partita, oh, io non me la voglio scordare, cioè io l'ho vissuta bene quella partita, me la sono proprio goduta, è stata incredibile, ho proprio goduto tantissimo anche in cronaca a raccontare, è stato fantastico, forse una di quelle che mi è piaciuta di più poi riascoltare, però è poco, come dire, è poco sponsorizzata, come ti posso dire, poco, a poco clamore, certo tutti poi appena gliela nomini apriti cielo, però è veramente una serata, una notte che secondo me non ci scorderemo mai. Tra poco avremo altri due ospiti, ma tra poco sta anche per iniziare a entrare nel vivo questo allenamento pomeridiano.
1: Sì, vabbè, vediamo che i giocatori stanno palleggiando, c'è Lollo De Silvestri sotto di noi che sta procedendo con una mini sessione di palleggi, qualche porticina messa nella metà campo, nel cerchio di centrocampo, quindi vedremo tra poco quello che sarà l'esercizio che dovranno svolgere i giocatori del Bologna. Tra poco due ospiti d'annata, vieni qua Leo, che io sono destro, tu sei mancino, mi viene meglio proprio, sto meglio proprio proprio visivamente, credo che gli ascoltatori lo percepiscano meglio, e no, soprattutto chi ci guarda da casa. 366-402-4022 per i messaggi, ricordandovi tra l'altro, dato che non abbiamo ancora parlato, del prossimo nuovo acquisto del Bologna, perché ieri nella serata è arrivato l'Here We Go, claim notissimo di Fabrizio Romano, ovviamente esperto, super esperto di mercato, e ha segnalato che appunto le parti tra le Estudiantes della Plata e il Bologna sono veramente vicinissime. Si attende solamente l'ufficialità per questo secondo acquisto della sessione estiva del Bologna, terzo perché ci mettiamo anche Caccavo, oltre ad Alassan. Si tratta di Michela Mondarain, giocatore che arriva appunto dall'Argentina, centrocampista un po' più difensivo secondo me rispetto che offensivo, ottima capacità di lettura del gioco in difesa, ma anche una buona predisposizione al gioco in avanti. Io l'ho visto diverse volte, mi è sembrato un ottimo interditore e bravissimo nel sapersi mettere anche proprio con il corpo per leggere prima le intenzioni della squadra avversaria, però bravo anche con il pallone, quindi è sicuramente un ottimo acquisto. Sulle cifre siamo sugli 8 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus circa, con un 10% sulla futura rivendita per il club da cui l'abbiamo comprato, quindi queste dovrebbero essere le cifre per il nuovo giocatore del Bologna, che non è ancora ufficialmente un nuovo giocatore, però ecco, queste sono le cifre con il suo arrivo, con il suo acquisto. Ah, 4+1 di contratto, beh, vabbè, sì, adesso te lo facevo dire a te, no. Comunque 4 anni di contratto più opzione per un ulteriore, su, dato che poi ci sono arrivate delle domande in merito e non c'è molta chiarezza su questa cosa, con l'acquisto di Amondrain gli slot da extracomunitario vengono entrambi occupati, prima dalla San e poi successivamente dal centrocampista argentino. Alassan è andato in Spagna per fare il visto, non per fare per ottenere il passaporto, rimane comunque giocatore extracomunitario, quindi i due slot Bologna non li ha più, li ha esauriti.
2: Esattamente, ma ci siamo, abbiamo due ospiti che inseguiamo da due anni, è due anni che inseguiamo questa coppia e ancora adesso non è certa la loro presenza, fino a che non li avremo qui. Stiamo parlando di Sandro e Paola, sì, che abbiamo conosciuto a Valles due anni fa, che dovevamo intervistare due anni fa, e però non ci siamo riusciti perché sono fuggiti e però ci hanno, no vabbè, noi volevamo intervistarvi perché ci avete rapito con la vostra storia d'amore e delle vostre veramente, no, interessantissime scappatelle qui a Valles, no? In giornata, venivate in giornata a vedere le amichevoli insieme.
1: No, ma facciamo rompere il ghiaccio a Paola?
2: Sì, subito.
4: Vai Paola, ciao. Dimmi, ciao.
2: Come è andata l'anno scorso? Da dove è nata questa idea? Cioè voi arrivavate la mattina e la sera tornavate indietro a Bologna, no, ma l'avete fatto due o tre volte?
4: Fine settimana? Abbiamo fatto sabato e domenica. Domenica siamo tornati giù, siamo tornati sul mercoledì fino al sabato.
2: Tutto sempre per il Bologna, Sandro.
5: Sempre per il Bologna, chiaro, perché poi la Bologna ha fede, è buona. E quest'anno abbiamo
2: visto, non dici niente. Bologna una fede buona.
5: No, ma quest'anno siamo tornati perché ci siamo trovati bene. Si conosce un sacco di gente, si sta in compagnia,
4: si
5: passa bene.
4: Noi?
2: Ah, beh, adesso, siamo a 4 su 4, il quarto ospite di fila che vengono qui e fanno un po' i lecchini, fanno i complimenti. No.
5: Per quanto sono anche in protesta.
2: Sei un po' in protesta, però io volevo aggiungere un altro dettaglio. Un altro dettaglio, perché di dove siete? No? Diceci la località. Non siete proprio di Bologna, siete di?
5: Siamo di Vignola, in provincia di Modena.
2: E quindi siete in provincia di Modena. Sappiamo che Bologna ha avuto dei divieti per le trasferte quest'anno, però erano per la provincia di Bologna. E voi per quanti chilometri siete fuori dalla provincia di Bologna?
5: 3-4 chilometri.
4: Esatto.
5: Un attimo. Il problema è che questo ci ha agevolato una ritrasferta, quindi per noi è stato perfetto.
2: Tutte le abbiamo fatte.
1: Andiamo sul campo. Sì, Fernando, sei d'accordo?
5: Assolutamente.
1: Impressioni, un po' di impressioni generali.
5: Stiamo amalgamando la squadra. Adesso di nuovo c'è arrivato quel ragazzo ieri. Il resto. Adesso non so, quella ragazza argentina se arriva o non
2: arriva. Arriva.
5: Ok, se arriva, non so chi sia. Chiaramente spero che sia buono, però bisogna recuperare quelli buoni, cioè nel senso Luis, bisogna recuperare Moro, bisogna recuperare un po' di esperienza, bisogna vedere Lucumi cosa fa, se va via, rimane. Ci sono tante opzioni, però nello stesso tempo bisogna stare tranquilli. Io starei tranquillo. Comunque, in ogni caso, da come la vedo, cioè, il miracolo abbiamo fatto 2 anni fa con questa squadra, fai fatica a farlo.
2: È complicato.
5: Per me è complicato, però nulla si toglie che ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto quest'anno.
2: Sandro è molto realista, Paolo.
4: Certo.
2: Sì. Te invece sei una sognatrice.
4: Sì, per me quest'anno si vince il campionato.
2: Top, perfetto, non l'aveva ancora detto nessuno, quindi meno male. E quindi queste trasferte, settori ospiti deserti, voi però con delle belle birre a bere, a festeggiare, mandava sempre un selfie, tra l'altro, tipo a Verona, settore ospiti deserto, voi sopra in balaustra.
4: Torino. Televisione, solo io.
2: Beh, le dirette qua noi le stiamo finendo, però poi noi ci vediamo, no? Su alla Mule.
5: Esatto. Allora, sì, certo, lui è il solito posto.
2: Stesso posto, stessa ora.
5: Posto, esatto. Che c'è a Valles. Quindi ti trovi a mangiare, anzi a fare colazione, pranzo e cena.
2: Anche aperitivo, però.
5: Anche aperitivo, dopo ceniamo subito. cioè, vedi, come dicevo io prima, cioè, ci si conosce un sacco di gente, voi vi ho conosciuto qua in zona, quindi...
2: Quest'anno avete portato anche vostra figlia?
5: Quest'anno
2: l'avete costretta?
5: No, è venuta lei perché è abbonata anche lei, quindi dato che noi ne abbiamo parlato tanto bene, è stata curiosa di venire. Si è preso proprio le ferie in questo periodo qua, perché siamo fuori.
2: No, siete dei grandi, siete i numeri uno, dobbiamo andare in pubblicità. Grazie per questo commento e sono felicissimo. Era l'obiettivo di quest'estate di Valle, si intervistati. Sì, 2 anni, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Un saluto a Paola e Sandro, dei giganti, come ti piace dire a te, dei miti. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, restate qui su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
7: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
9: Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Rarino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
17: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
18: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
17: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
18: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
18: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
20: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
18: Info su csavic.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1 live qui da Valles, siamo in diretta per commentare questo secondo allenamento di giornata, venerdì 24 luglio 2026. È iniziato da circa un quarto d'ora la seduta, è la prima vera però esercitazione tecnico-tattica che svolge la squadra. Ci sono due metà campo impegnate, c'è il reparto offensivo che sta lavorando alla metà campo vicina alla palestra con delle sagome che fungono
2: da difensori immaginari e ci sono degli scambi che vengono fatti partire da centrocampo, avanzati in avanti con anche delle potenziali conclusioni in porta. Ci sono due portieri che si alternano per andare a parare in questa circostanza. C'è un Sole letteralmente che spacca le pietre, assolutamente, e dall'altra metà campo invece c'è la difesa che sta lavorando su degli scorrimenti da destra verso sinistra. Quanto il pallone viene spostato da una fascia all'altra, c'è lo scorrimento dei 4+1, abbiamo visto diverse volte questo 4+1, 4 difensori in linea e un mediano davanti alla difesa, e viene provato un po' questo scorrimento su tutta la metà campo difensiva, con alcuni giocatori che invece sono ai lati, si fanno passare il pallone, un po' degli scivolamenti, anche se sembra soprattutto una corsa orizzontale quella di questa linea 4 difensiva, che adesso, se il Sole mi permette di andare a individuare i giocatori, vi vado anche a comporre di chi si tratta. C'è sicuramente Miranda a sinistra, Mikhailo Ilic è uno dei due centrali, dall'altra parte penso ci sia Zortea come terzino destro e Lazzuzzi davanti alla difesa. I due centrali dovrebbero essere, no, Vitic e Elland, sì. Il terzino destro Zortea, il terzino di sinistra Miranda, mediano basso e Lazzuzzi potrebbe essere titolare domani. Questa la difesa più il centrocampo: Zortea a destra, Miranda a sinistra, Vitic, Elland centrali, Lazzuzzi davanti, e c'è Tarozzino che sta facendo dando anche idea di questi scorrimenti difensivi della squadra.
0: Sì, dall'altra parte invece l'allenamento su qualche tiro in porta, su qualche situazione in avanti, c'è Castro in questo momento che si abbassa per ricevere dal centrocampista che viene fatto adesso da Jaber, ma ovviamente è solo una situazione di prova. C'è il coinvolgimento da parte degli esterni e anche da parte degli attaccanti, che vanno prima a ricevere, a girarsi spalle alla porta e concludere a rete, e poi dopo nella seconda parte di questo esercizio vengono coinvolti anche gli esterni, come in questo caso Cambiaghi, che fa un 1-2 con il centrocampista. L'esterno poi mette il pallone in mezzo per l'attaccante, che deve concludere. La terza conclusione invece spetta al centrocampista, infatti abbiamo visto Pobega concludere verso la porta. Castro si abbassa, va a concludere e fa gol in questo caso. Palla per Rowe, che fa un 1-2 con Bernardeschi. Rowe poi in questo caso va alla conclusione, e poi dovrebbe esserci spazio, appunto, ecco qua, Federico Bernardeschi che va a concludere sul secondo palo con il suo mancino, tiro ad aprire, e non realizza però. Quindi questi i due esercizi che vi abbiamo appena spiegato. Vediamo Dallinga, che con il mancino ha una conclusione decisamente sbilenca. Dominguez in mezzo sempre per Dallinga, che fallisce anche in questa situazione. Ha parato però qua Apponen, quindi è stato bravo anche il portiere, il giovane portiere finlandese. Esercizi che scorrono fluidi per questa vigilia, perché domani si giocherà l'ultima delle tre amichevoli previste in questo ritiro 2026 a Valles. Proprio per questo non è un allenamento particolarmente pesante.
2: No, volevo dirti che magari è una casualità, ma in questa esercitazione Dominguez è a sinistra e Rowe a destra. Abbiamo visto sempre Dominguez a destra e Rowe a sinistra, che è la posizione in cui Rowe si esprime e ha giocato sempre al Bologna. In questo esercizio, in queste conclusioni, Rowe si sta partendo da destra e Dominguez invece da sinistra, quindi in un Dominguez vice orso, tra virgolette, nelle varie rotazioni di posizione che abbiamo visto sempre lui partire da destra in questo ritiro. Adesso in questa esercitazione c'è anche Rowe da quella parte, lo sa fare perfettamente, calcia col piede debole molto bene Johnny Rowe, che definirlo debole è anche forse ingiusto nei confronti del suo piede sinistro, perché calcia veramente bene. E comunque sì, stiamo vedendo questa circostanza, è puramente una piccolissima curiosità, ma che secondo me ci sta a dare. Non è invece una curiosità
0: è
2: dare.
0: È un esercizio molto divertente questo, comunque, sì. Da vedere lo sviluppo davanti, poi si vedono dei tiri in porta e dei gol, quindi è facile che sia bello
2: più.
0: Da vedere.
2: Piace di più, assolutamente. Frank, non è invece una curiosità, è una sottigliezza parlare dell'Here We Go che ha appena dato Fabrizio Romano. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana.
0: Sì, dopo la notizia di questa mattina, il rifiuto, o meglio la proposta declinata, meglio dire così, da parte di Guardiola per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio, per motivi personali, quindi non diventerà l'allenatore della nazionale, c'è stata una rapida trattativa verso Andrea Pirlo, che quindi diventa il nuovo allenatore della nostra nazionale. Come scelta è un po' forte, secondo me, nel senso che comunque non ha grandissima esperienza come allenatore, l'ex centrocampista è stato uno dei migliori centrocampisti della nostra storia, ma anche della storia del calcio mondiale in generale, quindi su questo non possiamo assolutamente dire nulla. Sulla sua capacità di allenare, di essere allenatore, magari qualcosina in più possiamo dirlo. Non benissimo alla Juve, abbiamo commentato quel quarto posto raggiunto per il rotto della cuffia nelle ultime giornate di campionato nella stagione 2021, e poi l'esperienza alla Samp andata non proprio benissimo, ecco, quindi queste prevalentemente le esperienze di Pirlo da allenatore. La prossima è un'esperienza molto molto molto tosta, come risollevare il calcio italiano adesso non è cosa facile, e comunque ci vogliono gli attributi per prendere questo incarico, per accettare questo incarico, detto che comunque non di grandissima esperienza Pirlo, quindi in realtà per lui è anche una grande occasione, però prendere adesso la panchina dell'Italia non è cosa per tutti, ecco, non è cosa da tutti, quantomeno a livello proprio mentale.
3: Assolutamente.
0: È apprezzabile che lui abbia accettato, direi, nel giro di pochissimi minuti, probabilmente.
3: Assolutamente sì. È un altro campione del mondo del 2006, dopo Gattuso, Andrea Pirlo. C'è stato anche De Rossi nello staff.
0: Compagno di reparto.
3: Sì, esatto. C'è stato anche De Rossi poi nello staff di Mancini, no? Ti ricordi che era collaborato durante Euro 2021, in quella vittoria c'era anche De Rossi, quindi un altro che si aggiunge a quell'elenco, e credo che comunque sia una scelta, diciamo, non certa, non di garanzia, ecco, non di garanzia
0: popolare. Con questo siamo abbastanza sicuri, anche perché
3: Pirlo, no?
0: Diciamo che il confronto è abbastanza impari, diciamo che confrontandoci anche con qualche collega, anche con qualche tifoso che ha sentito di rimando la notizia di cui stavamo parlando, non c'è proprio una grossa approvazione, ma è normale che sia così. Passare dalla Serie B con la Samp, comunque anche altre esperienze non proprio felici per lui, ad allenare la nazionale italiana, insomma, in questo momento storico, diciamo che tra Guardiola e Pirlo non è sicuramente un passaggio facile, quindi è una scelta particolare, quasi sorprendente. Abbiamo un piccolo tifoso insieme a noi, anche perché
3: piccolo.
0: Esatto, perché ormai lo vediamo crescere, e noi crescendo, vieni, sei in favore di camera, quindi è venuto lui negli anni scorsi, probabilmente tu ti ritiri, ciao, come ti chiedi?
4: Riccardo,
0: da quanto sei qua, Riccardo, e quanto sei contento di vedere questo Bologna allenato da Tedesco in questa prima fase della stagione 26-27?
4: Sono qua dal 22 e i ragazzi li vedo molto bene, e secondo me quest'anno faremo una bella stagione.
0: Chi ti sta rubando l'occhio, chi ti piace più di tutti, Riccardo?
4: Bernardeschi.
3: A livello tecnico-tattico, cosa dici? La collocazione, dove lo metteresti? Come l'hai vista a centrocampo?
4: Allora, io l'ho visto bene, però io lo userò un po' più avanti, perché con la tecnica che ha, se lo metti forse un po' più avanti, come può fare Odgar, può fare forse più gol e più assist, perché anche il tiro da fuori. E invece magari mezzala viene a prendere palle, quindi lo allontani un po' dalla porta, però non è male anche lì,
3: ma io mi ricordavo di Riccardo, perché ci dava queste disamine tecnico-tattiche. Difensori centrali, come siamo posizionati, come ti soddisfano, che difensore centrale prenderesti in caso di partenza di Lukumi?
4: Allora, secondo me Elland e Vitic sono forti. Secondo me Vitic è stato un po' sottovalutato quest'anno, perché magari sì, 15 milioni per quello che ha fatto sono stati un po' tanti, però secondo me è forte Vitic. Elland è giovane e può crescere, Ilic non so se rimarrà, penso di no, e penso anche a Casale. Se dovesse andare via Lukumi, io proverei a prendere Thiago Gabriel, anche se costa un po', però
3: è un bel nome, Frank.
0: Magari è un giocatore fortissimo, ma credo che costi veramente tanto. Dopo due anni in Europa, quest'anno giocheremo solamente, tra virgolette, anche perché poi in realtà noi siamo stati abituati a giocare praticamente sempre stagioni di questo tipo. Solo negli ultimi due anni abbiamo fatto Champions League ed Europa League. Cosa ti aspetti? Come pensi che si qualificherà il Bologna il prossimo anno in campionato? Subito Europa?
4: Allora, io non lo so, perché vedo tante altre squadre che si stanno rinforzando molto, tra cui la Fiorentina mi sta sorprendendo perché sta spendendo sempre più soldi anche del Como dell'anno scorso. Anche il Como sta spendendo, secondo me sarà molto dura e dovremmo sperare che una delle big fallisca, come quasi tutti gli anni può succedere, e poi magari nel, non so, ranking UEFA che ci vada anche l'ottava, non sarebbe male. Se no è difficile arrivare tra le prime sette, anche se rimangono Rov, Castro, Orsolini, ce la possiamo giocare, dai, non è impossibile.
0: Beh sì, è una bella lotta tutte le volte, per conquistare un posto in Europa in più non sarà facile neanche quello. Grazie Riccardo, grazie mille. Grazie Riccardo, piccolo tifoso del Bologna, sì, ce lo ricordiamo. È una faccia nota,
3: Che comunque all'inizio parte e inizia a dare disamine molto molto molto profonde, veramente anche belle per quello che riguarda capacità di dialogo, di espressione calcistica, quindi faceva molto piacere. Poi l'abbiamo intervistato tutti gli anni e Ricky è un grande, ci prenderà al lavoro sicuramente da qui a qualche annetto. Prosegue l'allenamento sotto questo sole che forse è il più caldo di queste due settimane di Valles, Frank.
0: È un sole imponente, un sole senza nuvole, tra l'altro non ci lascia mai un po' di respiro, ogni tanto c'è qualche nuvola che ci fa respirare un po', ci rinfresca. Oggi invece è proprio cielo terso, splendido, c'è questo sole veramente che fa il campo da padrone, e devo dire l'allenamento prosegue per gli attaccanti e i centrocampisti. Adesso una vera e propria sessione di tiro senza schemi, senza niente, una palla che viene accomodata adesso da Bernardeschi, leggermente alzata per uno stop, poi la conclusione, adesso c'è Rowe sul pallone, conclude ma il portiere, che è Franceschelli, neutralizza il suo tiro dalla distanza. Anche Marco Libera procede con alcune conclusioni, ma noi procediamo tra poco, subito dopo la pausa, quindi state con noi ancora per questo allenamento pomeridiano da Valles. Proseguiamo ovviamente la nostra diretta con Leonardo Bosello, che vi sta facendo vedere qualche gesto tecnico da parte dei giocatori del Bologna. Stiamo spostando l'inquadratura perché alla vostra sinistra potete vedere le conclusioni dei giocatori che sono interessati in questo momento, attaccanti e centrocampisti. Mi pare Santiago Castro che adesso conclude al volo, mentre Unape mi ronza veramente molto vicino, molto vicina, specie protetta, quindi non le facciamo assolutamente niente, vogliamo bene noi le api, anche perché poi producono il miele che di cui Leonardo Bosello va piuttosto ghiotto, Leo, sei ghiotto te del miele prodotto dalle api. In ogni caso questo allenamento è stato ovviamente a ritmo ridotto per la partita di domani, dato che si giocherà l'ultima gara domani alle ore 16, vi ricordiamo potrete seguire tutta la diretta con il prepartita, con la radiocronaca integrale, circa dalle 15.30 15.40, il collegamento qui dal campo per gli ultimi aggiornamenti, per farvi percepire un po' l'atmosfera della Fußball Platz e per seguire ovviamente la radiocronaca della partita tra Bologna e Iraklis, squadra allenata da Walter Mazzarri. Adesso andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20.30. Nettuno Fortitudo.
6: Nettuno siamo noi.
5: No, Matte, è la squadra di baseball.
6: Quale?
5: Nettuno.
6: Siamo noi.
5: No, Matte, Nettuno Baseball.
7: venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
8: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
10: Sì,
8: ma
10: tutta, Matte, sì, sì.
8: Tutta quanta?
10: Tutta, anche quelli del basket.
8: Ma
10: sì,
8: quanti
10: sì.
8: saranno?
10: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
8: Sarà pieno,
10: sì.
8: imballato.
10: È imballato,
8: gente.
10: Sì.
8: Veramente.
10: Buonanotte.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
26: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
25: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
26: Info su csavic.it.
27: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
28: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
29: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
30: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
31: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
30: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
31: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
30: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
31: www.sorcevannini.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Ancora insieme qui per commentare gli ultimi tiri in porta, gli ultimi calci al pallone di questo allenamento, secondo allenamento giornaliero qui a Valles sotto un forte sole. Abbiamo anche modificato un po' l'inquadratura per farvi divertire anche voi da casa che ci seguite sul canale 93, sul nostro canale Twitch, per qualche tiro in porta. Adesso sono proprio dei calci di rigore, no Leo, se non mi sbaglio. C'è Jonathan Rowe sul pallone che si appresta a calciare scavetto, ma il portiere Franceschelli capisce intenzioni di Jonathan e blocca il pallone, quindi disrespect, gesto di poco rispetto di Rowe, che viene capito tra l'altro dal portiere che para facilmente. Dopo abbiamo appena visto una bordata di Castro all'incrocio dei pali.
4: Sì, cucchiaio, mi tengo il cucchiaio sui rigori, Frank, sai che sono un sofista dei termini tra scavetto, scavino, pallonetto, palloncino.
3: Palloncino è un altro, anzi sono altri due i palloncini che si conoscono nella Treccani. Uno è un test, l'altro è un gioco per bambini, con cui comunque io a 28 anni mi diverto ancora. Se ne vedo uno, qualche palleggino col palloncino, lo faccio sempre volentieri. Sembra che siamo giunti al termine di questo allenamento, mi pare che siamo praticamente agli sgoccioli, no Leo?
4: Sì, stiamo vedendo gli ultimi rigori, regaliamo giusto questi ultimi minuti di diretta con questi ultimi penalty che stanno provando alcuni giocatori. Abbiamo visto Santi e Rowe, la squadra ha finito questo allenamento che è stato molto blando, ma come potevamo immaginare domani c'è una partita contro l'Iraklis che vi racconteremo, come detto, qui con la radio cronaca integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1. La squadra ha fatto un'oretta di fatto di allenamento questo pomeriggio, neanche 50 minuti, giusto per provare le ultime cose e arrivare preparati a domani alla partita che si giocherà poi contro la squadra di Valterone Mazzarri nel corso del pomeriggio, e chiuderà definitivamente questo ritiro, chiuderà definitivamente questa settimana di queste due settimane di preparazione. Ricordiamo, no Frank, che domani parlerà Tedesco. Dopo la partita avremo un punto stampa finale di ritiro con Tedesco e quindi avremo modo di sentire nuovamente il tecnico. Avrà parlato a inizio ritiro e poi parla alla fine, e quindi magari valutazioni che potranno arrivare maggiormente nel corso di queste due settimane di lavoro, e qualche impressione in più di un allenatore che però a livello comunicativo è sembrato molto, molto preciso, no? Molto chiaro e anche molto sintetico.
3: Sì, infatti adesso in realtà utilizzerei questi minuti, dato che l'allenamento si è concluso, per non dico tirare i bilanci, comunque dare responso su quanto accaduto in queste due settimane. Però dato che ci siamo, magari una piccola valutazione la possiamo dare, Leo, no? Su queste due settimane di lavoro, dato che domani si concluderà questo ritiro con l'ultima amichevole. È stato un ritiro all'insegna proprio del capire come lavora il nuovo allenatore del Bologna, fuori dal campo, all'interno del campo, come si approccia con i giocatori. Direi che tutte queste cose sono state molto positive. Ho visto un ambiente molto sereno, molto tranquillo, lavorare comunque forte, perché abbiamo visto tanta parte atletica, abbiamo visto i giocatori faticare veramente tanto durante questi allenamenti, anche durante le partite, considerando che poi abbiamo anche giocato in 10 contro 11 la prima, quindi c'è stata una grande prova da parte dei giocatori che adesso vengono allenati dal nuovo allenatore. E poi mi piace molto, l'ho detto soprattutto negli ultimi giorni, ma in realtà è una cosa di cui vi parliamo già da tanto, la ricerca di un pochino più di equilibrio rispetto agli ultimi due anni, la ricerca dell'adattamento, del sapersi adattare sia ai singoli giocatori, ma anche del provare tante cose che possono tornare utili durante la stagione, perché ci possono essere difficoltà, ci possono essere momenti in cui sei obbligato a dover giocare in un modo, e allenare tutte queste varie opzioni ti fa rendere poi meglio quando sei obbligato a metterle in pratica durante una partita o durante la stagione, andando più sul generico, quindi è stato un ritiro molto positivo. Secondo me abbiamo visto tanto lavoro, non tantissimi gol, però ecco, questo magari ci può già dire qualcosa sul rendimento del Bologna, è ovvio che del prossimo anno, è ovvio che sono risposte che non possiamo avere sicure al 100%, però il fatto che ci siano stati un po' meno gol da commentare durante gli allenamenti ci lascia una strada da intraprendere, ci lascia quell'idea che magari il prossimo anno, la prossima stagione, la nostra squadra sia un po' più equilibrata e che non passi a un gioco difensivista, perché non è nelle caratteristiche, nelle idee di Tedesco, ma è di rendere le cose un po' più equilibrate.
4: Sì. Per quello che riguarda la valutazione, le valutazioni che possiamo fare di questo ritiro, certamente la voglia, la volontà di andare a capire di più di questo tecnico, di questo allenatore, perché è quello che ci interessa, è quello che vogliamo dalla squadra, è quello che ci aspettiamo da questa stagione e speriamo possa essere ricca ed esaltante di gioie, di momenti, di sensazioni. Ne abbiamo vissute tante negli ultimi anni e speriamo che si continui così. È ovvio che questi sono momenti in cui si cerca di iniziare a mettere energie nuove e cercare di soprattutto mettere nella testa ai giocatori dei concetti differenti, dei concetti che possano essere anche magari più ampi rispetto a quelli che abbiamo visto nelle ultime stagioni con Vincenzo Italiano. Differenti di certo, abbiamo provato ad analizzare a livello tecnico-tattico un po' le vie di gioco di questa squadra, le vie dove questa squadra andava a costruire, quindi sugli esterni tanto con Italiano, un po' meno con Tedesco, anche se poi in realtà comunque ci si arriva sempre sugli esterni d'attacco, però si è parlato tanto di questo concetto di passare molto dal centro, provare tante volte l'uscita dal basso e cercare di andare anche a costruire direttamente con l'asse portiere attaccante, questo lo abbiamo visto. Lavorare con un vertice basso di centrocampo quasi sempre, poche volte due mediani, anche se abbiamo visto pure quello, perché poi il sunto che possiamo cercare di tirare fuori da queste settimane è che Tedesco ci viene raccontato e stiamo vedendo come un allenatore non troppo integralista, anzi molto più in grado di plasmarsi su quelle che sono le caratteristiche dei suoi giocatori. È ovvio che ancora c'è un'estate da decifrare, c'è un intero mercato da vivere, perché si vivono i mercati con questa società, si vivono i mercati con questa dirigenza per quello che riguarda Sartori, per quello che riguarda Di Vaio. Sappiamo che questa squadra può cambiare ancora un po' e ci sono dei volti che possono arrivare, dei volti nuovi, sicuramente quello di Amondarain e anche dei giocatori che potenzialmente possono partire, quindi la squadra potrà anche cambiare volto in base a quello che saranno le trattative di mercato, quindi qua si cerca di mettere un po' la base per quello che riguarda il discorso relativo alle idee, ai concetti. Poi quali saranno i protagonisti sarà ancora difficile, no? Da definire, perché comunque ci sono tante situazioni di mercato che dovranno essere finite per poter avere una rosa al completo e quindi da questo punto di vista aspettiamo di finire il mercato per poi avere una certezza sulla rosa. Qua, per quelle che sono le idee, lo stile di gioco, la forma mentis, no? Di Tedesco, abbiamo iniziato a farci una piccola idea, è l'unico momento in cui ne vediamo gli allenamenti e questo traiamo.
3: Mi piace veramente tanto questa idea di finto 4-3-3, Leo, perché avere la possibilità di partire con un modulo che comunque è più una cosa per darsi un'idea da soli, mi piace che si vari anche da subito quella posizione lì di mezzala finta che ha le mansioni in realtà da trequartista, più da trequartista che da centrocampista vero e proprio, mi piace veramente tanto, quindi cavalchiamo questa opzione che speriamo possa possa rimanere per tutta la prossima stagione, ovviamente con la possibilità che possa anche cambiare, perché abbiamo visto, intanto eccoci, vedete, grazie Leo per aver cambiato l'inquadratura, magari abbassiamo leggermente, eccoci qua, mi piace molto quella cosa lì, quindi sono sviluppi che questo allenatore ha dimostrato di avere tante volte all'interno della sua carriera. Io l'ho seguito prevalentemente in una sua esperienza, però anche al Fenerbahce, ascoltando pareri di colleghi turchi, ascoltando anche, leggendo i vari social, c'è una continua ricerca nel migliorare, nel lavorare tanto per svilupparsi proprio e modernizzarsi dal punto di vista tattico. Quindi il primo approccio personale con questo allenatore è super positivo, anche perché poi il rapporto che ha con noi, con i tifosi, con i giocatori, mi è sembrato un rapporto veramente bello, veramente vero, e che è una cosa terrificante da dire, veramente vero, brutto da dire, però è così. Ci trasmette qualcosa, molto gentile, molto pacato, sereno, convinto però, convinto di quello che fa e delle cose che pensa e che poi trasmette a noi. Quindi mi è piaciuto molto l'impatto e l'approccio con questo nuovo allenatore, quindi veramente speriamo possa fare davvero bene, anche perché adesso ovviamente è una parte molto importante, ma bagna al giusto per la stagione, bagna al giusto in termini di risultati, anche se poi sono quelli che sono i risultati che si costruiscono dall'inizio, ovvero dal ritiro, dal raduno e dalla preparazione proprio estiva. Però la parte veramente importante sarà il 24 di agosto, comincerà il 24 di agosto contro la Lazio.
4: Fra un mese esatto, visto che siamo al 24 di luglio, esattamente fra un mese l'esordio in Serie A del Bologna di Domenico Tedesco. Vado velocissimo con gli appuntamenti, stiamo salutando la diretta live, ma tra pochissimo vi ridiamo Tommaso Pobega, conferenza stampa oggi pomeriggio qui a Valles, poi replicone con Mezzogiorno Rossoblù di Manfre e tutte le nostre dirette qui da Valles, questa sera dalle 20.45 su TRC alla Piazza della Cultura di Valles, il saluto della squadra alla località in diretta su TRC dalle 20.45. domani in differita la potete rivivere, il saluto del Bologna alla squadra. Collegatevi un'ora prima del calcio d'inizio di Bologna Iraklis Salonicco, quindi intorno alle 15 diciamo partirà la replica della serata di ieri con il saluto del Bologna alla squadra, poi dalle 15.40 ci sintonizzeremo qui live da dove vi stiamo parlando adesso, dalla Football Platz, per l'ultima vera diretta da Valles per il racconto della partita Bologna Iraklis Salonicco, che chiuderà questo ritiro da Valles. Dopo la partita, al termine della radiocronaca integrale, anche live le parole di Domenico Tedesco conclusive del ritiro. Quindi domani ancora una lunghissima giornata, vi aspettiamo su Nettuno Bologna 1, rimanete su queste frequenze per rivivervi la conferenza di Pobega e tutte le nostre repliche. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito tanto in queste due settimane, per averci fatto sentire veramente vicini a Bologna, sperando di avervi portato invece verso Bologna un po' di Valles. Un saluto e buon proseguimento di serata da parte di Leonardo Bosello
3: e di Frank Loretti. Ciao a tutti.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
1: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Ciao Tommy, ben ritrovato, buon inizio di stagione. Come sta procedendo questo ritiro, questa preparazione qui a Valles, e come ti stai trovando con il nuovo allenatore?
10: Grazie mille. No, sta procedendo bene. È normale che i carichi, adesso stiamo arrivando alla fine del ritiro, si stanno iniziando a far sentire durante tutte queste settimane. Anche magari alcuni allenamenti non sono stati eccelsi a livello di lucidità tecnica, però la cosa importante è che a livello di concetti stiamo lavorando molto bene, stiamo cercando di capire la richiesta del mister, cercare di mettere in pratica nel miglior modo possibile. E poi a livello anche fisico, atletico, stiamo mettendo una buona base, un buon lavoro, perché stiamo lavorando forte.
9: Senti che le richieste tecnico-tattiche per te, che sei centrocampista, sono diverse, differenti? Anche in generale lo stile di gioco della squadra ti dà già l'idea che possa avere qualche caratteristica differente rispetto agli ultimi due anni?
10: Beh, sicuro il mister sta cercando di inserire le sue idee, la sua visione. Noi a nostro modo stiamo cercando di metterla in campo nel miglior modo possibile. Cambia sicuramente qualcosa a livello sia di posizionamento, di alcune scelte all'interno del campo, però con un po' di allenamenti le stiamo cercando di assimilare il più possibile.
11: Ciao Tommy, com'è avere Federico Bernardeschi di fianco, lì in mezzo al campo?
10: Beh, sicuramente è un giocatore che mi ha visto anche l'anno scorso a livello tecnico, di scelte di giocate, di propensione offensiva, ha un valore che è innegabile, e quindi credo che sia un'arma in più averlo al centro del gioco, che può cercare la palla in verticale, l'ultimo passaggio, e lui si sta mettendo molto a disposizione della squadra per cercare anche di migliorare il più possibile in alcuni aspetti, che è normale quando cambi leggermente la posizione, puoi non avere la tua routine, ma vedo che c'è ottima predisposizione, e quindi sarà sicuramente un giocatore importante.
11: E poi ti chiedo, qual è l'obiettivo della squadra di quest'anno e anche il tuo personale?
10: Ma penso che sia simile a tutte le stagioni che abbiamo visto anche negli ultimi due anni, a veramente ragionare partita per partita, perché secondo me è una cosa che ci ha insegnato tanto anche l'anno scorso, è il fatto che mai in un momento in cui ci sono state tante partite, ormai quest'anno ne avremmo meno, ma in quel momento che abbiamo avuto tante partite forse si è perso un po' il focus di ogni singola partita, di lavorare partita per partita, si è guardato più all'insieme, e questo magari ti porta a perdere qualche punto per strada, avere qualche disattenzione di troppo, magari non riuscire a mettere in campo la partita che volevi. E quindi penso che questo sia personalmente io che la squadra sarà un obiettivo importante, veramente ragionare che ogni partita che viene è importante, ogni partita che viene dobbiamo mettere la migliore prestazione in campo possibile, perché alla lunga, se riesci a portare tante buone prestazioni, i punti e i risultati arriveranno.
12: Ciao Tommaso.
10: Ciao.
12: Sei insieme a Usama e Lazzuzzi probabilmente l'unico tra virgolette centrocampista puro di questo ritiro, se non conti i due ragazzi da primavera, ovviamente i due ragazzi che si stanno adattando a mezzala, ovvero Federico Bernardeschi e Jens Otker. Cosa cambia per voi lì in mezzo? Perché l'impressione è che in fase di manovra, nell'idea di questo tecnico, ci sia rispetto all'italiano passare in fase di manovra molto più dal centro, poi magari si va a sfogare sulla fascia, però l'impressione è che sarete molto più

0: campo è solo una questione di allenarlo, allenarlo, perché poi dopo diventi una soluzione che non esclude l'andare sull'esterno, trovare subito l'esterno che, avendo anche giocatori molto importanti, molto forti da quella parte, cioè da entrambe le parti, sicuramente non sarà una soluzione che esclude l'altra.
1: Ti chiedo questo, c'è una parola forse un po' sussurrata che si chiama Europa. L'allenatore ha detto che se cominciamo a pensare all'obiettivo finale ci perdiamo un po' il percorso in fase di presentazione. Miranda ha detto questa squadra è d'Europa. Nel mio piccolo penso che questa squadra in questo momento lo è, ma anche tu che idea ti sei fatto? E ti chiedo se hai magari il pensiero che hanno tanti tifosi, cioè questa squadra oggi è d'Europa, ma forse c'è il timore che magari da qui alla fine del mercato temi che qualche uno barra due giocatori importanti possono uscire da questo gruppo.
0: Penso che con questa domanda posso ricollegarmi molto alla risposta che ho dato precedentemente. Veramente penso che pensare già all'obiettivo finale o guardare tutto il campionato in un insieme sia forse rischioso o comunque non così corretto. È normale che degli obiettivi di lungo termine devi averceli, ma tutto passa dai piccoli step. I piccoli step sono tutte le partite di campionato e quelle saranno veramente, veramente importanti. Io credo che questa squadra ha dei valori che sono sia tecnici, morali, umani, che da non sottovalutare e penso che indipendentemente se qualcuno va, qualcuno viene, la cosa più importante di tutto sarà tenere l'allenamento sempre a livello che lo portiamo, sempre tenere l'attenzione alta, sempre tenere il ritmo importante, e questo alla lunga farà crescere qualsiasi giocatore e portare, mi spero, più risultati possibili.
2: Ciao Tommy, faccio un passo indietro e uno avanti. Qual è il grande rimpianto dell'anno scorso? Cioè la partita, il non risultato che vi è rimasto veramente qui? E qual è l'errore forse un po' l'hai detto anche prima, da evitare, da non rifare, da non ripetere l'anno prossimo?
0: Ah, io posso darti una mia visione, io una partita che un pochino mi è rimasta qui e probabilmente a finale di Supercoppa, perché indipendentemente dal risultato, secondo me non abbiamo dato quello che siamo abituati a dare, e a livello proprio di prestazione, di presenza in campo, ed è stato un peccato perché è una partita molto importante. E quindi quella è una partita che un pochino mi è rimasta. A livello di quali possono essere stati gli errori durante l'anno, io dico, forse proprio come ho detto prima, c'è cioè il fatto di a volte non spezzare a tanti piccoli step a ragionare partita per partita, che non è stata una cosa probabilmente intenzionale, ma dettata dal numero di partite, dall'evoluzione del campionato stesso, perché sapete bene che durante una stagione ci sono mille cose che possono dettare in positivo o in negativo tante situazioni, e quindi veramente penso che sia davvero importante spezzare la stagione in tanti tanti piccoli step e affrontarli nel miglior modo possibile.
3: Grazie.
0: A voi.
3: A posto così?
4: Massimo,
3: vai vai.
4: Chiosa di Massimone.
1: È il tormentone dell'estate di Valles, anche voi ve lo chiederete nello spogliatoio. Orso cosa farà? Ne parlate, c'è un po' di imbarazzo nel giocare con un ragazzo che ha fatto 14 gol, è una bandiera di questo club e ancora ha un destino incerto.
0: Ma ogni tanto c'è qualche battuta, ogni tanto magari si scherza anche su in spogliatoio, perché comunque conosciamo Orso, lo vediamo sereno negli allenamenti, anche al di fuori, quindi noi ci auguriamo che rimanga con noi, perché comunque è un giocatore importante, li vogliamo tutti bene, e quindi è questo. Penso che lui e la società adesso parleranno e troveranno la loro soluzione. Meno male che noi lo vediamo tutto tranquillo e i suoi allenamenti.

0: sono dello stesso impegno che potevano essere 6 mesi fa, un anno fa.
1: Ultimo, ti chiedo, è un po' presto forse per fare un bilancio, anzi è molto presto, ma cosa cambia da marito, visto che ti sei sposato 1 mese fa?
0: Non lo so, perché mi sono sposato e tipo 2 giorni dopo è iniziato la stagione, quindi forse non l'ho ancora capito, però sono già scappato via subito. No, però è stata un'emozione bellissima, veramente non pensavo così tanto, ma veramente mi ha scosso parecchio, e quindi, cioè in positivo scosso, e ahimè, perché dopo sembrava male, no, estremamente in modo positivo, e quindi sono solo che contento.
2: Bene, grazie.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it. Oh Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
6: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: 8 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, Flash Sport, a cura della redazione di Tutto Mercato Web.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
9: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal, ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
11: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
12: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno. Stavo dando degli spunti a Dario per l'anno prossimo. Ho un nome per la trasmissione che Barbuto non mi farà mai passare, credo. Ho già visto la faccia di Dario. Credo che sia un pollice basso. Ciò detto, buongiorno a tutti. Buon venerdì più che altro a tutti quanti. C'è aria di weekendone. E i vostri messaggi a 366-402-4022 da Valle Sa Bologna. Oggi la facciamo di nuovo in studio. E oggi, incredibilmente, possiamo parlare di mercato. E perché di ieri sera a notizia, dai, ve l'avevo un po' anticipata ieri mattina, c'era aria profumata con questo tango argentino che si sentiva in lontananza tra, insomma, arrivare più o meno dalle zone di Valpusteria, insomma, per Mondaraen sembra che comunque l'offerta del Bologna abbia fatto breccia e questa è una buona notizia. Si aspettano però i documenti e finché non arrivano i documenti la prudenza è d'obbligo. E a Mondaraen arriverebbe a Bologna per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro complessivi, sono 10 milioni di dollari più 2 di bonus più, a me risulta, ma vorrei guardarci, però mi risulta così, più un 10% sulla futura rivendita. Alcuni l'hanno tolta, altri no. A me risulta che ci sia. Bene, ci interessa perché comunque vanno tenute conto, però il discorso è che più o meno 10 milioni sono circa 8 milioni, quasi 9 milioni, diciamo, poco meno. Più i due di bonus, alla fine diventano poco più di 10 milioni complessivi. Bonus legati a Europa, convocazione nazionale, più o meno queste. E per il Bologna si è andato a inscenare comunque, a inquadrare uno degli acquisti più importanti a centrocampo della sua storia, perché se non ricordo male, Nico Dominguez, in un'operazione un po' complicata, comunque fu una cifra attorno ai 10 milioni, anche qualcosina forse di più contando bonus e robe varie. A Mondaraen si è lì attorno, quindi è un acquisto importante ed è una scelta molto decisa del Bologna per un ragazzo che abbiamo imparato a conoscerlo in queste settimane, no? Ha fatto una stagione alle Estudiantes con la prima squadra, però ha fatto una stagione importante e si sa che il mercato è aumentato, i costi sono più alti e quindi diventa comunque complessivamente 10 milioni, qualcosina di più per un ragazzo giovane che comunque ha avuto un'esperienza in Argentina con la prima squadra di un anno. Beh, insomma, il Bologna è andato bello deciso e servirà un po' di tempo forse a lui per ambientarsi, per essere quel giocatore che speriamo tutti possa essere in un centrocampo che ha bisogno di rinforzi. E, ma in ogni caso si è battuta la concorrenza di squadre importanti, il Nottingham Forest, non solo, credo un'altra di Premier, credo che dalla Spagna fossero arrivate delle offerte e forse qualcosina anche in più. Non eravamo soli, in poche parole. E i motivi sono preferenze legate magari al percorso anche di crescita, è molto giovane, ha fatto un anno con i grandi delle Estudiantes, ci sta e ci sta e alla fine Bologna era valutata come una tappa intermedia, forse più garantista per il suo percorso di crescita, per esempio, che uno sbarco in Premier, no? Per questo è stata una trattativa abbastanza complicata. Incredibilmente Bologna tratta, altri evidentemente quando comprano casa, se hanno la fortuna di potersela permettere, non trattano il prezzo, anzi lasciano un 10% in più per chiudere il discorso e non parlarne per troppo tempo, per pigrizia. Vabbè, fa ridere questi passaggi, però sorvolando su quello che si è scritto in queste settimane, alla fine Mondaraen arriva a Bologna, speriamo. I documenti però, vi ripeto, dico speriamo perché non sono arrivati in Argentina, non è semplicissimo, tutto è possibile, quindi finché, ieri vi avevo detto, speriamo di fare un buon lunedì, di aprire con una bella pagina di mercato. Addirittura forse poteva essere già oggi un bel venerdì e fare un bel weekend di mercato. Secondo me bisogna aspettare un attimo per essere un po' più tranquilli, e quindi prudenza senza sbandierare troppo ancora, perché purtroppo mancano i documenti e quindi questi devono arrivare. Sono tempi normali, però in questi casi va un attimo tenuta un attimo la marcia ridotta, va. E bene, a centrocampo a questo punto si chiude, se sarà ufficiale, primo pezzo di mercato del Bologna, quindi incrociamo le dita, aspettiamo in serata, vediamo se nel weekend ci arriva anche la conferma di questo aspetto. E Bologna fa due extra e quindi completa già le slot a disposizione in lista. Mi sono appena informato e l'eventuale uscita di Lucumi non libera nessun posto, perché evidentemente vanno per sessione. Sono regole un po' complicate, io sono abbastanza affezionato ad alcuni tipi di regolamenti, questi di solito sono materia di Dario, ma ho visto che anche Dario un po' ha fatto fatica a trovare, e quindi il nostro notaio, che in questa è ineccepibile, insomma, ho appena avuto adesso, lo dico anche a lui, allora così ne parliamo un po' insieme. Praticamente per le regole nuove Lucumi non libera nessun posto, quindi per questa sessione di mercato, dal mercato sudamericano, dal mercato asiatico, da tutto quello che riguarda fuori dalla comunità, ci sono 27 poi paesi comunque da poter andare a selezionare, quindi comunque siamo tranquilli, speriamo anche qualcosa dall'Italia, dai, per i tempi che corrono, direi che per gli extra il discorso si chiude qua. Ha un po' sorpreso la scelta di spendere una di queste slot per un ragazzo come Alassane, che ho già visto che piace a tutti, quindi è già diventato il mio idolo, vado a comprare la maglia appena sappiamo il numero, perché ha le gambe troppo fini, perché ha un fisico da mezzo fondista, perché ha uno scarso dichiarato, pagato troppo poco, ha girato squadre non rimanendo più di 2 anni e va bene, battezzato, quindi questo è scarso, io voglio la maglia e vado a prenderla da Rocco appena c'ha il numero. Poi sono fatto così tante volte, infatti ho preso delle storte abbastanza importanti, però non credo che sia questo il caso. Tra l'altro è un ragazzo da mettere dietro a Miranda, si era andata a cercare profili diversi, può avere ragione anche Manu Minguzzi, con cui mi sono intrattenuto per esempio per Valdepeñas, no? Che non è arrivato qua, io ho detto che non è arrivato per determinati motivi, lui è più convinto che invece Bologna in questa sessione di mercato, non in generale, non avrebbe comunque affrontato certi costi per quello da mettere dietro a Miranda. La vediamo in maniera diversa, ma probabilmente un po' abbiamo tutte e due ragioni, oppure ha ragione anche Manu su una questione di prezzo. Certo è che evidentemente Sandro, già ribattezzato a Bologna, Sandro non era quella compromesso che a volte si fanno sul mercato, che rappresentava comunque un potenziale su cui lavorare, sapendo che Miranda in questo momento occupa un posto abbastanza ingombrante, anzi dei terzini, degli esterni bassi, chiamateli come volete, sicuramente è quello su cui ci sono più garanzie per la prossima stagione. Viceversa, a destra Olme è ancora un nodo tutto da sciogliere, si riunirà, credo stava facendo anche palestra ieri prima che venissi giù, sta facendo lavoro personalizzato per smaltire questo infortunio muscolare abbastanza pesante, poi vedremo se unirà al gruppo, immaginiamo più o meno intorno alla fine di luglio, direi che una settimanina e potremo già esserci, anche qualcosina di meno, e poi da lì vedremo, anche se lui ha manifestato mi sembra l'idea di poter cambiare aria per un suo percorso che ritiene concluso. È uno di quelli che ha chiesto la cessione, poi non so, non voglio neanche essere lapidario come sono stato 2 secondi fa, però insomma quando uno chiede di essere ceduto, secondo me il discorso è facile, quindi a quel punto bisognerà anche vedere che cosa farà il Bologna a destra, no? Non credo che Zortea sarà il titolare inamovibile del Bologna di domani, e credo anche che sostituire Olme, l'abbiamo visto con João Pedro, non è semplicissimo, perché quando Olme sta bene veramente, eh? Il problema è che sta bene quanto? 190 giorni l'anno? Poco più della metà di una stagione, forse questo è veramente un po' un problema da gestire. Comunque adesso andiamo in pausa e poi con i vostri messaggi oggi ci facciamo due ore insieme, poi ci ripigliamo per un weekend e poi da lunedì vediamo se possiamo parlare ancora un po' di quelli che possono essere anche un po' gli orizzonti di mercato, perché fronte richieste ancora oggi per il Bologna tutto sommato, tutto tace, c'è qualcosa col Galatasaray, però non vi voglio anticipare niente, ne parliamo dopo.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Net.

0: 81esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La frasca in Andrea Costa
10: o la frasca al vicolo?
11: E perché no a Villa Cassarini?
9: Stop! Ho detto alla frasca!
12: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
13: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Questo. Posso, Dario? No. Allora andiamo da qua. E allora, ben ritrovati. Allora, vostri messaggi a 366-402-4022. Adesso li recuperiamo. Stavamo facendo un po' di ordine anche con Dario delle informazioni che abbiamo. Vi faccio il riassunto del cappello di prima. Per Amondaraina aspettiamo i documenti. Per sicurezza meglio essere prudenti e vediamo. L'offerta Bologna l'ha mandata, sembra essere l'offerta giusta. C'è stato tanto lavoro anche della gente e anche dello stesso Mondarain, che comunque nelle preferenze ha messo Bologna al primo posto, e questo sicuramente ha dato una mano a Bologna per gestire una trattativa non semplicissima, perché comunque le richieste delle Studiantes per un ragazzo giovane erano richieste in virtù del percorso del ragazzo sicuramente importanti. E alla fine si dovrebbe concretizzare una cessione da parte loro per circa 10 milioni, qualcosina di più, bonus inclusi, sono 10 milioni di dollari più 2 di bonus più una percentuale sulla rivendita che dovrebbe essere del 10%, generalmente 9 volte su 10 la rivendita si calcola sulla plusvalenza. Credo anche in questo caso, e qui abbiamo chiuso il discorso, quindi nel weekend, o magari speriamo già in serata, speriamo che arrivino i documenti di Mondaline, così sì, possiamo parlare di visite mediche per la prossima settimana e staremo dietro, gli daremo il benvenuto come si deve. Il Bologna chiude così le slot relative al centrocampo, scusatemi, anzi chiude le slot extra con due acquisti. Alassane, detto Sandro, per semplificare e renderlo già uno di noi, e per Amondarain l'eventuale uscita di Lukumi non libera la slot. Poi sul fronte centrocampo si apre un dubbio. Avete visto e sentite tutti i giorni Leo e Frank, straordinari nel raccontarci gli allenamenti, le scelte un po' di Tedesco, gli orientamenti che stanno un po' portando avanti su Avalles, anche in virtù del fatto che comunque ci sono diversi giocatori che ancora devono andare a completare il pacchetto, no, a disposizione di Tedesco, di questa rosa attuale. E la posizione di Bernardeschi da interno di centrocampo, con grande libertà di muoversi e quindi anche di fare fondamentalmente il trequartista, apre un dubbio su quelle che possono essere anche le scelte sul mercato, cioè insistendo eventualmente, anche quando ci sarà tutto gruppo, no? Diciamo a disposizione, quindi sicuramente Ferguson, che ha fatto tanta resistenza e fondo fin qui, poco lavoro con i compagni per recuperare tutta la parte di atletica fondamentalmente che non era stata fatta col gruppo squadra, e la stessa situazione la vivrà anche Moro e anche Sandro mi piace chiamarlo così, e Alessandro o Alessandro come volete chiamarlo, comunque lo faranno in questi giorni, e porta a pensare che Bologna potrebbe anche non farlo il secondo centrocampista, sempre che si scelga di andare avanti con Bernardeschi, non più alternativa di Orsolini, ma potrebbe esserlo in caso di turnover necessario, non nomino quella parola visto che, però avete capito, in caso di emergenze potrebbe tranquillamente giocare lì a destra, però potrebbe essere quel centrocampista che alla fine va a completare il reparto di centrocampo. Non fosse così, il Bologna farà un altro centrocampista, però in questo momento c'è questo dubbio che verrà sciolto probabilmente nella seconda metà di agosto, dove Tedesco avrà fatto le sue scelte. E questa dovrebbe essere il weekend anche di Orsolini e Bologna, dove ci sarà, penso, previsto un altro incontro dove le volontà di entrambi sono quelle di chiuderla, no? E quindi forti di questo adesso sì, lo possiamo dire, doppio segnale positivo, la percezione che anche Orso farà un passo verso Bologna e si chiuderà questa chiamiamola telenovela estiva, anche se in realtà dai, se fosse così, l'ultima settimana di luglio è anche un tempo secondo me giusto, visto che comunque si parla di un contratto importante per Orso, no? Una scelta complicata, perché comunque le alternative possono essere attraenti, no? Anche se Bologna poi ti propone l'idea di poter essere quel giocatore, se non vi piace Bandiera, comunque storico, rappresentativo, identitario di questo gruppo. Per Lukumi si è parlato di un interessamento del Galatasaray, più che interessamento della volontà di portarlo lì, con anche qualcuno racconta già un gradimento del giocatore. Io di questo veramente non lo so, perché è chi parla col procuratore che ha sicuramente più percezione delle preferenze. Ma il Galatasaray è una bellissima squadra, l'abbiamo vista anche, cioè in Europa si fa rispettare. Io a John auguro di andare in Premier, ma lo dico perché per me è un giocatore che si merita la Premier, se non in Premier però mi farebbe male, ma lo dico con spirito sportivo, in un'altissima Serie A. Ecco, Juve faccio una fatica bestiale a pensarci, però è un giocatore che si merita, secondo me, i profili, i palcoscenici migliori, anche perché comunque ha la sua età e quindi questo è un contratto per lui importante. Io gli auguro di trovare un percorso che lo possa portare in Inghilterra. Magari lui non ha questa fissa. Mi sembrava dell'anno scorso sì, visto comunque come aveva raccolto con entusiasmo, no, la proposta del Sunderland. Ricordate quanta insistenza il procuratore ha avuto fino all'ultimo, addirittura quella specie di comunicato chiedendo al Bologna di liberarlo, di rispettare la parola, anche se poi fu un po' maldestro in quel contesto, perché Bologna in realtà fu molto chiaro nello scorso mercato. Quindi non lo so, vedremo. Sicuramente Galatasaray è una squadra che può soddisfare le richieste del Bologna. Noi abbiamo già detto che Bologna non tirerà il prezzo oltre quello che è un ragionevole costo, in virtù delle parole che si hanno speso reciprocamente l'anno scorso. Io credo che Galatasaray 25 milioni, la butto lì, a Bologna per Lucumi li potrebbe anche presentare. In quel caso credo che Bologna guarderà Lucumi e dirà: scegli tu. No? Se poi dovesse arrivare un'altra squadra, non so, vi faccio dei nomi a caso, l'Atletico, la butto lì, o qualcuna di Premier, di media fascia, il Nottingham, ne butto lì un'altra, vedremo, magari a parità di offerta John andrà dove preferirà. Credo che ora come ora, nel giro di pochi, non dico giorni, però sicuramente una settimana o due, Lucumi saprà il proprio destino. La cosa è fatta. È ovvio che Fenucci ha speso parole di mercato, cioè se arriva l'offerta giusta noi la prendiamo in considerazione volentieri, se no ce lo teniamo altrettanto volentieri. È evidente che è la classica dichiarazione di mercato, no? Nessuno, ma con tutto, ovviamente, per ovvi motivi, Bologna non si può permettere di perdere Lucumi a zero. So che qualcuno ha risposto un po' di speranze su quella frase, come tutti gli anni, credo che ve l'abbiano detto tutti, adesso non ho ricordo, però immagino di sì. Ricordatevi sempre che il 75% di quello che viene detto nel mercato è semplicemente rivolto al mercato, c'è un 25% che invece è destinato ai tifosi, quindi va tutto preso veramente con le pinze. Questa è una di quelle. Bene, fatto Orso, fatto Lucumi, comunque direi che si chiude così, aspettando la conferma e la ricezione dei documenti del Mondarain, la prima fase di mercato del Bologna. Poi si apre una seconda fase e qui sono dolori, perché tutta è conseguenza. Qui Bologna ha agito a prescindere dalle uscite, no? È stata fatta la proposta, mettiamola così, alle Estudiantes, ultima, per il centrocampista. È stato preso comunque il terzino dietro Miranda e si sta trattando e ascoltando qualunque offerta che possa arrivare, accettabile però ricevibile, mettiamola così, per Lucumi. Allo stesso tempo tenendo sempre molto monitorato e cercando di stringere i tempi per il rinnovo di Orsolini. Questo è il primo blocco del mercato del Bologna. Chiuso questo, e quindi che è andato indipendentemente dalle uscite, se non vogliamo considerare quella di Freuler un'uscita non condizionante, però più o meno si è andati così. Poi si aprirà la seconda fase, che sarà necessariamente una fase di mercato subito, cioè a seconda di quello che verrà proposto e richiesto al Bologna il mercato prenderà una direzione o un'altra, e questo è quello che di solito ci piace meno, perché ovviamente è condizionato dalle uscite. Questa volta sì, la speranza è che tanto Castro quanto Rowe non si muovano da qua. La certezza che questo accada veramente a percentuali molto basse ad oggi, ovviamente, perché comunque sono due giocatori che possono ricevere richieste anche importanti. Non a caso abbiamo passato più di un mese a dirvi a chi rinuncereste proprio tra i due, e ci sono state un po' tutte le diverse opinioni. vediamo, a quel punto comunque Bologna ha completato tutti gli spazi da riempire, poi ovvio che c'è un Holm sulla destra da gestire, ci sarà un Casale da valutare in uscita, poi eventualmente quindi tutti e due i casi da rimpiazzare, c'è la situazione esterni che ne vede 5 in questo momento, ma poi magari diventano 4, perché se Bernardeschi viene considerato comunque un interno potrebbe anche essere così, e però l'eventuale uscita di Dominguez, c'è Odgaard che mi sembra che stia alto nelle preferenze comunque attuali di Tedesco, ma insomma ragazzi qualcuno dovrà pur uscire, quindi io non so che cosa verrà fuori nella prima più o meno settimana di agosto, ma di sicuro un confronto a fine ritiro tra Sartori, Di Vaio, Fenucci e Tedesco verrà fatto e si farà il punto per la seconda parte di mercato. Direi che sul mercato così abbiamo fatto un po' tutto. Passo così ai vostri... Ah no, oggi tra l'altro vi ricordo, scusatemi, il programma vede una doppia seduta. E alle 16 circa, lo sentirete in radio intorno alle 16.30, avrete la conferenza di Pobega. Stasera, lo dico per tutti i tifosi che sono già magari in autostrada e in rotta per Valles, avete la festa in piazza, la presentazione della squadra, quindi chi arriverà magari dopo il lavoro scendo verso pomeriggio tardo e partendo per Valles potrà comunque approcciarsi alla nuova squadra e conoscere la nuova squadra Tedesco e tutti quanti già questa sera alle 21 in piazza. I biglietti per la partita di domani li trovate a disposizione direttamente a Valles, lì al campo sportivo, affrettatevi a prenderli perché la capienza è quella, ma la richiesta già solo sabato scorso è stata veramente più alta di quelle che erano i biglietti disponibili, quindi affrettatevi da questo punto di vista, e così vi abbiamo dato credo tutte le notizie di colore. Adesso torniamo un attimo in pausa e ritorniamo subito.
19: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
22: Nettuno siamo noi.
19: No, Matte, è la squadra di baseball.
22: Quale?
19: Nettuno.
22: Siamo noi.
19: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
22: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
23: Sì, ma tutta, Matte, sì, sì.
22: Tutta quanta?
23: Tutta, anche pensa quelli del basket.
22: Ma
23: sì,
22: quanti saranno?
23: Sacco, tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
22: Sarà pieno, imballato.
23: È imballato,
22: gente.
23: Sì.
22: Veramente.
23: Buonanotte.
19: La frasca in Andrea Costa
10: o la frasca al vicolo?
11: E perché no a Villa Cassarini?
9: Stop, ho detto alla frasca!
12: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
24: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
25: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Eccoci ritornati, allora andiamo con un po' di audio, partiamo da qua.
26: Ciao Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Ma io ti dico che sono molto contento di questo acquisto, sperando che si finalizzi, ma insomma, ok, parliamo di questo. E niente, rientra nella politica del Bologna investire queste cifre per eventuali sviluppi. Vorrei contraddirti su quello che hai detto ieri, in cui vedi una Fiorentina messa molto bene. Io sto dicendo ai miei amici qui di Firenze che loro devono ancora comprare 4 giocatori e devono spendere tanto, quindi non so cosa faranno, ma arriveranno sicuramente dietro a noi.
18: Guarda, se succede.
26: E di questo ne sono convinto. Ciao, buona giornata, ci sentiamo.
18: Ti prego, non mi fare sognare adesso, anche perché io sono uno che poi ci crede e vediamo, dai, vediamo. Sarebbe veramente una gag incredibile, comunque, permettetemelo, eh. Non accadrà mai, perché intanto. Però tutto è possibile, vediamo. Farebbe veramente molto ridere. Avrei una chiamata da fare quel giorno. Però non ci credo finché non succede, eh. E poi vi dico la verità, non ci guardo troppo. Ieri ne parlavamo perché. E allora facciamo così. Sul mercato, no? C'è stata tanta ansia e preoccupazione. Devo dirvi una cosa, però. L'ansia e la preoccupazione è online nei messaggi che arrivano, per esempio, in radio, nelle televisioni e quant'altro. Tutte le volte che approccio poi i tifosi del Bologna, in 2000 Valles, impressionante, tra l'altro. Anche di mercoledì in un'infra settimanale, un sacco di gente, persone carinissime, tutti sorrisi, grande affetto attorno alla squadra, quindi comunque veramente ci sono due mondi, due mondi. Però ecco, l'ansia da mercato un po' c'è stata, anche in virtù del fatto che alcune dirette concorrenti si sono ovviamente mosse molto per rinforzarsi. L'avranno fatto veramente? Non lo so, certo che magari Dragusin è una scommessa, perché comunque ha avuto un infortunio pesante, è venuto da una stagione molto negativa. Ma magari Attà no, per esempio, no? E l'hanno pagato molto. Unai no, mi sembra. E hanno fatto sicuramente degli acquisti importanti, e questo un po' preoccupa, no? È vero però che Bologna l'anno scorso ha fatto una stagione, la Fiorentina ne ha fatto un'altra, e che la base di partenza in qualche modo conta. È altresì vero che tutte e due hanno cambiato allenatore, che per me Grosso è un allenatore che va più, è una scelta prudente, perché comunque è una, l'abbiamo vista a Sassuolo, no? È capace di star dietro e ripartire, di provare anche qualcosa di diverso e proporre, a qualcuno piace di più, a qualcuno piace di meno. Per me, non voglio fare dei paragoni sbagliati, perché poi propongono anche cose di, però è un po' una scelta tipo Paladino, no? Cioè uno che sai che ha un suo equilibrio, e per me è anche un po' quello che ti può portare. Non dimentichiamoci che Paladino ha fatto più punti di italiano alla Fiorentina, a me non piace. Non l'ho mai nascosto, però è uno che poi porta a casa quello che deve portare a casa, ma Grosso sembra uno di questi. Tedesco è una scelta completamente diversa, no? È una bellissima suggestione, piaciuta tantissimo a tutti fondamentalmente, non solo a Bologna, anche un po' a chi si occupa di calcio in Italia, le pagine, no, tematiche e via dicendo. Bene, però si porta dietro tante incognite. Prima stagione in Serie A, è un allenatore che ha girato tanto e ha fatto tanto, ha un suo metodo di lavoro che stiamo imparando a conoscere, veramente molto particolare, nel senso non negativo, però è veramente un pignolo, magari anche giusto visto che siamo agli inizi. E quelle piccole modifiche che definivamo piccole, secondo me, per quello che ho visto in questi giorni a Valles, non sono così piccole. Poi è ovvio che è dei professionisti e si adattano anche abbastanza in fretta, però ho visto un po', al di là dei carichi pesantissimi e del lavoro fatto, che comunque è veramente impressionante, lì Tedesco sicuramente, di tutti gli allenatori che ho visto a Bologna, degli ultimi, a meno di era saputo, lui è sicuramente quello che le ha spremuti di più il ritiro, su questo non c'è proprio dubbio. E per distacco, sul lavoro che dovrà fare ce ne sarà parecchio, soprattutto lì in difesa ha lavorato tantissimo su queste scappate indietro, sull'impostazione dal basso, questo giro palla molto ricercato, questa palla verticale centrale anche a saltare la linea di pressione, che è un po' una novità, noi tendevamo a farlo più, vi ricordate, no? Palla Miranda e palla lunga per l'esterno sinistro. Chiunque ci sia, Rowe, Cambiaghi, Dominguez, era un po' un'uscita tipo del Bologna l'anno scorso, soprattutto quando le cose riuscivano un po' peggio. Quindi insomma vediamo, capito? Nessuno ha fatto, però vedere la Fiorentina così, il Como che sicuramente non si pone problemi, addirittura spara, e lì mi ha fatto un po', cioè vi avevo letto una dichiarazione di Suarzo di 6 mesi fa che un po' ci gonfiava, nel senso dobbiamo seguire il modello di Bologna-Atalanta, e io vi avevo detto se ragionano così arriverà il momento dove anche loro incominceranno a far quadrare i conti. Dopo 6 mesi esce fuori, se ci volete multare, multateci, noi ce ne sbattiamo, capisci che è la prima volta che trovo un attimo mi ha un po' spiazzato, quindi io mi auguro che sia la prima, perché se è la prima allora vinca il migliore. Se dovesse essere la seconda, allora bisognerà essere 10 volte più bravi per poter provare a prenderli e metterli dietro. Questo è certo. E quindi sì, i discorsi che facevamo del mercato, degli altri e via dicendo, era semplicemente un po' rapportato a questo. È vero che oggi Bologna ha una buona base, ma che possa competere per il 7º, 8º, 9º posto, col 7º che in questo momento bisogna fare veramente una stagione comunque positiva, senza dubbio, aggiungerei un molto quando poi però avremo certezza, cioè arriveremo alla fine di agosto e le rose completate, lì proveremo a buttare lì una monetina, perché di fatto questo è, daremo un po' le stime, sbaglieremo tutto e poi invece a dicembre, gennaio incominceremo ad avere un po' veramente la percezione di quanto vale una, l'altra e compagnia varia, perché poi così funziona, lo sappiamo tutti gli anni. Buongiorno da Giuseppe, ma se va via Lucumino si libera un posto da extracomunitario? No, te l'ho detto prima. Scusate, ma Ranieri non farebbe a caso nostro, faccio finta di non aver sentito. Guardiola è il classico esempio all'italiana del tappabuchi senza il progetto. Beh, oddio, Guardiola è un bel progetto, Poi, sì, non lo considererei un tappabuchi. Lo considererei come una premessa per buttare giù un progetto, no? Non ti nascondo che se fosse arrivato Guardiola, wow, sono d'accordo, non sono d'accordo, dipende dai costi, perché se non c'è un euro che sbatte con l'altro, credo che forse sarebbe meglio investirli in altro. Però tra l'altro ci sono delle proposte interessanti, ne parlavo con Pedrelli, che ho avuto il piacere di passare qualche giorno anche con lui, e mi raccontava di qualche proposta per provare a recuperare un po' di liquidità, non male. Mi aggiorno meglio con lui e poi magari ve le racconto, e quindi vedremo. Però sì, dispenderei, se tanti, ma non posso credere che abbia chiesto tutti quei soldi, 20 milioni si diceva che avesse chiesto Guardiola, non ci credo. Oggi viene fuori che invece per scelte personali non preferisce prendersi un po' di pausa, per me ci sta, l'ha fatto anche Klopp, e o magari semplicemente non ha voluto prendersi a mano una pesca complicata, perché l'Italia in questo momento è una brutta pesca da gestire, stimolante molto immagino per tutti, però anche un rischio, è evidente, cioè oggi veramente hai un margine d'errore che è pari a zero. Comunque puoi essere il migliore allenatore o selezionatore del mondo, ma se tu selezioni solo da roba scarsa non ottieni nulla, questo sono d'accordo, però magari Guardiola poteva aiutare a far crescere un po' il progetto, portando magari un'esperienza spagnola che ha una visione abbastanza diversa dalla nostra e che ci ha insegnato che ci sono un paio di generazioni di calciatori da recuperare di talento tra noi e loro, ecco, quindi forse da questo punto di vista avrebbe potuto dare una mano. Comunque ti saluto con piacere, Lorenzo da Tenerife. Ma Zaniolo non lo so, che è ancora lì che tribola con l'Udinese, ma pare che andrà via, vedremo cosa accadrà. Partendo dal presupposto che la nuova visione è di mantenere il livello difensivo e di puntare forte sul saltare l'uomo e sulla tecnica in generale, l'uomo giusto, Guardiola a parte, per la nazionale potrebbe essere anche Luis Enrique, che però è al PSG e lì rimarrà. La coppia perfetta sarebbe anche Xavi. Sì, però io credo anche che ci possano essere delle soluzioni in Italia buone, l'importante è muoversi però dal basso. Vedremo che cosa ci proporranno, poi le valuteremo un po' strada facendo. Cosa ne pensate di Badori? Ancora, aggregato alla prima squadra, under 20 o a giocare in prestito con i grandi? Guarda, prima squadra non credo, under 20 o in prestito con i grandi sono curioso. Potrebbe essere già pronto a fare una Lega Pro, una Serie B? Magari sì, il problema qual è? Che un allenatore di Serie B che deve magari salvarsi, lo mette Badori in campo a 18 anni, pronti via? Siamo sempre lì. Quanto margine hanno per sbagliare, per scommettere, poi perché mettere su un ragazzo del Bologna che neanche della tua squadra? Quindi insomma, per esempio Lumezzane, già in questo senso secondo me potrebbe essere, certo non so quanti gliene possiamo dare, perché adesso anche Baroncioni approda lì, vi avevo anticipato un mesetto fa di questo ponte che si sta venendo un po' a costruire tra Bologna e Lumezzane, vi ricordate Caccavo è arrivato per esempio da lì al Bologna, ora in prestito allo Juve Stabia. Tanti giovani del Bologna stanno finendo un po' alla volta a completare un po' la rosa del Lumezzane. Si è aperto un rapporto evidente, no? Si vede di fatto nelle operazioni che si stanno concludendo. È una buona idea, non è un under 23, perché l'under 23 si muove su equilibri completamente diversi, già solo il fatto che uno forte, buono, se deve dare una mano alla prima squadra viene preso, in questo caso assolutamente no, però ecco, un Badore a Lumezzane, se trovasse spiazio e se ci fossero le migliori intenzioni anche per valorizzare dei giocatori del Bologna, magari con dei premi da riconoscere, ecco, quella forse è una soluzione che preferirei all'under 20, per dire. Oppure gli fai fare un under 20 e se risponde bene, se cresce ancora, magari gli fai fare il salto in prima squadra direttamente senza mandarlo in giro troppo, non lo so, non ho idea. Però adesso sinceramente prima squadra per Badori mi sembra esagerato, così come mi sembra abbastanza improbabile anche per Libra, anche se Libra, devo dire la verità, è veramente un bel giocatore, anche Badori, per carità. però Libra mi ha veramente impressionato in questo ritiro. Buongiorno, quando mi prendono un giocatore di 20 anni argentino, approvo, applaudo sempre la scelta. Salutissimo, sono d'accordo con te. Aspettiamo però l'ufficialità, ragazzi, vediamo se arrivano questi documenti entro magari la giornata di oggi o comunque nel weekend, sarebbe l'ideale. Buongiorno, su Holm si sa se rimarrà oppure no? No, ancora non si sa. E se non dovesse rimanere, ci sarà un nuovo innesto al suo posto? Certo, certo, Massimo, ci sarà. E vedremo. Se non esce più nessuno, oddio, non c'è sperare neanche per sbaglio,

0: Però tu dici che con El Asusi, Casale, Dominguez, Olmo, la squadra è completa, sono anche in troppi, eh? Cioè El Asusi è di più a centrocampo in questo momento con l'arrivo di eventuale, vedremo, di Amondarain e eventualmente con Bernardeschi interno, no? Ce n'è uno in più, perché hai Ferguson, hai Moro, hai Pobega, quindi lì siamo un po' in esubero. Dominguez vale discorso al contrario sicuramente per Bernardeschi, ma potrebbe essere considerato lo stesso un di più proprio perché Bernardeschi può giocare doppio ruolo, quindi vediamo un po'. Perso il segno qua. Ciao Manfredi, forse sono pessimista, bene, ma per me il problema più grosso è il centrale. Wittig, Casale, Erlich non li vedo all'altezza. Erlich fa parte, tra l'altro era il Midtjylland, che tra l'altro italiano ieri ha vinto col Besiktas 1-0 nonostante fosse in vantaggio di un uomo dopo solo un quarto d'ora, perché hanno espulso il loro attaccante del Midtjylland. Mi sembra di aver letto 30 tiri verso lo specchio della porta, non in porta ma verso la porta, un gol solo. Vedremo il ritorno, perché Midtjylland, ve lo ricordate l'anno scorso, non è arrivata prima nel girone unico di Europa League, ma si è giocata ai primi 4 posti, è stato prima per diverso tempo, quindi insomma trasferta non semplice per Vincenzo, che ha una squadra forse superiore, ma lo sappiamo che loro in casa hanno dato filo da torcere a tutti nella passata stagione di Europa League. E quindi Erlich non è neanche più un nostro giocatore. Wittig, io mi riservo di vederlo in un approccio difensivo diverso e poi lo valuteremo. In questo momento la difesa del Bologna sicuramente sarà una scommessa del prossimo anno, perché si punterà tanto su Eggem e Elland, con Wittig che è il primo innesto e con attualmente Casale, o vedremo chi, a completare il reparto. 30 milioni sono stati spesi per il pacchetto difensivo lo scorso anno, 30 milioni, il Bologna deve valorizzarli, li capisco, chi non lo capisce se ne farà una ragione, perché comunque li capisco, e quindi vedrai che questa scelta verrà portata avanti, e credo che se uscirà Casale sarà poi Tedesco, in questo caso sì, a definire un po' il tipo di giocatore che verrà a completare il reparto, se uno un po' più di esperienza e personalità che dia certe garanzie, oppure un giovane da continuare a lavorarci su, perché a suo giudizio Eggem ha portato determinate garanzie, può rivestire un ruolo, quello un po' più maturo del pacchetto difensivo, e magari Elland, che vi dico la verità, godetevelo dal vivo, perché per me è un bel vedere come tipo di centrale, darà le risposte che si aspetta. Da questo punto di vista e per il difensore centrale direi che un paio di settimane sono d'obbligo, e poi le scelte le farà Tedesco. Andiamo in pausa e torniamo subito.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salva approvazione.

0: Concessione Mobile Financial Services.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Questo?
12: Due sono.
11: Sono due. Ma li ha sentiti? Penso di sì.
13: Buongiorno Manfredi. Buongiorno. Sulla nazionale, secondo me puoi anche prendere Guardiola, puoi prendere il migliore allenatore al mondo, ma io che ho visto tanti ritiri, una volta anche semplicemente nel Bologna venivano aggregati in ritiro i Stivanello, i Corazza, i Raimondo, Rossetti, Rossettini, adesso invece vengono aggregati i vari Badori, Libra, Papazov, Apponen, finché va avanti così, finché non si mette mano a livello di primavera, è un problema che il progetto Italia possa crescere.
11: E qui cosa dice?
13: Simone, mister Serra da Lozano.
11: Che secondo me c'hai ragione, senza dubbio. Però ve l'ho detto, quest'anno almeno sto cercando di impostare un po' il giovedì, immagino il giovedì, da dedicare una ventina di minuti, insomma facciamo due ore, non c'è neanche l'Europa, un po' al settore giovanile per seguire un po' come va, sti ragazzi come stanno andando, sarà un po'... quindi comunque proviamo a starci dietro, voi sapete già come la penso, non c'è bisogno che lo ripeta ancora, no? Tutto passa da lì, piace o no, poi ci sarà chi lo capirà e chi lo capirà meno, ma tutto passa da lì. E ciao Manfredi, per il momento manca solo il prolungamento di Orso, Stefano da Imola, no, manca anche l'ufficialità, mancano i documenti di Mondarain, siamo ancora, dai, è un buon venerdì e speriamo di potervi dare tutte le belle notizie del mondo lunedì, dal punto di vista del mercato, sia in chiave Orso, sia in chiave Mondarain. E mi sono dimenticato di Ravaglia, ma ieri ne avevamo già parlato. Il Watford, ieri vi dicevo, cerca di cambiare un po' le condizioni del contratto di Ravaglia, che vi dico in tutta onestà erano una bazza per il Bologna, quasi troppo. Ora io non so se c'entrino veramente le condizioni fisiche di Ravaglia, ma risulta che stia bene, no? Però non metto in discussione, per l'amor di Dio, tutto quello che gli hanno controllato lì in Inghilterra. Mi sono fatto anche un po' l'idea che magari c'hanno un attimo ripensato, perché le condizioni erano incredibilmente favorevoli per il Bologna, no? Tutto ruotava attorno a un Bologna vincente in questa partita, no? E, tra l'altro con un bassissimo margine di rischio. Avranno cambiato idea e quindi dicono ma dai, per favore cerchiamo di mettere un prestito con diritto, e magari Bologna dice con diritto vediamo, magari con obbligo. E quindi ci vorrà un po' più di tempo. La mia sensazione è che Ravaglia, che fa parte del primo blocco di mercato, me ne ero dimenticato colpevolmente, vi chiedo scusa, al Watford ci andrà. Ora bisognerà un po' definire questo prestito con diritto o magari con obbligo a determinate condizioni, no? Sarà così, credo, e vedremo poi, anche perché se non sta bene il giocatore non lo prendono, no? Non vi è sembrato un po' strano? A me sì, però ripeto, non metto in dubbio assolutamente il lavoro fatto durante i test a Fede, eh. È solo che mi è un po' parsa così, no? Se non sta bene fai come ha fatto lo United, è vero che l'ha pagato 50 milioni Ederson, però l'ha ridato indietro, chiuso, fine del discorso, no? In questo caso mi sembra un po' diverso. Ciao Manfred, ma non dovevamo comprare fino a che non avessimo venduto? Cioè non comprare finché non si vedeva, e per fortuna che non aumentavano le offerte, saputo plumone Moreno M, è la stessa cosa che ho pensato stamattina, fate finta che ci sia scritto plumone qua con la O fatta con lo scudo della Coppa Italia. Ciao Manfred, quindi Bologna non ha venduto Lucumia a 15 milioni, incredibile, no? Se l'offerta è veramente effettivamente arrivata, e per di più se andrà in porto come sembra, addirittura ha comprato la prima scelta per il centrocampo, cosa sta succedendo? È venuta la febbre dell'ambizione? Avanti così che va alla grande. Ciao da Luca da Bologna. È andata a finire che si fa in fretta a ribaltare le cose, a raccontarle come vuole ciascuno, no? 15 milioni si vende tutto, a quanto pare no, neanche uno che va a scadenza l'anno prossimo. Pensa un po', incredibile, come se non fossero stati venduti a 40 milioni in Doye e Beuke, ma un po' meno sinceramente, 34, quindi. Però sono bellissime le perle che si sentono sempre quando si parla del Bologna. Un attimo Manfred, ma per il fisico da mezzofondista è sempre un plus, Corso, Pruzzo e tanti altri, Matteo da Cavazzona. No, è vero che il calcio è andato in una direzione dove la fisicità e l'atletismo fa la sua parte. È vero che Alessane, detto Sandro, è un longilineo. Sicuramente è un ragazzo che ha dei limiti, perché se no a 24 anni, con le cifre che corrono sul mercato, deve andare molto più su. Però il Bologna ha portato a casa uno da mettere dietro a Miranda, su cui ha rischiato pochissimo dal punto di vista economico, e credo che sia un'operazione tutto sommato anche abbastanza comprensibile, visto anche il mercato che si deve proporre adesso un po', in uscita e di conseguenza in entrata. Quindi si può dare un benvenuto migliore, a un ragazzo del Niger che francamente non ha fatto nulla di male e soprattutto non aveva mai visto toccare neanche il pallone, perché da quando è arrivato l'unica cosa che ha fatto è stato correre di fianco a Moro attorno a campo. Gli darei almeno il beneficio del dubbio e poi lo valuteremo, no? Invece ho già sentito i fenomeni che dicono, tra l'altro, come sempre dico e poi ci prendo con anche grande umiltà, ovviamente sono gli scout del web, insopportabili. Ciao, sono Jacopo, siamo partiti per Valle, se ci vediamo dopo, ciao. Jacopo e Simo da Calderara, bravissimi, andate al fresco, si sta da Dio su, e soprattutto c'è un sacco di gente, quindi sarete in ottima compagnia, divertitevi, perché comunque c'è un bellissimo clima attorno alla squadra ed è la cosa più bella del mondo. Mi sono rincuorato, ero un po' imbruttito, direi anche un bel po' imbruttito, e invece andando su vedi che poi chi c'è è proprio di un'altra pasta, chi non c'è lo lasciamo, è meglio non esserci, ma proprio nel silenzio sarebbe l'ideale. Ma quindi centrocampista argentino è ufficiale? No, che mi sono collegato solo ora, gracias, vamos a ganar, Ricky. No, non è ufficiale perché mancano i documenti, quindi per ora ottime sensazioni, nulla di più, però aspettiamo che arrivino i documenti. Poi quando saranno arrivati i documenti, allora sì, sarà ufficiale, dovrà fare le visite, ovviamente tutto quello che serve, però saremo a buon punto. Buongiorno Manfredi. Alla fine dello spogliatoio Holm ci può stare? Cos'è successo lo scorso anno? Nulla, ancora. Holm non ha nessun problema con lo spogliatoio, sono arrivati ma non sono serviti a niente i messaggi dei compagni, se vi ricordate quando firmò con la Juve, di tutti. Ma ovviamente ancora andiamo avanti con questa porcheria che fa parte del lato peggiore di questa città. Semplicemente frutto di questa roba qua. Dopo il rifiuto e ha avuto semplicemente un problema di campo con Italiano. Poi allo stesso tempo sicuramente per lui il percorso a Bologna sarebbe anche finito. Non so se gli convenga, perché in questo momento sinceramente Holm non so che offerte potrà ricevere. Se fossi lui mi farei serenamente un altro anno a Bologna. Non so se in Bologna questa opzione è compatibile con quelli che sono un po' le esigenze o le idee che si sono fatte sul mercato in uscita, ma se fosse compatibile io proverei a riportare un po' più sul valore di Holm, perché è un ragazzo che al di là della salute oggettivamente forte, però salute non è un dettaglio da poco, no? Quindi in questo momento il mercato di Holm è un po' complicato da definire. Dopo il rifiuto di Guardiola era da dire se si deve andare a prendere Pirlo, a questo punto tieniti Baldini, Dan. Ma guarda, non ti nascondo che è un pensierino che farei anch'io forse. Davvero, eh? So che qualcuno non è assolutamente d'accordo. Questa che pagina è? Ma tu? Ma perché mandi questi link? Ci sono dei link che sono clamorosi, no? Scambio, hanno già chiuso tutto, scopri tutto dentro l'articolo. Parte così: scambio da urlo documenti già inviati. La foto è di Castro. Ma io vi dico, santo di quella pazienza. E tu scrivi, io non riesco a commentare, Michi, spero che tu mi dica che sono quelle pagine che hanno bisogno di fare del clickbait per avere una ragione di esistere. E tu quelli lì li blocchi. C'è solo una cosa da fare, bloccare. Punto. Blocca la pagina e non vederla mai più. Sono dei buffoni. Ciao Manfred, ma quei giornali che scrivevano che per comprare Bologna doveva prima vendere, cosa scrivono oggi? Fanno finta di non aver mai scritto niente, come fanno tutti gli anni. Ma la Fiorentina può, perché è così che funziona, eh? Tutti fanno finta di non aver mai detto niente e poi ripartono da zero. Ma la Fiorentina può spendere così tanto perché non fa le coppe e quindi non ci sono altri parametri? Esattamente, proprio così. E quindi per saldare e sanare poi il parametro in Italia, no, del costo del lavoro allargato, può fare degli aumenti di capitale, sono a posto, capito? Invece l'Europa questo passaggio non te lo permette. Parti con delle multe e poi arrivi alle sanzioni invece di mercato, o addirittura arrivando alla più grave, che è la squalifica, il non accesso alle coppe. Chiaro? Perché poi è vero che tutti dicono che queste sanzioni pecuniarie non servono ad essere un deterrente, è verissimo, forse è uno scoglio troppo morbido iniziale perché si prolunga per troppo tempo, però c'è una seconda fase poi di fatto dove ci sono le sanzioni, diciamo, sportive, eh? Così non fosse, scusami, così fosse, il problema gli tornerà il prossimo anno quando dovrà mettere a posto il bilancio. Ciao Ale. No, perché credo, ma qui dovrei controllare per essere sicuro, che poi ripartano di nuovo da zero. Non so se lo storico precedente, se hai un intervallo senza coppe, si conta oppure no. Questo ti dico onestamente, così a memoria, non mi viene da darti una risposta positiva o negativa, non lo so, però mi viene da dirti più no che sì, cioè per me si riparte, anche se lo storico dei bilanci in realtà un po' viene considerato, quindi bisognerà un po' vedere, però fregatene in questo momento. Buongiorno Manfred, se nel frigorifero di Sartori ci sono 10 litri di latte e in quello di Paratici ce ne sono 2, se Sartori compra 3 litri di latte e Paratici ne compra 7, nel frigorifero di Sartori ci sono ancora 4 litri di latte in più, avendo speso meno di un terzo di Paratici. Potente Barilla, questo è bellissimo, lo proponiamo alla settimana enigmistica. Tranquilli, come CT arriva Pirlo, Abbraccioni Teo dal Fossolo. Baldini tutta la vita, tu dici, dai, se lo prendi da Sud America lo trovi uno con il doppio passaporto. Beh, questo è tutto un altro discorso, eh? Assolutamente. Ah, perché prima avevo detto che c'erano 27 paesi da cui poter comunque prendere per il mercato, sì, oppure uno con doppio passaporto, assolutamente. E poi mi dici Baldini tutta la vita, sono d'accordo in questo momento. Se l'alternativa è Pirlo, senza togliere niente a Pirlo, eh? Però mi stimola di più Baldini. Qualcuno sì, sarà un attimo. Dario credo che abbia tamponato in questo momento, lo saluto. Come spieghi tutti i ragazzi dati in prestito in CMB, contatto di rinnovo? Non credo si tratti solo di un processo di crescita. In che senso? Cioè, lo vedi come un lato positivo o negativo? Non ho capito. Io lo vedo positivo. E poi l'ultimo e poi andiamo in pausa. Buongiorno Manfred, volevo sapere secondo il tuo punto di vista se una quasi certa cessione di Rowe, perché quasi certa, santa pazienza, di Rowe verrebbe effettuata con il sostituto già praticamente fatto oppure solo ad incasso economico senza nessuna programmazione. Mirko, ma secondo te, eh? Ma che domande sono? Ma perché? Poi l'eventuale cessione di Carson che modalità avrà? Non lo so, lo sapranno loro, non è che posso vedere il futuro. Non lo so, è in vendita, vedremo. Sicuramente cercano una soluzione a titolo definitivo, questo sì. Poi, che modalità, le condizioni, dove, soprattutto in questo momento, non saprei neanche dirtelo. E poi, che sia quasi certa la cessione di Rowe, mi dispiace sentirtelo dire. Per me è un atteggiamento, ripeto, insopportabile. È giusto essere preparati a tutto, ma prendere le cose così non è normale. Permettimi, scusami. E poi pensare che comunque diano via Rowe senza avere alcuna programmazione sotto per sostituirlo è veramente sconfortante. Penso che dopo tanti anni un minimo di fiducia, almeno nel lavoro, se lo meritano. Poi fai come cavolo ti pare. Andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'info su mcdonalds.it.
16: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
17: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
16: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
17: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: Lavoretto sa di felicità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: E allora, vediamo di recuperare ancora i vostri audio, partiamo da questo qui. Chi che sia,
6: Sì, sì.
7: A me piacerebbe che venisse annunciato il rinnovo di Orso domani, subito prima della partita, così saremmo tutti più allegri, magari sereni, stasera. Una cosa un po' da spettacolo, come fa un po' De Laurentiis quando presenta i giocatori, non sarebbe una brutta cosa. E poi sarà, ma la Roma continua a non riuscire a prendere degli esterni, secondo me a breve si fionda su Roma, speriamo di no.
5: Ne deve mettere un bel po', ma un bel po', soprattutto la Roma, e non ci credo molto, sai, voglio essere onesto, poi tutto è possibile, ma ne deve mettere molti, la Roma. Non lo vedo molto in Italia, Ro, onestamente, però tutto è possibile. Cioè i 47 che aveva proposto per Somerville, io non sono mica convinto, per dire, poi magari sì, però il paradosso è che poi avrebbero potuto prenderlo a 19 l'anno scorso. Questo è per dire un po' come girano le cose, no? È un attimo. Devo ritornare però ai messaggi che avevo. Scusa, volevo dire Ilic per Erlich. Ah, ok. Beh, Ilic andrà a giocare, sai, e quindi di quelli che scrivi Casale, tu avevi scritto Vitica, Casale ed Erlich. E scusami, intendevi Ilic per Erlich? Allora, due, uno sicuramente andrà a giocare Ilic, Casale probabilmente andrà a giocare, tu sei preoccupato per Vitic, Secondo me è esagerato e per me puoi stare più tranquillo. Delle due puoi dirmi sono preoccupato per l'uscita di Lukumi, che per me è un fenomeno, quindi sicuramente da quel punto di vista sì, però deve crescere un po' tutto il pacchetto difensivo e bisogna puntare sui ragazzi nuovi, no? E vi ripeto, per me Haaland ha fatto vedere delle cose molto importanti, è giovane, ma mi sembra sicuramente quello dotato di più talento in quelli che ci sono, e probabilmente ha anche un po' la postura di quello che potrebbe anche diventare un po' il leader del pacchetto, bisogna dargli tempo di farlo però. E mi sa che l'ascoltatore di prima invece di Erlich voleva dire Haaland, voleva dire Ilic, comunque l'abbiamo già capito, Haaland è titolare, mi piace, bene, sono contento, bisognerà avere pazienza però, mettiamola un po', poi senza eccedere, ma vedremo un po' come andrà. Sicuramente gli ha fatto bene quel mesetto dove l'italiano ha cominciato a buttarlo dentro, gli sta facendo bene sicuramente questo ritiro. Premesso che ho visto giocare poco Libra, ma non ci vuole molto per capire che tecnicamente è un giocatore molto diverso rispetto ai pari età, sì, anche personalità. Nonostante questo stiamo qua a capire cosa dobbiamo fare con lui. Beh, però aspetta, vabbè, questo è il perfetto esempio del problema che abbiamo in Italia, del perché non tiriamo fuori i giocatori dai vivai. Mi dispiace che in una realtà come Bologna, dove obiettivamente l'anno prossimo non avremo particolari sogni di gloria, ma perché? Non riusciamo a fare ragionamenti controcorrente. William, tifoso da Bologna e Arsenal. Guarda, per me, per Libra, l'unico problemino che posso vedere in lui è il fisico che in Serie A un po' purtroppo conta per uno che gioca come interno. Basta, tutto qua. Ho visto suo fratello, che ha un anno e mezzo in più, ha un telaio importante. Ecco, se ha quella stazza lì, siamo già a posto. Un annetto, visto che ha un annetto e mezzo in più, se non sbaglio, ed è assolutamente pronto per giocare anche in Serie A per me. Quindi vediamo. Ciao, vi seguo sempre, ti faccio grazie. E che seguo da quando le... grazie. Va bene. E allora guarda, ti ringrazio tantissimo, guarda, metto così. E Gianni, ti ringrazio molto e buon weekend. Sei molto carino. Ciao Manfredi, io non ne faccio un discorso di posizione perché ogni stagione è diversa, ma di punti. Se Bologna supera i 60 punti fa un campionato eccellente. Se poi altre 8 faranno meglio, brave loro. Beh, mi sembra un buon approccio. La domanda è, per te ne avrà la capacità? No, ma io non mi ci butto in queste robe qua. Cioè, dire questa è una rosa da 50 punti o 60 punti è veramente... si può fare, lo posso anche capire, basta che uno lo faccia con della serenità, no? Senza sparare sentenze che poi purtroppo in un verso o nell'altro un campionato che ha mille variabili ti sbatte in faccia, eh? Quindi se uno parte col piede a martello bastonando come non ci fosse un domani e poi ti ritrovi a 3 giornate dalla fine a 3 punti, scusami, terza in classifica al 45esimo, perdi 3-1, ma eri terza in classifica al 45esimo, perdi 3-1, vinci la Coppa Italia 4 mesi dopo, poi però qualcuno pagherà il conto di quello che... o vale tutto. Invece a quanto pare vale tutto, perché poi si risette e si riparte, no? Funziona così. Quindi io, siccome quello che dico, e ne dico tantissime di fesserie, poi le ricordo io per primo, i Bonifazi, ma sai quante ne abbiamo dette? E, ecco, sarebbe un esercizio che per me aiuta a stimolare la prudenza, un po' di serenità, perché il populismo poi va a scontrarsi spesso e volentieri con la vita reale, no? Poi facciano come vogliono, però sono poi più i danni che il resto, cioè non ci trovo grandi vantaggi. Quanto costerà di gestione un under 23? Mi hanno quantificato, sai che l'ho chiesto? Non è meglio che mandare giovani in prestito che magari non li fanno neanche giocare? Guarda, ci sono posizioni clamorosamente opposte. Spero di darmi un dato giusto. Dovrebbe costare intorno ai 7-8 milioni la gestione di un under 23. Quindi non sono cifre enormi. Nonostante questo, non voglio, lo faremo magari nelle interviste che costruiremo quest'anno, ci sono posizioni veramente lontane. C'è chi non ne vede l'utilità e preferisce investire quei 7 milioni addirittura neanche solo nel settore, ma in una prima squadra, e chi invece ne vede l'utilità. Veramente è un argomento che non mette d'accordo tutti. Io sono per l'Under 23, tantissimi ospiti che ho avuto erano assolutamente dell'idea che non serve a niente. E né Bologna, credo che ci siano un po' anime diverse sotto questo aspetto, qualcuno è più favorevole, qualcuno un po' meno, ma i costi dovrebbero essere quelli lì. E poi tu mi dici, conviene piuttosto che mandarli in prestito? Secondo me sì, per me sì, e per altri meno. Ciao Manfredi, credo che cambiando allenatore modulo ci possano essere delle sorprese tipo Casale o Badori o Libra, cosa ne pensi? Un saluto a tutti, Atos, che Casale non l'ho visto benissimo. E un po' mi dispiace, certo con il lavoro che stanno facendo magari bisognerebbe aspettare un po' e capire come si adatta un po' di più a questo assetto difensivo, un po' più di reparto e meno uomo su uomo. Quindi è un po' presto, però non ho visto benissimo, quindi, e credo anche che per Casale, per il Bologna, sia il momento giusto per provare a trovare una soluzione diversa. Vedremo se sarà così. Badori o Libra, te l'ho già detto prima, io Libra più ancora di Badori, vi dicevo, eravamo intorno a marzo-aprile che Badori era uno che dovevate guardare, mi aveva impressionato. E oggi come oggi, avendo visto anche i playoff, sì, Badori ha fatto dei playoff straordinari, Libra però ha un talento proprio, piace a molti e io condivido, mettiamola così. Audio.
0: Ciao Manfred, sono Thomas da Bologna. Secondo te Rowe rimane o no?
5: Ciao Thomas, incrociamo le dita e vediamo come va, eh? Speriamo tutti di sì. Io l'ho visto molto molto sorridente, molto lì sul pezzo. So che lui qua sta benissimo, che coi ragazzi ha un rapporto ottimo. È successo quello che è successo, ma poi ha pagato una cena a tutti. Ha il suo caratterino, a me piacciono quelli che hanno carattere, spero anche a voi. E non ha avuto neanche soltanto un attimo il pensiero prima di impostare un po' le decisioni sul mercato, le strategie, cose varie, di andare a chiedere ma magari mi guarderei attorno. Quindi lui proprio è nella situazione più tranquilla del mondo. È vero però che anche Dan Doye più o meno era nella stessa situazione. Poi quando arrivò al Nottingham ha vacillato, siamo messi così, eh? Quindi speriamo che non arrivi un'offerta veramente che ci scombina lo stomaco a tutti, perché allora in quel caso non saprei cosa dirvi, ma in questo momento proprio è perfetto. E devo dirvi la verità, io un Bologna l'anno prossimo competitivo in Serie A vorrei vederlo con Rowe, con l'asse proprio Rowe Cambiaghi e Orso a destra, Berna magari veramente a rinfoltire un centrocampo dando qualità, cioè anche rischiando qualcosa. A me piacerebbe vedere un Bologna con veramente tanta qualità. Mi dispiace che qualcuno non veda questa qualità, perché quando parliamo del Bologna, del mercato, io ho letto delle robe, ragazzi, che per me è veramente, ma per me tra l'altro di gente che ci capisce poco, la butto lì, mi permetto, perché comunque non si può discutere la qualità davanti. Poi dietro si possono fare osservazioni diverse e sappiamo che lì ci prenderemo qualche rischio, anche banalmente con Pessina Lucas, se no si mette a ridere Bosello, quindi qualche rischio ce lo prendiamo, eh? E lì io ci sto con voi, ma dal centrocampo in su io vedo un Bologna, ragazzi, che per ora è veramente forte. Cioè, non capisco come non si possa constatare, sinceramente, però ripeto, poi ognuno pensi come vuole. Mi sono perso un messaggio che c'era Lucumi, ed era bello cinico, ma non so come me lo sono lasciato indietro. Forse hai riscritto un altro messaggio, non lo so. De Silvestri ha detto che Thiago li aveva già avvertiti. Su cosa, scusami? Non riesco a collegare.
6: È effettivamente un passaggio su cui nessuno si è soffermato.
5: Ah, che se ne sarebbe andato?
6: No, esatto, ma che ha dato un'importante differenza in realtà, però, nel comportamento con la squadra dei due allenatori. Perché De Silvestri ha detto che Thiago Motta, dopo nell'ultima col Genoa, gli aveva avvertiti tutti i ragazzi: guardate che non rinnoverò, quindi il prossimo anno non sarò io il vostro allenatore, eccetera. E lui invece ha detto che Italiano non sapevano nulla, non gli aveva detto nulla.
5: Sì, questo lo so.
6: Insomma, cioè, siccome si è tanto pontificato, no, sul fatto del come si è comportato nei confronti della piazza Motta, Italiano, eccetera, cioè io un pochino magari mi concentrerei anche sul fatto che, al di là, giustamente, per carità, dei sentimenti della piazza, dei tifosi, eccetera, però secondo me forse ancora prima viene il comunicarlo ai tuoi giocatori. E qua ce n'è uno che,
5: guarda,
6: l'ha comunicato normalmente ai suoi giocatori e uno no, però preferiamo quell'altro. È strano,
5: no.
6: La piazza ce l'ha molto con Motta e poi non l'ha mai avuta con Italiano per i saluti,
5: No, secondo me per Motta ce l'ha per quella storia di febbraio, dai.
6: Ah sì, però quello che sta venendo fuori è che Motta in realtà si è comportato, semplicemente lui ha un carattere freddo e non ha mai legato con la piazza, ma lui si è comportato perfettamente anche con i giocatori.
5: Però io di Vincenzo, vi dico la verità, non sono sicuro che lui avesse già preso la decisione a fine
6: anno. Probabilmente no. Quindi, però non lo so, però
5: anche se ma ne parleremo fra qualche anno.
6: Vabbè, ho buttato la polemica.
5: Però ci sta.
6: E... perché è una frase, guarda, che in realtà secondo me è passata molto sotto traccia, cavalleria.
5: Allora, vi dico una sensazione, dai, così ci stiamo. Per me Italiano se n'è andato perché ha avuto la percezione che non gli avrebbero fatto la squadra che voleva il prossimo anno. Unita al fatto che il terzo anno, secondo lui, sarebbe stato un di più. Perché a Firenze fu un di
6: più. Sì, beh, potrebbe essere. No, ma le motivazioni, ognuno ha le sue motivazioni, sono legittime, ci mancherebbe, sono dei professionisti.
5: Ma il motivo per cui non gli avrebbero voluto, non gli avrebbero, la sensazione che ha avuto è che non gli avrebbero fatto la squadra, perché le richieste di Italiano passavano attraverso dei passaggi che poi magari con più certezza, perché certe cose io non le sparo come fanno altri, sto molto più attento per rispetto di tutti. Era molto complicato far la squadra che voleva Italiano, non perché voleva dei fenomeni, credetemi.
6: Ma perché il calcio di Italiano è
5: complicato. Perché io penso che, guarda, mettiamola così, Italiano è uno molto simile, secondo me, per certi aspetti, almeno nel suo periodo a Bologna, a Gasperini, quindi a volte ha bisogno di un riciclo molto ampio.
6: Ah, ecco,
5: questo secondo me è un modo giusto per dirlo. Quindi questo non vuol dire che c'erano scazzi.
6: No, ma io non sto dicendo, ma no, assolutamente.
5: Allora, quindi in questo contesto, secondo me Italiano non era convinto al 100% ancora di lasciare Bologna. Aveva un'idea, certo, sicura al 1000%, ma non certo al 100%. Tiago probabilmente sì, però io ti dico, io con Tiago sono profondamente offeso, ferito e mi sento lasciato.
6: Sì, quello sì,
5: non c'è dubbio.
8: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare, io si può fare,

Amici sportivi di Nettuno Bologna 1, bentrovati dallo Steno Borghese di Nettuno, dove sta per iniziare gara 1 dell'ultimo weekend di regular season, di questa infinita regular season del massimo campionato di baseball 2026. Di fronte la Fortitudo e i padroni di casa del Nettuno Baseball, doveva essere una settimana in teoria diciamo così ponte, in quanto la Fortitudo doveva essere già praticamente certa del secondo posto nel suo mini girone alle spalle del irraggiungibile Parma, però così non è, in quanto nel corso della settimana c'è stato un recupero martedì e mercoledì, sempre qui allo Steno Borghese, tra la formazione allenata da De Franceschi e il San Marino Baseball, campione d'Italia, nel recupero di una partita dell'Intergirone non giocata qualche tempo fa. Ovviamente San Marino, dall'alto del suo primo posto irraggiungibile nel gruppo B, si è presentata a Nettuno, possiamo dirlo, in infradito, e uno sweep di Nettuno 8-0 gara 1 e 7-4 in gara 2 ha fatto sì che, insomma, la formazione laziale sia ancora in corsa per un eventuale secondo posto, dovesse vincere entrambe i match di questo weekend contro la Unipol Fortitudo, di cui ovviamente noi non ci auguriamo. Arriverebbero pari punti, a pari vittorie con noi, però con incastro di punti, insomma, sarebbero loro secondi e noi terzi, quindi ancora non siamo sicuri del secondo posto in classifica, non siamo ancora sicuri contro chi dovremo giocare dalla prossima settimana, quando si inizierà a fare sul serio con i quarti di playoff, e quindi tocca giocare almeno stasera, e giocare alla morte, come si dice dalle mie parti. Andiamo a vedere rapidamente, mentre stanno schierandosi a breve i difensori, la difesa del Nettuno per il primo attacco della nostra Unipol Fortitudo, difesa di Nettuno che vede a destra Paola, al centro Batista, a sinistra D'Amico, l'interbase Lopez Nunez, in terza c'è Zazza, in seconda Barbona, il prima base è Annunziata e la batteria formata da Giovanni Di Turi a ricevere i lanci di Scott Prince. Per contro una Fortitudo orfana ancora di Francinel Martina nel box di battuta, e che dovrà fare a meno anche di Xian Vega. Avrete letto notizia di ieri sera, questa mattina, che insomma gli esami riscontrati sul giocatore hanno portato ad evidenziare un problema, una frattura alla mano, che di fatto gli fa concludere qui la stagione con la casacca Fortitudo. Ovviamente ci sono gli auguri di pronta guarigione da parte di tutto lo staff tecnico e presidenziale della formazione allenata da Fabio Betto, che quest'oggi schiera quindi a livello offensivo un line-up con lead-off Federico Celli, secondo spot per Alessandro Laise, terzo per Sherwin Newton, clean-up Samuele Gamberini, batte quinto Alessandro Vaglio, sesto il DH Filippo Agretti, settimo spot per Gilberto Borghi, ottavo per Ernesto Liberatore, e chiude il lineup Lorenzo Doboletta. Riscaldamento da parte di Scott Prince, che sta per cominciare. Ovviamente c'è l'ok anche da parte degli arbitri, manchiamo ovviamente degli arbitri, quindi ve li diamo in questo momento. Arbitro capo questa sera il signor Zannoni, dietro il piatto di casa base, coadiuvato dalla signora Cicconi sul sacchetto di prima e dal signor Delicati sul sacchetto di terza. Riscaldamento, dicevamo, di Scott Prince, che prosegue, dovrà andare ad affrontare, come detto, Celli, Laise e Newton in questa parte alta della prima ripresa, in questa gara 1 partita riservata ai lanciatori di scuola straniera. Noi ovviamente sul monte di lancio ci affidiamo a José Ignacio Bermudez, autore fin qui di una stagione a dir poco straordinaria. Ricordiamolo che la settimana scorsa ha festeggiato i 100 strikeout in stagione, considerando il numero delle partite, considerate sono 12, vado a memoria, perché chiaramente dovete contare solo la partita dello straniero e non raddoppiare. 100 strikeout per José Ignacio Bermudez, 103 per l'esattezza, diciamo che ha festeggiato il centesimo durante la partita, poi ne ha fatti altri 3. Vediamo se stasera riuscirà a replicare
Riscaldamento di Scott Prince intanto che termina, e quindi con anche i suggerimenti da parte di Giovanni Di Turi, direi che la partita sta per iniziare. A breve il play ball da parte dell'arbitro capo. È già in arrivo Federico Celli nel box, entra in questo momento per il suo primo turno di serata. Posizione fissa da parte di Prince, segnali da parte di Turi. A casa Prince col primo lancio e c'è la palla alta, ball numero 1 sul nostro esterno destro. Ormai lead off di questa stagione, si è preso il primo spot del line up ormai da praticamente inizio stagione Celli. Secondo lancio intanto di Prince. Secondo ball, 2-0 il conto su Federico, e Prince va nuovamente a casa. Adesso tocca a Celli, va profondo, profondo Celli, la palla cade, Celli gira per la seconda, è un doppio in piedi per Celli che battezza subito Scott Prince. Fede è caldissimo, veramente caldo, è un giocatore che ancora bisogna, insomma, tenerlo sulle spine, perché è un giocatore che la valida ce l'ha a quasi tutte le partite. Peccato che ogni tanto chiuda con qualche strikeout di troppo. Ad ogni modo parte subito con un doppio, quindi la fortitudo, bene, mette l'uomo in posizione punto. Doppio al centro per Federico Celli, che adesso prende un po' di un metro e mezzo in seconda, ma c'è già il tentativo, la finta di bunt da parte di Alessandro Laise, bunt che ovviamente viene ritirato visto la pallina non proprio all'interno dell'area dello strike. Fissa Prince, un'occhiata in seconda, poi va a casa. Adesso altro tentativo di bunt da parte di Laise, ma in foul, quindi conto che si pareggia. Conto che si pareggia. Uno il conto sul terza base di Fabio Betto, che adesso rientra nel box di battuta e attende il terzo lancio da parte di Scott Prince. Vediamo se mostrerà il bunt anche in questo caso. No, semaforo verde per lui. Prince lancia, però non trova l'area dello strike, palla sul filo esterno, filo esageratamente esterno per Scott Prince, quindi secondo ball su Alessandro Laise, che adesso attende nuovamente il lancio di Prince che arriva in questo momento. Tocca la Ise, però ce n'è per l'out facile in prima, assorbe all'interbase Lopez Nunez e assiste in prima ad Annunziata per l'out facile. 6-3, la prima eliminazione di questa partita. La Ise out in diamante, era partito Celli, poi visto che la pallina era rimbalzata molto vicino al cuscino di seconda e non ci sarebbe stato per lui fattibilità di arrivare in terza, è tornato in tuffo in seconda, quindi situazione che non cambia, cambiano soltanto gli out a tabellone, che sono uno. Casa Prince, subito aggressivo Newton, alza una volata agli esterni. Volata agli esterni di Newton e c'è l'out, out F7 per Sherwin Newton. Subito aggressivo il nostro interbase, per lui, anche per lui una grandissima stagione, poi insomma l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, è uno che quando picchia la pallina la mette spesso e volentieri oltre le recinzioni, in questo caso più alto che lungo, peccato, quindi due rapidi out per Scott Prince, sempre situazione di uomo in seconda, e adesso ci fidiamo alla mazza di Samuele Gamberini per provare a smuovere il risultato, ci vuole la valida. Prince va a casa su Gambero, infila lo strike, prima volta che Prince parte in vantaggio
in questa partita Prince battezzato da Celli e Lidoff, poi torre di due rapidi out con l'aiuto della difesa. A casa Prince con il secondo lancio, tocca Gambero in campo opposto, ma c'è l'out, out a destra da parte di Samuele Gamberini, F9 che chiude la prima ripresa offensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna. E adesso andiamo a vedere come si schiera difensivamente la squadra di Fabio Betto. Non tantissimi cambi rispetto alla scorsa settimana, anzi direi che bene o male la formazione è sempre quella. A destra c'è Federico Celli, al centro Lorenzo Doboletta, a sinistra Gilberto Borghi, l'interbase Sherwin Newton, in terza Alessandro Laisi, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, e la batteria formata da Ernesto Liberatore a ricevere i lanci, come detto, di José Ignacio Bermudez. Bermudez che è già sul monte a scaldare il braccio, adesso attende da parte dell'arbitro capo Zannoni l'ok o comunque sia lo stop al riscaldamento per poter riprendere la partita. Andiamo però anche a vedere qual è la formazione offensiva del Nettuno Baseball, che schiera lead off Nathaniel Batista, secondo spot Manuel Zazza, terzo per Hector Aloma, quarto spot per José Paula, Nino Annunziata al quinto spot, sesto Lopez Nunez, il settimo è Orlando D'Amico, ottavo spot per Giovanni Di Turi e Lorenzo Barbona a chiudere il lineup. Tanto termina il riscaldamento da parte di Bermudez, quindi si può partire con la parte bassa della seconda ripresa, se dovesse arrivare Batista, cosa che eccolo qua, si avvicina adesso al piatto di casa base per il suo primo turno di questa sera. Adesso un'occhiata da parte di Bermudez alla sua difesa per valutare se gli interni sono piazzati. Primo lancio a casa di Bermudez, c'è lo strike numero 1 su Nathaniel Batista, che batte 2,76, un roccioso 2,76 direi. A casa Bermudez, tocca in foul Batista direttamente dietro il piatto di casa base, ingiocabile dalla difesa. E adesso qualche secondo che arrivi il giocatore di Nettuno a raccogliere la pallina per poi ripartire, quindi massimo vantaggio per Bermudez, che adesso va a casa con il terzo lancio su Batista, che va a vuoto, e c'è il K in tre lanci, mamma mia, un gran brutto turno qui da parte di Batista. K1 sventolato da parte di Batista, e quindi i K del buon Bermudez diventano 104. Uno fuori, basi scariche nel box Manuel Zara.

spiegare al buon Zaza per eventualmente mettere a sedere anche lui. 0-2 il conto, un out, basi scariche a casa Bermudez. Tocca, batte su Newton, Zaza che assorbe e assiste in prima per il facile out 6-3. Bene così, Zaza si fa ingolosire dalla terza pallina di Bermudez, che per ora ha lanciato 6 strike su 6 ovviamente. Zaza quantomeno tocca la pallina, è una debole rimbalzante su Sherwin Newton, normale amministrazione per lui, assorbe, assiste Gambero per l'out numero 2. Due fuori, basi scariche, adesso Aloma nel box di battuta, Jorge Aloma Herrera nel box per il suo primo turno. Casa Bermudez, c'è lo strike. 7 tiri, 7 strike, 7 zone di strike per lui. Infissa Bermudez, avanti col secondo lancio. Questa viene ritenuta bassa da parte di Zannoni, non sembra molto d'accordo Bermudez, ma insomma direi che un lancio bolo ogni 6 palline, 7 palline, direi che è accettabile. Un ball, uno strike a casa Bermudez, basso questa volta, basso ed esterno, ball numero 2 per José. 2-1, quindi in svantaggio per la prima volta il nostro pitcher numero 98 di casacca a casa Bermudez. Altro filo esterno che non piace a Zannoni. 3-1, buon conto questo per Jorge Aloma. Forza José, 3 ball, 1 strike, sono 2 eliminati e ovviamente basi scariche. Casa Bermudez, altro lancio sul filo esterno, ancora non trovato, quel filo non piace proprio all'arbitro capo Zannoni, e c'è la base ball numero 1 concessa dal nostro partente, che adesso andrà ad affrontare il clean up della formazione nettunese, ossia Paula. José Andrés Gregorio Paula, miglior battitore della formazione di casa, batte 3,47. Non ricordo grandi sfracelli con noi nelle due partite giocate al Falchi all'andata, però insomma sono numeri di tutto rispetto. Tu dici, va, sai, 347 su 1000 vuol dire toccare 3 volte su 10, ragazzi, cioè non è poco, una volta su 3. A casa Bermudez, il primo lancio, sfugge la pallina per un attimo a Liberatore, che però si alza prontamente e la raccoglie, fa segno ad Aloma, sarà meglio che torni in prima, perché cioè, ti stagno facile in seconda, infatti Aloma deve rientrare. Aloma prende un paio di metri sul sacchetto di prima. A casa Bermudez, c'è lo strike, qui Paola guarda Zannoni, non è d'accordo, pallina forse ha trovato proprio il filo basso in mezzo alle ginocchia del nostro Ernesto Liberatore, quindi conto che si pareggia 1-1, sempre uomo in prima e due eliminati. Infissa Bermudez che va a casa, a vuoto Paola per il secondo strike, bene così, bravo José, torna avanti nel conto. Sempre Herrera che ruba quel metro e mezzo, due dal sacchetto di prima, sicuramente ci sono segnali anche per lui. A casa Bermudez, basso questa volta, 2-2, sono segnali anche per lui, credo semaforo verde per Paola invece, chiamato semplicemente a battere con una situazione di due out. Vediamo se Aloma deciderà di forzare un po' il gioco provando a rubare la seconda Liberatore, che è un giochino che non è che venga proprio a tutti. A casa, a vuoto Paola, questo è un signor K da parte del nostro Bermudez. Bermudez mette K
il miglior battitore della formazione nettunese.

0: e di fatto chiude la prima ripresa completa di gioco con tre rapidi out intervallati da quattro ball lanciati al designato della formazione laziale, che lascia quindi come noi di fatto un uomo sulle basi. E primo inning completo di gioco allo Steno Borghese, è sempre 0-0 tra la nostra Unipol Fortitudo Bologna e il Nettuno Baseball. Prince intanto è già sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento, andrà ad affrontare il cuore del lineup Fortitudo partendo dal lead off di questa seconda ripresa, che è Alessandro Vaglio, passando per il battitore designato Filippo Agretti e Gilberto Borghi. Poi chiaramente speriamo che l'inning si prolunghi con Ernesto Libertore e Lorenzo Doboletta, che avrete visto tutti in settimana, ha ufficializzato che tra dicembre e gennaio diventerà papà, quindi ovviamente gli facciamo le congratulazioni da parte nostra, noi radiocronisti e anche ovviamente della radio Nettuno. Insomma, il capitano diventa papà e scherzosamente gli dico: speriamo che il bambino prenda tutto dalla madre. Parte alta secondo, che inizia in questo momento con il primo lancio da parte di Scott Prince, ed è uno strike sul nostro Alessandro Vaglio. Prince parte in vantaggio sul numero 23 di casacca, seconda base della Fortitudo. Secondo lancio di Prince, ancora strike, massimo vantaggio per lui. Qui due belle palle che Ale lascia colpevolmente passare. Ale è un altro che sta facendo una stagione veramente straordinaria, anche lui batte quasi 300, ma insomma diciamo che gli 8 mesi di off season gli sono serviti per rientrare in forma sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista sportivo, perché adesso picchia qualsiasi cosa. Un ball, due strike su Ale, che adesso tocca ma in foul, quindi conto che rimane invariato. Un ball, due strike su Vaglio, che adesso esce un attimo dal box di battuta, rientra in questo momento, lancio che potrebbe diventare decisivo per Prince. Tocca Vaglio e infila la valida. Bravo Ale. Lead off dell'inning ancora una volta in base, pallina nel buco tra interbase e terza base, ingiocabile sia da Zaza che da Lopez Nunez. La pallina scorre direttamente a D'Amico, c'è quindi il singolo a sinistra per Ale, uomo in prima e zero eliminati. Nel box arriva, come detto, Filippo Agretti. Per lui gran stagione l'anno scorso, quest'anno un po' bloccato dagli infortuni, c'è una caviglia, un osso di un piede che gli dà fastidio adesso, e chiaramente sta stringendo i denti perché insomma, la Fortitudo sta lottando anche quest'anno con gli infortuni. Speriamo di recuperare Martina per la prossima settimana, per l'inizio dei playoff, e poi come detto stagione di Vega finita, quindi siamo un po' contati. Adesso bunt di Agretti per aria, bruttissimo bunt da parte di Filippo. Pallina però fortunatamente non giocabile dalla difesa nettunese, quindi soltanto 1-1 il conto. Segnali adesso da parte di Juan Carlos Infante per Alessandro Vaglio e anche per Pippo Agretti. Vediamo se mostrerà nuovamente il bunt. Non è così. Tocca Agretti e va profondo. Va lungo Agretti, ma c'è l'out. Bel out da parte di Paola, che addirittura prova a fare l'out in prima da parte di Alessandro Vaglio, che aveva preso tre quarti di corsia. Era praticamente sul sacchetto di seconda. Gran pallina questa tirata giù da Paola, non facile per niente, infatti si rammarica Agretti, c'è solo l'out F9 per la prima eliminazione. Curioso questo fatto che abbiamo messo in due inning l'uomo, il lead off in base, e per due volte abbiamo giocato il bunt sul primo lancio strike di Prince, ma sull'eventuale secondo abbiamo deciso di battere siamo rimasti di fatto col cerino in mano. Adesso Prince parte con un ball su Gilberto Borghi, esterno sinistro, autore di un bel weekend la settimana scorsa, un buon weekend anche quella prima contro Grosseto, contro Parma, insomma due bei weekend da parte di Gil col bastone in mano. Anche lui sopra 300 quest'anno. Infissa Prince, un ball e zero strike a casa, palla alta. Palla alta per il secondo ball. 2-0 il conto su Borghi, che adesso attende i segnali da parte di Juan Carlos Infante. Li osserva e poi rientra nel box. 2-0. C'è sempre Vaglio in prima, che prende un buon 3 metri. A casa Prince, questa volta c'è strike netto, strike in mezzo al piatto, rimane con la carabina lunga il buon Gilberto Borghi, non si muove, incassa lo strike numero 1 su di lui. Prince infissa, segnali da parte di Turi accettati, a casa, parte per la seconda Vaglio, vediamo, c'è l'out, mi sembra, no, la pallina scappa la pallina a Lopez Nunez, Vaglio raggiunge addirittura la terza, sul tempo Zaha era assolutamente out, ma si vede che Lopez non ha fatto presa solida sulla pallina, la pallina è scappata agli esterni, nella fattispecie ovviamente all'esterno centro, e quindi Vaglio raggiunge il sacchetto di terza, siamo con l'uomo in terza con un out, quindi situazione potenziale da volata di sacrificio per Gilberto Borghi, al quale chiediamo la battuta. Tocca Borghi all'esterno, pesta e corri di Vaglio, che però arriva paurosamente out. F7 Borghi, ma fa una grandissima cosa d'amico a sinistra, che stagna il piatto di casa base. Qui c'è veramente niente da dire, veramente niente da dire, quindi F7 Borghi per chi ovviamente tiene lo score da casa, e out 7-2 Vaglio a casa. Qui forse la pallina sembrava non troppo corta, però bisogna dire che dall'esterno sinistro lontano, non era nel warming track, comunque gran braccio da parte di D'Amico, che stagna a casa Vaglio, chiude la parte alta della seconda ripresa, lasciando di fatto nessuno sulle basi. Adesso un po' di pubblicità e poi dopo la parte bassa del secondo con ancora il buon Bermudez sul monte di lancio.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta dallo Steno Borghese di Nettuno. Ricordiamo che ovviamente siamo in diretta streaming anche sul canale 93, oltre che ovviamente in DAB, diretta dallo Steno Borghese, dove sta per ricominciare la partita, nella fattispecie la parte bassa della seconda ripresa, con ancora Bermudez sul monte ad affrontare Annunziata. Primo lancio di Bermudez, tocca subito Annunziata, ma è una rimbalzante su Sherwin Newton che spara in prima e fa l'out 6-3. Bene così, bene, perché non solo Bermudez mi sembra fin qui in un ottimo stato di forma in serata, ma anche perché è molto limitato nei lanci, e questo è molto importante, perché vorrebbe dire per lui anche magari fare qualcosa in più delle solite 6 riprese, detto che dietro di lui comunque sia la copertura Bologna ce l'ha. Uno fuori e basi scariche, primo lancio di Bermudez, strike anche su Lopez Núñez, trova questa volta il filo esterno il nostro numero 98. A casa Bermudez con il secondo lancio, tocca e questa volta ci prova Vaglio, ma la pallina invece passa. Questa non è una pallina assolutamente non semplice, che passa molto vicino alle gambe di Bermudez, e quindi ha provato Vaglio alla copertura di fatto quasi a ridosso del sacchetto di seconda, non c'è riuscito, la pallina è arrivata addirittura dopo Boletta, ma dopo che ovviamente ha coperto la battuta di singolo senza subire di fatto extra base, arriva la prima valida di serata per il Nettuno, questo singolo nel buco tra seconda base e interbase da parte di Lopez, che raggiunge il sacchetto di prima. Intanto nel box di battuta c'è già D'Amico, Orlando D'Amico, Elisier Orlando D'Amico, che tocca subito il primo lancio di Bermudez in zona di foul, quindi Ignazio José parte subito in situazione di vantaggio. Adesso c'è il play ball da parte di Zannoni al nostro Bermudez, che va a casa con il secondo lancio, tocca ancora su Newton che assorbe, spara in prima, no, tiene la pallina nel guanto, incomprensione tra Bermudez e Gamberini, ma più che altro diciamo poca reattività stavolta da parte di Newton all'interbase. Ci ha messo un po' a raccogliere la pallina, forse un falso rimbalzo ci è sembrato, quindi non se l'è sentita dopo di sparare in prima Newton, tanto che il buon D'Amico era già abbondantemente arrivato salvo, e quindi situazione di un out. Nettuno mette l'uomo in posizione punto, perché nella giocata Lopez raggiunge il sacchetto di seconda, prima e seconda occupate con un out. E adesso arriva il primo strike su Dituri da parte del nostro Bermudez. Prima situazione un po' di crisi, un po' caotica per Bermudez, che non deve scomporsi, va a casa col secondo lancio, altro strike. Qui Dituri non è d'accordo con la chiamata di Zannoni. Pallina anche qui sul filo basso, i fili bassi piacciono a Zannoni, piacciono un po' meno i fili esterni. Comunque massimo vantaggio per Bermudez su Giovanni Dituri. A casa Bermudez, a vuoto Dituri, K in tre lanci, bene così, K numero 3 per il nostro Bermudez, K ancora una volta sventolato, due out. Sempre situazione di prima e seconda occupate, ma adesso per eventualmente smuovere il punteggio sul tabellone ci vuole la valida da parte di Lorenzo Barbona. Nono spot del lineup di De Franceschi. Un'occhiata in seconda parte di Bermudez, che poi va a casa, tocca Barbona, questo è un buon contatto a parte di Barbona. C'è il punto del vantaggio di Nettuno. Qui prova Celli a fare quello che ha fatto D'Amico nella ripresa precedente, ovviamente da destra e non da sinistra. Ha provato a stagnare il piatto, lo ha sbagliato di qualche metro, poi non benissimo neanche il liberatore in questo caso, tant'è che non solo è arrivato il singolo di Barbona, è arrivato anche l'avanzamento in seconda su O9 di fatto, e quello che conta di più di fatto è l'arrivo sì in terza da parte di D'Amico, ma anche il punto segnato da parte di Nettuno con Lopez Núñez, quindi c'è il vantaggio della formazione di casa con questa battuta a destra da parte di Barbona. Casa Bermudez, adesso situazione di seconda e terza occupate con Batista nel box. Bisogna provare a chiudere qui questa ripresa onde evitare ulteriori problemi. A casa, ball basso questa volta da parte di Bermudez, 1-1 il conto. Forza José. A casa Bermudez, basso interno, ball numero 2. Adesso si alza anche Ernesto, dice qualcosa al suo pitcher, insomma due lanci chiamati in un punto con la pallina arrivata in un altro, quindi si vede che il liberatore ci ha voluto parlare un attimo. Due ball, uno strike su Batista, sempre situazione di seconda e terza occupate con due out. A casa, a vuoto Batista, anzi sprizza direttamente in foul. Arriva un giocatore della Fortitudo dal dugout a raccogliere la pallina e rispedirla in dugout a Nettuno. 2-2 il conto, quindi buon conto, leggero vantaggio di Bermudez su Batista. Bermudez ci prende tutto il tempo del mondo, poi va a casa. E ancora Batista, questa volta è una battuta che porta dentro due punti, battuta a sinistra, la raccoglie Borghi, doppio in piedi per Batista, attenzione, 3-0 Nettuno in un amen, 3-0 Nettuno in un amen, con la battuta a sinistra di Batista arrivano dentro i punti anche di D'Amico e Barbona. E sono altri due punti a PGL per il nostro partente, situazione che insomma sta diventando già abbastanza intricata. 3-0, partita assolutamente tutta da giocare, però ancora uomo in posizione punto e sempre con due out. Nel box arriva Manuel Zazza, il figlio del presidente del Nettuno Baseball, per il suo secondo turno in battuta. 6-3 nel corso della ripresa precedente. A casa Bermudez, a vuoto Zazza, primo strike chiamato da Zannoni. Adesso Zazza esce dal box per recuperare la concentrazione. Bermudez che ha uno score, una media PGL di 1,72, in questa partita ha lanciato 28 palline di cui 21 strike, ma ha subito 3 punti. Bisogna iniziare a girarci un po' intorno ai battitori. Adesso Zazza va profondo in foul, vediamo se la Fortitudo riuscirà a fare l'out. Non è così, ci hanno provato un po' tutti, un po' Gambero, un po' anche Federico Celli. Pallina però cade, ingiocabile per entrambi, quindi si deve ripartire di fatto col massimo vantaggio per il nostro Bermudez, ma ancora una possibilità per Manuel Zazza per provare a portare a punto anche Nathaniel Batista in seconda. Insomma, diventasse 4-0 inizierebbe a diventare un po' pesante la situazione dopo, da recuperare soprattutto a livello psicologico. Ricordiamo che i ragazzi sono scesi questa mattina da Bologna. Viaggio, ragazzi, si fa sentire, io lo fa, assolutamente. A casa tocca Zaza, alza una volata a sinistra, ma arriva l'out. Bene così, bene così. Chiudiamo la tira giù, addirittura Newton. La tira giù Newton, volata a sinistra, ma volata corta. Si era fatto sotto anche Borghi. Ma la chiamata Sherwin Newton per l'out che chiude questa parte bassa secondo, quindi seconda ripresa completa di gioco allo Steno Borghese, 3-0 Nettuno. C'è da lavorare per recuperare questa partita, ovviamente 7 riprese ancora piene da giocare, e poi bisogna vedere quale sarà la condizione fisica dei lanciatori del Nettuno, perché ricordiamoci che Nettuno ha giocato 2 partite contro San Marino martedì e mercoledì, e considerando che martedì, è vero, hanno giocato gli stranieri, comunque da martedì a venerdì sono 3 giorni di recupero a livello fisico, non è facile. È vero che andando incontro ai playoff le partite inizieranno ad essere sempre di più e sempre più ravvicinate, però bisogna vedere, bisogna giocare tutto su eventuali cali fisici da parte di Prince. Innanzitutto, dopo loro dovrebbero, se non erro, avere Porfirio Lopez, ex Fortitudo, che all'andata era partente e ha preso solo che dei legni. Vediamo qual è la situazione. Anche per questo vi dicevo, dal punto di vista di Bermudez che il primo inning e mezzo praticamente non ha fatto vedere biglia a nessuno, poi è arrivato ad avvicinarsi di fatto ai 30 lanci facendo una seconda ripresa, si può dire orribile? Sì, abbastanza, ha preso qualche legno di troppo nonostante le palline spesso nell'area di strike. Ma poco male, si riprende con Ernesto Liberatore nel box, a lui il compito di dare la sveglia all'attacco Fortitudo per non far scappare il Nettuno. Primo lancio di Prince è alto, c'è il ball numero 1 da Ernesto. Prince a casa col secondo lancio, altra pallina alta e secondo ball. Un 2 ball, 0 strike su Liberatore. Prince va a casa con il terzo lancio, trova il filo esterno qui Prince, sembrava abbastanza esterno questo per le classiche chiamate strike di Zannoni, stavolta la chiamata strike, vabbè. 2 ball, 1 strike a casa Prince, tocca Ernesto a sinistra, e c'è la battuta valida, bene così, valida, insomma singolo a sinistra, non può nulla D'Amico, la pallina cade, quindi Ernesto arriva sul sacchetto di prima, singolo al 7 per lui, e per il terzo inning consecutivo da inizio partita mettiamo il lead off dell'inning in base. Però adesso devono lavorare assolutamente i ragazzi nel box. Adesso Dobbo incassa il primo strike di Prince, mette la pallina in mezzo al piatto, Dobbo non si muove e incassa lo strike. Dai Dobbo, uno strike, 0 ball a casa Prince, tocca Dobbo ma in foul, peccato, troppo in anticipo la battuta da parte di Lorenzo Doboletta. Palla si spegne in zona di foul, ingiocabile da D'Amico. Secondo strike, massimo vantaggio del Prince, quindi era una classica battuta da batti e corri, perché Liberatore era partito secco, aveva già praticamente pestato il cuscino di seconda. 0-2, Prince in posizione fissa, va a casa con il terzo lancio, qui arriva il K. Eh sì, K ha guardato per Lorenzo Doboletta il primo successo personale per Prince, che mette a sedere il capitano, che rimane fermo nella sua posizione. Incassa il primo successo personale per il partente di Nettuno, che adesso è una situazione di uomo in prima e un out. Andrà ad affrontare Federico Celli, che lo ha battezzato subito nella prima ripresa con quel bel contatto da due basi. Tocca subito tutto Celli, ce n'è per il doppio gioco difensivo. Vediamo se è così. Ed è così. Doppio gioco difensivo che chiude la parte alta della terza ripresa. Celli ha battuto secco, ma su di fatto Zazza, che ha assorbito molto bene e ha fatto l'out 5-4 in seconda, per poi chiudere il doppio gioco 4-3 in prima. Due riprese e mezzo complete di gioco, Nettuno avanti nel punteggio 3-0. Sul monte ovviamente ancora José Ignacio Bermudez per i lanci di riscaldamento. Si schiera ovviamente anche la Fortitudo. Bermudez prosegue il riscaldamento. Dicevamo 3-0 Nettuno. Adesso quello che conta ovviamente a livello difensivo è non far scappare la formazione di casa, poi provare piano piano a limare. Fortitudo Prince lo vede, perché insomma qualche battuta l'ha già fatta stasera, come detto ha messo tre volte il lead off in base, ha già battuto anche un extra base, però nonostante tutto siamo rimasti al gancio e Nettuno insomma complice una seconda ripresa non eccellente da parte di Bermudez, sta provando a scappare in questa gara 1. Dell'ultimo weekend di regular season, weekend che decreterà se la Fortitudo arriverà seconda o terza nel suo girone. Arriverà terza nel caso di due sconfitte, seconda ovviamente se dovesse vincere almeno una delle due partite. Noi ci auguriamo che sia già quella di questa sera, in modo da rendere pressoché ininfluente quella di domani. Cioè, domani sarà una partita molto tirata. Bermudez pronto ad affrontare il buon Jorge Aloma per il suo secondo turno. Aloma 0-0 con una base fin qui, il primo a raggiungere la base nella prima ripresa. Adesso due lanci ball da parte di Bermudez, e stizzito un po', bisogna dire, liberatore sulle chiamate, chiama la pallina in un punto e adesso tocca a Loma in foul. Bene così. C'è anche un cenno d'intesa di liberatore con Bermudez, dicevo finalmente, insomma ti ho chiamato la palla qui, finalmente me la patti qui. Adesso palla bassa ed esterna da parte di Bermudez e terzo ball, 3-1 il conto. 3-1 il conto su Aloma, un buon conto per lui. Due palline per decidere quale eventualmente battere. E no, invece incassa anche il quarto ball. Secondo turno in battuta per Aloma e seconda base scroccata. Due basi concesse da Bermudez e tutte e due a Jorge Aloma. Adesso si alza liberatore, va a conversare col suo pitcher e arriva ovviamente anche Zanoni a dire velocizziamo. Liberatore che sembra anche abbastanza scocciato di questi lanci un po' così da parte di Bermudez, che sembra aver perso completamente l'area dello strike dopo quelle due o tre battute valide concesse nella ripresa precedente, quelle che di fatto hanno spostato il punteggio sul 3-0. Paola nel box per il suo secondo turno. K nel corso della prima ripresa, il K che ha chiuso la prima ripresa completa di gioco, Adesso c'è il ball interno da parte di Bermudez, quindi 1-0 il conto sull'esterno destro nettunese, che adesso incassa però lo strike. 1-1. Un ball, uno strike su Paola. E adesso aspetta il lancio di Bermudez, qui forse ferma lo swing, chiede il check swing l'arbitro capo Zannoni, su richiesta ovviamente di Ernesto Liberatore. E viene chiamato lo strike, bene così per noi. Bene così per noi, 1-2 il conto, vantaggio per Bermudez che adesso va a casa. E arriva il K, guardato, bravo, bravo José, K numero 4 per lui, è il primo guardato questa sera. K looking. E primo successo personale guardato per Bermudez, il quarto totale. Uno fuori, uomo in prima, nel box Annunziata. Out rapido sul primo lancio, 6-3 nel corso della ripresa precedente, ripresa che era partita molto bene per Bermudez. Poi dopo insomma sono arrivati i tre punti frutto di qualche valida di troppo. Adesso Bermudez su di lui parte con uno strike, quindi bene così. Segnali adesso il Liberatore a casa Bermudez, esterno e ball numero 1, ball 0 strike. Ovviamente dal monitor di servizio manca uno strike segnato, ma 1-1 il conto. Casa Bermudez, sfugge la pallina Liberatore, che passa addirittura sotto le gambe di Zannoni, raggiunge la seconda ovviamente a Loma. Adesso vediamo come verrà classificato. Direi palla mancata, sì, è così. A Loma in seconda su passed ball PB. Quindi due ball, uno strike su Annunziata, ma uomo in posizione punto ancora per la formazione di De Franceschi. Qui non benissimo Liberatore. Peccato. Aloma in seconda, in fissa Bermudez a casa con il quarto lancio su Annunziata, che batte su Laise, che assorbe e spara in prima molto bene. Bravo Alessandro. Out 5-3. Laise assorbe, poi si sincera che Aloma resti fermo in seconda, per poi sparare Gamberini per il secondo out di questa parte bassa terza ripresa. Nel box arriva Lopez Núñez, primo uomo a toccare valido il nostro Bermudez nella ripresa precedente, per lui 1-1 con un punto segnato. Fin qui batte 2.73 prima di stasera. In seconda Loma, due out a casa Bermudez, in foul Lopez Núñez. C'è il primo strike, bene così. 0-1 il conto. Rientra Núñez nel box di battuta. Segnali, adesso segna i 0 ball, 1 strike con le dita l'arbitro capo Zannoni. Adesso mette questa pallina dritta in mezzo al piatto Bermudez su Lopez Núñez, non gira il bastone l'interbase della formazione di casa. Questo strike netto, non ha paura a sfidarlo Bermudez, massimo vantaggio per lui adesso. Però fossi in lui brucerei un lancio in più a casa. Palla bassa qui, gran parata da parte di Liberatore, pallina esterna nella polvere. Qui Liberatore fa una gran cosa, c'è niente da dire. Primo ball, io dicevo, giriamoci attorno, non c'è assolutamente fretta, non c'è bisogno di fare il K in tre lanci, però ecco, vediamo anche di evitare di regalare eventualmente ancora 1-2, quindi il conto ancora su Lopez Núñez, che adesso attende il quarto lancio da parte del nostro Bermudez, che aspetta i segnali di liberatore, non è convinto, accetta adesso e va a casa. Altro basso, altro lancio basso ed esterno, è ancora molto bene liberatore qui, recupera parzialmente il conto il buon Lopez Núñez. Due ancora un leggero vantaggio per il nostro Bermudez, che deve però adesso chiudere, è già in situazione di 44 lanci, sono tre riprese, considerando che nella prima ha fatto praticamente 3 su 3 giù in poco più di 10 lanci, non benissimo. Altro lancio esterno a parte Bermudez, calma, gli dice liberatore, stai tranquillo, l'uomo in seconda lo monitoro io. Conto pieno quindi su Lopez Núñez, lancio presumibilmente decisivo per Bermudez, a meno di battute in foul, ovviamente questa è la legge di Murphy, quando si parla di eventualmente battute in foul arriva sempre la battuta in foul. Un'occhiata in seconda di Bermudez che poi va a casa, invece lo mette K, bel K ancora guardato, K numero 5 per Bermudez, che ha sfidato, dopo aver sfidato Paula, sfida anche Lopez Núñez e lo mette K, anche lui guardato, pallina in mezzo al piatto su conto pieno, insomma una discreta fame del nostro Bermudez. Tre riprese complete di gioco allo Steno Borghese, è sempre 3-0 in favore della formazione di casa. Sul monte di lancio ancora chiaramente Scott Prince, che dovrà difendere anche questa parte alta quarta ripresa, dove affronterà Laise, Newton e Gamberini. Poi chiaramente speriamo di portare avanti l'inning con Vaglio Agretti ed eventualmente Borghi, soprattutto perché, come detto, il punteggio dice Nettuno 3, Bologna 0 e bisogna iniziare a macinare qualche punto per arrivare alla fine ancora in partita. Riscaldamento di Prince che prosegue, Prince che comunque ha fatto per ora un riscaldamento, possiamo dirlo, orrendo, adesso sembra lamentarsi addirittura con i suoi interni. Lancio che sì, non ha centrato uno strike che sia uno, Prince in questo riscaldamento. Termina qui fortunatamente il riscaldamento di Prince, Di Turi si riaccuccia dietro il piatto di casa base, attende prima ovviamente l'arrivo di Alessandro Laise per riaccucciarsi dietro il piatto di casa base e vediamo se la Fortitudo riuscirà a mettere a segno qualche punto. Intanto Laise nel box, cassa il primo ball esterno di Prince. Ball zero strike, infissa Prince a casa con il secondo lancio, ancora esterno alto, ball numero 2, forza Ale, è importante mettere pressione. Prince ha 32 lanci in questo momento, abbiamo visto che il buon Bermudez è già a quota oltre 40, 45-46, numero preciso ve lo darò al cambio di campo. Terzo ball intanto da parte di Prince su Laise, tre ball in stecca in questo inizio quarto attacco Fortitudo, a casa Prince è ancora alto, quattro ball, cortesia da parte di Prince al nostro Laise, è la base ball numero 1 e per la quarta volta su quattro riprese mettiamo il lead off dell'inning in base e adesso siamo nel bastone di Sherwin Newton. Out F7 nella prima ripresa, quindi 0 su 1 per lui fin qui. Forza Sherwin, segnali. Adesso Didi Turi per Prince, la Ise prende un paio di metri sul sacchetto di prima, a casa Prince e quinto ball in stecca. Adesso Di Turi si alza un attimo e va a conversare col suo pitcher, mi permetto di dire che ne ha ben d'onde, perché insomma fin qui quarta ripresa, ha lanciato 5 pallacce nel mondo Prince, quindi Di Turi va a tranquillizzare il suo partente, probabilmente gli avrà detto siamo 3-0, vai tranquillo, cioè giochiamo un inning alla volta, un out alla volta. Uomo in prima e 0 eliminati, un ball e 0 strike su Sherwin Newton. Prince in posizione fissa, si sposta sulla sua sinistra Di Turi, a casa vuoto Newton, c'è lo strike, strike numero 1, 1-1 il conto. Dai Sherwin, 1-1 il conto, la Ise sempre in prima, sempre i soliti metri, un paio di metri sulla prima, a casa, esterno ancora il buon Prince, 2-1 il conto, cioè è anche giusto considerando il tipo di bastone che ha Sherwin Newton, girarci intorno non è una brutta idea. In foul Newton, mi sono appena reso conto di aver detto una roba che non è radiofonicamente accettabile, mi scuso con chi con chi ha ascoltato e può aver capito male. Chiaramente mi riferivo alla potenza nel box da parte di Sherwin. 2 ball 2 strike intanto il conto sull'interbase di Betto, quindi leggero vantaggio per il partente nettunese. Adesso chiede tempo Newton, anzi direi che viene chiamato Bulk a Prince. Non aveva chiamato tempo Newton, ha caricato, anzi ha fatto il movimento Prince e poi ha di fatto tirato giù le braccia per ripartire. L'arbitro Zanoni ha chiamato Bulk, adesso vediamo se verrà classificato appunto il Bulk, ma direi proprio di sì perché il buon Laise ha raggiunto la seconda base. E infatti è così, confermato anche dai classificatori, c'è il Bulk BK per Laise, uomo in seconda e 0 eliminati. Adesso De Franceschi ha colloquio con il buon arbitro capo Zannoni, che però non vuol sentire ragioni. Prince ha fermato il caricamento ed è ripartito, ed effettivamente non si può fare, quindi 2 ball e 2 strike il conto sempre su Sherwin Newton, ma la Ise in seconda, quindi in posizione punto. Dai Sherwin, sarebbe importante adesso che forse sia un po', prova il filo interno Prince, non lo chiama Zannoni qui forse anche il movimento, il falso movimento da parte di Newton, sembrare che la pallina fosse più vicina all'uomo che di quanto in realtà non fosse. Bene così per noi, per questo poteva starci il K, ve lo dico. 3 ball 2 strike, conto pieno anche su Newton, a casa Prince, seconda base ball numero 2 per Prince, quarta palla pallaccia da parte di Prince su Newton. Sul quarto ball niente da eccepire, forse qualcosina sul ball numero 3, ma tant'è. Chiaramente Prince, con situazione di prima scarica, ha deciso di evitare di mettere la pallina in mezzo al piatto al nostro Newton, e nell'eventualità di semplicemente lasciare la base in modo da non avere grossi problemi. È chiaro che adesso deve andare a affrontare Gamberini, che non è che sia uno che batte poco. Prima e seconda occupate, 0 out. Adesso altro caricamento fermato da parte di Prince, che finta addirittura l'assistenza in seconda, gli dà molto noia la Ise in seconda a Prince. sta cercando in tutti i modi di provare a fare l'out, ma non riesce a trovarsi, almeno non è ancora riuscito a trovarsi, con Lopez Núñez sulla copertura. Lopez che gioca molto vicino alla seconda, però credo che ci sarà una copertura da parte dell'Inter base. Invece no, Prince va a casa e infila lo strike su Gamberini. Qui è rischioso il lancio di Prince, perché insomma il buon Lopez Núñez aveva lasciato il buco completo tra seconda e terza base, quindi un'eventuale battuta di Gamberini sarebbe, da quelle parti sarebbe stata quasi sicuramente valida. Adesso Gambero tocca alto, c'è l'out all'esterno centro da parte di Samuele Gamberini, se non ho visto male. E così Samuele Gamberini out al centro e in tuffo arriva con Pesta e Corri salvo in terza, fortunatamente Laise, quindi F8, andiamo ad aggiornare lo score, F8 Gamberini e uomo in terza, anzi corridore agli angoli, perché chiaramente Newton non si è mosso dalla prima. Altro bel braccio da parte di Battista, che ha provato l'eliminazione in terza, ma altrettanto bravo Laise ad arrivare salvo. Corridori agli angoli e un out, e adesso da Vaglio ci aspettiamo quantomeno la volata, che sia una volata un po' più profonda di quella non fatta da Borghi. Infatti va profondo Ale, l'out c'è l'out sicuramente a sinistra. Vediamo se D'Amico fa un altro numero come quello di prima. No, perché arriva in tuffo Laise per il punto del 3-1, la palla addirittura passa e quindi gira per la seconda e quasi anche per la terza. Sherwin Newton si ferma fortunatamente solo in seconda, sfortunatamente solo in seconda. SF7 direi per Alessandro Vaglio, che porta a casa Laise e spinge in seconda Sherwin Newton, quindi 3-1 il nuovo punteggio, 3-1 il nuovo punteggio allo Steno Borghese. Fortudo accorcia le distanze, uomo in seconda, due out. C'è qualcosina da aggiornare in grafica, ma poco male. Adesso arriva lo strike da parte di Prince. Infatti arriva adesso il punto segnato da Fortitudo, i due out con l'uomo in seconda. Newton intanto in seconda su errore di tiro. E la pallina l'aveva tirata giù poi D'Amico alla fine, non Battista al centro, quindi SF7 Ravaglio per il punto di Laise. Poi arriva adesso anche l'eliminazione di Pippo Gretti, sempre a sinistra, F7, che chiude anche la parte alta della quarta ripresa. Fortudo mette a segno un punto, quindi accorcia le distanze, sempre avanti Nettuno, 3-1 il nuovo punteggio qui allo Steno Borghese. Ci sono tre valide per la Fortitudo, 4 per Nettuno, quindi come detto ancora Nettuno avanti, ma la Fortitudo che prova a restare in partita e accorcia le distanze sul monte di lancio. Intanto c'è ancora il buon Bermudez a scaldarsi. Calda ancora ovviamente con Ernesto Liberatore. Andiamo a vedere chi dovrà affrontare in questa parte bassa del quarto. Dovrà affrontare Orlando D'Amico, Giuseppe Di Turi Giovanni Di Turi, scusate, e Lorenzo Barbona. Quindi la parte bassa del lineup, molto importante lasciare il lineup di Nettuno, in questo caso è il punteggio di Nettuno fermo a 3, quindi senza subire ulteriori punti, per mettere ulteriore pressione a Prince, che abbiamo visto non è assolutamente ingiocabile questa sera, anzi sta forse iniziando ad accusare un pelo le fatiche di martedì. Tanto confermo i 45 lanci da parte di Eugenio Bermudez, che è già pronto sul monte di lancio per affrontare D'Amico, che è già nel box. D'Amico che incassa subito il primo ball esterno da parte di Bermudez. Un ball, zero strike su D'Amico. A casa Bermudez, sprizza in zona di foul D'Amico, che poi si arrabbia con se stesso, perché questa è una pallina abbondantemente ball, abbondantemente ball, questa pallina sprizzata in foul da parte di D'Amico, che di fatto ci regala uno strike. 1-1 il conto, segnato anche dall'arbitro capo. Adesso tentativo di bunt da parte di... c'è l'out, bene così, quello che conta. Surprise bunt da parte di D'Amico, si fa sotto il buon Bermudez, ma la chiama liberatore che la raccoglie e spara in prima. C'è l'out 2-3 di D'Amico, out 2-3 di D'Amico in prima. Bene così, regalone da parte di D'Amico, che non ha capito assolutamente nulla, secondo me, di quello che doveva fare. Invece che far lanciare il nostro Bermudez, mostrare un surprise bunt che, insomma, abbastanza rivedibile. Uno fuori, basi scariche nel box di Turi, che sventola subito a vuoto il primo lancio di Bermudez. E quindi primo strike su di lui. A casa Bermudez trova un bel filo esterno qui. Massimo vantaggio per lui. Bravo, bravo Osè. Bravo Osè. Segnali adesso da parte di liberatore per Bermudez, che va a caricamento a casa. Tocca di Turi, ma è una rimbalzante su Newton, che assorbe, assiste in prima. Di Turi non corre neanche troppo convinto. Il buon Newton ha tutto il tempo di assorbire e sparare comodamente in prima. Assistenza quasi in sottomano da parte di Newton per Gamberini. Di Turi al piccolo trotto verso la prima, è subito out. Quindi 2-3 D'Amico, 6-3 di Turi. E adesso nel box Lorenzo Barbona, a casa cerca il filo esterno e basso Bermudez, questa volta non lo trova su Lorenzo Barbona. Barbona autore della valida a destra che ha portato dentro il punto del vantaggio. Adesso recupera il conto Bermudez infilando lo strike. 1-1 il conto, in fissa Bermudez, basi scariche, due out. A casa Ignazio, tocca Barbona e infila un'altra valida. Bravo Lorenzo Barbona, dal nono spot. È una, possiamo chiamarla, sorta di Texas, poco fuori dalla chiocciola, nel buco di fatto tra Gilberto Borghi e Lorenzo Doboletta, quindi raccolta da Gil a sinistra. Quindi singolo al 7 per Barbona, che dopo il singolo al 9 del punto del vantaggio adesso segna anche questa seconda valida personale, 2 su 2 per lui fin qui. E quindi Nettuno che porta avanti la sua quarta ripresa offensiva. E nel box arriva Nathaniel Batista per il suo terzo turno. 1 su 2 con un doppio questa sera per Batista, che adesso incassa il primo ball esterno da parte di Bermudez. Ancora segnali di calma da parte di liberatore per il nostro Bermudez, con Lorenzo Barbona che intanto prende solito 1,5-2 adesso in foul. Pallina sprizzata da Batista, che fischia di fianco all'orecchio di liberatore. Un ball, uno strike, due eliminati e uomo in prima. Accetta adesso il segnale Bermudez da parte di liberatore. A casa Bermudez, tocca, ma ancora in foul, ancora ingiocabile dalla difesa, il buon Batista. E buon vantaggio per Bermudez, che adesso deve provare a chiudere. Deve provare a chiudere Bermudez e poi sarà il turno dell'attacco. Deve essere rapidamente il turno dell'attacco Fortitudo per premere ancora, spingere ancora su Scott Prince.

una sesta ripresa da poter lanciare, se riuscisse a contenere i lanci potrebbe provare anche a partire con la settima, staremo a vedere. A vuoto, bene così, a vuoto il buon Batista, e arriva anche il K numero 6, il sesto successo personale per Bermudez, questa volta sventolato, che chiude la quarta ripresa completa di gioco allo Steno Borghese. 3-1 quindi il punteggio parziale dopo quattro riprese di gioco al Borghese di Nettuno. Quinta ripresa che inizierà con ancora Scott Prince sul monte, che andrà ad affrontare la parte bassa del line-up della F con Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e Lorenzo Boletta. Riscaldamento a parte di Prince, che prosegue ancora qualche lancio, gli concede l'arbitro capo Zannoni. Intanto colgo l'occasione per, è arrivato un messaggio, salutare l'amico Claudio, lui sa che sto parlando di lui, che lo saluto, dice che sta ascoltando, sono contento, lo ringrazio, buon Claudio, assiduo, frequento ultimamente poco, frequentatore del Falchi, anzi lo invito a tornare al Gianni Falchi per i playoff, perché ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti, chiaramente. Per chi non riuscirà a venire al Falchi, ci siamo noi, sempre in diretta sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e questa sera anche sul canale 93, chiaramente speriamo di esserci sul canale 93 anche nel corso dei playoff. Playoff dove, come detto, ancora non sappiamo chi dovremo affrontare. Adesso bel lancio di Prince da parte di Gilberto Borghi, primo lancio di Prince su Borghi, strike. Cioè, ho fortuna chiamata a vincere una di queste due partite per essere sicura di giocare venerdì e sabato in casa. Tocca Borghi, ma è una rimbalzante su Barbona che assorbe e assiste in prima per l'out 4-3. Peccato, rimbalzante comoda per Lorenzo Barbona, che non deve far altro che assorbire e assistere Annunziata in prima base. Quindi primo out semplice per Scott Prince, che adesso riceve anche l'incitamento e secondo me anche i complimenti da parte di Turi. Dicevamo, Bologna che caso vincesse una di queste due partite di questo weekend affronterà la Big Mat Grosseto già venerdì 31 e sabato 1 in gara 1 e gara 2 al Gianni Falchi per i quarti. Dovesse invece, come detto, subire lo sweep, si ritroverà ad affrontare Macerata e da terza, giocando venerdì 31 e sabato 1 già a Macerata. Quindi insomma è importantissimo vincere almeno una di queste due partite. Prince intanto infila il primo strike su Liberatore e adesso anche il secondo. Il Liberatore ha mancato la pallina di, secondo me, un buon 10 cm. Tra dove ha girato il bastone e dove è passata la pallina, ci passava in mezzo un mattone dell'otto, almeno. Zero-due il conto intanto su Ernesto. Casa è ancora vuoto Liberatore, brutto turno da parte di Ernesto. K numero 2 per Scott Prince, sono comunque K che diventano fondamentali, ma qui c'è da dire brutto turno da parte di Liberatore, che dopo il bel singolo a sinistra della terza ripresa da lead off, qui ha girato 3 palline su 3 a vuoto. Adesso mostra il bunt Doboletta, lo ritrae. E incassa il primo ball il capitano, un ball, zero strike, ovviamente semaforo verde per lui, ci sono due eliminati in questa parte alta, quinto, a casa Prince. Infila lo strike, 1-1, forza Dobbo, due fuori, basi scariche, si sposta alla sua destra di Turi, a casa, filo esterno non trovato da Prince, ball numero 2. Cioè quel filo esterno, quel filo soprattutto

0: diciamo alla destra di Turi e ovviamente anche di Liberatore quando siamo in difesa noi, che Zannoni ancora non lo ha battezzato benissimo, perché a volte lo chiama strike, a volte lo chiama ball. Vabbè, a casa vuoto Dobbo per il secondo strike, 2-2. Prince recupera quindi il conto ed è ad uno strike da chiudere anche questa parte alta, quinto. Infissa Dobbo. A casa e arriva lo strike guardato. K guardato, sono 2K. Sono 2K per il nostro Lorenzo Doboletta, tutti e due guardati. Quindi due brutti turni per Dobbo in questa serata, serata no con il bastone in mano. 3 su 3 giù per Prince, che di fatto non si è lasciato intimorire dal punto segnato da Bologna nel corso della quarta ripresa. E fa 3 rapidi out nella quinta e adesso attende la sua, il suo attacco, la sua squadra a livello offensivo, che gli possa dare qualche punto in più da gestire. Bisogna anche vedere, ripeto, quanto ha di autonomia Prince ancora a livello di lanci. Noi chiaramente sul monte abbiamo ancora Bermudez che non può scendere prima di almeno un altro inning, inning e mezzo. Secondo me ci sono 57 lanci, bisogna vedere come affronta questa quinta ripresa completa di gioco, dove deve andare ad affrontare Zaza, Aloma e Paola, quindi comunque sia il cuore, la parte alta del lineup della formazione di De Franceschi, quindi turno non facile per lui. Detto che questa sera il grosso dei problemi Bermudez l'ha avuto con la parte bassa, quindi diciamo, lascia un po' il tempo che trova, la mia uscita forse fuori luogo. Zaza già nel box di battuta, per lui 0 su 2 questa sera fin qui. Cassa subito lo strike da parte di Bermudez, bravo Osè, strike sul filo esterno. Infissa Bermudez a casa con il secondo lancio, qui prova a tirare sul guantone Liberatore ma la pallina è sotto le ginocchia e quindi arriva il ball. Casa ancora Bermudez, ancora ball, 2-1. Importante è non concedere basi regalate, come si dice dalle mie parti, che se le guadagni le basi. Già il buon Zaza a casa. Bermudez tocca Zaza in profondo, tocca profondo Zaza e arriva la pallina in foul, non giocabile da Celli. Ci ha provato Celli all'esterno destro a fare la sua, ma la pallina cade. E quindi 2-2, ancora adesso un leggero vantaggio ancora per Bermudez, che avrà da gestire due palline per provare a mettere a sedere Zaza. Infissa Bermudez. Segnali adesso da parte di Liberatore. A casa Bermudez, alto, ball numero 3, ancora scocciato Liberatore da questa brutto lancio da parte di Bermudez. Va detto che era un lancio da poco, perché insomma le condizioni sono in questo momento favorevoli, perché le basi sono scariche, non ci sono problemi. Adesso batte Zaza su conto pieno, batte però su Sherwin Newton che assorbe bene e assiste a gambero per l'out 6-3, la prima eliminazione di questa parte bassa quinto. Un out Simone Zazza, scusate Simone Zazza, buonanotte Manuel Zazza, scusate, è venerdì e non sono ancora andato in ferie. Simone Zazza è fermo ai passettini di Euro 2016 contro la Germania, non c'entra niente. Dicevo, out 6-3 Manuel Zazza nel box Jorge Aloma, che incassa subito il primo strike da parte di Bermudez, situazione ovviamente di basi scariche e un out. Adesso infissa Bermudez, secondo lancio a casa, tocca Aloma ma in foul, quindi massimo vantaggio per il nostro Bermudez, che adesso deve girare un po' intorno al designato di De Franceschi, detto che fin qui score di Aloma è 0-0 con due basi, quindi un buon occhio questa sera per lui. Adesso palla nella polvere da parte di Bermudez, quindi primo ball 1-2. Chiaramente adesso per scroccare la base Aloma deve scalare una montagna partendo da 0-2. Tanto il primo bollo ha incassato. Accetta adesso i segnali Bermudez. Quarto lancio a casa. Arriva il K, bravissimo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bravissimo Bermudez. K guardato da parte di Aloma ed è il K7. K7. Per Bermudez, che come detto, se non era per quella seconda ripresa in cui è andato un po' in confusione, anche stasera aveva fatto una partita praticamente perfetta. Due fuori, basi scariche nel box Paola, che tocca subito in foul il primo lancio, subito aggressivo Paola, che viaggia a 2K questa sera. Zero su due per l'esterno destro della formazione netunese. Bermudez a casa, alto, ball numero uno. Dai José, 1-1, due fuori, basi scariche, semaforo verde per Paola, che adesso aspetta il terzo lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento. Strike, bravo, bravo, bravo José. Strike 2, 1-2 il conto. Adesso chiede tempo Paola, esce dal box. Infissa Bermudez, che ha qualche... non si trova d'accordo su qualche lancio richiesto da liberatore, poi gli spara la dritta. Paola tocca in zona di foul, quindi conto che rimane sostanzialmente invariato. Quando siamo arrivati all'ora e mezzo di gioco, partita che sta scivolando via abbastanza bene, abbastanza rapidamente, senza particolari intoppi e particolari patemi. 1-2, ancora il conto su Paola e ancora Bermudez a casa. Bella questa sul filo esterno, e questa è una di quelle volte in cui Zannoni non lo chiama. Tanto i lanci di Bermudez sono diventati 71. Credo che, proprio per non forzargli il braccio in vista dei playoff, probabilmente potrebbe anche terminare la partita di Bermudez, dovesse fare questo out e chiudere questa ripresa. Non è ancora così, perché arriva il terzo ball, quindi 3-2, conto pieno su Paola. Conto pieno su Paola, adesso chiede il cambio della pallina Bermudez, glielo concede l'arbitro Zannoni, che fa anche una richiesta in dugout a San Marino, richiesta secondo me di pallina, deve essere quasi rimasto a secco, probabilmente a breve qualcuno andrà a rifornirlo. Sempre 3-1 per Nettuno, sempre parte bassa quinto allo Steno Borghese a casa, filo esterno ancora non trovato da parte di Bermudez. E quindi quarto ball, arriva il ball numero 3 concesso da Bermudez, il primo di questa partita concesso a Paula dopo i due concessi ad Aloma. Bermudez adesso ha qualcosa da dire. Bermudez aveva perso il conto, probabilmente diceva come 2-2 stavamo, invece no, era già 3-2. Era già 3-2, glielo conferma ancora Zannoni, 3-2 e adesso 4-2, 4 ball, insomma non è d'accordo. Un po' stizzito Bermudez, adesso va su il pitching coach della formazione bolognese per tranquillizzare il suo pitcher. Tranquillo. Bermudez deve fare un out in questa parte bassa quinto per chiudere la quinta ripresa senza danni, poi chiaramente sperare nel recupero offensivo della formazione bolognese. Adesso sembra aver recuperato la calma Bermudez, che va a colloquio comunque con Newton e anche con Vaglio. Si era perso un lancio, lui aveva considerato due ball e due strike, invece l'arbitro Zannoni gli aveva già ampiamente segnato il terzo ball al lancio precedente, quindi è arrivata la base ball, ragazzi, cioè, c'è poco da fare, a volte succede. D'altronde il tabellone è dietro le spalle del lanciatore, cioè non è che può sempre star lì a guardare le luci accese e spente. A casa Bermudez, c'è lo strike, intanto primo strike su Annunziata, che adesso osserva il suo suggeritore di terza base. Vediamo cosa verrà chiesta Annunziata. Intanto Paola sul sacchetto di prima prende 3 metri buoni, finge la partenza in seconda Paola e ferma, prova a fermare lo swing, anzi Annunziata, sul secondo lancio di Bermudez, ma non ci riesce, viene chiamato lo strike da parte di Zannoni, quindi massimo vantaggio il conto di Bermudez su Annunziata. E adesso sì che Bermudez deve provare a chiudere. A casa tocca Annunziata, è una volata profonda agli esterni, la chiamano sia Doboletta che Celli, ma la tira giù quest'ultimo, c'è l'out, mi sembrerebbe di capire, invece no, pallina deve essere caduta, fantastico, sembrava un out abbastanza semplice, invece arriva in terza addirittura Paola, quindi ne è uscito anche un discreto batti e corri. Quindi singolo a destra per Annunziata e Nettuno mette i corridori agli angoli con due out. Non si devono essere trovati Doboletta e Celli in questo incrocio degli esterni. A me sembrava insomma che la pallina fosse comodamente tirata giù dal nostro esterno destro, invece non è stato così. Intanto batte sulla Ise subito il primo lancio, invece foul, la Ise ha provato a tenerlo in campo ma la pallina ha rimbalzato fuori prima del sacchetto di terza, nella fattispecie ovviamente Lopez Nunez che è il battitore successivo ad Annunziata, quindi solo uno strike sul tabellone per la battuta in foul ball dello stesso Lopez Nunez. E sempre corridore agli angoli, sempre con due out, fondamentale per la nostra difesa provare a chiudere qui senza subire punti. Adesso tocca ancora Lopez Nunez in foul, massimo vantaggio per Bermudez che adesso però deve ritrovare la sua pallina di chiusura. Zero ball, due strike, il conto di Bermudez su Lopez Nunez. A casa Bermudez, pallina che rimbalza nella polvere, viene fermata con il corpo, anzi con la faccia, da liberatore che sembra aver accusato il colpo, è un colpo non da poco. Vediamo se arriva qualcuno dal dugout di Bologna. pallina sembra avergli rimbalzato nella pettorina, poi dopo essere scivolata verso la faccia, forse un colpo fortuito sul naso, però sembrerebbe a posto, liberatore, per fortuna. Ricorderete la enorme sfortuna, chiamiamola così, l'anno scorso, quando si ruppe la mano, anzi gli ruppe la mano battitore di Parma, nella fattispecie. Devo andare a recuperare chi era, però insomma non uno simpatico. Sempre 1-2 il conto su Lopez, che adesso chiede tempo. Partita che sta per riprendere, ovviamente niente di grave per Liberatore, che è nuovamente dietro il piatto di casa base ad aspettare l'ennesimo lancio di Bermudez, quello che sarà l'80° lancio di Bermudez, che arriva in questo momento basso ed esterno il lancio di José Ignacio Bermudez, e il conto si pareggia 1-2. Adesso Bermudez cerca la concentrazione necessaria per chiudere questa quinta ripresa, che era partita molto bene per lui, e poi insomma due battitori in stecca si erano posizionati sulle basi, ma adesso per fortuna arriva lo swing a vuoto da parte di Lopez Núñez, che chiude la quinta ripresa completa di gioco allo Steno Borghese. Arriva anche il K numero 8 per il nostro Bermudez, che arriva a 81 lanci. Vediamo se sarà della partita dalla sesta ripresa in avanti, ma adesso un attimino di pausa e poi dopo torniamo subito in diretta con voi.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: 22.07 di nuovo in diretta dallo Steno Borghese di Nettuno, dove sta per iniziare la sesta ripresa e il sesto attacco della nostra Unipol Fortitudo Bologna, con Federico Celli che sta per raggiungere il box di battuta. Ricordiamo il punteggio: Nettuno avanti 3-1 in virtù dei tre punti segnati nella seconda ripresa, un punticino segnato da Laise nel corso della quarta ripresa invece a sigillare il punteggio per ora parziale di 3-1, quindi Fortitudo deve recuperare due punti in queste ultime quattro riprese offensive, ovviamente cercando di non subirne. Celli nel box di battuta adesso incassa il primo lancio strike da parte di Prince. Casa Prince, molto interno su Celli, che si deve spostare per evitare di essere colpito, quasi colpito a una mano Federico, ma riesce fortunatamente a spostarsi. Dai Fede, 1-1 il conto, a casa a vuoto Celli. Casa Prince, bella dritta questa, in mezzo al piatto, ma Celli va a vuoto. 1-2 per lui quest'oggi, con un doppio proprio in apertura di partita. A casa Prince, strike, out, bel K di Prince che non si fa impressionare, e c'è il K quindi numero 4 per Scott Prince, ed è il terzo looking. I primi due, ricorderete, nei confronti di Lorenzo Doboletta. In situazione di uno fuori e basi scariche, nel box arriva Alessandro Laise. per lui 0 su 1 con una base ball e un punto segnato. Casa Prince alto, ball numero 1. Tanto partenza col botto del Monza di Ivan Juric, che batte 2-0 il Galatasaray in amichevole. A casa tocca la Ise, ma alza una volata a sinistra. Così, out. D'Amico fa sua la pallina e arriva la rapida seconda eliminazione di questa parte alta, seconda ripresa. F7 la Ise, due fuori e basi scariche. Adesso credo che si chiederà a Newton la battuta di potenza per provare a vedere se riesce ad andare oltre la recinzione. Casa, bello strike qua da parte di Prince. Questa breaking balls che si ferma proprio in mezzo al piatto. Infissa Prince a casa con il secondo lancio. Tocca Newton, ci guarda, sembra convinto, Sherwin Newton, l'avevo appena detto, arriva il solo homer di Sherwin Newton, 3-2, il nuovo punteggio allo Steno Borghese, è lui a dare la carica alla Fortitudo, 3-2, solo homer a sinistra da parte di Sherwin Newton, che alza le braccia al cielo, pesta il piatto di casa base e adesso va a prendersi i complimenti di tutti i compagni. Fortitudo quindi che accorcia ulteriormente le distanze, solo homer da parte di Newton, e si è vista subito da come è partita la pallina e da come l'ha guardata con ancora il bastone in mano Newton, convinto dell'ennesima battuta di profondità che aveva fatto. 3-2, adesso tocca in foulball Gamberini. Homer al centro ancora una volta da parte di Sherwin Newton, mamma mia. 3-2, Fortitudo in partita, ancora sotto chiaramente nel punteggio, ma più che mai in partita. 3-2 il nuovo punteggio allo Steno Borghese, ancora un terzo di partita pieno da giocare, oltre a Gambero che è già nel box di battuta in situazione di 0 ball e 1 strike. A casa adesso arriva il ball 1 da parte di Prince sul nostro Gambero che viaggia due battute out agli esterni questa sera, 0 su 2. A casa Prince, bello strike qui da parte del partente nettunese che si riporta avanti nel conto, 1-2. Dai Gambero, un ball, due strike, basi ovviamente scariche. Prince in posizione fissa, si sposta sulla sinistra di Turi. A casa tocca in foul ball, ancora Gamberini e difende il piatto, bravo Gambero. Ovviamente il conto rimane invariato, ma ancora una possibilità per Gambero per provare a prolungare questa ripresa con il 63esimo lancio di Prince, che arriva adesso, che invece era già pronto a rientrare in dugout Prince. Onestamente questa era una grandissima palla di Prince, non piaceva così tanto, non era così grande per Zannoni, che ha chiamato il ball. Quindi ancora una possibilità per Gambero, 2-2 il conto, altri segnali da parte di Dituri a Prince, che adesso va con il caricamento a casa esterno, questa volta assolutamente esterno, ball 3-2. Dai Gambero, conto pieno, sarebbe importante prolungare questa ripresa ancora di uno o due battitori, intanto uno. A casa Prince, stavolta lo swing da parte di Gambero, peccato, questa era una pallaccia ball, e infatti arriva il K2-3, la pallina era anche sfuggita di Turi, ma arriva il quinto successo personale per Prince, out 2-3 in prima il nostro Gambero, che chiude la parte alta della sesta ripresa, dove la Fortudo comunque segna il punto del 3-2 frutto del solo homer di Sherwin Newton. Homer profondissimo di Sherwin, mamma mia, altra legnata impressionante di Sherwin Newton. Ma che campionato sta facendo questo uomo? Non si sa. Sul monte di lancio intanto vediamo, credo sia terminata, anzi è proprio terminata la partita da parte di José Ignacio Bermúdez, direi che sta iniziando quella di Velis. José Mauricio Velis sul monte di lancio termina quindi la partita con 81 lanci, partita di Bermúdez dopo 5 riprese complete e 81 lanci con 3 punti subiti e in virtù comunque di comunque 8 K che portano i K totali di Bermúdez a 111 in questa regular season, non sono assolutamente pochi. E come detto inizia la partita invece di Velis, José Velis, numero 47 di casacca, a vedere, lanciatore ancora da tutto da scoprire perché lo abbiamo visto dominante contro Grosseto e poi preoccupante, possiamo dirlo, dominante con Crocetta e preoccupante con Grosseto e poi tutto sommato neanche male con Parma la scorsa settimana nella vittoria importantissima della Fortitudo su Parma in gara 1, vittoria che di fatto poi annullata dal pareggio di Parma in gara 2 nella gara dell'italiano. C'è da dire che Velis è salito sul monte di lancio quando la partita in quella gara 1 era sostanzialmente chiusa, Fortuna avanti 8-0. E intanto il primo uomo di Velis, affrontato da Velis, ossia D'Amico, batte una debole rimbalzante su Vaglio che assorbe, assiste Gambero per il primo out di questa parte bassa sesto. A casa Velis, a vuoto intanto di Turi. Quindi vantaggio 0-1 per Velis che va a casa con il secondo lancio, tocca di Turi su Newton ma la palla passa, Newton sembra anche scivolare sulla terra a ridosso della chiocciola, quindi non aiutato dal rimbalzo della pallina. Di Turi salta sul sacchetto di prima, felice della sua valida che gli migliora leggermente la media battuta, pallina ovviamente poi scivolata a Borghi, nel senso che non è riuscita a essere fermata convinta dal nostro Newton, pallina raccolta poi da Borghi all'esterno sinistro, quindi situazione di uomo in prima e un eliminato. Nel box arriva Barbona che questa sera ha 2 singoli su 2 turni in battuta, quindi occhio al nono spot del lineup di Nettuno. Casa a vuoto, Barbona bene così, un ball e uno strike. Un ball, uno strike su Barbona. A casa Velis, alto ed esterno, ball numero 2. Velis ha il compito di tenere la Fortitudo difensivamente in partita per provare a recuperare quell'ultimo punticino che manca alla Fortitudo per recuperare definitivamente la partita. Chiaramente senza subirne è decisamente più facile. 1-1 intanto il conto, scusate, 2-1 il conto su Barbona. Adesso la palla sfugge a Liberatore, arriva in seconda di Turi, qui però mi è sembrato più lancio pazzo di Velis che non palla mancata. Vediamo cosa verrà classificato dal classificatore, scusate il gioco di parole. È sembrato un lancio molto complicato sui piedi di Barbona da parte di Veliz. Adesso si alza liberatore a conversare con il suo pitcher. E no, viene classificata palla mancata, quindi passed ball, altro passed ball da parte di liberatore, e Nettuno mette l'uomo in posizione punto con situazione di 3 balls and 1 strike su Barbona. Forza Veliz che se la guadagni. Fissa Veliz, un'occhiata in seconda dove c'è Di Turi a casa. Ah, vuoto Barbona, bene così, conto pieno. Conto pieno. 3 balls, 2 strike, un eliminato, uomo in seconda. Si gioca la parte bassa della sesta ripresa, lo Steno Borghese 3-2 in favore di Nettuno a casa, e arriva il K guardato, arriva il K guardato, bravissimo, bravissimo Veliz, K numero 1, primo successo personale per Veliz in questa partita. Bel K in mezzo al piatto, qui Barbona non ci ha capito niente. 2 fuori, sempre uomo in posizione punto, e Batista nel box per il suo quarto turno. 1 su 3 per lui questa sera, con un doppio e 2K. Altra partita molto interlocutoria da parte di Batista, che comunque sia, il doppio è valso 2 punti. E quindi fin qui, diciamo che offensivamente parlando, il suo turno l'ha fatto. Il suo lo ha fatto nel box. Adesso, dopo aver sventolato a vuoto il primo lancio di Veliz, Batista affronta il secondo lancio con un altro swing orrendo, altro lancio molto esterno da parte di Veliz, cigrata senza senso da parte di Batista, e massimo vantaggio per Veliz, che adesso può chiudere, deve chiudere. José Mauricio Veliz, posizione fissa a casa con il terzo lancio, tocca in foul Batista e difende il piatto, quindi ancora almeno un lancio per Veliz per chiudere, provare a chiudere questa ripresa difensiva. In fissa Veliz accetta i segnali di liberatore, poi va a casa, tocca Batista in tuffo, arriva il punto del 4-2, peccato, ha provato in tuffo Laise a fermare la pallina, molto difficile, qui bel turno di Batista, singolo a sinistra per lui, e ovviamente con situazioni di 2 out Di Turi aveva già preso molto margine, non ha fatto fatica ad arrivare a casa, peccato, avevamo appena accorciato le distanze e Nettuno le rimette lunghe, adesso diventa insomma 4-2 il nuovo punteggio, e adesso possiamo dire che Batista fin qui è diciamo il nostro assassino sportivo, perché insomma, 2 turni in battuta su 4, 2 valide, 3 punti messi a 6, 3 punti battuti a casa, insomma direi che la sua partita Batista la sta facendo ampiamente. 4-2, quindi nuovo punteggio allo Steno Borghese col punto segnato da Di Turi. Adesso c'è Zaza nel box ad incassare il primo ball da parte di Veliz, adesso anche il primo strike frutto della sprizzata in zona di foul da parte del terza base di De Franceschi, che dopo essere uscito un attimo dal box adesso rientra e attende il terzo lancio da parte di Veliz, che va a casa, tocca Zaza, ancora la palla passa ancora una volta, ma si ritrova in mezzo, si ritrova Batista a correre per la terza, qui non bene Borghi. Batista aveva fatto una girata quasi a metà corsia tra la seconda e la terza, che aveva con la pallina sostanzialmente nel guantone di Borghi, che aveva tutto il tempo di assistere a Vaglio, ma lo ha assistito veramente male, troppo in alto, è riuscito a tornare salvo in tuffo Batista, quindi singolo ancora a sinistra da parte di Zaza, che sposta in seconda Batista, quindi prima e seconda occupate, sempre due out. Adesso Velis deve chiudere però, perché sennò diventa un problema. Infatti visita già per lui dopo punto due riprese lanciate. Velis deve assolutamente garantire due riprese, sennò diventa un problema. Due per non dire tre. E la partenza non è affatto incoraggiante. Ha già subito un punto e c'ha prima e seconda occupate. E sembra di essere andato in crisi dopo il bel K su Barbona. Visita terminata a Velis, che adesso dà un'occhiata in seconda e attende chiaramente l'arrivo da parte di José Aloma. Aloma che arriva in questo momento, pronto ad affrontare il suo quarto turno in battuta. 0 su 1 con due basi fin qua questa sera per lui. Un'occhiata in seconda, casa Velis, ball basso di Velis. Zero-uno il conto su José Aloma da parte di Velis, anzi 1-0 chiaramente, un ball zero strike. Situazione di prima e seconda occupate, sempre due out, a casa Velis, secondo lancio, altro ball basso nella polvere, 2-0. 2-0 il conto di Velis su Aloma. Bisogna assolutamente chiudere qui per avere ancora qualche minima possibilità di rientrare. Dovessimo prendere un altro punto o peggio due, diventerebbe quasi impossibile. 4-2 il parziale, ricordiamolo, allo Steno Borghese. 4-2 in favore della squadra di casa, il Nettuno Baseball, che è chiamato a vincere entrambe le partite stasera e domani per passarci davanti in regular season proprio all'ultima curva. Adesso Velis infila lo strike, bene, tre ball e uno strike il conto. Si addormenta chiaramente anche il tabellone di Nettuno. A casa vuoto Aloma, che è andato per lo swing di potenza, quindi recupera il conto Velis, che adesso deve assolutamente chiudere. Conto pieno con due out, tutto acceso sul tabellone dello Steno Borghese. Chiaramente sul caricamento di Velis partiranno i corridori, che ricordiamolo sono Zaza in prima e Batista in seconda. Infatti partono tutti, ma tocca in faula Aloma, quindi non cambia nulla, solo un altro lancio per Velis, che comunque è partito con questa ripresa ad inizio ripresa ha già fatto 21 lanci, un po' tantini, Fissa Velis a casa, tocca Aloma sulla Ise, che assorbe, spara in prima, ma c'è il salvo, peccato, pallina corta, la Ise non ha potuto pestare il cuscino di terza e fare l'out di Batista, ha dovuto necessariamente sparare in prima. Buona corsa da parte di Aloma, singolo interno, singolo al 5, che sposta in seconda Zaza e in terza Batista, quindi fortunatamente non entrano ancora ulteriori punti, però chiaramente adesso c'è Paola nel box con situazione sì di due out ma di basi piene, e qui si può fare la partita, signori. Credo che Nettuno abbia un discreto match point, dovesse battere valido la partita non dico che sarebbe finita, ma quasi. Se invece Velis dovesse riuscire a fare l'out, non è così, perché arriva il legno di Aloma, vediamo se lo tira giù qualcuno. Mamma mia, meno male c'è l'out, meno male qui, quindi c'è ancora possibilità per la Fortitudo. Il legno di Aloma sul primo il legno di Paola sul primo lancio di Velis dà porta al terzo, alla terza eliminazione, eliminazione al volo per Paola, che chiude la parte bassa della sesta ripresa, dove subiamo il punto del 4-2, ma siamo ancora in corsa. Questo deve esserci di aiuto a livello psicologico per capire che, insomma, siamo sì sotto di due punti, ma poteva andare peggio, poteva assolutamente andare peggio. L'out ovviamente di Paola è all'esterno sinistro, quindi out fatto da Gilberto Borghi, giusto per dare coscienza anche a chi segue lo score da casa di come è avvenuta l'eliminazione. Dicevamo, Fortudo che deve giocare mentalmente sul fatto che Nettuno in un momento clou della partita ha lasciato tre uomini sui sacchetti, quindi due punti sono ancora recuperabili. Sarebbe stato molto più dura doverne recuperare 4 o 5, quindi su questo deve battere la Fortitudo, e deve farlo già in questa parte alta della settima ripresa, dove vi preannuncio che mi pare di vedere un cambio, ed è così, c'è un cambio sul monte di lancio di Nettuno. Andiamo a vedere chi è questo nuovo lanciatore, se lo trovo, numero 42 di casacca. Non ce l'ho. Ah no, qua. Garcia Lopez dovrebbe essere il nuovo lanciatore della formazione di De Franceschi. Quindi Garcia, nuovo pitcher, non ce n'è per Porfirio Lopez, almeno fino qua. Va su Garcia che infila subito lo strike. Primo strike di Garcia su Alessandro Vaglio, lead off di questa settima ripresa. Ale ha un unico compito, andare in base. A casa Garcia, basso questa volta, sotto le ginocchia di Dituri. Un ball, uno strike su Alessandro Vaglio. A casa, alto ed esterno. Secondo ball su Alessandro Vaglio. Intanto è incredibile come 10 valide di Nettuno abbiano prodotto solo 4 punti e 4 valide di Bologna ne abbiano prodotti 2. Baseball è uno sport veramente imprevedibile. Tre ball adesso in questo momento, e uno strike su Alessandro Vaglio da parte di Garcia. A casa, alto, quarto ball, bene così, mettiamo il lead off in base, ball numero 1 concessa da Garcia, che ricordiamolo ha rilevato un ottimo, secondo me, Prince fino a questo momento. Uomo in prima, 0 eliminati. Nel box arriva il DH Pippo Agretti, che adesso guarda i segnali da parte di Juan Carlos Infante, e incassa intanto il primo ball, altro ball da parte di Garcia, che non è partito benissimo, eh. Un ball, 0 strike. Un ball e 0 strike su Pippo Agretti. Si gioca con Vaglio in prima e 0 eliminati. 4-2 Nettuno. Parte alta del settimo. Pippo guarda Garcia. Garcia guarda Dituri e accetta i segnali in questo momento. Settimo lancio della partita di Garcia, e ancora ball alto, addirittura aveva mostrato il bunt Pippo, ma un lanciatore che lancia solo ball mi sembra alquanto improbabile, almeno quantomeno io non lo giocherei, detta molto molto alla spagnola, anche perché insomma la fortuna non è sotto di un punto, comunque sotto di due, è vero che i punti si fanno uno alla volta, ma finché questo non inizia a parlare dello strike io il bando non lo mostrerei mai. Invece mostra ancora il bante a Gretti e altro ball, bravo Pippo che ritrae la pazza, palla leggermente più bassa da parte di Dituri ma ancora troppo alta per l'arbitro Zannoni, e quindi ball numero 3. 8 lanci di Garcia fin qui, 7 ball e 1 strike, bene come media, non c'è male. Pippo rientra nel box, ancora Garcia in posizione fissa, ancora i segnali da parte di Dituri, sempre vaglio in prima con un paio di metri di vantaggio a casa, e ancora ball da parte di Garcia, base ball numero 2, prima e seconda occupate, 0 out, e adesso con Gil Borghi ci penso al bunt. Ma arriva subito la visita. E ci sta, 9 lanci, 8 ball, voglio dire, Garcia non... Tra l'altro era andato su nel momento in cui Nettuno aveva leggermente incrementato il vantaggio, quindi doveva andare su un po' più libero, però come vi avevo detto, un conto è segnare un punticino, un conto è lasciare 3 uomini sui sacchetti, e quei 3 uomini sui sacchetti forse a Garcia un po' gli sono stati sul gozzo, perché non è ancora riuscito a entrare in partita, a percepire l'area dello strike. Tanto Zannoni fa segno ai classificatori che questa è prima visita dell'inning, quindi chiaramente il cambio sul monte avviene dopo 2 visite nella stessa ripresa, sapete, quindi eventualmente una nuova visita in questa ripresa porterebbe alla fine della partita di Garcia, ma non credo che sia questo l'intenzione di De Franceschi. Sarebbe buono per noi, perché vorrebbe dire che questo continua a tirare bolle, per l'amor di Dio. Visita finita nel box Borghi, vediamo se Gil mostrerà il bunt. Situazione di prima e seconda occupate con 0 out. Adesso si gira per la seconda Garcia, ma rientra Vaglio. Garcia molto preoccupato.

in fissa. Garcia, Borghi aspetta, mostra il bunt, Borghi, bel bunt da parte di Borghi, ce n'è, corri, corri, corri, tutti salvi, vediamo, è così, gran bunt da parte di Borghi che riempie le basi. Gran bunt di Borghi che riempie le basi a zero eliminati. E adesso Garcia è veramente in mezzo a una strada. Si trova nella situazione del classico gatto in tangenziale. Deve assolutamente trovare l'out. Basi cariche e lancio nella polvere adesso di Garcia, la ferma con il corpo di Turi. Garcia completamente in banana. Dobbiamo giocare su questo, basi cariche, zero out. E nel box ovviamente liberatore. Sopra Ernesto, se la mettessi fuori anche tu stasera non sarebbe mica male. A casa tocca Ernesto, ma alza una volata, mi pare corta, onestamente mi pare molto corta, ed è così, ai ai ai, brutto, volata a destra da parte di Liberatore, brutta volata a destra da parte di Liberatore. Tanto per ricapitolare quello che è successo prima con Borghi, scelta difesa su bunt, scelta difesa 1, poi è arrivato come detto l'F7 da parte di Liberatore. Adesso allora ci affidiamo al capitano, ci vuole la valida del pareggio, la valida del pareggio del capitano. 0-0 il conto su di lui, un out, basi cariche, dai Dobbo. A casa Garcia, tocca Dobbo in foul, mannaggia Dobbo in foul, è come mannaggia la volata corta di Liberatore. Chiaro, ci starebbe anche la volata da parte del capitano, se fosse una volata profonda, almeno per il 4-3, che terrebbe comunque la partita viva per la Fortitudo. La battuta valida vorrebbe dire un punto sicuro, se non addirittura due. A casa bolla di Garcia, basso 1-1, dai, poi anche bene la base ball, assolutamente base ball vuol dire punto segnato, cioè con le basi cariche. Quindi il capitano lui deve risolverla, lui deve provarci. A casa Garcia, tocca in foul Dobbo, 1-2 il conto su Dobbo, quindi in vantaggio Garcia. Dobbo ancora un lancio alla volta. Dobbo Garcia per niente dominante fino a questo momento, gli stiamo regalando noi quello che ci ha regalato lui all'inizio della ripresa. Garcia a casa, ball basso, 2-2, dai, due ball, due strike, va bene anche un lancio pazzo eventualmente. Due ball, due strike, un eliminato, basi cariche, parte alta settimo. Se prima si faceva la partita per Nettuno, qui potrebbe farsi la partita per Bologna. Dai Dobbo, infissa Garcia. A casa, tocca Dobbo la palla. Allora è entrato il punto del 4-3, credo, anzi ne sono quasi certo, esatto, 4-3 segnato dalla Fortitudo con la battuta in scelta difesa di Dobbo, la palla raccolta da Lopez Nunez che ha assistito a Barbona in seconda per l'out di Borghi, 6-4, poi non si è concretizzato il doppio gioco, bene per noi, e quindi è arrivato il punto di vaglio che almeno sposta il nuovo punteggio sul 4-3, quindi la Fortitudo accorcia nuovamente le distanze
e ha ancora corridori agli angoli, quindi ancora uomo in terza eventualmente per poter provare anche il punto del 4-4, ci vuole la valida di Celli. Però a sto punto ovviamente in terza c'è andato Agretti sulla giocata offensiva di Doboletta, quindi corridori agli angoli con due out, 4-3 il nuovo punteggio allo Steno Borghese, sempre sotto la Fortitudo, ma siamo a 27 metri e sblisga dal pareggio. Dai Fede a casa Garcia, basso basso ball numero 2, 2-0 il conto su il nostro esterno destro. Chiaramente un'altra base ball in questo caso a Celli porterebbe soltanto all'avanzamento di Doboletta e nuovamente alle basi cariche, ma non punti in questo caso. Forza Fede a casa, tocca in foul, bravo, va bene, su 2-0 un po' aggressivo, ci può stare, fagli sentire la presenza. Due ball, uno strike, due eliminati, corridori agli angoli, un punto segnato dalla Fortitudo che è però ancora sotto 4-3. Dai Fede, infissa Garcia. A casa, tocca ancora in foul Celli, ancora in foul Celli, recupera il conto Garcia. Dai Fede, 2-2 con due eliminati, tutto uguale sul tabellone. Adesso Celli a colloquio con Zannoni, si prende qualche secondo fuori dal box di battuta, rientra in questo momento, lancio che può essere decisivo per Garcia ma anche per Celli. Solo se è bella Fede, mi raccomando. A casa Garcia, tocca Celli, ancora in foul, difende il piatto, difende il piatto.

lasciato due uomini sui sacchetti, anche molto, bisogna dire, aiutato dalla sua difesa. Fortudo che dopo sei riprese e mezzo complete di gioco è sempre sotto, ma è lì 4-3. Garcia non sembra assolutamente dominante. Garcia non sembra dominante, come però purtroppo non lo sembrerebbe neanche Veliz. Fortudo chiamata adesso a fare tre out possibilmente rapidi per ritornare su gasata e provare a trovare il punto del pareggio in quello che sarà di fatto dopo il penultimo attacco, il penultimo attacco di questa serata per la nostra F. Ribadiamo la situazione: Fortudo avanti di due partite sul Nettuno nel girone, nel gruppo A del girone di regular season. Fortudo che non può più arrivare prima perché Parma è irraggiungibile, è a un passo dall'arrivare seconda, ma deve assolutamente vincere una di queste due partite, perché lo sweep del Nettuno porterebbe, ribadiamo, il Nettuno a impattare la Fortitudo e a passargli davanti di fatto. Quindi una partita la Fortitudo la deve vincere, non sarebbe male già vincere questa sera, però Fortitudo parte, è in svantaggio dalla seconda ripresa, non è ancora riuscito a mettere il naso avanti. Forza Veliz, che adesso dopo i lanci di riscaldamento parte subito con uno strike su Annunziata. A casa Veliz, a vuoto Annunziata al secondo, il secondo strike. Bene, massimo vantaggio per Veliz. Fortuna dopo che avrà dalla sua la parte alta del lineup, adesso deve badare lì a livello difensivo. Adesso bel K da parte di Veliz, bravissimo, bravissimo Veliz con il K numero 2 e secondo successo personale per lui. K guardato da Annunziata, che detta in dialetto Agnaca Pegnint. Rapido out da parte di Veliz su Annunziata. Veliz che adesso deve affrontare Lopez Nunez e lo affronta con subito aggressivo, palla in mezzo al piatto, strike, bravo, bravo Veliz. A casa adesso in foul Nunez, questa pallina che sembrava leggermente alta da parte di Veliz. Bene così per noi, massimo vantaggio ancora per il nostro pitcher, che adesso va a casa. Basso ball 1, questa assolutamente pallina molto scontrollata da parte di Veliz, fa un'ottima parata in distensione liberatore da Ernesto. Uno strike, due ball a casa, tocca Nunez su la Ise, non è facile, ma la pallina rimbalza prima del sacchetto di terza e c'è il foul ball. Foul ball che di fatto non smuove il conto a casa, sempre un ball e due strike su Lopez Nunez, che va a recuperare la massa e ritorna nel box di battuta per ricevere l'ennesimo lancio da parte di Veliz, lancio che arriva in questo momento e va a vuoto, va a vuoto Lopez Nunez. K3 per il nostro Maurizio Veliz. K, secondo K dell'inning, 2 K rapidi per Veliz, che adesso deve provare a chiudere su D'Amico. Veliz va a casa, bello strike, bello strike. D'Amico si rammarica, non è d'accordo con Zannoni, chiede tempo, esce dal box. Esce dal box D'Amico a casa, adesso va in foul. In foul D'Amico. Bene così, quindi massimo vantaggio

ancora per Velis, che adesso va a casa col terzo lancio. Qui lo swing c'era, secondo me. Soppa, non è arrivato lo swing. La signora Cicconi in prima non ha chiamato lo strike su questo check swing. Qui secondo me era assolutamente, aveva assolutamente girato la mazza d'amico. Ha chiamato solo ball, incredibile. Adesso filo esterno non trovato da Velis e ball numero 2. Peccato, quello là per me era K tutta la vita. Ancora un leggero vantaggio per Velis, che va in viaggio 2-2 su il conto su D'Amico, che adesso va K. Adesso finalmente ci va K. Ci sono voluti due lanci in più per il nostro Velis. Arriva il K numero 4, K sventolato da Orlando D'Amico. E quindi tre rapidi out difensivi per la Fortitudo, che adesso inizierà l'ottavo attacco sotto 4-3, sperando di battezzare ancora una volta Garcia, che ricordiamolo era partito veramente allucinato nel suo inizio settima ripresa dopo aver preso il posto di Prince. Due basi ball subito, riempito le basi, poi noi non siamo stati capaci di segnare se non un misero punticino. Peccato, peccato davvero. Tanto non sarà Garcia a difendere il monte di lancio, perché vedo un ulteriore cambio. È già finita anche la partita di Garcia e inizia quella di Porfirio. Inizia la partita di Porfirio Lopez, che prende subito il posto di Garcia dopo una ripresa. Dopo una ripresa finisce la partita di Garcia e inizia quella di Porfirio Lopez. Ricorderete, ex Fortitudo, l'anno in Fortitudo fu dominante Porfirio. Ricordo che tra l'altro aveva queste treccine, era una roba, era fantastico. Un po' ovviamente incalando Porfirio in questi anni lontano da Bologna. A Nettuno sta facendo il suo, però come abbiamo detto non una grande apparizione al Falchi nella partita di andata. Adesso parte subito con uno strike su Alessandro Laise. Speriamo che non sia dominante ai massimi Porfirio in queste due riprese. Adesso c'è un segnale da parte di Turi ai suoi, al suo infield. A casa Porfirio, basso ball, 1-1 il conto su Alessandro Laise. Si gioca la parte alta dell'ottava ripresa allo Steno Borghese, sempre avanti la squadra di casa col punteggio di 4-3. Adesso Zannoni fa segni a Lopez, che insomma basi scariche, bisogna starne i 20 secondi. Lopez adesso deve rifare tutta la fase di caricamento. Va a casa ball esterno numero 2, bene così. Mi sembra neanche troppo rapida questi lanci di Porfirio a livello proprio di velocità con cui arriva nel guantone di Dituri. A casa Porfirio, ancora basso, terzo ball. Bravo Laise a non muovere la mazza. Dopo il primo strike Lopez infila tre ball di fila. E adesso Lopez deve andare in mezzo al piatto per non concedere la base al nostro Alessandro Laise. E invece arriva questa linea nel guantone di Barbona che salva Porfirio Lopez, che aveva preso un buon contatto da parte di Laise. Mannaggia, mannaggia, L4 qui, molto bene Barbona, anche fortunato bisogna dire, a trovarsi a passare di lì. L4, sfortunata la Fortitudo in questo caso. Quindi primo eliminato Laise di questa parte alta, ottavo. Nel box arriva Sherwin Newton. Mettigliela la pallina in mezzo al piatto a Sherwin Newton.
uno fuori, basi scariche, Lopez in fissa, a casa strike, gliel'ha messa, sai, in mezzo al piatto. Ma mica paura, Porfirio. Uno strike, zero ball su Newton. Dai, Sherwin in fissa, Porfirio a casa strike 2. Attenzione qui, bella breaking balls, molto bravo anche Di Turi a muovere leggermente il guantone per trarre in inganno Zannoni. ...0-2 massimo vantaggio a casa Porfirio, questa volta basso, basso ball numero 1. 1-2 il conto, in fissa Lopez, basi scariche, accetta adesso i segnali di Turi che si sposta leggermente a sinistra, palla alta sventolata da parte di Newton, qui bevuta clamorosa da parte del nostro interbase, il quale assolutamente non gli si può dire niente neanche stasera, però insomma questa è una sventolata che non ci stava a dire niente, pallina altissima da parte di Lopez, andata a cercare uno swing che non ci stava a dire niente, peccato. Due out per Lopez senza particolari patemi e adesso siamo nel bastone di Samuele Gamberini. Dai Gambero, a casa Lopez, a vuoto Gamberini. Lopez tira solo ed esclusivamente breaking balls e curvo, non va dritto in mezzo al piatto, deve reggere tutto sommato due riprese, quindi potrebbe anche farlo. A casa Lopez, alto, ball 1. Un ball, uno strike su Samuele Gamberini. A casa Lopez c'è lo strike numero 2. Vantaggio per Porfirio Lopez. A casa e adesso cerca il filo esterno, Porfirio non lo trova. Questa era una bella palla a parte di Lopez, c'è da dire. Due ball, due strike su Gamberini, a casa Lopez, va Gambero, alza in zona di foul. Zona di foul, però c'è l'eliminazione, eliminazione anche da parte di Gamberini, pallina in zona di foul, tirata giù dalla difesa di Nettuno che quindi esce indenne. Esce indenne anche da questa ottava di presa difensiva. Con l'eliminazione al volo FF3 da parte di Annunziata. FF3 di Annunziata che chiude l'ottavo attacco Fortitudo. Fortitudo sempre sotto 4-3. Adesso dovrà difendere il piatto nell'ottava difesa e poi deve assolutamente trovare almeno un punto al nono per non di fatto perdere questa partita, e sarebbe un peccato soprattutto in virtù di quanto successo nella settima ripresa dove non ha veramente sfruttato una grande occasione. Adesso forza Velis e poi dopo il turno basso, ragazzi. Crederci fino in fondo. Velis recupera la pallina. Intanto Zannoni pulisce il piatto di casa base. Sta per partire la parte bassa della nona ripresa. Nel box di battuta Di Turi. Giovanni Di Turi. Per lui 1 su 3 con un punto segnato questa sera. Va subito aggressivo su Velis, ma va in foul. In foul Di Turi, quindi primo strike per lui. Velis a casa, bella palla questa sul filo interno di Velis,
filo interno a Zannoni piace tantissimo, c'è da dire. Infatti Di Turi lo guarda malissimo, ma c'è da dire che se sul filo esterno è molto balbettante Zannoni, un po' sì un po' no, sul filo interno, fili interni gli piacciono tantissimo. 0-2 il conto su Di Turi. A casa Veliz, tocca Di Turi in zona di foul, quindi conto che rimane invariato, sempre 0-2. 0-2 a casa Veliz, esterno qui col corpo, bravo liberatore a fermare la pallina, c'è solo il ball. Un ball, due strike su Di Turi, Veliz in fissa, caricamento a casa, vuoto Di Turi, K5 per Veliz, che lo ribadisco è un lanciatore che ancora non sono riuscito a inquadrare, che anche stasera partito un po' balbettante, ma poi ha fatto praticamente quasi 4, ha fatto 4K in stecca, 5 in totale in su 7 lanciatori. Adesso surprise bunt da parte di Barbona, che però non funziona, batte in foul Barbona, quindi solo strike per lui, che non credo mostrerà nuovamente il bunt. Tanto abbiamo appena scavallato le 2 ore e mezzo di gioco. Palla esterna adesso di Veliz, il conto si pareggia. Un ball, uno strike a casa Veliz, bella palla questa, strike in mezzo al piatto. Veliz non gliene frega niente, cioè è proprio, cioè lui tira in mezzo al piatto, lo accosto di prendere delle cannellate, lui la pallina in mezzo al piatto la tira. Cioè 12 ball e 28 strike fin qui in 40 lanci che ha fatto. Adesso altro lancio strike battuto in zona di foul da parte di Barbona, quindi sempre 1-2 il conto. Si gioca sempre a un eliminato e basi scariche questa parte bassa dell'ottava ripresa con Nettuno avanti. Adesso a vuoto Barbona e K6 per Veliz. K6 per Veliz, che fa due rapidi out anche in questa parte bassa ottavo. Io non so se la Fortitudo riuscirà ad addrizzare questa partita, ma il subentro di Veliz posso dire che fin qui è veramente incoraggiante. Non mi dispiacerebbe vederlo anche alla nona ripresa. A casa qui palla alta da parte di Veliz su Nathaniel Batista. Che adesso incassa anche il secondo ball. Appena parlato, Veliz due lanci nel niente. Tutto da inquadrare questo pitcher. Bisogna anche capire, chiaramente dalla prossima settimana iniziano i playoff, bisogna capire se oltre ad essere un rilievo può anche essere un partente, perché giocando di fatto due partite straniere e un italiano, può mica sperare che Bermudez lanci sempre da primo, cioè, se non gli volete montare un braccio di metallo. Intanto terzo ball da parte di Veliz, 3-0 il conto su Batista, al quale anch'io girerei un po' intorno stasera perché mi sembra uno particolarmente caldo. Adesso invece altra dritta sul 3-0, dritta, gira il bastone Batista, cioè regola non scritta del baseball, sul 3-0 non si gira neanche un cocomero, Batista se ne frega. Infatti adesso alza una volata agli esterni, la chiama Celli, fa l'out, bravo Fede, F9, che chiude anche l'ottava ripresa difensiva della Fortitudo, che adesso deve assolutamente segnare un punto per portare avanti questa partita, altrimenti sarà sconfitta e sarà tutto rinviato a domani. Tutto rinviato a domani per la partita decisiva per il secondo posto. Vediamo se sarà ancora il turno di Porfirio, io credo di sì, infatti c'è ancora Lopez sul monte di lancio, dove affrontare Vaglio, Agretti e Borghi, poi speriamo chiaramente anche Liberatore e Doboletta. Poco da imputare alla Fortitudo questa sera, cioè
i tre punti subiti al secondo a Bermudez, un frutto del caso, possiamo dirlo, considerate che la Fortitudo è sotto 4-3 in una partita in cui ha battuto 4 valide, cioè dal punto di vista offensivo poco, è vero, però è riuscita a rimanere in partita nonostante abbia subito 10 valide, quindi comunque sia, se sul monte ci sono state delle defiance, a livello difensivo la Fortitudo ha comunque retto bene, coperto bene. È mancata un po' in attacco, è vero, però è lì, in quella che potrebbe essere la partita fondamentale per questa stagione della Fortitudo. Adesso fondamentale è Vaglio, perché in un inning da 3 out il lead-off è sempre quello che vale un punticino in più. Lead-off in base vuol dire giocata di bunt, cioè ci può giocare. Invece mostra il bunt subito Vaglio, ma lo ritrae perché la pallina di Porfirio Lopez è sostanzialmente per terra. A casa Lopez, strike numero 1. Un ball e uno strike su Vaglio. Porfirio in posizione di fissa. A casa col terzo lancio. Toccale. Infila la valida. Valida di Vaglio a destra. Attenzione che la partita non è ancora finita. Vaglio se la vuole giocare. Mettiamo il lead off dell'inning in base. Intanto c'è Pippo Agretti nel box di battuta. Forza Pippo. Vaglio in prima, 0 eliminati. Adesso tentativo di pick off, di alleggerimento di Porfirio, al quale non sarà facile rubare la seconda in quanto lanciatore mancino. Forza Pippo. 0 su 2 con una base ball fin qua per lui. Ci vuole lo squillo di Pippo Agretti. Tocca Pippo. La palla in foul ball. Pippo l'aveva vista oltre la recinzione. L'aveva vista probabilmente solo lui. Ci ha sperato tutta la panchina Fortitudo. Mani sul caschetto per Pippo, che deve rientrare nel box. Profondissimo Pippo ma in zona di foul. 0 ball, 1 strike su Pippo Agretti sul primo lancio di Lopez. Sempre Vaglio in prima. E adesso preso Vaglio fuori dalle basi. Qui bravissimo Lopez, l'avevo detto pochi secondi fa, Porfirio rubargli la seconda non è facile. Porfirio fa il movimento di tirare a casa ma poi spara in prima. Vaglio si era preso troppa libertà per Vaglio. Out 1-3 su pick off, e questo può essere la botta definitiva per la Fortitudo, che passa da un fuori campo in foul di Agretti con l'uomo in prima all'out in prima su pick off, che svuota le basi. Uno fuori, ancora due eliminati da fare per Porfirio Lopez, che adesso però è molto ma molto più tranquillo. Che peccato. Ingenuo Vaglio, ha preso tanto troppo spazio dal sacchetto di prima, aveva preso più di 3 metri e Porfirio non lo ha perdonato. Non ci ha neanche tirato troppo forte Porfirio, perché tra le altre cose Vaglio è anche scivolato nel rientrare in tuffo, quindi niente da fare. Adesso va in faula Agretti, il secondo strike.
Massimo vantaggio per Lopez, uno out, un out, basi scariche, dai Filo, crederci, dai Filo, crederci, 0-2 il conto. Lopez in fissa, va a casa col terzo lancio, tocca Gretti ancora in foul, difende il piatto Pippo, ma situazione ancora di 0 bolle, 2 strike, quindi una montagna da scalare per Gretti, che deve assolutamente battere Valdo, ma credo che l'out in prima di Vaglio, il pick off out di Vaglio, abbia un po' destabilizzato tutti, Pippo compreso, che adesso va ancora in foul direttamente sopra le tribune dello Steno Borghese, quindi conto ancora ovviamente invariato. Dai Pippo, adesso esce dal box di battuta per recuperare la concentrazione, sempre la situazione di un out con 0 bolle e 2 strike su di lui e le basi scariche, parte alta nono a casa, e adesso arriva il K guardato di Agretti, è il K numero 2 per Porfirio Lopez, K looking per il nostro Pippo Agretti, stasera 0 su 3 con una base ball. Due fuori, basi scariche, parte alta nono, Fortitudo sotto 4-3, e adesso si chiede a Borghi la valida nella speranza di allungare questa ripresa. Fortitudo deve trovare il modo di segnare un punto, ma c'è solo un out da fare per Nettuno. Su Borghi Lopez parte con un ball basso, nasce molto da quell'out di Vaglio, peccato, poi la settima ripresa dove tre basi cariche e zero out, hai segnato solo un punto. Adesso chiede tempo Borghi, perché ci mette una vita Porfirio, anzi lo chiede Zannoni, chiede tempo l'arbitro capo e va da Porfirio e gli dice: oh, ci sono 20 secondi perché le basi sono scariche, quindi devi lanciare, alla prossima è base. A casa Lopez, infila lo strike, 1-1. Il conto su Gilberto Borghi. Forza Gil. Infissa Lopez a casa. Tocca Borghi in foul. In foul Borghi. 2-2. Due ball, due strike. Nettuno ha un out da chiudere questa partita. Partita vincente. Ancora Porfirio a casa, basso ball numero 3, conto pieno su Borghi, vediamo se Lopez avrà il sangue freddo di tirare in mezzo al piatto e quindi di mettere out Borghi, o se andrà ad affrontare il liberatore. A casa Porfirio, tocca Borghi, ma ancora in zona di foul, peccato, ancora in foul, sempre conto pieno. Altro lancio quindi di Lopez, che nelle sue due riprese comunque sia è arrivato al 26esimo lancio adesso, che farà da breve, quindi due riprese molto rapide per Porfirio. Forza Gil, 3 ball, 2 strike, Lopez accetta adesso i segnali da parte di Dituri, caricamento a casa, a vuoto Borghi e si chiude qui la partita. Il K numero 3 per Porfirio Lopez, questa volta è sventolato dal nostro Gilberto Borghi, termina questa gara 1 allo Steno Borghese, una bella partita che Fortitudo ha cercato di tenere in piedi fino all'ultimo, dovendo recuperare i tre punti che poi sono quelli che hanno spostato, subiti nel corso della seconda ripresa, ma non c'è riuscita. 4-3 il punteggio finale per la formazione allenata da
De Franceschi, quindi Nettuno si aggiudica questa gara 1 e tiene aperto il discorso secondo posto in vista del di questo finale di regular season. Domani, sempre alle 8.30, sempre dallo Steno Borghese, gara 2 riservata ai lanciatori italiani con, per quanto ci riguarda, molto probabilmente Mark Civit e per loro probabilmente Omar Benelli. Partita, come detto, che se la Fortuna dovesse vincere si ritroverebbe a giocare i quarti di finale da, tra virgolette, testa di serie contro la Big Mat Grosseto già venerdì 31 al Gianni Falchi. Al contrario, arriverebbe paradossalmente terza e dovrebbe andare ad affrontare gara 1 e gara 2 venerdì 31 e sabato 1 in quel di Macerata. Da Nettuno e dallo Steno Borghese è veramente tutto, la più cordiale buonanotte dal vostro Jonas Casoni, grazie anche a Simone Barbuti in regia. Ribadiamo il punteggio: Nettuno Baseball 4, Unipol Fortitudo Bologna 3. Linea alla

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
3: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì,
3: ma
4: tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti
4: sì.
3: saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, sì. imballato
4: è
3: di
4: imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Wow.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: La frasca in Andrea Costa.
6: O la frasca al vicolo.
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca.
8: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: È mezzanotte e due minuti.
12: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
22: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
0: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo,
6: e perché no a Villa Cassarini.
4: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
13: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
14: La frasca in Andrea Costa
15: o la frasca al vicolo,
16: e perché no a Villa Cassarini.
14: Stop, ho detto alla frasca.
17: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
18: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: È 1:04.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
0: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca.
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuoco. Fuochi d'artificio.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia.